0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il vecchio con gli stivali di Vitaliano Brancati. Il municipio della mia città è pieno di cartacce. Quando la mattina della domenica gli uscieri si fanno aiutare dalle mogli o dalle figlie per spazzare i pavimenti, grattare le volte, battere e picchiare gli scaffali, la polvere si affaccia alle finestre e ai balconi come una bestia, molto restia, dagli occhi imbambolati, che non voglia fare un passo fuori dalla buia stalla in cui ha piacevolmente poltrito. Nel 1930 queste cartacce erano così numerose e fitte che si stabilì di accatastarle negli angoli delle camere fino al soffitto, come grosse colonne adibite a rafforzare l'edificio. Nella stanza di fondo al corridoio, la meno luminosa, quella che molti scambiavano per il luogo di decenza, i minutari, matricole, bollettari, campioni, repertori non soltanto coprivano le pareti, ma formavano come dei muretti divisori in mezzo ai quali, con estrema cautela, si inoltrava la mattina un uomo di mezza età, magro, curvo, come di solito sono le persone alte, e non di meno corto, molto più corto del normale, ma non spiacevolmente corto, al contrario, corto nel modo meno buffo, uno di quegli uomini piccini dei quali si apprende senza meraviglia che sono padri di ragazzi alti e ben fatti. Egli era l'impiegato Aldo Piscitello, il primo che varcasse la porta del municipio quando ancora l'acqua della lavatura sullo scalone di marmo non s'era asciugata, sicché il suo ingresso rimaneva stampato sul pavimento del corridoio, con le orme un po' lunghe, quelle di chi trascina i piedi. In qualunque stagione si era presentato al municipio in giacca nera, pantaloni a righe, colletto duro e cappello a cencio col nastro rattoppato. Non si capiva se era un po' sordo, perché in verità chi avesse sangue nelle vene non fosse sordo, avrebbe risposto Dio sa come al portiere che, vedendolo camminare sullo scalone ancora umido, aveva sempre mormorato: a questo qui la mattina lo svegliano le corna che ha in testa. La frase venne pronunciata per intero nel 1920, poi si accorciò di alcune parole: lo svegliano le corna, e infine nel 1930 si era ridotta alla semplice esclamazione corna. Ma forse non aveva sangue nelle vene, tant'è vero che non soffriva il caldo. E mentre tutti in luglio bestemmiavano contro l'orario iniquo, si tiravano i pantaloni, rimboccavano le maniche, passavano il fazzoletto dentro la camicia sul petto e le ascelle, egli non aveva mai sbuffato, né portato la mano al colletto duro per allentarlo. Tuttavia quest'uomo probo e poco rumoroso aveva un difetto aspramente contrario alla sua natura: soffriva di sbadigliarella nervosa, e naturalmente nelle occasioni meno opportune. Al suono del suo sbadiglio, fra diguaito e pianto di neonato, gli uscieri si svegliavano brontolando: come fa brutto, ma la nuova a lui. Nella fotografia che tutti gli impiegati vollero farsi insieme al sindaco nel 1923 si vede Piscitello che sbadiglia. E il ricordo più tetro delle signorine Zingales è questo suono, fra diguaito e pianto di neonato, che Aldo Piscitello emise almeno 10 volte nella chiesa del Carmine durante le esequie del padre, tanto che Elena, la più grande, smise di piangere e mormorò. Una, con il cuore nero che ha, ma deve sentire anche quello lì che si annoia. Oltre a questo difetto, egli aveva un segreto, un amaro, inconfessabile segreto. A 50 anni suonati, non era riuscito a diventare impiegato di ruolo. Avventizio, gli gridava la moglie quando litigavano, ed egli correva a chiudere le finestre per non farlo sentire ai vicini. Avventizio, ribatteva lui, ma nessun sindaco mi ha mai licenziato e nessun sindaco mi licenzierà mai, perché tutti mi stimano. Avventizio sì, ma come se fossi di ruolo. Se non che una mattina del 1930 il podestà lo chiamò nel suo gabinetto e gli disse: «Io dovrei licenziarla perché lei non è iscritta al fascio». Piscitello si fece pallidissimo, portò la testa indietro e disse: «Mamma!». Poi cadde a sedere su una sedia imbottita posta davanti al tavolo. «Oh, non faccia così, diamine!», continuò il podestà. «Io devo eseguire, e nel modo più rigido, l'epurazione del personale, perché qui, sia detto tra noi, c'è molta gente bacata. Ma lei, anche per riguardo a sua moglie, che è sarta della mia signora...» «Perché dice sarta?» supplicò Piscitello in mezzo a sbadigli penosi. «Non le permetterei di fare la sarta. Qualche volta aiuta le signore amiche». Sbuffò il podestà. «Insomma, lei farebbe bene ad iscriversi al fascio. Vuole un consiglio? Si iscriva a quello di Canicattì, ove il segretario politico è un mio cliente, e se io gli dico una parola e lei dal canto suo gli fa capire, insomma, si regoli lei, nonostante che le iscrizioni siano chiuse, troverà il modo di farla figurare come iscritto». «Io», disse Piscitello, «non ho mai fatto politica e mi sono trovato sempre bene». «Ma ora deve iscriversi al fascio. C'è poco da sbadigliare. L'ha capito che si tratta del pane? Del pane per lei e per i suoi figli. Quanti ne ha?»
3: «3. E l'ultimo è piccino».
2: «E di quanti anni?»
3: «È nato 9 mesi dopo la visita di Sua Eccellenza Mussolini in questa città. Che si ricorda? Mi hanno dato per la strada, con rispetto parlando, uno scapaccione perché non m'ero levato il cappello».
2: «E che c'entra il figlio con questo?»
3: Sì, la sera io non so più com'ero, molto arrabbiato, signor podestà, perché il cappello me lo sarei levato se avessi saputo e non potevo dormire. E mi facevo tenere le mani da mia moglie, la baciavo piangendo. E insomma è venuto fuori questo figlio che non ci voleva davvero».
2: «Sua moglie deve essere una gran brava donna. Comunque, Piscitello, restiamo intesi. Io rimando l'esame del personale e lei, frattanto, si iscrive».
3: «Signor podestà, se potessi non...»
2: «Ma Piscitello, lei è impazzito! Ci sono ex deputati e ministri che regalerebbero un occhio per iscriversi al fascio. E purtroppo ormai sono conosciuti come buoi di fiera per democratici arrabbiati e pipini, e non possiamo prenderli nella barca. E anzi, se non la smettono di brontolare, dobbiamo mandarli al confino. E lei si fa pregare? Ma chi crede di essere lei? Cosa fa? Ci sputa sul fascismo e sul duce? E la smetta di sbadigliare.
3: Signor podestà, Sua Eccellenza Mussolini è Dio e io sono, con rispetto parlando, merda. Ma mi sono sempre trovato bene a non far politica.
2: Piscitello, arrivederci. Domani mi dirà se desidera rimanere al suo posto o cambiare mestiere». Piscitello si alzò mogio mogio. Fece 2 inchini che nessuno vide perché il podestà si era preso la testa con le 2 mani e curvato a leggere le sue carte. E uscì, infilandosi per la prima volta nella vita 2 dita entro il colletto con l'intenzione di allargarlo. La sera in casa raccontò alla moglie quanto gli era successo.
3: «E che vorresti fare?» disse la moglie. «Ti iscrivi!»
2: Egli non rispose nulla fino a quando sbucciò meticolosamente la pera, asciugò il coltellino nella salvietta, lo chiuse e conservò in tasca.
3: «Ma Rosina», disse poi, «io non sono fascista!» «E lo diventi!» fece la moglie.
2: Aldo Piscitello non rispose nulla. Porse la pera sbucciata alla moglie, si accese una cicca di sigaro e rimase a guardare con le mani intrecciate sulla tavola le buffate di fumo che gli uscivano tarde dalla bocca. Chi diavolo guardava con l'occhio destro dal sopracciglio rialzato? E quale strano sogno gli passava nel chiuso occhio sinistro che pareva dormisse? Per quasi 2 ore restò così e non s'avvide che la tavola era sparecchiata, la lampada del soffitto spenta e sostituita da una piccola luce che veniva dal corridoio, la moglie già in letto.
3: «Aldo!» gridò lei. «Vieni, mettiti a letto! Devo dirti una cosa!»
2: Egli arrossì vivamente, come se la moglie lo avesse sorpreso ad assaggiare la pasta nella pignatta e, compiute in fretta le solite operazioni della sera, presto fu sotto le coltri.
3: «In fondo», disse la moglie, «il fascismo è una gran bella cosa!»
2: «Non dico di no», fece egli, che nei giudizi era sempre rispettoso. «Ha fatto le strade, c'è ordine, nessuno più disturba i galantuomini. Ti ricordi quando i comunisti ti fischiarono perché avevi in mano il pacchetto di dolci che non era il nostro?»
3: «Era del signor sindaco», disse Aldo Piscitello.
2: Mi piace come fa crescere i giovani», continuò la moglie. «Guarda che i giovani vanno pazzi per Mussolini».
3: «Non dico di no, non dico di no, ma io mi sono sempre fatto gli affari miei e ora non so che cosa vogliano questi con il fascismo!»
2: «Senti», disse la moglie che cominciava a stizzirsi, «mille e mille persone meglio di te e di me dicono che il fascismo è una grande cosa e tu fai tante storie per diventare fascista!»
3: «Io ne sono onorato, ma vedi,
2: il Papa? Sai che cosa ha detto il Papa? Che quell'uomo lo ha mandato la provvidenza! Ora, se il Papa, che è il vicario di Dio in terra, e non ci pensa due volte...» E così continuò la moglie finché, levandosi nella foga dell'eloquenza sul gomito destro, s'accorse che il marito dormiva. Piano piano ricadde supina e seguitò a ragionare per conto suo. Verso le 2 del mattino, non potendo più resistere alla maligna esultanza che le dava la conclusione cui era pervenuta ragionando, svegliò il marito.
3: «No, tu mi devi dire questo. Ti credi meglio del Papa?»
4: «Che? No, il Papa!»
2: esclamò Aldo Piscitello nello spavento che gli incutevano di notte le idee di Papa, imperatori, re, dittatori, ministri, generali, tanto simili per lui ai baratri profondi e tenebrosi nei quali non abita che il vento. Ma poi si calmò, richiuse gli occhi e piano piano, tra una bollicina di saliva e l'altra, disse:
3: «Domani mi iscrivo al fascio».
2: Dal 1930 al 1934 la vita di Aldo Piscitello, per la sua liscia e compatta semplicità, rimane impenetrabile. Non diremo all'occhio nostro, ma anche a quello di un grande narratore poeta. Sulla sua giacca nera si era posato come un maggiolino il distintivo col fascio ed egli di tanto in tanto lo guardava torcendo gli occhi all'ingiù con una espressione così ingannevole che chiunque avrebbe potuto dire lo ama, gli piace, lo odia, lo spaventa, lo infastidisce, gli fa il solletico se lo gratta, ora se lo toglie, ora se lo mangia, no che se lo soffia, ve che se lo bacia. Ma egli si accontentava di passarvi la manica sinistra come per lucidarlo e riprendeva a scrivere sui registri. Nessuno riuscì a cavargli un giudizio politico dai denti. adempiva scrupolosamente tutti i suoi doveri di iscritto al partito, come per 20 anni aveva adempiuto quelli di impiegato municipale. Indossava la camicia nera nei giorni comandati, leggeva l'organo del partito, frequentava il circolo rionale e nei pomeriggi del sabato, imbrancato con gli altri, visitava i musei pieni di luce bigia e sentiva echeggiare i passi degli impiegati municipali nel marmo freddo delle statue. Sebbene in quel torno di tempo le teste degli italiani, completamente rapate all'uso militare, drezzate su spalle irrigidite e protratte da giacche sportive, cominciassero piano piano, prima quelle dei giovani e degli atleti, poi anche quelle di anziani e professionisti e ben pensanti, a spirare furore, la faccia di Aldo Piscitello rimase sempre improntata a un'antica dolcezza, per cui egli sembrava piuttosto il ritratto di un italiano ingiallito dal tempo che un italiano vero e proprio. Questa gentilezza di espressione dava nell'occhio del caposettore quando costui lo faceva veleggiare pomposamente dalla pedana del circolo rionale sull'uditorio in camicia nera. «Voi, camerata, laggiù!» Piscitello si alzava con il più dolce e rispettoso sorriso che si fosse mai visto. «Io?» «Sì, voi!» Il caposettore lo squadrava perplesso. Sentiva che quell'uomo non andava bene e non faceva proprio al caso, ma non sapendo in cosa precisamente non andasse bene, si accontentava di esclamare «Che diavolo!» Fu messa una spia alle calcagna di Piscitello, non perché gli fosse un personaggio preoccupante, ma così per provare, e anche perché c'erano tante spie che non sapevano come passare la giornata. La spia riferì di Piscitello 7 parole di carattere politico, tutte piene di rispetto per il fascismo. Aggiunse che passando davanti alla fotografia di 1,50 m x 3 del Duce, posta ai 4 canti, Piscitello soleva toccarsi la falda del cappello e infine, come frase lievissimamente sospetta, ma non di ordine politico, citò la seguente, detta da Piscitello ad un giudice di tribunale: «Se non mi aiutasse un poco mia suocera con lo stipendio, le assicuro, non riusciremmo a farcela». Era il 34 e in casa Piscitello si mangiavano ogni giorno 2 o 3 cose in meno di quelle che sarebbero state necessarie a un uomo di 54 anni, piuttosto magrolino, a una donna che lavorava in casa e probabilmente

accennando a se stesso, ai bambini e anche alla moglie. «Noi non siamo squadristi». «Oh, lascia fare», disse Rosina, «come sei ingenuo tu!» Non sappiamo cosa abbia combinato quel demonio di donna, ma 20 giorni dopo Aldo Piscitello apprendeva che egli si era iscritto al partito nel 1921, che gli spettava di diritto la qualifica di squadrista e gli incombeva l'obbligo di fregiare la camicia nera con un nastrino rosso, simbolo del sangue versato e fatto versare. Il giorno in cui la moglie, gettando faville di gioia per le 2000 lire già arrivate in casa e spalancate sulla tavola, gli cucì sui polsi 2 filetti rossi, la faccia di Aldo Piscitello aggiunse alla sua abituale espressione di mitezza un tratto molto strano. Egli soleva portare sempre la bocca chiusa e se gli toccava di parlare o sorridere faceva un piccolissimo spiraglio e a quello stesso si affrettava a chiuderlo prima che l'ultima parola fosse uscita a tirar fuori la sua desinenza o il sorriso sgorgare pienamente. Da quel momento continuò a portare sì la bocca chiusa, ma vi aggiunse una certa visibile forza nel tenere unite le labbra. Con questa singolare espressione passò tutto il 34 e il principio del 35. I suoi discorsi, già di poche parole, si ridussero ad alcuni monosillabi, ma i suoi atti e le sue abitudini, per quanto silenziosi come quelli di una bestia casalinga, divennero ineccepibili in ordine alla politica. Già in numerose fotografie di gruppi fascisti si vedeva la sua faccia, sempre però con quella strana espressione. Già il suo nome figurava in alcuni album invidiati che, avvolti in fasce tricolori, venivano offerti da grosse ragazze impudenti a ministri, ispettori del partito. E il podestà guardava a lui ogni volta che, parlando agli impiegati, diceva: «Noi, vecchi fascisti, vere pellacce?» Ed egli quel giorno stesso aveva risposto: «Sì, come no?» ad un amico che gli domandava se l'obbligo della divisa con gli stivali fosse o no sacrosanto, e poco dopo aveva fatto una smorfia, non diremo di approvazione, ma vagamente umida di un consenziente sorriso a proposito della persecuzione contro gli ebrei iniziata in Germania, quando la sera quest'uomo mite, quest'uomo cinquantenne, magro e taciturno, compì un atto. Ecco cosa fece. Giunto a casa e visto che nessuno dei suoi era rientrato, si strappò il distintivo dalla giacca, ci sputò sopra 2 volte, lo buttò a terra e lo pestò. Quindi, così spiaccicato com'era e ridotto ad una blatta, lo sollevò di nuovo e lo tenne davanti agli occhi, ma per poco. Lo gettò nell'orinale e vi pisciò. Poi con un legno lo tirò fuori, lo pulì con acqua e sapone, lo aggiustò alla men peggio e se lo rimise all'occhiello. Quando la moglie e i figli rincasarono, Aldo Piscitello stava seduto in un angolo della saletta da pranzo, fermo e silenzioso, con lo sguardo fisso e solo il petto che gli andava su e giù proprio come un volatile in preda all'affanno della febbre. «Ma che ha?» pensò la moglie, strappandosi di nascosto col dorso della mano il carminio dalle labbra. «Vieni qui, Maria», disse alla figlia maggiore che gli si avvicinò aggiustandosi sui 2 grossi pomi che la bianca giubba di giovane italiana le stringeva e molestava con dolcezza la barcollante M di legno. «Che hai?» fece la moglie. Aldo Piscitello levò gli occhi sulla moglie e la figlia. Tirò in giù le labbra come la corda di un arco. «Quanto siete brutte!» disse. Da quel momento preciso la storia di Aldo Piscitello cambia totalmente e pare la storia di un altro. Che diamine gli avevano fatto a quest'uomo mite che non si era mai occupato di politica, che non aveva grandi ideali né ambizioni e né bisogno di spazio e libertà per i suoi progetti? In quale punto segreto lo avevano toccato? E così, senza parere, come aveva potuto,

0: tutto, la società in cui egli viveva stringerlo per il collo sino a farlo starnazzare come un pollo che ha capito improvvisamente le intenzioni della mano che pareva accarezzarlo. Non sappiamo rispondere. Certo è che, dopo le sue parole, madre e figlia si guardarono intorno come a cercare il torvo sconosciuto che si fosse introdotto nella loro casa per insultarle. Ma non c'era nessuno. E con pena e stupore e spavento dovettero convenire su questa realtà strabiliante. L'autore di sì nefande parole era proprio il loro padre e marito, e nessun altro che lui, il garbatissimo uomo che aveva sempre detto «sì, come no», e la mattina, pulendosi le scarpe, vi sputava piano piano per non svegliare la famiglia, e il cui solino, posato la sera sul canterano, pareva liso dai tanti sorrisi che vi erano colati durante il giorno dalla bocca chiusa giù giù per il collo, dolce ma macilento. Ma di tali sorrisi, da quella sera in avanti, non rimase che il ricordo. L'odio, il più forsennato e cieco odio, si impadronì di Aldo Piscitello. Era una passione talmente sproporzionata. Si ficcò in lui con tanta difficoltà come un vento tempestoso e lungo chilometri in un paio di mutande, che il piccolo uomo parve cigolare, cricchiare da ogni parte. Non riuscì più a star fermo, quieto, composto, a chiudere completamente la bocca, a introdursi tutto nel sonno. Anche dormendo, gli cascavano di bocca alcuni «bestie», «cornuti», piani in verità e tutti fiato, ma con qualche goccia di saliva sulla fine che andava a bagnare il guanciale o la spalla di Rosina. Per le strade, accanto a lui e all'altezza della sua spalla, c'era sempre la sua mano destra che disapprovava, faceva segno di no, mandava all'inferno. In un tempo in cui tutti erano superbi e ottimisti, anche il violino nella stradetta solitaria provava cadenze di marcia. I bambini nei sesti piani vicino alle nubi imparavano gli inni. Inni mugolava a tavola fra un boccone e l'altro il professore sessantenne che non aveva mai cantato. L'ubriaco di notte, ruotando con le spalle a un fanale, rantolava «Domeremo il mondo!» e notte e giorno ai balconi cigolavano le bandiere. Aldo Piscitello fece risuonare dei suoi «ma», pieni di sconforto, alcuni grandi portoni davanti ai quali soleva passare rincasando. Alle cerimonie politiche andava come prima e forse con maggiore assiduità. Vi andava aggricchiando le spalle come a soffocare il penoso e piacevole brivido che tutto lo faceva tremare. Eccolo nella sala del circolo rionale. Egli era ormai a poca distanza dagli oggetti del suo odio. Poteva quasi strofinarvi gli occhi e il naso e ne era stretto da ogni parte con l'abbondanza dei sogni e degli incubi. Come attraverso una lente smisurata, egli era in grado di vedere quanto fossero imbecilli, quanto fossero balordi, quanto fossero prepotenti a destra e vigliacchi a sinistra, quanto scavezzacolli, corti, malpartoriti, sconci. Per lui era di un gusto inaudito poter strisciare accanto a un vice segretario federale dicendogli mentalmente «gran coglione», e mentre quello si piantava in posa statuaria e sollevava col respiro come un'ampia mammella il mucchio dei nastrini, medaglie, medagliette, teschi e pugnali. Aldo Piscitello, a un passo da lui, con la faccia umile e magra, gli diceva mentalmente «ladro, ladrone di passo, sì, ladro». Nelle adunate estive la sua gioia toccava gli estremi limiti, perché ai soliti piaceri se ne aggiungeva un altro di natura olfattiva. Egli li sentiva puzzare come capre sotto il pesante orbace. Le bestie, diceva tra i denti, passando da un punto all'altro per confrontare il tanfo del segretario politico con quello del segretario federale amministrativo. Le bestie! Il 28 ottobre, anniversario solenne della marcia su Roma, si alzava di buon mattino e si concedeva un diletto singolarissimo. Ritiratosi nella più piccola stanza della casa, accendeva un sigaro Roma e lo fumava lentamente, guardandosi da parte a parte la mano che teneva il sigaro tra l'indice e il medio. Una gran calma era nel suo occhio destro e più nel sinistro. L'immobile naso pareva immerso nell'aria come il gambo di un fiore nell'acqua, e silenziose buffate esalavano dalla sua bocca. Era la vita che si occupava sbadatamente di lui, più che lui di vivere, finché non suonavano le 8 all'orologio del Palazzo degli Studi. Spento brutalmente il sigaro, Aldo Piscitello saltava in piedi, lasciava lo stanzino e correva nella camera da letto. Qui, senza riguardo alcuno per la moglie che dormiva, spalancava le imposte e si dava a rovistare nel canterano. «Ma cosa cerchi? Si può sapere!» diceva la moglie passandosi le mani sulle guance. Frattanto Piscitello aveva tirato fuori da un mucchio di roba bianca una sorta di cencio funerario. Era la camicia nera. «Diamine, Rosina, è sporca questa camicia, ma chi l'ha sporcata così?» «Oh, guarda, io non lo so davvero!» Solo dopo un poco Aldo Piscitello si ricordava che la sera dell'ultimo sabato fascista, prima di conservarla, ci aveva ballato sopra.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: L'uomo è nato libero, ma dovunque è in catene. Jean-Jacques Rousseau.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dal sito geopop.it. Perché si utilizza il cloro nelle piscine? E quanto ne viene messo? Il cloro nelle piscine ha principalmente un'azione antimicrobica. Ma come funziona? E cosa succede se viene usata una dose eccessiva? Di Lorenzo Bonardo. Il cloro è un elemento chimico importantissimo nella vita umana. È un atomo altamente reattivo ed è indispensabile nel nostro corpo, come forma di ione negativo Cl- o sotto forma di acido cloridrico, HCl, nel sistema digerente. Allo stesso tempo può avere effetti tossici su molti sistemi biologici e in passato fu addirittura utilizzato come arma chimica. Tra le varie cose, però, è anche il compagno per eccellenza di ogni nuotata in piscina. Ma perché lo mettono nelle piscine? E come funziona la sua azione disinfettante? L'elemento chimico cloro. Il cloro è un elemento chimico facente parte degli alogeni ed ha numero atomico 17. Per le sue particolari proprietà chimiche è un atomo altamente reattivo. La sua tendenza è quella di rubare elettroni ad altri atomi e molecole per stabilizzarsi e completare la sua struttura. Proprio grazie a questa fame di elettroni riesce a destabilizzare moltissimi composti chimici e biologici. Questa caratteristica chimica è il motivo della sua forte azione antimicrobica. L'alta reattività gli permette di strappare elettroni a numerose molecole, andando di fatto a uccidere i microorganismi con i quali viene a contatto. Un agente ossidante che ruba elettroni, come il cloro, è un problema anche per noi esseri umani. Esattamente come l'ossigeno, esso rappresenta un potenziale rischio di instabilità per le nostre molecole. Con i processi evolutivi, gli esseri umani hanno sviluppato metodi di adattamento per gestire al meglio questo elemento, ma come spesso accade, è la dose a fare il veleno. Proprio per la sua grande reattività, la concentrazione di cloro nelle piscine è molto bassa. Viene misurata in ppm, parti per milione, milligrammo su chilogrammo o milligrammo su litro, e solitamente si attesta tra 0,5 e 1,5 milligrammi per litro, a seconda se usato da solo o in combinazione con altri disinfettanti, seguendo i vari regolamenti regionali. Dal momento che non viene venduto come sostanza pura per motivi di stabilità e praticità, la maggior parte dei prodotti per piscine presentano un'indicazione della quantità di prodotto da utilizzare per metro cubo, ovvero 1000 litri, per unità di tempo, in quanto, evaporando facilmente dal liquido, va reintegrato. Ad ogni modo, soprattutto nelle piscine pubbliche, il livello è costantemente monitorato e riportato nel range ottimale come voluto e regolamentato da norme regionali, eccetera. In genere è la dose a fare il veleno, ma anche l'esposizione, che può essere cronica o acuta, è importante. Il cloro ha capacità irritanti per le vie respiratorie, le mucose e la cute, ma, viste le basse concentrazioni utilizzate, i suoi effetti in una piscina, come l'arrossamento degli occhi, ad esempio, sono di lieve entità. Per di più, essendo percepibile tramite l'olfatto in concentrazioni di 0,1-0,3 parti per milione, ci si accorge abbastanza velocemente se la concentrazione in un ambiente è eccessiva. Tra le concentrazioni aeree tra 1 e 3 ppm si può avvertire una lieve irritazione delle mucose, che aumenta arrivando fino ai 15 ppm. Sopra i 30 ppm si percepisce dolore toracico, mancanza di respiro e tosse. Sopra i 40 ppm può insorgere la polmonite. Aumentando drasticamente la concentrazione arriviamo ai 400 ppm, potenzialmente fatali se l'esposizione si prolunga per 30 minuti. Sopra i 1000 ppm la morte sopraggiunge in pochi minuti. Per quanto spaventoso, la dose letale in pochi minuti è circa 1000 volte superiore a quelle usate e costantemente monitorate nelle piscine, sia nell'aria che nell'acqua. Insomma, possiamo tranquillamente continuare a nuotare nelle nostre piscine preferite senza timore e proprio grazie al cloro, nostro alleato.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista BBC Scienze. Lavoreremo nel futuro. Lavorare è una parte importante della nostra personale ricerca della felicità, persino quando il lavoro in se stesso non ci piace. Ma cosa accadrà se le macchine cominceranno a fare tutto al nostro posto? Di Alan Russell. Nel 1930 l'economista John Maynard Keynes prevedeva che grazie ai cambiamenti dovuti alla tecnologia e all'aumento della produttività, nel nostro presente avremmo lavorato solo 15 ore a settimana. Ma per quanto le ore di lavoro siano effettivamente diminuite del 26%, la maggior parte di noi, secondo le stime di Eurostat, lavora ancora una media di 42,5 ore a settimana. Un dato che Keynes sottovalutava è il desiderio degli esseri umani di competere con i propri pari, in se stesso abbastanza forte da far lavorare la maggioranza di noi più di quanto sarebbe necessario. Ormai, spiega Alex Sojung Kim Pang, studioso in visita presso l'Università di Stanford, non misuriamo più la produttività in acri di terreno coltivati, dunque il tempo che passiamo al lavoro diventa un'opzione. Lavorare più del necessario come scelta, in opposizione allo sgobbare ogni giorno per riuscire a mantenersi, è una caratteristica della società occidentale dai tempi della rivoluzione industriale, quando qualcuno già prevedeva che dall'automazione sarebbe derivato un eccesso di tempo libero. Inutile dire che ciò non è accaduto. A causa dell'informatizzazione e della globalizzazione degli anni Ottanta, i manager di oggi possono pretendere di più dai loro dipendenti, sventolando la minaccia di dare il loro lavoro a qualcun altro. La pressione è andata sempre aumentando e, volenti o nolenti, abbiamo dovuto sopportarla. Nel suo libro Workaholics, la psicologa Barbara Killinger spiega come sacrifichiamo volontariamente il nostro benessere generale lavorando più del necessario in cambio di picchi di successo momentaneo. Tuttavia, questo lavoro in eccesso, anziché aumentare la produttività, il valore o la soddisfazione personale, sfocia più facilmente in stress, sindromi da burnout, un aumento del rischio di infarti e altri disturbi cardiaci e persino una diminuzione della durata della vita. Ciò nonostante abbiamo insistito con questo stile di vita fino al Covid-19. Secondo l'Ufficio di Statistica Nazionale in Gran Bretagna, chi ha lavorato da casa durante la pandemia ha finito per fare in media 6 ore di straordinari non pagati a settimana, mentre chi lavorava fuori casa ha fatto una media di 3,5 ore di straordinari. Oltre a farci lavorare di più, il Covid-19 ha anche accelerato la transizione verso l'automatizzazione e l'intelligenza artificiale, in particolare nei lavori che comportano vicinanza fisica, dai droni per le consegne di Amazon ai mezzi pubblici a guida automatica. Dall'Università di Oxford sostengono che entro il 2050 il 40% dei mestieri di oggi sarà effettuato dalle macchine e di conseguenza perderemo molti posti di lavoro. Ma ci sono alcune eccezioni. I lavori che comportano interazioni sociali complesse sono ancora al di là delle possibilità dei robot. L'insegnamento, l'assistenza sociale, la cura dei bambini e il counseling hanno ottime probabilità di sopravvivere alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Lo stesso ovviamente vale per i mestieri creativi. Un altro dato interessante è che i settori tradizionalmente dominati dalle donne sono tra quelli meno facilmente colonizzabili dalle macchine, in particolare il secondo turno, ovvero l'insieme delle attività non pagate ma necessarie alla nostra vita, che secondo l'Istat ricadono sulle donne per il 92%. Attività come badare ai bambini, preparare il pranzo e fare il bucato ben difficilmente potranno essere svolte da un robot nel prossimo futuro. Ma anche persone che operano in campi diversi dell'accudimento, della pulizia e della creatività continueranno a farlo un domani. Semplicemente lo faranno in modo diverso.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista National Geographic. Perché il turismo olfattivo è la nuova tendenza nel settore dei viaggi? Mostre d'arte profumate, tour che conducono alla scoperta degli odori di una città, esperienze di viaggio immersive che invitano a seguire il proprio naso. Ma che cos'è davvero il turismo olfattivo? Di Julia Eskins. Una decina di viaggiatori si radunano attorno al dipinto del XVI secolo di Martin Schaffner, Christ in Limbo, Cristo nel Limbo, e ispirano profondamente. Grazie ai diffusori di profumo, questi turisti possono percepire l'odore di fumo e zolfo evocato dai cancelli infuocati dell'inferno raffigurati nell'opera d'arte rinascimentale. Fa parte del tour Follow Your Nose, segui il tuo naso, offerto dal Museo di Kulm in Germania. Associando le opere d'arte che ritraggono elementi odorosi, come giardini in fiore, una boccetta di profumo o una tavola imbandita, a profumi ricreati, il centro culturale mira a portare frequentatori a immergersi ancor più profondamente nella propria collezione. Sempre più musei, hotel ed esperti di fragranze offrono avventure olfattive per permettere ai viaggiatori di entrare ancora più in sintonia con le relative destinazioni. L'olfatto è l'unico senso direttamente collegato alla memoria e ai centri di apprendimento emozionale del cervello, spiega Rachel Hertz, neuroscienziata della Brown University, nonché esperta della scienza psicologica del profumo. Ecco perché l'olfatto ci offre un modo unico di esperire il mondo che ci circonda, prosegue Hertz. La nostra esperienza olfattiva è intrinsecamente emozionale e istintiva, proprio per una questione di organizzazione neurale. Sebbene i profumi siano potenti macchine del tempo, la storia olfattiva è stata ampiamente sottovalutata. Adesso gli esperti promuovono fortemente la preservazione e protezione degli odori in quanto elementi integranti del patrimonio culturale e invitano i viaggiatori a sperimentare il modo in cui gli odori complessi sono in grado di raccontare storie su luoghi dimenticati, tradizioni e ambienti mutevoli in natura. Ricostruire gli odori del passato non è compito facile. Per creare la mostra Follow Your Nose nel 2022, il Museo di Kulm ha collaborato con Ode Europa, un progetto che sta sviluppando nuovi metodi, tra cui l'intelligenza artificiale e gli strumenti di estrazione sensoriale, per identificare e conservare il patrimonio olfattivo dell'Europa. Gli odori della mostra, prodotti dai profumieri dell'azienda International Flavors and Fragrance, miscelano ricostruzioni chimicamente autentiche degli odori a oli e altri materiali che non danneggiano le opere d'arte. I musei sono ambienti controllati, ma non sempre stimolano esperienze a tutto tondo come sono quelle reali, spiega Cecilia Benvibre, che guida l'attività di Ode Europa sulla scienza del patrimonio olfattivo. Altre manifestazioni stanno sfruttando il potere degli odori. Nel 2022 il Louvre di Parigi ha lanciato una nuova serie di tour olfattivi collegati alla propria collezione di nature morte. Il Museo del Prado a Madrid ha inaugurato una mostra olfattiva ispirata ai dipinti di Jan Brueghel, I Cinque Sensi. Il canale olfattivo può riuscire a coinvolgere quella parte del pubblico che è difficile raggiungere con i mezzi visivi, aggiunge Benvibre. Potrebbe attrarre le persone ipovedenti o i più giovani in cerca di esperienze originali. A causa dei cambiamenti climatici, alcuni odori e le storie che li riguardano rischiano di sparire, aggiunge l'esperta. I ricercatori di Ode Europa stanno contrastando questo pericolo attraverso l'Enciclopedia del Patrimonio Olfattivo. Inoltre stanno collaborando con l'UNESCO per istituire politiche a protezione degli odori. Oltreoceano, Benvibre vede delle opportunità di salvaguardare questa ricchezza nelle comunità sottorappresentate, assicurando che questo elemento del patrimonio culturale immateriale sia preservato per le generazioni future. Mappare i paesaggi olfattivi. Una passeggiata per le vie di Amsterdam nei Paesi Bassi svela una miriade di odori. L'onnipresente tanfo dei canali, la fragranza un po' di fungo dei vecchi libri e persino un leggero sentore dei tipici waffle appena cotti sulle apposite piastre. Per esplorare più a fondo il modo in cui gli odori si intrecciano alle storie di classe, di genere e del passato coloniale della città, nel 2022 il Museo di Amsterdam ha lanciato City Sniffers, a Smell Tour of Amsterdam's Eco History. Questo tour autoguidato, creato in collaborazione con Ode Europa, include una mappa da grattare e annusare con diversi odori storici, tra cui un tradizionale pomander o pomo d'ambra, una sfera profumata che un tempo si pensava potesse proteggere dalla peste. Partendo dall'associazione nota tra le percezioni olfattive e le nostre prime impressioni e i ricordi di un luogo, l'artista e docente Kate McLean ha creato una pratica da lei stessa battezzata Smell Walking, dall'unione delle due parole inglesi smell, olfatto, e walking, camminare. McLean guida questi tour a piedi in diverse città del mondo, traducendo gli odori scoperti dai partecipanti in mappe di paesaggi olfattivi disegnate a mano. Si tratta di essere presenti e avvertire la sensazione di essere connessi al paesaggio nel quale ci si sta muovendo, spiega McLean. Spero che in futuro sapremo apprezzare di più la profondità e la complessità di quegli odori che è facile liquidare in pochi istanti. Un soggiorno multisensoriale. Il settore alberghiero usa il profumo da oltre un decennio come strumento di branding e catene di hotel diffondono fragranze esclusive attraverso sistemi di climatizzazione, racconta Hertz. Anche quando è assolutamente evidente, le persone tendono a non accorgersene perché attribuiamo così tanta importanza all'aspetto visivo da rendere invisibili gli odori, aggiunge. Per questo motivo può sembrare che l'olfatto sia un senso poco importante, mentre al contrario è una presenza costante. Gli hotel si stanno cimentando anche in esperienze dedicate alle fragranze. Al Balmoral di Edimburgo gli ospiti possono partecipare a una masterclass sui profumi con il fondatore della prima casa di profumi di tutta la Scozia, Kingdom Scotland. A Borgo San Felice, in Toscana, la maestra profumiera Maria Candida Gentile tiene laboratori olfattivi dedicati ai profumi che circondano i vigneti. Foglie umide, botti piene di vino e note terrose di legno e rosa damascena. Anche i barman della Costa Azzurra stanno usando il profumo in modi innovativi, prendendo spunto dai viticoltori. All'hotel Barrière Le Majestic di Cannes Il bar manager Emanuele Balestra gestisce un laboratorio interno dove trasforma le erbe profumate che crescono nei giardini dell'hotel in complesse tinture che esaltano l'esperienza immersiva. Versa i suoi drink in speciali bicchieri dai bordi curvi, così i suoi clienti possono annusare il profumo ad ogni sorso. I cocktail shakerati in genere non offrono la stessa esplosione di profumo dei vini, spiega Balestra. Il profumo amplifica il sapore e l'esperienza diventa fortemente sensoriale.
2: Magazine Night, l'appuntamento.

e ricorda perfettamente quanto avvenuto. Per le gare di nuoto non era ancora stato adottato il cronometraggio elettronico automatico che sarebbe stato inaugurato solo ai Giochi di Monaco del 1972. Tutto ciò è appunto alla base del fatto clamoroso che stiamo per raccontare. Sugli ordini di arrivo, allora, facevano testo solo gli occhi dei giudici e i tempi erano affidati ai riflessi dei cronometristi. La gara in questione è quella dei 100 stile libero che, anche nel nuoto, come nell'atletica leggera, è quella dotata di maggiore fascino, quella che deve laureare l'uomo più veloce del mondo in acqua. È anche la gara che più colpisce la fantasia degli sportivi e di coloro che seguono le gare solamente in occasione delle Olimpiadi e dei campionati del mondo, quella che insomma fa sognare anche i non specialisti. Alla finale partecipano da favoriti il primatista del mondo con il tempo di 54 secondi e 6, l'australiano John Devitt, l'americano Lance Larson, primatista mondiale dei 100 delfino, il primatista europeo Dobey e il brasiliano Dos Santos. È il 27 agosto, sono le 21:10 di una splendida serata romana, rinfrescata da un leggero ponentino. Si tratta della prima finale in programma e la tensione è veramente forte. Finalmente il colpo di pistola, quando sulle affollatissime tribune non si sente volare una mosca. Parte di scatto in corsia 6 Manuel Dos Santos, che guadagna circa un metro, ma viene ripreso alla virata dei 50 metri da Larson, che compie una capriola davvero fantastica. Anche David è subito dietro. Nella seconda vasca si sviluppa un duello avvincente fra l'americano e l'australiano, un testa a testa entusiasmante che permette loro di staccare il brasiliano. I due filano affiancati fra gli spruzzi sollevati dal loro fantastico progredire e si avventano contemporaneamente sul bordo vasca, il traguardo agognato. Per gli spettatori è impossibile capire chi ha vinto, anche perché le mani che si protendono per toccare sono mimetizzate molto bene dagli spruzzi e dall'acqua della piscina. Io ho la sensazione che abbia toccato con una frazione di secondo di vantaggio Larson, ma non potrei scommetterci nemmeno un centesimo. I due campioni sono angosciati, nell'attesa spasmodica del verdetto. E si stringono la mano, ma appaiono quanto mai straniti. Finalmente un cronometrista si china su Larson e gli dice che il vincitore è lui. Esultanza del biondo americano e giubilo fra i suoi compagni di squadra. David si ritira rabbuiato in un angolo della piscina, mentre Larson nuota due vasche defatiganti, godendosi gli applausi del pubblico. Ma ecco che l'altoparlante zittisce tutti per dare l'ordine di arrivo ufficiale. Primo è David in 55 secondi e 2, secondo Larson, stesso tempo, e il terzo Dos Santos con 55 secondi e 4. Esultanza dell'australiano risorto a nuova gioia dal suo angolino, nuove congratulazioni e nuovi applausi. Larson la prende con grande sportività e, recandosi al podio per ricevere le medaglie, i due fraternizzano e si scambiano complimenti. Ma la Federazione Americana del Nuoto non ci sta e presenta reclamo, che però viene respinto il giorno dopo con 5-3. Il verdetto passa alla storia, ma pochi sono convinti della sua validità. Si saprà poi che a questa decisione si è arrivati alla fine di una specie di giallo. I 6 giudici incaricati di stilare l'ordine di arrivo non erano d'accordo. 3 avevano assegnato la vittoria a uno e gli altri 3 all'altro. Inoltre, uno dei cartellini favorevoli a David è stato corretto perché inizialmente c'era scritto Larson.
In più, il membro italiano della giuria

0: asserisce che un giudice ha votato dopo aver richiesto il parere del suo vicino. Quelli meglio piazzati per giudicare sono i cronometristi che si trovano al bordo vasca sulla verticale degli arrivi. Essi hanno assegnato alla corsia 4, Larson, i tempi di 55 secondi, 55 secondi e 1, 55 secondi e 1 e alla corsia 3, David, 55 secondi e 2, 55 secondi e 2, 55 secondi e 2. Invece, il giudice arbitro, lo svedese Randstromer, che si trovava su un lato della vasca e quindi in posizione non ideale per giudicare, decide tutto lui. Assegna la vittoria a David, modifica il responso dei cronometri e attribuisce a entrambi il tempo di 55 e 2. L'americano prende la decisione a lui avversa davvero sportivo. Quando il giorno dopo gli mostrano i giornali, che tutti più o meno dicono «Ma Larson aveva vinto», sorride con un velo di tristezza. Non è da tutti perdere con questo stile la gara più importante delle Olimpiadi. Qualche giorno dopo si prenderà una parziale rivincita con la medaglia d'oro della staffetta mista e con il relativo record del mondo. David invece si porterà avanti il dubbio. E nel 1994, prima dei mondiali, dirà: «Come vorrei sapere se avevo vinto o no quella sera». Non aveva vinto. Ce lo ha confermato il filmato dell'arrivo, che è stato possibile visionare al rallentatore nella sede Rai di Milano, anticipando quanto molto più tardi sarebbe stata in grado di fare la moviola.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Focus. Dalla genetica la risposta definitiva. Gli Etruschi erano italici. Non vennero da Oriente a fondare la loro raffinata civiltà e a parlare una strana lingua. Ebbero invece origine in Italia centrale, negli stessi territori da cui intrapresero la lavorazione del ferro, i commerci marittimi e la loro rivoluzione agricola. Gli Etruschi erano un popolo autoctono, italico sin dall'inizio. Questo è quanto chiarisce uno studio pubblicato su Science Advances, il più completo finora condotto sul DNA antico degli Etruschi. La ricerca, coordinata da Cosimo Post del Max Planck Institute, in collaborazione con esperti di vari atenei, da quelli di Tubinga e Jena alle università di Ferrara, Firenze e Napoli, ha riguardato la mappatura del genoma di 82 individui dell'Italia centrale e meridionale, vissuti in un periodo compreso tra l'800 avanti Cristo e il 1000 d.C. I soggetti, inquadrabili come etruschi, condividevano il patrimonio genetico con i latini. Nulla a che fare avevano con i tipi genetici del vicino Oriente. Questo almeno fino all'inizio dell'età imperiale romana, quando poi la globalizzazione del Mediterraneo portò in Italia gente da fuori, mentre in età medievale ci pensarono i Longobardi ad aggiungere varietà genetica. La ricerca vuole dunque principalmente essere risolutiva dell'enigma delle origini degli Etruschi, cioè di un dibattito che va avanti da molti secoli. Già fra i Greci si formarono nel tempo due scuole di pensiero. Secondo lo storico e geografo Erodoto, 484 a.C., 425 a.C., gli Etruschi provenivano dall'isola di Lemnos, Lemno, di fronte all'Anatolia, dove si erano stabiliti in precedenza, venendo in origine dalla Lidia, oggi Turchia meridionale. Secondo Dionigi di Alicarnasso, storico e insegnante di retorica, 60 a.C., 7 a.C., non si erano invece mai mossi dall'Italia centrale, essendosi evoluti sul luogo. A Erodoto avevano dato ragione in tempi moderni le analisi genetiche effettuate da Alberto Piazza, dell'Università di Torino. Confrontando il DNA di persone viventi nella zona di Volterra, e altre città di origine etrusca con gli abitanti dell'isola di Lemnos, era emersa una grande affinità genetica fra le due popolazioni. Non solo. A Lemnos un tempo si parlava una lingua non indoeuropea, molto simile all'etrusco. Il nuovo studio, coordinato da Max Planck, chiarirebbe ora che questa affinità si creò non in origine, ma in un secondo momento, durante l'espansione commerciale etrusca nel Mediterraneo. A Lemnos potevano esserci stati un emporio e poi una colonia etrusca. Ma qui si apre un altro enigma. Se gli etruschi erano affini ai latini, perché parlavano una lingua totalmente diversa, addirittura non appartenente alla famiglia delle lingue indoeuropee? Tanto più che gli autori dello studio hanno anche individuato negli etruschi esaminati una componente genetica di un popolo delle steppe asiatiche ereditata nell'età del rame, cioè molto probabilmente appartenente al popolo dei Kurgan, proprio quello che portò in Europa la lingua proto-indoeuropea con le sue invasioni a cavallo e che, secondo la ricostruzione dell'antropologa Maria Gimbuta, instaurò i culti di divinità guerriere in sostituzione delle vecchie dee madri del Neolitico, dando origine a società patriarcali. Questa persistenza negli etruschi di una lingua non indoeuropea, combinata con un ricambio genetico, mette in discussione il semplice presupposto che i geni siano corrispondenti alle lingue, dice a Focus David Caramelli, docente di antropologia all'Università di Firenze, che ha partecipato allo studio, e ci suggerisce uno scenario che potrebbe avere comportato l'assimilazione di antichi latini da parte della comunità linguistica etrusca, forse durante un prolungato periodo di mescolanza nel secondo millennio avanti Cristo. I geni del Kurgan finirono in modo significativo anche negli etruschi attraverso i latini o in modo diretto durante le precedenti invasioni di questi cavalieri delle steppe asiatiche, spiega Caramelli, ma la comunità linguistica etrusca ebbe la forza e l'autorevolezza di resistere assieme ai suoi costumi. Mantenne, in pratica, diverse caratteristiche culturali del Neolitico, come una religione ancora in parte animista, ben distinta rispetto a quelle dei vicini, e una posizione di rilievo della donna nella società, cosa rivelatasi inconcepibile per greci, romani e altri popoli patriarcali dell'antichità.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito Ambiente Bio. Come evitare la condensa nei vetri e di conseguenza la tanto dannosa muffa? La condensa si forma facilmente sulle finestre, soprattutto in inverno. Se non si risolve rapidamente il problema, si corre il rischio di sviluppo di muffe pericolose. Di Gino Favola. Il riscaldamento è più costoso che mai. Questo è il motivo per cui molte famiglie tendono a riscaldare il meno possibile e d'altra parte ad arieggiare il meno possibile, in modo da non dover riaccendere il riscaldamento subito dopo la reazione. Per quanto comprensibili siano questi pensieri, purtroppo hanno poco senso. Se si ventila troppo poco o in modo errato, si rischia la formazione di condensa sui vetri delle finestre. Questa condensa, nota anche come acqua di sudore, può danneggiare le guarnizioni delle finestre e portare alla formazione di muffe, pericolose per la salute. Le spore della muffa possono causare reazioni allergiche con sintomi spesso poco chiari, come naso che cola, mal di testa, tosse o disturbi del sonno. Ma da dove viene la condensa sui vetri? Dopo la doccia, durante la cottura e in generale in inverno. In molti appartamenti si forma regolarmente della condensa sulle finestre. Questo è del tutto normale e non c'è nulla di cui preoccuparsi. Le piccole gocce d'acqua sulla finestra si formano quando l'umidità nella stanza è alta e c'è un gradiente di temperatura. Se l'aria calda colpisce un vetro della finestra che è freddo a causa delle basse temperature esterne, l'umidità si condensa e si deposita all'interno della finestra, sotto forma di condensa. Che cosa fare con la condensa sulla finestra? Se l'acqua cade solo occasionalmente sui vetri, è sufficiente una rapida passata con un panno per evitare la formazione di muffa. Se le finestre sono regolarmente bagnate, è bene cercare le cause. I vetri bagnati di solito sono un segno che l'umidità nella stanza è troppo alta. In rari casi l'umidità può penetrare anche dall'esterno, attraverso le finestre male isolate e che perdono. Una corretta ventilazione, perciò, è il modo migliore per evitare fastidiose condense sui vetri. La ventilazione è buona, la ventilazione incrociata ancora più efficace. Aereare 3 o 4 volte al giorno per circa 10-15 minuti. Affinché avvenga un completo ricambio d'aria, le finestre sui lati opposti della stanza devono essere aperte. L'apertura prolungata delle finestre è controproducente e consente un rapido raffreddamento degli ambienti e delle pareti. Quali sono dunque i momenti migliori per aereare? Dopo la doccia e la cottura, dovremmo assicurarci che l'umidità possa fuoriuscire. Aereare regolarmente anche le stanze inutilizzate.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Napoleone, tic e manie imperiali. Ambizione, superbia e manie di grandezza erano i tratti caratteristici del condottiero francese, che sognava di trasformare l'Europa in una colonia di Parigi. Di Roberto Roveda. Scorbutico, introverso, taciturno e piccolo di statura, sono queste alcune delle caratteristiche, neanche tutte giuste. Era alto 1,68, non così poco per l'epoca, che ci sono state tramandate su Napoleone. Ma un uomo così, come fece a soggiogare la Francia e a farsi seguire in battaglia per anni da migliaia di uomini? Ciò che spiccava di più in Napoleone, ci racconta lo scrittore Luigi Garlando, autore del libro per ragazzi Mister Napoleone, era il carisma, la forza di un leader che era mosso da un'ambizione sconfinata e da un'assoluta certezza di essere un predestinato. I suoi sogni di gloria diventarono così i sogni anche di chi gli stava accanto. I grandi successi militari gli regalarono inoltre una patente di invincibilità e di superiorità, di cui il condottiero, del resto, non aveva mai dubitato. Tutta la mia ascesa si è svolta sotto il segno della guerra. Uomini come me tengono in poco conto le vite di 1 milione di altri uomini, amava ripetere, rivelando con queste parole tutta la superbia del personaggio. Una superbia che a volte diventava arroganza, tracotanza, ci spiega Garlando, e lo portava a sottovalutare le situazioni e a commettere errori. Errori talvolta giganteschi. Qualche esempio. È divenuta leggendaria la risposta data nel 1805 all'ingegnere statunitense Robert Fulton quando gli presentò i progetti per il primo battello a vapore. Come, signore? Voi fareste navigare una nave contro vento e contro corrente accendendo un falò sotto coperta? Vi prego di scusarmi. Non ho tempo di ascoltare simili sciocchezze. 2 anni dopo, però, la nave di Fulton prendeva il largo e cambiava per sempre il mondo della navigazione. Con la stessa tracotanza intraprese la fatale campagna di Russia, che segnò drammaticamente il suo destino. Più del Papa e della Vergine. Insomma, se l'ambizione di Napoleone era enorme, il suo ego era smisurato e non tollerava che qualcuno o qualcosa lo mettesse in ombra. Così, nel 1806, costrinse Francesco II d'Asburgo a mettere fine al Sacro Romano Impero che esisteva dai tempi di Carlo Magno perché non doveva esserci corona imperiale più blasonata di quella che aveva cinto lui stesso nel 1804. Una corona imperiale che Napoleone si era posto sul capo da solo, dicendo tra l'altro: «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca», rifiutando che l'incoronazione avvenisse per mano del Papa o di un vescovo, come era sempre accaduto fino a quel momento. Anzi, il pontefice Pio VII fu costretto a presenziare alla cerimonia, ma nelle vesti di semplice spettatore. Questa mania di grandezza raggiungeva a volte picchi di parossismo. Per esempio, Bonaparte non poteva accettare che mancasse un santo con il suo nome e di non poter celebrare il proprio onomastico. Fece allora fare delle ricerche e venne scovato un oscuro martire del IV secolo chiamato Neopolus. Divenne San Napoleone e la sua ricorrenza fu fissata nel 1806 per il 15 agosto, giorno di nascita del piccolo caporale. Inutili furono le proteste del Papa, dato che in quella data viene celebrata l'importante ricorrenza religiosa dell'Assunzione di Maria. San Napoleone rimase al suo posto fino alla caduta del Bonaparte. Naturalmente, questa assoluta fiducia nei propri mezzi e questa sfrontata superbia portarono anche a risultati eccezionali. Il suo genio militare e il suo coraggio seducevano i suoi soldati e intimorivano gli avversari, mentre la sua intraprendenza alimentava progetti di grande portata, conferma ancora Garlando. Determinazione, carisma, genio militare erano questi i segni di Bonaparte, insieme alla smania di potere. Napoleone è stato un innovatore in molti campi: nella strategia militare, nelle armi da guerra, nell'amministrazione pubblica, nell'urbanistica, nel sistema scolastico, che ha reso statale e non più solo privato a disposizione dei più ricchi. Anche fuori dal campo di battaglia, il condottiero Corso era assolutamente certo di poter lasciare un segno indelebile, tanto da scrivere, dopo aver approvato il suo codice civile, la grande raccolta di leggi dello Stato francese. «Ho creato un codice che eternerà il mio nome fin nei secoli più lontani». E qui non sbagliò di molto, perché le leggi napoleoniche influenzarono profondamente il diritto di molte nazioni d'Europa, Italia compresa. La frase, però, ci fa capire quanto per Napoleone fosse importante rendere eterni il proprio nome e le proprie imprese. Dopo la vittoria di Austerlitz del 1805, fece realizzare a Parigi l'Arco di Trionfo, a imitazione degli imperatori romani. E già durante la campagna d'Italia, la prima delle imprese militari, fece pubblicare e distribuire opuscoli che raccontavano i suoi successi, per crescere in popolarità. Inoltre, fu sempre molto attento a curare la propria immagine, affidandola ai migliori pittori dell'epoca, tra cui spiccò Jacques-Louis David, l'artista che ebbe il compito di trasmettere ai contemporanei e ai posteri la figura di un uomo perennemente trionfante. David, del resto, si dedicò all'impresa con fervore ed era solito ripetere: «Napoleone è un uomo al quale si sarebbero innalzati altari nell'antichità. Sì, amici miei, Bonaparte è il mio eroe». Se qualcuno non la pensava in questo modo, poteva incorrere nelle ire del piccolo caporale, come conferma Garlando. Nel 1800 chiuse in un colpo solo una cinquantina di redazioni di giornali a Parigi e tenne sotto stretto controllo tutti gli altri fogli. Bisognava scrivere solo ciò che era gradito all'imperatore, che ripeteva: «Temo di più tre giornali che mille baionette». Inoltre, mise sotto censura anche le opere teatrali. Impossibile quindi dubitare delle scelte di Napoleone, e impensabile parlare, almeno apertamente, delle sue umane debolezze, che pure aveva. Sembra che provasse un timore irrazionale per i gatti, ma probabilmente era superstizione nei confronti dei gatti neri, considerati portatori di sventura. A chi osava domandargli se credeva nella sfortuna rispondeva: «Io non sono un superstizioso, solamente non sfido ciò che non conosco. Se i felini lo mettevano in difficoltà, anche con le donne, tanto sicuro di sé non doveva essere, almeno agli inizi della carriera militare. Per pavoneggiarsi con una nobildonna, allestì una finta battaglia tra i suoi soldati, che però costò la vita a ben 12 reclute. Non è dato sapere se la donzella apprezzò il sacrificio offerto per le sue grazie, però in seguito il condottiero raccontò che gli pesavano sulla coscienza più quei 12 caduti delle migliaia di morti della campagna di Russia. Anche nel caso di Giuseppina di Beauharnais fu lei a sedurlo, coprendolo di lusinghe per le sue imprese. Bonaparte sopportò non solo qualche tradimento, ma anche la presenza nel talamo nuziale dell'amatissimo Carlino della moglie, un cane che Napoleone detestava, anche perché sembrava gli avesse lasciato l'impronta dei denti su una coscia durante un amplesso con Giuseppina. Ma all'imperatore non mancarono le distrazioni femminili, a mano che la sua carriera progrediva. Ebbe infatti moltissime amanti, che però dovevano mantenere totale riservatezza per non ledere la sua immagine di uomo tutto dedito alla cura dello Stato e della famiglia. Gli incontri avvenivano in luoghi appartati e discreti, e i pettegoli dell'epoca non ci hanno tramandato se anche dalle amanti il piccolo caporale pretendesse che non si lavassero prima dei rapporti sessuali, come ingiungeva la moglie. Napoleone, infatti, amava gli odori forti nell'intimità, ma non era l'unica mania. Quando era di buon umore, dava pizzicotti sul naso, guance e lobi delle orecchie delle persone che incontrava, un vezzo che non tutti apprezzavano, ma che ci fa sembrare il superbo Napoleone un po' più umano.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: Michela è una grande viaggiatrice e nel 2017 ha deciso di andare a vivere a Tokyo. Potevo non chiederle di raccontarci questa incredibile città? E lo fa con la blogger Michela Figliola, autrice del blog warmcheaptrips.com ed expat in Tokyo. Michela ci racconterà una Tokyo meno turistica e più autentica, dandoci tantissime dritte su quartieri, locali, musei e ristoranti imperdibili. Buon ascolto di questo nuovo racconto di viaggio. Ciao Michela, benvenuta a Racconti di Viaggio.
3: Ciao a tutti, grazie Nadia per ospitarmi in questa puntata.
2: Allora, dobbiamo dire a chi ci ascolta che io sto registrando di mattina, sono le 10:30, 10:15, mentre da te è il tardo pomeriggio, quindi mi sono da poco svegliata che sono in ferie e tu mi risai alla fine della tua giornata lavorativa, ecco.
3: Esatto, sì, è quasi ora di cena qui, dai, tra un po' si inizia a preparare, quindi sono 6:30.
2: Perché Michela ci parla appunto da Tokyo e oggi Tokyo è la grande protagonista di questa puntata. Noi ci siamo viste, se ti ricordi, alla BIT di Milano qualche anno fa, poche settimane prima della tua partenza per Tokyo, e da sempre poi seguo i tuoi racconti sul tuo blog e sui tuoi canali social su questa città e sulla cultura giapponese, quindi vi consiglio assolutamente di seguirla, poi nelle note metteremo tutti i riferimenti. Prima di trasferirti in Giappone avevi visitato questa nazione per ben 4 volte, cosa ti ha fatto decidere di cambiare vita e di andare a trasferirti e di vivere proprio lì?
3: Sì, allora, è vero, ci siamo viste alla BIT del 2017, che era febbraio-marzo, perché poi io sono partita a giugno, quindi sono 3 anni e mezzo che sono qui. Sì, ero stata in Giappone 4 volte, diciamo 3 volte, avevo visto anche Tokyo, l'ultima volta invece no, l'avevo saltata. Però, diciamo proprio dalla prima volta che avevo fatto solo 4 giorni e solo a Tokyo, io avevo sentito che questa era la città dove avrei dovuto vivere. Non c'è stato un vero e proprio motivo scatenante. Allora, partiamo col dire che a me comunque l'Oriente ha sempre ispirato. Non sono mai stata un'appassionata di anime, manga, videogiochi, anzi non ne so praticamente nulla. Però diciamo più la filosofia, tutto questi racconti mistici sui samurai, tutto il Giappone antico mi hanno sempre ispirato molto. Poi crescendo questo amore si è sviluppato proprio anche per tutta la filosofia dello zen giapponese, tutte queste cose, è tutto un mix. E quando finalmente sono arrivata a Tokyo ho sentito proprio questo è il mio posto. E da lì poi negli anni successivi ho iniziato a, ogni volta che venivo in Giappone, cercavo un po' anche di capire come funzionava il tutto. Mi sono informata diversi anni per capire appunto come fare a trasferirmi in modo più semplice, via dicendo. E questo è stato un po' tutto il mio percorso prima di venire in Giappone.
2: Quindi oramai vivi a Tokyo da oltre 3 anni e mezzo, quindi dopo questi anni cos'è della cultura giapponese che ti fa sentire a casa e quello che invece ancora non riesci a metabolizzare e a sentire tuo?
3: Parto con una precisazione molto importante. Il Giappone è un paese molto, molto, molto, molto particolare, molto diverso dalla nostra cultura e da quelle che sono le nostre idee, da come siamo cresciuti. E tante cose che per noi sono assurde poi vanno contestualizzate, vanno capite e solo in questo modo si riesce ad apprezzare il Giappone. È anche facile, cioè, tante persone sono innamorate del Giappone, dicono lo idealizzano, vorrei vivere un paese fantastico. Ecco, no, sappiate che ci sono anche tantissimi lati negativi, soprattutto per quello che è il nostro punto di vista. Quindi non è il paradiso, ha i suoi pro e i suoi contro, al netto io sto bene qui e non sono per niente pentita della mia scelta. Fatte queste dovute premesse, diciamo che le cose che mi piacciono tantissimo sono quelle che comunque attirano anche i turisti, ovvero la precisione, la tranquillità, l'ordine, il rispetto delle regole, c'è un rispetto verso il prossimo, verso gli spazi altrui, che è veramente una cosa impressionante. Nessuno cerca di prevaricare, nessuno cerca di fare il furbo, cosa che invece in Italia un po' si tende a fare, anche per sopravvivenza, perché se non fai il furbo tu, c'è l'altro che fa il furbo più di te e ti devi un po' arrangiare. Invece qua in Giappone è tutto molto, si sta bene proprio da questo punto di vista. La cosa che invece faccio un po' fatica a metabolizzare è, anche da amante della cultura tradizionale, antica, è la società moderna purtroppo. E tutte queste regole, tutte queste cose sono un po' portate all'estremo. Ovviamente gli estremi non vanno mai bene. I giapponesi stessi si trovano ad essere imprigionati da queste loro regole tante volte, e il che gli impedisce di migliorarsi, di evolversi un attimino, di cambiare. Ecco, soprattutto non riescono a cambiare, sono abituati a non pensare, ma semplicemente a fare quello che gli viene detto e seguono la corrente. Quindi capisci bene che se uno inizia a buttarsi nel pozzo, questi tutti si buttano nel pozzo. E perché nessuno pensa, quindi questa è un po' la cosa che io assolutamente, cioè il mio spirito ribelle comunque ne soffre qui.
2: E forse ti aiuta anche come spirito di sopravvivenza ad adattarti a una società che comunque è diversa da quella in cui sei cresciuta.
3: Assolutamente, assolutamente.
2: Allora, tu a Tokyo lavori, se non sbaglio, per un tour operator, comunque lavori nel settore del turismo e organizzi anche viaggi e itinerari in giro per il Giappone. Ci vuoi raccontare un po' come si svolge il tuo lavoro?
3: Sì, allora la mia azienda è un'azienda piccola, un'azienda giapponese e ha diciamo due settori, il settore viaggi e il settore di digital marketing. Ovviamente al momento il settore viaggi è completamente fermo perché ci occupiamo solamente di turismo inbound, quindi di turisti stranieri che vengono in Giappone. Io generalmente mi occupo ovviamente tutta la parte di comunicazione digitale, che è quella che al momento sto facendo anche per l'altra parte dell'azienda, quella appunto digital, e mi occupo di creare i vari contenuti per i social network, quindi le cose che andiamo poi a raccontare sui social, sul nostro blog aziendale, e mi occupo anche della creazione degli itinerari, soprattutto quelli personalizzati, e della creazione di nuovi itinerari nel Giappone un po' più particolare, oppure prima offrivamo anche tour di Tokyo, proprio di 4 ore o 8 ore o personalizzati, e io li creavo personalizzati appunto per i clienti. Mi è capitato anche di fare da guida, soprattutto per i clienti italiani, per facilità della lingua, insomma. Cambieremo sicuramente un po' da quando il Giappone riaprirà al turismo, che non si sa ancora quando, si spera, vabbè, ci sarà la parentesi olimpica se si faranno, e poi si spera definitivamente nell'autunno prossimo, però vediamo, non c'è ancora niente di confermato. Probabilmente dal futuro ci occuperemo meno di servizi di guida, anche per una questione di sicurezza, magari daremo più dei PDF o delle guide, delle audioguide magari personalizzate, e però continueremo a creare gli itinerari di viaggio, quindi chi vuole qualcosa di particolare, noi andiamo un po' a scovare le cose e le andiamo a presentare, ci occupiamo poi di tutta l'organizzazione.
2: Ti chiedo allora di svelarci, ovviamente senza andare troppo nei servizi che vendi, però se ti va di raccontarci un po' la città dove vivi, Tokyo, e di parlarci dei quartieri meno conosciuti dai turisti italiani. Tu poi hai scritto anche un interessante articolo su questo argomento che poi metterò nelle note, così chi vuole poi approfondire può farlo. Però ecco, raccontaci un po' di questa città così enorme e così vasta, quali sono i quartieri meno conosciuti che ci consigli di visitare?
3: Certamente, allora, grazie mille per i complimenti all'articolo intanto. Tokyo è una città enorme, ci sono 14 milioni di abitanti, è la città più grande del mondo se non sbaglio, quindi ancora adesso io continuo a scoprire posti nuovi e quartieri nuovi dove non sono mai stata, quindi non si finisce veramente mai di esplorarla. Al di là dei quartieri classici, che quelli conoscono un po' tutti, Alcuni dei miei preferiti ve li racconto brevemente. Allora, il primo è il quartiere di Yanaka. Yanaka è un quartiere vicino al famoso parco di Ueno ed è una zona un po' antica della città che è sopravvissuta anche ai bombardamenti della guerra e si trovano ancora diversi templi e poi c'è un'atmosfera super local, quindi a me piace moltissimo, mi piacciono queste cose un po' vecchie, diciamo, vecchie in modo positivo. Poi un altro quartiere molto bello. Anzi, sono due, li posso mettere insieme. Sono il quartiere di Koenji e quello di Kichijoji. Koenji, ci ho vissuto per un paio d'anni quando ho frequentato la scuola di lingua, quindi ci sono anche affezionata per questo motivo. Ed è una zona sempre molto local ed è famosa anche per il vintage, non solo di abbigliamento, ma anche per chi è appassionato di musica. Ci sono un sacco di negozi di dischi e ci sono anche moltissime live house. E Kichijoji invece è a un paio di fermate di distanza da Koenji, è sempre simile come atmosfera, è anche una città universitaria, ci sono delle università, c'è un'università giapponese, quindi ci sono anche molti giovani, molti studenti, e poi c'è un parco molto molto bello, che è il parco di Inokashira, e è uno dei parchi un po' meno turistici, cioè, per i giapponesi è molto conosciuto, per i turisti invece no, però secondo me merita molto, soprattutto durante la fioritura dei ciliegi. Poi un'altra zona che consiglio è la zona di Gotokuji, che è dove si trova il tempio dei Maneki Neko, i famosi gattini con la zampina alzata. E all'interno di questo tempio, appunto, qui è nata la leggenda, una delle tante leggende sul Maneki Neko, e si trova proprio anche una zona piena di queste statue di gattini, quindi imperdibile. Queste sono poi un po' le zone principali, che consiglio, poi ovviamente ce ne sono tante altre, dipende però ovviamente dai giorni che si hanno a disposizione. Queste zone che ho elencato sono alcune delle mie preferite tra quelle meno conosciute, poi ovviamente ce ne sono molte altre e variano anche a seconda di quelli che sono i gusti delle persone. Diciamo che queste tre sono le zone che io consiglio maggiormente, un po' a tutti, soprattutto a chi è interessato a quello che tra virgolette chiamiamo il vero Giappone, ovvero quello che non è la mega città con i neon e tutto quanto, ma una Tokyo un attimino più tradizionale. Questi tre quartieri possono essere una buona base di partenza.
2: Devi svelarci però anche qualche indirizzo meno turistico e molto appetibile. Iniziamo ad esempio dagli onsen. Ce ne sono in città e quali ci consiglieresti di visitare?
3: Allora, in città non ce ne sono moltissimi di onsen, ma ci sono diversi sento. I sento sono praticamente i bagni pubblici e l'acqua è riscaldata, non è termale. Però comunque se si vogliono provare degli onsen a Tokyo, il più famoso è sull'isola di Odaiba, sull'isola artificiale di Odaiba, che è l'Oedo Onsen Monogatari. Oppure ce n'è anche uno in centro a Shinjuku che si chiama Terme no Yu. È un centro, diciamo che include anche un centro benessere, quindi le vasche termali non sono enormi, soprattutto quelle esterne, e la cosa bella degli onsen di solito è essere immersi nella natura, quindi questo in città diventa un po' difficile, molto meglio magari scegliere altre località fuori Tokyo e farsi magari una gita giornaliera. Però comunque questi due possono essere una buona opzione, magari anche solo per passare un paio d'ore. Segnalo poi anche il Take no Yu, che si trova sempre a Tokyo, basta cercarlo su Google Maps e lo si trova facilmente, tanto anche se dico il quartiere nessuno lo conosce. E questo onsen è particolare perché ha delle acque nere, credo siano ricche di zolfo, non sono sicurissima, però hanno questo tipico colore nero. L'unica cosa, attenzione ai tatuaggi, perché negli onsen di Tokyo non sono accettati. Se sono piccoli si possono coprire con dei cerotti apposta che vendono qui tranquillamente nelle parafarmacie, diciamole. Se questi cerotti riescono a coprire il tatuaggio si può entrare senza problemi. Altrimenti per chi ha tatuaggi conviene pernottare una notte in un ryokan, in un hotel tradizionale fuori Tokyo e magari richiedere l'utilizzo dell'onsen privato, così si può entrare tranquillamente anche con i tatuaggi.
2: Tu praticamente racconti, interessantissimo nelle storie del tuo canale Instagram, oltre ai quartieri che un po' ci hai raccontato, ma anche tantissimi locali, musei, bar, ristoranti. Quindi ti vorrei chiedere che musei e locali ci consiglieresti di non perdere?
3: Uno su tutti che consiglio assolutamente, ci sono stata proprio poco tempo fa, è il Team Lab. Il Team Lab è un collettivo di artisti che fa queste installazioni, questi giochi d'arte con le luci e con delle installazioni particolari e tra l'altro sono quelli che avevano anche fatto l'installazione famosa al padiglione dell'Expo del 2015, quella con questo giardino simulato, diciamo. E qui a Tokyo ci sono due musei Teen Lab, uno purtroppo è temporaneo fino al 2022, quindi non so se si riuscirà, quante persone riusciranno a vederlo, io ve lo auguro. Ed è molto bello e particolare perché ci sono questi giochi di luci e musica, sono veramente un'esperienza sensoriale fantastica, anche perché si entra a piedi nudi e ci sono dei pezzi in cui si cammina nell'acqua, quindi è veramente un museo immersivo al 100%. Sempre del Team Lab, poi c'è anche il Team Lab Borderless, che questo rimane fisso, quindi è permanente. E sicuramente sarà capitato di vedere su qualche Instagram, non il mio perché non ci sono ancora stata, ma ne è pieno, questi giochi di luce o anche la stanza che sembra presa dalle lanterne di Rapunzel, ecco, tutte queste cose assolutamente i due musei del Team Lab. Poi un altro museo particolare che hanno aperto da poco a Tokyo è il museo dedicato alla cacca. Ovviamente. Sì, perché i giapponesi amano molto questa cosa, ma è la cacca famosa, quella di Arale, diciamo, quella molto pucciosa, rosa, dalla forma simpatica. Ecco, c'è un museo dedicato a questa, dove anche questo è molto interattivo e veramente si entra e si passa un'oretta a farsi foto con cappelli a forma di cacca e cose di questo tipo, quindi l'assurdità dei giapponesi. Altre cose particolari, vabbè, ci sono i vari caffè a tema, per cui c'è il caffè di Hello Kitty, il caffè di Moomin, il caffè di Snoopy, quindi dei vari personaggi. A volte aprono per un periodo di tempo e poi chiudono sempre dei caffè a tema dedicati, ad esempio a determinati cartoni animati. C'era purtroppo che hanno chiuso per Covid il ristorante di Sailor Moon e anche il Kawaii Monster Café, che era molto particolare, tutto sembrava un mix tra Alice nel Paese delle Meraviglie e dei mostri colorati. Ecco, c'è anche il caffè e il ristorante di Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi ci sono tutte queste cose molto molto particolari. E c'è anche un'altra esperienza che voglio consigliare, soprattutto ai più golosi. C'è la possibilità di creare il proprio KitKat personalizzato. Qua in Giappone i KitKat vanno tantissimo e a Shibuya c'è anche il negozio della KitKat dove si può prenotare l'esperienza e si crea proprio con le proprie mani un KitKat. Si può scegliere in tre varianti, al latte, fondente e col cioccolato Ruby, se non sbaglio, e poi lo si può decorare con vari elementi e portarselo a casa come ricordo, quindi una cosa particolare che a me personalmente è piaciuta molto e sono stata molto soddisfatta di mangiare il mio KitKat.
2: Stai parlando di cose da mangiare e quindi la domanda di rito di questo podcast è riguardo al cibo. Ora, ovviamente potremmo dedicare, immagino, una puntata ad hoc solamente sul cibo giapponese, però ti vorrei chiedere come si mangia a Tokyo e quali ristoranti ci consigli?
3: Hai detto bene, possiamo stare ore a parlare solo del cibo di Tokyo, anche perché si mangia benissimo, praticamente ovunque, ci sono ristoranti in ogni angolo, perché anche camminando per strada noi siamo abituati solamente a guardare al piano terra quello che c'è, invece qui si trovano ristoranti al secondo, terzo, quarto, decimo piano, ma anche al secondo piano interrato, quindi veramente c'è tantissima scelta. Per tutte le tasche si può mangiare praticamente ovunque e ad ogni ora, a parte la mattina presto è difficile trovare un caffè aperto, però vabbè. E allora, diciamo che alcuni consigli che io do su dove mangiare sono più che altro delle catene che si possono trovare ovunque. Qui in Giappone catena non è sinonimo di bassa qualità, anzi, vuol dire che quel determinato tipo di locale ha molto successo e quindi viene replicato altrove perché alle persone piace. Quindi è molto comune trovare ottime catene che fanno sushi, che fanno tempura e altre cose. Quindi vado e vi dico alcuni nomi. Partiamo dal sushi, perché sappiamo tutti che il cibo per eccellenza che ci viene in mente quando pensiamo al Giappone è il sushi, che ovviamente è squisito e ci sono molte più varietà di sushi qui in Giappone rispetto all'Italia. Un sushi che consiglio si chiama Sushi Zanmai e questa catena di ristoranti è famosa perché solitamente il proprietario è quello che si aggiudica il tonno più grande, il tonno da record a inizio anno, e credo che se ne sia parlato anche in Italia anche l'anno scorso perché c'è stato proprio il record di peso del tonno. Adesso non ricordo se era, no, non voglio dire una stupidata, ma oltre 300 kg.

0: uno o due nigiri a seconda del tipo di pesce, e sono sushi roll e kurazushi. Poi altri piatti tipici giapponesi sono ovviamente la tempura, e per la tempura suggerisco una catena che si chiama Tenya, e di solito fa appunto la tempura con la ciotola di riso con sopra la tempura. Per il ramen decisamente Ichiran Ramen, e anche questa è una catena molto famosa che si trova ovunque. E è specializzata soprattutto nel ramen di Fukuoka, che è quello a base di... non ricordo, scusate, perché non sono una grande fan del ramen, però c'è a base di pollo, a base di pesce e a base di maiale. E quello di Fukuoka è uno dei più apprezzati, appunto l'Ichiran Ramen è quello dello stile di Fukuoka. Poi abbiamo lo shabu shabu, che sono delle fettine di carne sottili sottili, che praticamente viene portata a una padella dove all'interno c'è del brodo e vengono aggiunte delle verdure e si fanno cuocere queste fettine proprio per un secondo, le si immergono, si chiama shabu shabu perché bisognerebbe fare shabu shabu proprio muovendo la fettina e si mangiano così. E a me personalmente piace tantissimo. È una catena che fa un ottimo shabu shabu con anche diversi tipi di brodo, si chiama Shabu Shabu Onyasai. E l'ultimo suggerimento che voglio dare è una sorta di izakaya. Gli izakaya sono i bar tradizionali giapponesi. Spesso questi bar tipici, soprattutto quelli più locali, vedono un po' male gli stranieri perché ovviamente loro sono abituati ad avere i loro clienti abituali che dopo il lavoro si fermano lì a bere, mangiare, chiacchierare. Avere lo straniero, qua in Giappone non parlano inglese, che non sa comunicare e poi soprattutto noi stranieri siamo abituati a entriamo in un posto, mangiamo e ce ne andiamo. Invece questi, i giapponesi quando vanno in izakaya si siedono, bevono un sacco tutta la sera, mangiano poco e fanno guadagnare molto il locale. Quindi diciamo che avere il cliente straniero che magari beve meno perché qua l'alcol e il bere in generale costa e magari mangia di più, non è molto conveniente, quindi spesso non sono ben accetti gli stranieri. Però invece questa catena che si chiama Torikizoku ha lo stesso cibo da izakaya, alcol e atmosfera simile, e tutto costa 300 yen, che sono poco meno di 3 euro. Qualsiasi ordine si fa costa questo importo, quindi, e la qualità è buona. Quindi questi sono poi i miei consigli.
1: Invece, hai delle gite fuori porta da suggerirci, quindi al di fuori di Tokyo?
0: Sì, allora, anche qua c'è tantissima scelta. Diciamo che le classiche sono un po' Kamakura, Nikko ed Hakone. Kamakura è la mia preferita in assoluto e è famosa per il grande Buddha. A me piace molto anche perché ci sono diversi templi. Poi c'è la spiaggia, quindi chi ci va d'estate può anche farsi un giro in spiaggia, anche se ecco il mare non è certo dei migliori, non aspettatevi niente di eccezionale, è la baia di Tokyo, quindi non è un granché. E poi ci sono anche dei percorsi di hiking ed è soprattutto molto bella durante i colori autunnali o durante la stagione delle piogge a giugno, perché ci sono le ortensie, ci sono tantissime ortensie, c'è addirittura un tempio che è proprio chiamato il Tempio delle Ortensie perché è veramente pieno e io lo adoro. Questo Kamakura è una delle mie gite preferite. Nikko è un altro grande classico, famoso soprattutto per il complesso del Toshogu, che è un patrimonio UNESCO, un complesso di templi dedicati al primo shogun del Giappone, Tokugawa. E poi c'è Hakone. Hakone è famosa appunto, diciamo, prima degli onsen, quindi per chi volesse provare magari degli onsen, suggerisco appunto di fare questa gita ad Hakone. Si può fare sia in giornata, ma ci sono anche molti ryokan, quindi come dicevo prima, se qualcuno ha tatuaggi e vuole comunque provare l'esperienza dell'onsen, potrebbe considerare magari di farsi una notte qui e dista un'oretta e mezza da Shinjuku, quindi è fattibile sia in giornata oppure ci si può anche pernottare. Tra quelle invece un po' meno conosciute, io consiglio Narita, che non c'è solamente l'aeroporto, ma in realtà c'è anche un tempio molto grande con un giardino molto bello, quindi ci si può fare tappa da per l'aeroporto, oppure farla in giornata da Tokyo abbinandola a una cittadina che si chiama Sawara, è poco, due o tre fermate dopo, se non sbaglio.

0: E Sawara era un distretto di mercanti che è ancora perfettamente conservato, quindi si possono vedere queste case in legno e in mezzo al centro del paese passa un piccolo fiumiciattolo, quindi è molto, anche questa molto tipica. Oppure un'altra escursione meno conosciuta è Kawagoe, anche questa una cittadina che conserva ancora case in legno e quindi questo fascino un po' più antico, un po' più tradizionale.
1: Siamo arrivati all'ultima domanda di questa intervista, di questa bella chiacchierata, e anche qui credo che potremmo effettivamente dedicare un'altra puntata intera, perché vorrei chiederti che souvenir riportarsi da Tokyo.
0: Allora, parto dalle cose classiche del Giappone, che sono un po' appunto i manekin e quei gattini che dicevamo prima che portano fortuna, le bambole Daruma, che sono queste bambole di solito di colore rosso, senza occhi, alla quale va disegnato un occhio quando si esprime non il desiderio, ma più il proprio obiettivo, e quando si raggiunge l'obiettivo, poi va disegnato l'altro occhio e poi andrebbe riportata al tempio per essere bruciata. E quindi sono queste bambole Daruma nascono praticamente dal Daruma, appunto, che era un monaco buddista che si mise a meditare finché non raggiunse l'illuminazione, ma il suo obiettivo appunto era quello di raggiungere l'illuminazione. Meditò a tal punto da perdere l'uso delle gambe, però lui non si arrese e alla fine riuscì nel suo obiettivo. Quindi questa bambola è la classica bambola che ha la base un po' arrotondata e ogni volta che la si spinge verso il basso ritorna in posizione eretta. Quindi si dice 7 volte giù, 8 volte su, è un simbolo di non arrendersi per raggiungere i propri obiettivi. Quindi per me è un bellissimo souvenir sia per se stessi, ma anche da regalare appunto a qualcuno, perché tutti abbiamo degli obiettivi più o meno grandi, e quindi questo segnale di non arrendersi per me è un pensiero bellissimo. Poi altri souvenir, oltre vabbè, alle varie scorte di tè verde e quant'altro,
1: E di chi? E di chi?
0: potrebbe
1: Ah, se la
0: essere di
1: posso fare.
0: KitKat.
1: E di KitKat personalizzato?
0: Esattamente, di KitKat, che ci sono mille varianti dei gusti più assurdi, anche oltre a quello personalizzato. Io consiglio non tanto di acquistare un kimono che oggettivamente non lo si indosserebbe mai, ma è un haori, che sono praticamente le giacche che si mettono sopra i kimono. Si trovano spesso anche appunto nei negozi di second hand. E secondo me stanno molto bene come giacca da mezza stagione, anche magari sopra un jeans. Quindi se si vuole avere, e utilizzano la stessa stoffa del kimono, quindi se si vuole avere un qualcosa che ricorda il kimono, ma che poi si utilizza, questa può essere una cosa interessante. In generale, questi sono souvenir del Giappone. Da Tokyo, specifico di Tokyo, che soprattutto i giapponesi quando viaggiano dalle altre città vengono in visita a Tokyo, acquistano le Tokyo Banana. Tokyo Banana sono praticamente delle sorte di plum cake, madeleine, insomma dei dolcettini soffici che all'interno hanno una crema di banana e hanno la forma di banana, ma sono piccolini, non grandi quanto una banana. E la cosa particolare è che anche qui ci sono le varie edizioni limitate o le varie edizioni personalizzate, tipo adesso in questo periodo c'è l'edizione dedicata a Pikachu, quindi anche quella è un'altra cosa che può essere carina come pensiero.
1: Sono molto carine e soprattutto sono anche piuttosto originali rispetto magari a quello che pensavo che si potesse riportare da Tokyo. Io, Michela, ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Ovviamente le domande che vorrei farti sarebbero tantissime e invito tutti quanti a seguirti sui tuoi canali perché immagino che poi sarà anche disponibile per chi volesse avere delle informazioni e ovviamente so che fai anche dei itinerari personalizzati come attività lavorativa, quindi ecco, in un viaggio. Speriamo presto, a Tokyo ti possono contattare anche per avere questo tipo di servizio.
0: Sì, assolutamente, sia tramite la mia agenzia, che però quella si focalizza magari più per gruppi di più persone, oppure anche direttamente a me, tramite appunto il mio blog, posso offrire questo servizio, ma comunque anche poi sul blog e sul canale Instagram ci sono tantissime informazioni gratuite se uno vuole farsi un po' il giro in autonomia. O comunque sì, mi si può contattare tranquillamente e chiedermi le informazioni necessarie o se si hanno curiosità, quindi rispondo sempre con molto piacere.
1: Io ti ringrazio nuovamente appunto per il tempo che ci hai dedicato. Ti chiedo solo un'ultima cortesia, visto che l'anno è appena iniziato, se vuoi dirci in giapponese, farci gli auguri per un 2021 che speriamo sia migliore anche dal punto di vista dei viaggi.
0: Akemashite omedetou gozaimasu. Questo è praticamente buon anno e il resto vi aspetto in Giappone, spero che si possa viaggiare, è troppo complicato, il mio livello di giapponese è un livello base e quindi non riesco a fare questo augurio interamente in giapponese, quindi auguro a tutti in italiano di poter riprendere a viaggiare presto e vi aspetto qui in Giappone il prima possibile. E grazie mille Nadia per questa opportunità e per la bella chiacchierata.
1: E grazie a te, io ringrazio voi che ci avete ascoltate e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
2: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Hikmet.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
4: Va ora in onda il racconto.
5: Andrea Camilleri. Donne. Carmen. Il libretto della celeberrima opera di Bizet è dovuto a due noti commediografi che lavoravano sempre in coppia, Meillac e a Lévy. Ma non è un libretto originale. È tratto da una commedia, Carmen, appunto, che lo scrittore e autore drammatico Prosper Mérimée aveva composto 30 anni prima, circa a metà dell'Ottocento. Se non ricordo male, il prodotto delle fatiche di Bizet doveva essere rappresentato nel tempio della lirica francese, l'opera. Ma nel teatro erano ancora in corso lavori di restauro in seguito all'incendio che l'aveva devastato. Sicché la prima rappresentazione venne spostata in un tempio, diciamo così, minore, l'Opéra Comique. Ma quando il suo direttore, l'austero Monsieur de Levin, diede nel 1873 un'occhiata distratta al libretto di Meillac e a Lévy, si sentì letteralmente allibire. Egli espresse forti perplessità sull'opportunità dello spettacolo, sostenendo che una figura femminile così libera e ribelle, anzi, adoperò propriamente l'aggettivo scandalosa, come Carmen, avrebbe di certo sconvolto le buone famiglie borghesi che erano solite frequentare il suo teatro. E poi Carmen finiva coltellata, lei che era facile di coltello, da un amante geloso. A memoria di direttori di quel teatro, non si era mai vista su quel glorioso palcoscenico la protagonista di un'opera morire in modo così cruento. I signori autori del libretto, e di conseguenza anche il compositore, non potevano fare uno sforzino e trovare un finale meno sanguinoso. Dopo un lungo tira e molla, De Levin non trovò di meglio che rassegnare dignitosamente le dimissioni, e il suo successore, Dulocle, diede il via libera pur nutrendo anche lui molti dubbi. L'opera andò in scena nel 1875 e l'esito fu, e non poteva certo essere diversamente, assai contrastato. Insomma, una donna scandalosa, come Carmen, spaventava. Anche se ci fu chi fece notare che, in fondo, la coltellata che l'uccideva rappresentava il giusto castigo per una vita dissoluta. Che le donne ne traessero le dovute conseguenze. Che ne ricevessero la salutare catarsi come da una tragedia greca. Ma nessuno all'epoca poteva prevedere la fertilità del sangue di Carmen. Farà infatti fiorire sulla scena addirittura un giardino di figure femminili ancor più pericolose della sigaraia. A cominciare da Nora Elmer, la protagonista di Casa di bambola di Ibsen, 1879, che abbandona il marito e l'agiatezza per conservare integra la sua indipendenza morale. Ma come? Una donna alla quale il devoto marito non fa mancare niente, che vive agiatamente,
6: che ha una casa così bella che sembra quella di una bambola, abbandona il tetto coniugale per cervellotiche fisime spirituali. Avesse lasciato il marito per un amante, in fondo si sarebbe anche potuto capire e rimediare. Ma così, senza una vera concreta ragione. A lungo questo lavoro di Ibsen fu interpretato alla stregua di un manifesto femminista, ma l'autore, a scanso forse di responsabilità, dichiarò in una conferenza tenuta presso un circolo femminile che intendeva solo proporre un'idea di matrimonio che contemplasse la lealtà tra i coniugi. Quello di Nora venne considerato un esempio pericoloso, perché avrebbe potuto suscitare in altre donne richieste di autonomia di pensiero, in un sistema a pensiero unico, quello dell'uomo, il capofamiglia. E per evitare il rischio di contagio, in alcuni paesi non europei, il permesso di rappresentazione venne concesso a patto che fosse aggiunto un finale nel quale Nora, pentita del suo gesto, tornava a casa e supplicava il marito di perdonarla. E che dire di Edda Gabler, altro personaggio di Ibsen, che rompe una sottile rete di compromessi familiari, tessuta da lei e attorno a lei, uccidendosi con un colpo di pistola? Ma queste sono cose che non si fanno, è l'ultima battuta della commedia, detta proprio da chi la ricattava sessualmente, e con ogni probabilità interpretando il pensiero della maggioranza degli spettatori. E poi, nel 1888, arriva la signorina Giulia di Strindberg, la giovane donna che nella notte di San Giovanni non sa resistere ai sensi e seduce un vigoroso servitore, Jean. Vogliamo scherzare? È possibile che una donna non sappia tenere a freno i suoi istinti e infanghi se stessa concedendosi al primo venuto senza tenere in nessun conto la sua condizione sociale che comporta doveri e regole da rispettare? Se si comincia così, dove si va a finire? La risposta, certo non rassicurante, sembrerà darla qualche anno dopo Wedekind con la sua Lulu, la protagonista de Il vaso di Pandora, la personificazione assoluta del sesso inteso come mezzo di dominio, che nel vortice dei sensi trascina fatalmente ogni uomo e che addirittura morirà uccisa da Jack lo Squartatore. Per fortuna, sul finire del secolo, dalla Francia partirà la moda del bal tabaren e del vaudeville. Le donne torneranno ad essere glorificate come non mai per le loro grazie esibite con grazia, non per i loro pericolosi cervelli. Così i buoni spettatori borghesi poterono tornare a dormire sonni tranquilli. E io, terminate queste righe, invece della solita sigaretta, stavolta mi accenderò un sigaro, in onore di Carmen, naturalmente.
4: Il racconto.
7: Isaac Asimov. Lui non c'era. Quella sera, all'Union Club, in un clima di isolamento, noi quattro sedevamo in biblioteca. Era piuttosto tardi e c'eravamo solo noi. Anche Jennings doveva avvertire questo senso di distacco dal resto del mondo, perché a un tratto disse in tono sognante: «Se rimanessimo sempre qui, mi domando se qualcuno verrebbe mai a cercarci». «Le nostre mogli sentirebbero la nostra mancanza dopo una settimana o due», replicai in tono incoraggiante, «e allora verrebbero sguinzagliati i segugi». «Credi a me», interloquì Baranov, «non si può far molto affidamento su questi segugi. Nel 1930 un certo giudice Crater è uscito di casa a New York e nessuno l'ha più visto. Dopo 50 anni nemmeno una traccia». «Al giorno d'oggi», replicai, «con tutti i codici dell'assistenza sociale, le carte di credito e i calcolatori, non è così facile scomparire». «Davvero?» ribatté Baranov. «E che ne dici di James Hoffa?» «Intendo dire deliberatamente», precisai, «quando si è ancora vivi». Dalle profondità della sua poltrona, Griswold si mosse e rumorosamente ritornò lentamente in vita. «In un certo senso», disse finalmente, «credo che al giorno d'oggi sia più facile scomparire. In una società come questa, sempre più eterogenea, tra gente sempre più egocentrica, chi se ne accorgerebbe se una persona, più o meno silenziosamente, viene inghiottita dagli ingranaggi della società? Ricordo un uomo una volta che il dipartimento cercava in tutti i modi di scovare e che semplicemente non c'era. «Quale dipartimento?» si affrettò a domandare Jennings. Ma Griswold non rispondeva mai a simili richieste. «Mi chiedo», disse Griswold, «se avete mai pensato alla cura laboriosa che occorre per costruire, con tanti piccoli mattoni di indizi, un solido edificio che isoli e neutralizzi un agente nemico. Allora non c'è bisogno di catturarlo e fucilarlo all'alba. Basta sapere chi sia e dove sia. Dopodiché non costituisce più un pericolo. Anzi, diventa un nostro valido aiuto, in particolare se non sa di essere conosciuto, perché allora possiamo provvedere a fargli avere informazioni false. Diventa così un canale di comunicazione nostro e non loro. Non è facile però, o almeno non è sempre facile. C'era un agente nemico che scompariva sempre quando stava per essere focalizzato dal nostro campo visivo. Infatti, alcuni di noi lo chiamavano lo sfocato. Eppure, riuscimmo poco a poco a restringere le ricerche finché non ci convincemmo che il suo centro operativo si trovava in un particolare edificio fatiscente. Avevamo localizzato il suo ufficio, in altre parole. Con infinite cautele, tentammo allora di seguire ulteriormente le sue tracce senza destarne i sospetti e indurlo a cambiare la sua base operativa, il che avrebbe comportato la necessità di rifare tutto quel logorante lavoro. Trovammo altre tracce della sua esistenza nei vicini magazzini alimentari, per esempio, all'edicola dei giornali, nell'ufficio postale, ma non riuscivamo ad avere una sua precisa descrizione, né una prova evidente che era proprio lui l'uomo che cercavamo. Rimaneva sempre sfocato, insomma. Scoprimmo infine il nome che usava. Era William Smith e questo ci suggerì un'idea. Immaginiamo che un avvocato sia alla ricerca di questo William Smith, che è erede di una cospicua somma di denaro. In tal caso, i vicini di casa sarebbero ben contenti di collaborare. Se qualcuno che conoscete fosse beneficiario di un'improvvisa fortuna, anche voi sareste disposti a collaborare, se non altro perché questo potrebbe essere motivo di gratitudine e magari favorire la possibilità di un prestito. Lo stesso signor Smith potrebbe rimanere paralizzato per qualche attimo se gli si facesse balenare la prospettiva di un bel po' di quattrini e, anche se non pensasse di essere lui l'erede, potrebbe non essere insospettito dalle ricerche. Un vero avvocato, accuratamente istruito da noi, andò quindi a fare la conoscenza del signor William Smith, ma questi non c'era. Non lo vedevano da alcuni giorni e nessuno aveva sue notizie. Soltanto il portiere del piccolo caseggiato sembrava incuriosito. Dopotutto, si poteva supporre, c'era la questione dell'affitto del mese seguente. La sua scomparsa, per quanto frustrante fosse, ci dava almeno la possibilità di sollecitare una normale e legittima ricerca della polizia. Niente di drammatico, solo un normale caso di persona scomparsa. Un agente del quartiere, con aria piuttosto annoiata, chiese di vedere l'appartamento e il portiere lo lasciò entrare. Due stanze, una piccola cucina, un gabinetto, nient'altro. Niente che potesse rivelarci qualcosa di utile sul suo occupante, se non che poteva essere uno scrittore, come confermò anche il portinaio. I giorni passavano e non si riusciva a trovare nessuna traccia di William Smith. Ormai non era più semplicemente sfocato, era scomparso del tutto e tutti noi avevamo la maledetta sensazione che fosse scomparso per sempre, come il giudice Crater, e che sarebbe stato più che mai pericoloso non ritrovare le sue tracce. Allora il capo prese una decisione che avrebbe dovuto prendere prima. Mi mandò a dare un'occhiata all'appartamento. Sono sempre stato particolarmente abile nel fingere dei modi piuttosto impacciati, fin da quando ero più giovane. È molto utile perché in questi casi la gente non sta in guardia. Ero sicuro che il portinaio sarebbe stato più disposto a parlare se avesse provato un senso di compassione nel vedermi aggirare con aria impotente per l'appartamento. Dopo avermi fatto entrare, non accennò ad andarsene e naturalmente io non glielo chiesi. «Lo state ancora cercando?» domandò. «Già», risposi, «devo compilare un rapporto. Anche i suoi familiari devono essere molto preoccupati. Sa, deve ricevere un'eredità o qualcosa del genere e immagino che vogliano quei soldi, anche se magari non vogliono lui». «Lo immagino», replicai, continuando a guardarmi intorno. Una stanza era adibita a biblioteca e non era molto grande. I libri erano per lo più testi scientifici e di consultazione. Così immaginai che Smith si spacciasse per autore di libri scientifici, dovendo usare qualche copertura. Non erano libri nuovi, alcuni sembravano anzi molto usati. Nella biblioteca c'era anche un divano ricoperto, una sedia a dondolo di legno e un tavolino basso. Era tutto, oltre alla libreria. Anche nell'altra stanza c'erano alcune librerie e una di queste conteneva l'Enciclopedia Britannica. C'era anche una grande scrivania, una poltrona imbottita, parecchi schedari, una macchina per scrivere elettrica sul suo tavolino con una sedia girevole davanti, un mappamondo e tutte le piccole cianfrusaglie del mestiere di scrittore. Risme di carta e penne, fermagli, carta carbone, fermacarte, buste, francobolli e così via. Era un tipo molto ordinato. Tutto era riposto sulle librerie, negli schedari, nei cassetti della scrivania o sopra la scrivania. Oltre ai mobili che ho detto, sul pavimento non c'era nient'altro. Non c'erano nemmeno fotografie di nessun genere e le pareti erano spoglie. Non erano state trovate impronte digitali identificabili. «Non ha portato via niente, vero?» domandai al portinaio, che dopo tutto aveva la chiave dell'appartamento. «Chi io? Con la polizia che sta qui intorno? È pazzo?» «È sicuro di non poter descrivere quest'uomo?» domandai ancora. «Me l'avete chiesto un milione di volte. Ci ho provato, ma non aveva niente di particolare. Un tipo come milioni di altri». Brontolai tra me e me. «Un vero agente deve assomigliare a milioni di altre persone, altrimenti è inutilizzabile». Avevano portato il portinaio nella locale stazione di polizia e gli avevano mostrato una sfilza interminabile di fotografie perché individuasse qualcuno somigliante a William Smith. E alla fine aveva scelto 6 fotografie, nessuna delle quali assomigliava minimamente alle altre 5. Smith rimaneva sempre sfocato. Nello studio c'erano anche 2 armadi. Contenevano abiti, naturalmente, niente di particolare. Entrai nel bagno. I soliti articoli da toilette più o meno usati. Nella piccola cucina, oltre a un'eterogenea collezione di generi commestibili in vasetti e scatolette, vi erano delle posate, alcune padelle e una apriscatole, poco usati. Il portinaio scrollò le spalle e disse: «Credo che mangiasse quasi sempre fuori. L'ho detto anche agli altri che sono venuti qui». «E non sa dove andava?» L'uomo si strinse di nuovo nelle spalle. «Io bado agli affari miei. Deve provare a chiedere qui, nel vicinato. Quelli della stazione di benzina dicono che lei sostiene di avergli parlato qualche volta». «Beh, sa, è capitato a volte quando venivo a riscuotere l'affitto o ad aggiustare un rubinetto, niente di più». «Che genere di roba scrive?» «Non saprei, niente che mi interessi, glielo posso assicurare», rispose ridacchiando. «Non vedo in giro nessun libro con il suo nome», osservai. «Mi ha detto una volta che scriveva molto per le riviste», replicò il portinaio. «Forse non scriveva libri. Non credo nemmeno che usasse il suo vero nome. Mi pare che mi abbia detto anche questo una volta». «Per quali riviste scriveva?» «Ah, non lo so». «E quale pseudonimo usava?» «Non so nemmeno questo, non me l'ha detto, né io gliel'ho mai chiesto. Non sono affari miei. La sua macchina per scrivere non ha mai dato fastidio ai vicini?
8: Nessuno si è mai lamentato. Sa, in questa casa si potrebbe picchiare la moglie alle 3 di notte e farla strillare come un'aquila, che nessuno si lamenterebbe.
7: E lei? L'ha mai sentito scrivere a macchina?
8: Vuol dire dal mio appartamento? No, abito 2 piani sotto.
7: Vuol dire nell'atrio d'ingresso?
8: Certo. Beh, sì, qualche volta, ma molto debolmente. Sa, una vecchia casa come questa ha le pareti robuste.
7: Non l'ha mai visto scrivere a macchina?
8: Certo, ero venuto una volta ad aggiustare qualcosa e l'ho sentito battere a macchina. Tic, tic, tic. Molto leggero, come ho detto. Mi ha fatto entrare, poi si è seduto di nuovo e ha ricominciato a scrivere a macchina. Probabilmente non ne ricavava molti soldi, altrimenti non avrebbe abitato qui, ridacchiò di nuovo. Brontolai qualcosa e me ne andai. Altri 3 inquilini abitavano sullo stesso piano e nessuno poté darmi una descrizione dell'uomo scomparso. Tutti e 3 ripetevano di non saperne niente. A una di loro sembrava di aver sentito qualche volta la macchina per scrivere, ma non aveva prestato attenzione. «Noi facciamo gli affari nostri, signore», mi disse. Questo era certo. Non serviva a niente continuare le indagini. In primo luogo perché non ce n'era bisogno. Smith era ora chiaramente focalizzato. Senza che lui lo sapesse, noi sapevamo dov'era e chi era. E da questo punto di vista Smith era ormai inutilizzabile per l'avversario e molto utile per noi, fino a quando l'avversario non avesse scoperto che era stato smascherato. E in quel momento lo avremmo preso sotto la nostra custodia, prima che gli altri potessero combinargli qualche fatale incidente. Ma ora, se non vi dispiace, vado a versarmi da bere. Griswold fece per alzarsi, ma Jennings gli si spinse vicino con la poltrona e disse: «Morirai di sete se prima non ci spieghi». Griswold aggrottò le sue sopracciglia bianche con espressione infastidita. «Vuoi dire che non è evidente? Non esisteva nessun signor William Smith. Era un trucco escogitato per deviare l'attenzione del dipartimento, nel caso vi fosse arrivato troppo vicino, e per poco non funzionava. Grazie a un particolare che era stato trascurato, ho capito però che nessuno aveva mai usato quell'appartamento per scrivere qualcosa, e dal momento che il portinaio sosteneva invece di aver visto Smith scrivere a macchina, l'evidente conclusione era che lo stesso portinaio aveva combinato quella messa in scena. Quindi era lui il nostro uomo. Tutto qui.

0: Qualsiasi scrittore può dirvi qual è l'unico oggetto di cui non si può fare a meno. Quell'oggetto non era nell'appartamento. Vi ho elencato tutto quello che c'era, ma non ho accennato a quell'oggetto. «Ma che cos'era?» domandai. I baffi di Griswold si inarcarono. «Il cestino della carta straccia? Come può farne a meno uno scrittore di professione?»
1: Il racconto.
2: Vanno in Maremma, di Renato Fuccini. Questa me la raccontò nel Canto del Fuoco l'amico Raffaello, quella sera che mi invitò a cena a mangiare pappardelle alla lepre. Il 6 di dicembre dell'anno passato, te ne ricorderai, e se non te ne ricordi non importa, fece un tempo da diavoli. A guardare la montagna, poi, era uno spavento. E anche di qua giù si sentiva la romba della bufera che mugolava tra i castagni, mandando fino a noi qualche foglia secca insieme col sinibbio che strepitava sui vetri delle finestre come la grandine. Io son fatto peggio delle gru. Più cattivo è il tempo e più sento il bisogno d'essere in giro. E volli uscire con lo schioppo in cerca di qualche animale. A mezzo miglio da casa, sulla strada maestra, incontrai il maso del gallo tutto imbaccucato e lo fermai per sentire se sapeva punti beccaccini. «Dio, signore, sor Raffaello!» mi disse soffiandosi nelle mani. «Non mi faccia fermare, mi par d'essere diventato un pezzo di marmo. Insegnami un beccaccino!» «Ce n'ho uno nella madia che l'ammazzai l'altra sera all'aspetto. Se vuol quello lo vado a pigliare, ma altri non ne so davvero.» «O come mai?» «O dove li vuol trovare, benedetto lei, se è tutto spera di ghiaccio? Torni, torni indietro, che piglierà un malanno. Ma non lo sente che lavoro è questo?» Infatti si durava fatica a star ritti, tanta era la forza del vento gelato, che avendogli voltate contro le spalle, ci tormentava sbacchiandoci nel collo un nevischio duro e tagliente come il vetro. Distratto da una truppa di 5 persone che mi passarono d'accanto, domandai a Maso: «Oh, quei disgraziati! Son montanini, non li vede? Vanno in Maremma. Rivederlo, signoria, in bocca al lupo, ma torni indietro, dia retta a un ignorante. Brrr!» E si allontanò lesto lesto, battendo forte i piedi per riscaldarsi. Io rimasi un momento a guardare impensierito quei poveri diavoli. Quella era di certo una delle tante famiglie che nell'inverno emigrano dalla montagna, snidate dal rigore della stagione e dalla fame. Il babbo, la mamma, 2 ragazzetti sotto i 12 anni e una bambina che, come seppi dopo, ne aveva 8 appena compiuti. Il babbo, un ometto sulla cinquantina, basso, già curvo, con le gambe a roncolo, stava davanti alla piccola brigata, strascicandosi dietro faticosamente i suoi gravi zoccoli con la suola di legno alta 3 dita. Aveva in capo un berrettaccio di pelle di volpe, calzoni formati da 100 toppe, di altrettanti colori sudici e sbiaditi, e giacchetta di mezza lana, quasi nuova, di sotto alla quale scaturiva la lama di una roncola e il manico di una mannaretta raccomandate alla cintola, e teneva per il ferro una scure, servendosene come di mazza. Col bastone si teneva sulla spalla sinistra un sacchetto di castagne. Dietro a lui subito venivano i 2 bambini, vestiti presso a poco come il babbo, con uno straccio di pezzola passata sopra al berretto e legata sotto la gola per difendersi il collo dalla neve.

0: Il primo, con un ombrellone a tracolla sostenuto da uno spago, se la rideva divertendosi a fare i passi lunghi come quelli del babbo, mentre tirava a stratte misurate il fratello minore che gli stava dietro, frignando e zoppicando, forse per i geloni ammaccati dietro un paio di scarponi da uomo, sfondati e senza legacciolo. Questo piccolo disgraziato, a forza di rasciugarsi il moccio e le lacrime con la manica della giacchetta, se l'era ridotta fino al gomito un cartoccio di ghiaccio. 10 passi addietro veniva la mamma, pallida, smunta, impettita, con gli occhi a terra, camminando a ondate gravi come tutti gli abitanti delle montagne, la quale, avendo infilato il braccio sinistro al manico di un paniere, teneva la mano sotto il grembiule e con l'altra quasi strascicava la bambina che, inciampando in tutti i sassi, le andava dietro come un orsacchiotto, rinfagottata in un lacero giacchettone da uomo che le toccava terra. Aveva i duri zoccoletti di legno e le mani rinvoltate dentro a degli stracci fermati al polso con fili di ginestra. La strada doveva a loro sembrare in quel momento poco faticosa, perché il vento se li portava quasi in collo e li balestrava ora di qua, ora di là dalla via, facendo chioccare come fruste quei po' di cenci che avevano addosso. «Vanno in maremma», aveva detto Maso. Quando ci arriveranno? Quando ci arriveranno? Questo chiedevo a me stesso e non sapevo levar gli occhi di dosso a quel compassionevole gruppo che fra pochi minuti non avrei più potuto scorgere attraverso alla fitta nebbia del nevischio. Volli andargli dietro, volli discorrere col vecchio capofila e affrettando il passo, in pochi passi gli fui accanto. «Stagionaccia galantuomo», dissi per attaccar discorso. «Bella non è davvero, signor mio? Andate molto lontano? Per le maremme? E in che luogo? Talamone». Egli, vedendomi fare un movimento che voleva dire «per Dio», di quelli che li tiene in corpo e bravo, mi guardò, sorrise e continuò. «Non c'è mica poi tanto, sapete. Di qui passerà poco le 100 miglia. Si va su, adagio, con l'aiuto di Dio. E quest'altra settimana, la più lunga, sabato, s'arriva. La strada, non dubitate, la conosco bene. Son 35 anni che la faccio. La sorte m'ha sempre assistito. E per grazia del cielo, eccomi qua. L'anno passato ci menai questo solo», disse accennandomi con una spallata al bambino che misurava il passo, il quale nel sentirsi rammentare perse il tempo per guardarmi e dando un inciampicone negli zoccoli di suo padre andò a sbattere il naso nel sacchetto delle castagne che il vecchio teneva in spalla. «Ci menai questo solo l'altr'anno. Fino a Grosseto, come Dio volle, ce la fece. Lì però gli si sbucciò un piede e mi toccò portarmelo a cavalluccio. Son poche miglia di lì a Talamone. Ma quest'anno, caro signore, m'è toccato menarli tutti. È la tua famiglia, questa? Questi due sono miei, sì, signore. E quella bimbetta lì, che se la guardate, ha 8 anni finiti e non se ne darebbe 6 dai grandi patimenti di sua madre che non gli ha mai voluto bene, è di mio fratello, che anno di là mi morì alla macchia d'una perniciosa. Mi si raccomandò tanto che ci pensassi io, che quando la sua mamma quest'agosto riprese marito, non gliela volli lasciare, ma che avendo anche l'approvazione del curato, non gliela rendo più. E quella è Zita, la mia moglie. «Buongiorno, sposa», risposi a un saluto melanconico che mi fece con gli occhi, muovendo appena la testa. E E perché, dovendo condurre teco questi poveri piccini, non sei andato col vapore, o almeno con un po' di barroccio? Ci sarei andato volentieri anch'io, caro signore, con un bel barroccio, che ci si va anche con poco, disse, guardandomi sgomento. Ma come si fa? Se le cose andranno a bene, state allegri, ragazzi, disse, volgendosi ai piccini. Si vedrà di farne un poco di baroccio al ritorno. Più volentieri, continuò rivolgendosi di nuovo a me, più volentieri li avrei fatti restare tutti a casa. Ma non avevo da lasciargli nulla, signore mio, nulla, nemmanco un po' di farina per svernare. Sta bene, ma per la via come la rimedi? Si fa alla meglio, a dirla a voi. Si va alla carità di questi contadini. E per dirla giusta, pochi fin qui me l'hanno ricusata la capanna per dormire e un tozzarello di pane. Lì ci abbiamo dei necci, e mi accennò il paniere della moglie, e qui dentro ci ho delle castagne, che se non ci segue disgrazia di doversi fermare, ci basta quasi arrivare al posto. Detti un'occhiata al paniere, al sacchetto, a quelle facce sofferenti, e mi sentii correre istintivamente la mano al portafogli. Presi quel poco che mi parve, perché, tu lo sai, disgraziatamente ho da pensare troppo a me, e accostatomi al bambino maggiore, gli detti con cautela, perché non vedesse suo padre, un piccolo foglio. Mi guardò spaurito. Guardò quel che aveva nella mano e chiamando suo padre incominciò a gridare: Oh babbo, oh babbo, guardate cosa mi ha dato questo signore! Oh cos'è, cos'è? Digli, Dio vi rimeriti a quel signore, Tonino, digli, Dio vi rimeriti. Non importa, non importa. Addio, Monello. Buon viaggio e buona fortuna, galantuomo. Altrettanto a voi, signore, e state fiero. Quando la madre, che aveva mantenuto i suoi 10 passi di distanza, mi passò davanti, Dio vi benedica, mi disse. E stetti qualche momento a vederli allontanare fra la bufera che rammulinava la neve sempre più gelata e più folta, fischiando attraverso gli alberi brulli della via. Qui Raffaello si interruppe per dire a Gano che buttasse un altro ciocco sul fuoco. Poi, dopo essere rimasto qualche momento col capo basso a pensare, lo rialzò per domandarmi che ne sarà stato.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
3: Noto come blu di Francia, il diamante Hope è un diamante dal colore profondo blu, del peso di 9,1 grammi che corrispondono a 45,52 carati. Il diamante è custodito a Washington, presso lo Smithsonian Museum. È molto più piccolo di altri diamanti famosi e noti, ma di eccezionale bellezza, un colore blu intenso, magnetico, profondo, è la pietra che ha ispirato la gemma a forma di cuore del film Titanic con Leonardo DiCaprio. La sua fama è dovuta sia alla sua magnificenza, ma anche al fatto che incombe sul diamante una terribile maledizione. Venne trovato in India, in una miniera di Golconda, nel 1688. Un mercante francese dal nome Jean-Baptiste, durante una spedizione, estrasse il diamante dall'occhio della statua di Rama Sitra, divinità indiana, nascosta nella miniera di Golconda. Questo scatenò l'ira di Rama Sitra, che gettò una maledizione sul mercante e tutti coloro che in futuro sarebbero entrati in possesso di quel diamante. Un'altra versione attribuisce questo ritrovamento alla stessa miniera da dove era stato estratto, il celebre Hoki Nor. Il diamante prese forma triangolare proprio per richiamare l'essenza della divinità. Un sacerdote lo rubò e venne torturato fino alla morte. La storia del diamante è strettamente legata alla maledizione delle 3D che si trasmette con la vendita all'asta dei diamanti. Death, Debt, Divorce. Il diamante Hope causerebbe quindi le 3D, morte, debiti e divorzio. Cari miei ascoltatori, io sono Carlotta Toschi, benvenuti a Dark Diaries, la maledizione del diamante Hope.

0: Il primo a essere colpito dalla maledizione fu proprio Jean Baptiste, che dopo aver rubato il diamante dichiarò bancarotta, tentò di ricostruirsi una vita e una fortuna commerciale, ma morì in India poco dopo. Il diamante ebbe dei proprietari successivi molto famosi, fra cui diversi re di Francia e persino Marie Antoinette. Luigi XIV decise di ridurre le dimensioni originali del diamante da 112 carati a 67,5 e lo fece intagliare a forma di cuore. Ne fece ampio uso. Anche Luigi XV e il suo successore lo utilizzò in diverse occasioni. Mi rivolgo a coloro che sono appassionati di storia. Sappiamo che Luigi XIV e Luigi XV ebbero lunga vita perché morirono a 77 e 64 anni rispettivamente, ma il loro decesso è dovuto a terribili malattie. Il primo, cancrena a una gamba, il secondo, vaiolo, e tutti i figli di Luigi XIV, tranne uno, morirono di morte prematura, anche se all'epoca la mortalità infantile era parecchio elevata. Nel 1671 Luigi XIV decise di far intagliare il diamante da Jean Piton, gioielliere di corte, per aumentarne la brillantezza, che lavorò sul diamante per 2 anni, optando alla fine per un taglio noto come Rosa di Parigi. La pietra venne poi incastonata in una spilla d'oro che il sovrano usava in eventi solenni. Quando venne nominato cavaliere dell'Ordine del Toson d'Oro nell'anno 1749, il sovrano decise di inserire la gemma nell'insegna dell'istituzione. Ma arriviamo velocemente a Luigi XVI e Marie Antoinette, che sono i successivi proprietari. Beh, la storia è nota, vennero entrambi decapitati durante la Rivoluzione francese ed il diamante, appartenuto ai re di Francia, venne rubato insieme ad altri preziosi da un ladro gioielliere. A riguardo si narrano 2 storie, entrambe ugualmente tristi. La prima è che il gioielliere morì di infarto non appena rubato il diamante. La seconda è che in realtà il ladro non era il gioielliere ma suo figlio, e il padre, venuto a conoscenza che il figlio era ladro, morì effettivamente di infarto. Ed il figlio, saputo di avere provocato tanto dolore al padre da morire di infarto, decise di suicidarsi. E il diamante passò nelle mani di un conoscente di famiglia che andò a rovistare fra i beni lasciati incustoditi da padre e figlio a seguito della loro morte. E anche per costui arrivò alla morte improvvisa dopo pochissimo tempo e in circostanze non chiare. Arriviamo al 1791, quando il diamante venne rubato e compare nel catalogo della collezione di gemme della famiglia di banchieri olandesi Hope. Nel 1893, da questo punto il diamante assume il nome di Hope, speranza. Dopo la loro morte, il gioiello scompare. Diverse teorie lo avvolgono in questo mistero. Alcuni ritengono che giunse nelle mani di Caterina la Grande di Russia, poco prima della sua morte per apoplessia nel 1796. Secondo altri, il nuovo proprietario fu Giorgio IV d'Inghilterra, che viene considerato il re che portò il prestigio della monarchia al totale declino. Giorgio morì di emorragia intestinale, obeso e cieco per la cataratta, senza discendenti. Il diamante nel 1830 riappare a Londra, dove viene nuovamente intagliato per assumere il peso e la forma attuale. Lord Francis Hope, ottavo duca di Newcastle, rimane stregato dalla pietra. Doveva essere sua. Il diamante venne venduto a Hope per risanare i debiti del monarca. Pagò l'acquisto una cifra di sterline esorbitante e diede nuovamente alla pietra il nome di Hope. Vanitoso, no? Tuttavia, dopo essere entrato in possesso della pietra, i rapporti con la signora Hope si deteriorarono a tal punto da arrivare al divorzio, e successivamente al divorzio Lord Hope sposò una showgirl americana. I due tuttavia condussero un tenore di vita così alto che furono costretti a vendere tutti i gioielli, cadendo in povertà. Dopo Maria Antonietta, una seconda proprietaria di sesso femminile è stata Mary Johe, attrice e cantante americana. Venne colpita anche lei dalla maledizione. Ricca e famosa, cade in miseria e decide di vendere la pietra a Jacques Collot, che impazzì e si suicidò subito dopo averlo venduto al principe Canitoski, che a sua volta morì linciato dai rivoluzionari russi atrocemente. Il principe, prima di morire, aveva regalato il diamante ad una ballerina della quale si era perdutamente invaghito. Nemmeno lei si salvò, perché il principe, colto da gelosia, la assassinò brutalmente. E dalla Russia arriviamo alla Grecia. Il diamante arriva nelle mani di Simon Matarides, gioielliere greco che ancora prima di entrare in possesso di Hope cade in un burrone, morto sul colpo. Poi per 400.000 dollari arriva alle mani del sultano turco Abdul Hamid II, che non credeva alla maledizione, acquistò Hope, ma solamente l'anno successivo all'acquisto venne deposto e per il dolore uscì completamente di senno. Il successore del sultano, che si voleva assolutamente liberare del diamante, decise di vendere la pietra nel 1910 a un gioielliere francese dal nome Pierre Cartier, che a sua volta la vendette al proprietario del Washington Post. L'uomo, tal Edward Bale McLean, aveva acquistato il diamante per regalarlo alla moglie Evelyn Walsh McLean all'inizio degli anni 10. Cartier avrebbe sfruttato la maledizione per aumentare il valore commerciale del diamante, birichino. Potete immaginare come andò a finire. Anzi, forse no, i McLean divorzarono immediatamente, la madre di Edward morì e subito dopo la stessa sorte colse anche le domestiche e il primogenito della coppia, un maschietto di 10 anni che venne investito da un'automobile. Colto dal dolore, Edward si diede all'alcolismo. Da qui seguì uno scandalo che distrusse definitivamente la sua reputazione di giornalista. L'ex consorte, che non credeva alla maledizione, decise di tenere per sé il gioiello, ma morì a soli 60 anni per una terribile polmonite. Poco dopo, la figlia di Edward ed Evelyn si suicidò nel 1946 con una dose letale di barbiturici qualche giorno prima delle sue nozze. Piccolo dettaglio circa il matrimonio, la sposa il giorno delle nozze doveva indossare il diamante. L'ultimo proprietario privato è stato Harry Winston, gioielliere statunitense. Il gioielliere comprò l'intera collezione della famiglia McLean. Per 10 anni la collezione di gioielli divenne una mostra itinerante in tutti gli Stati Uniti. Winston, nel 1958, donò la pietra allo Smithsonian Museum, dove è ancora custodita in tutta sicurezza ed esposta al pubblico. Nel 1988 un team di esperti ha esaminato la pietra con tecniche moderne. È stata classificata come diamante di taglio a cuscino, di colore blu scuro, con una leggera componente di colore viola, che però non è percettibile ad occhio nudo. Montato su un ciondolo e circondato da 16 diamanti bianchi, mostrava segni di danneggiamento ed usura. Il museo fino ad oggi non ha subito alcuna maledizione, tuttavia una leggenda narra che il giorno in cui il diamante sarebbe stato portato al museo, il fattorino che ne aveva provveduto alla consegna venne investito brutalmente da un camion mentre stava passeggiando con la sua famiglia. Il fattorino non si sa come sopravvisse, nonostante si fosse rotto una gamba ed avesse riportato lesioni alla testa, ma sua moglie e il cane che passeggiava con lei sono morti immediatamente nell'impatto. E ciliegina sulla torta, se non fosse abbastanza, la sua abitazione prese fuoco misteriosamente qualche giorno dopo. Ma sulla consegna del pacco che consegnava la gemma, in verità ci sono due storie. La prima, che coinvolge il nostro sfortunato fattorino. La seconda è che Winston inviò la pietra al museo con un normalissimo pacco dell'ufficio postale, e sì, classico pacchetto di carta marrone che tuttavia conteneva un bene di valore inestimabile. Forse è stata la generosità di Sir Winston a interrompere la maledizione? Ripercorrendo a ritroso la storia del blu di Francia, quindi sembra che l'unica persona che non abbia subito influssi negativi sia stato Henry Winston, di cui non si raccontano disgrazie particolari. Il blu di Francia è il secondo oggetto custodito in un museo più visitato al mondo, subito dopo la Gioconda del Museo Louvre. Il diamante è stato assicurato per 250.000 dollari quotati nel 2009. Non si sa mai, per quanto possa essere finta o meno la leggenda, di sicuro Hope rimarrà sempre una delle gemme più famose e controverse dell'intera storia.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
2: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.
1: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Gran Bretagna. Un lutto, un dipinto. Come nasce un serial killer. Dennis era un bambino quando il nonno, amatissimo, morì. Diventato adulto, si trasformò in un predatore di ragazzi sbandati. Era ossessionato da una tela di Jerry Cole, la zattera della Medusa, da quel groviglio di corpi nudi, giovani, inermi. Di Federico Ferrero. Quando morì, il 12 maggio di 3 anni fa, forse per rivalsa sociale, la stampa britannica insistette sulla circostanza che la sua fine fosse arrivata tra dolori lancinanti, dopo un intervento parzialmente riuscito per rimediare a un aneurisma alla aorta addominale. Lo stesso male subdolo che aveva privato il mondo di un genio come Albert Einstein. Invece, in Dennis Nielsen, sedicente artista della morte, non c'era talento, ma solo una mente deviata che produsse una scia di morte rimasta incredibilmente inosservata fino a un banale incidente idraulico che rivelò, per caso, un orrore tanto vasto da lasciare sgomenti. Un operaio di una ditta di spurghi, Michael Catran, nel febbraio del 1983 venne chiamato per un intervento al sistema idrico di una casa nel quartiere londinese di Cranley Gardens, a nord della città. Un abitante del posto, il signor Nielsen, aveva lamentato con una lettera educata ma risoluta malfunzionamenti agli scarichi domestici. L'idraulico si presentò sul posto e, dopo aver sollevato un tombino, fece una scoperta terribile. Trovò quelli che a lui parevano essere resti umani smembrati. Non essendone tuttavia certo, preferì consultarsi con il suo superiore e tornare il mattino successivo per scoprire che buona parte dei resti era stata portata via. Ciò che rimaneva arrivava dall'utenza dell'ultimo piano della Casa Bianca col giardino cintato dal muretto di mattoni, proprio l'abitazione di Nielsen. Insospettitosi, chiamò la polizia. L'ispettore Peter Jay, il primo ad accorrere, fece prelevare campioni del materiale e li mandò a esaminare con urgenza a un patologo, pronto a confermarne l'origine. Si trattava di un collo umano con segni di strangolamento, di un occhio, di una mano. Jay e i suoi colleghi tornarono a Cranley Gardens dopo aver identificato l'uomo che occupava la mansarda. Tale Dennis Nielsen, 37 anni, incensurato, assunto al centro per l'impiego di Kentish Town con mansioni di responsabilità. Secondo i colleghi, era un uomo mite, forse eccessivamente riservato, ma capace e piuttosto produttivo. Nielsen era stato formato nell'esercito, dove era stato impiegato spesso come cuoco. Aveva poi completato l'addestramento a Scotland Yard, ma dopo un paio di anni di lavoro come agente di pattuglia, si era dimesso per perseguire una carriera in aziende private. Nielsen aveva 2 fratelli. Il padre biologico era un soldato norvegese che durante la guerra aveva incontrato e sposato una ragazza scozzese, Elizabeth Ducey, e poco dopo l'armistizio se n'era andato di casa. Sembrava un bambino come gli altri, Dennis, ma non lo era. Aveva stretto un legame fortissimo con il nonno materno, con cui faceva lunghissime passeggiate e passava la gran parte del tempo libero. Quando il nonno morì improvvisamente nel 1951, Dennis aveva 5 anni. Vedendo nelle spoglie mortali distese nella bara, ne venne profondamente turbato e interpretò quella di partita come un abbandono ingiusto. Alla madre, che tentava di consolarlo, spiegandogli che il nonno se n'era andato in un posto migliore, rispose: «Ma se è andato in un posto più bello di questo, allora perché non ha portato anche me?» A dispetto della vita rimasta a lungo sotto traccia, in Dennis Nielsen iniziarono a germogliare idee fortemente disturbate. In una tragica miscellanea di amore negato, timore e ossessione per la morte, attrazione per i corpi privi di vita e per quel mondo di là che il nonno aveva raggiunto senza neanche dargli l'arrivederci, Nielsen costruì 2 vite che viaggiavano parallele. Di giorno, oscuro e solitario lavoratore della classe media. Di notte, individuo che frequentava locali dalla fama sordida, in cerca della continua ricreazione di una scena rimasta lì, fissa nell'immaginario, un corpo di un uomo nudo, bianco ed esanime, come quello dipinto da Théodore Géricault nella Zattera della Medusa, non a caso un'opera che Nielsen amava più di ogni altra cosa. Approfittando dei suoi gusti sessuali e di un'intelligenza superiore alla media, per lui non fu complicato adescare giovani sbandati che bazzicavano i pub di bassa tacca in cerca di sbronze a buon mercato, oppure, come soleva fare ai tempi per alcuni ragazzi che arrivavano a Londra dalla campagna senza mezzi di sostentamento, per vendersi al miglior offerente. A partire dal 1978, periodo nel quale l'uomo era diventato sempre più solitario ed dedito a serate a base di musica classica e quantità smodate di alcol, Nielsen riuscì ad adescare un numero imprecisato di individui incontrati nelle scorribande notturne. La sua prima vittima fu un ragazzo di soli 14 anni, Stephen Holmes. Il modus operandi, poi ripetuto negli anni, era già chiaro. Il prescelto veniva portato a casa, intossicato di alcol e stupefacenti, strangolato o annegato nella vasca. Dopodiché Nielsen ricreava la sua scena di amore e morte con quel corpo esamine, del quale faticava a disfarsi e che teneva con sé anche per mesi, stipandolo sotto il pavimento. Quando Peter Jay fermò Dennis Nielsen di ritorno dall'ufficio quel giorno del 1983, gli fece una domanda a bruciapelo. «Ci sono dei pezzi di cadavere nei tubi? Dov'è il resto del corpo?» E Nielsen, compassato, indicò 2 enormi sacchi della spazzatura chiusi nell'armadio della camera da letto. Nel viaggio verso il comando della polizia, alla domanda se i corpi da cercare fossero solo 1 o 2, rispose con calma olimpica: 15 o forse 16. Dopo poche ore, iniziò una delle confessioni più agghiaccianti della storia criminale britannica. Ordinata e lucidissima, costrinse gli inquirenti a una ricerca a ritroso nelle ultime 2 residenze di Nielsen. Come poteva avere ucciso così tante persone senza che nessuno se ne fosse accorto? Come mai nessun vicino di casa era stato in grado di testimoniare alcunché? Al 195 di Melrose Avenue, su sua indicazione, la polizia trovò dietro casa un cimitero a cielo aperto. Una quantità imprecisata di corpi era stata bruciata nel giardino. Eppure nessuno aveva ritenuto quei roghi sospetti. Dopo il trasferimento nell'alloggetto al 23 di Granley Gardens, senza terreno da sfruttare, Nielsen aveva utilizzato la casa come macabro magazzino dei suoi crimini, così come gli scarichi domestici, fino a intasarli. Al processo, nonostante i pareri di due psichiatri di parte, a Dennis Nielsen non venne riconosciuta l'infermità mentale. Nell'infliggergli l'ergastolo, divenuto senza condizionale nel 1994, si disse che aveva ceduto volontariamente ai suoi peggiori istinti, decidendo di rendere il corpo umano un oggetto destinato a soddisfare il proprio piacere, e che scientemente aveva calcolato i rischi. Adescando giovani senza tetto tossicomani, si creava le premesse per omicidi sui quali difficilmente sarebbero state fatte indagini. Difatti, nessuno mai denunciò le sparizioni delle sue vittime. Alcuni ragazzi scampati per caso, o perché quella sera Nielsen era troppo ubriaco, al suo rituale, si rifiutarono di testimoniare per non dover rivelare le proprie inclinazioni sessuali, ai tempi ancora oggetto di riprovazione sociale in Gran Bretagna. Durante la prigionia, scrisse la sua storia in 400 pagine fitte di dettagli raccapriccianti, uscita nel 2021. Così come Memorie di un omicida, I nastri di Nielsen, un documentario su Netflix in cui si fa la conta delle sue vittime, stabilita in un minimo di 12 e in un massimo di 15, e si cerca di trovare una chiave per comprendere la vicenda di un uomo che scelse di assecondare i suoi mostri e dedicarsi all'unica cosa che mi rendeva felice e in pace, come scrisse lui stesso. Anche se questo significava distruggere vite altrui nella maniera più selvaggia.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Pianeta Blu News. Vuoi conoscere i tuoi antenati fino al 1500? Un video TikTok ti mostra come fare gratis il tuo albero genealogico. Il TikToker Andrea Amato ci spiega come ricostruire la nostra storia familiare fino al XIV secolo in modo gratuito. Non sarebbe bellissimo riuscire a ricostruire l'albero genealogico della propria famiglia, andando ben oltre i nonni e i bisnonni ancora viventi? Esiste un metodo per scoprire l'identità dei nonni dei nostri nonni e dei loro nonni prima di loro, fino ad arrivare anche ai nostri parenti antichissimi? Il TikToker Andrea Amato assicura che è possibile, è totalmente gratuito, e sul proprio account ci spiega come risalire ai propri antenati fino al 1500, facendo uso di uno strumento messo gratuitamente a disposizione dal Ministero dei Beni Culturali. Il portale antenati. Diversamente dai kit in vendita su diversi siti internet che permettono di effettuare un test del DNA per scoprire l'origine dei propri antenati, in questo caso la ricerca è tutta sulle nostre spalle. È necessario che ci trasformiamo in dei veri e propri investigatori per metterci sulle tracce della nostra storia familiare e scoprire chi sono stati i nostri progenitori, dove vivessero, che mestiere facessero. Il primo passo fondamentale verso la ricostruzione del proprio albero genealogico consiste nell'intervistare i parenti anziani ancora in vita. Chiediamo ai nostri nonni, zii e prozii di parlarci dei loro genitori e dei loro nonni. Prestiamo attenzione soprattutto ai luoghi e alle date di nascita, che ci saranno molto utili in seguito per inquadrare le linee guida del nostro albero genealogico. Con questo sistema dovremmo riuscire ad arrivare almeno fino alla fine del XIX secolo, per procedere poi con la ricerca all'interno del portale antenati. Se i nostri parenti in vita non ci forniscono informazioni sufficienti, possiamo chiedere ulteriori informazioni all'ufficio anagrafe del nostro comune o del comune in cui risiedono o risiedevano i nostri nonni. Tutto quello che dobbiamo fare è mandare una mail all'ufficio anagrafe, chiedendo la documentazione relativa a un certo nostro antenato. Gratuitamente otterremo informazioni sul luogo e data di nascita, ma soprattutto sui suoi genitori, che rappresentano il gradino fondamentale per salire un po' più indietro nella nostra indagine. Ora possiamo iniziare con la seconda parte della nostra indagine. Il portale Antenati, messo a disposizione gratuitamente dal Ministero dei Beni Culturali, permette di accedere agli archivi di tutti i comuni italiani in cui sono conservate preziose informazioni relative alle famiglie che hanno vissuto secoli fa. Per dare avvio alla ricerca dobbiamo inserire il comune di residenza dei nostri antenati e l'anno o l'intervallo di anni in cui vogliamo concentrare la nostra indagine. Dobbiamo inoltre specificare se stiamo cercando un registro relativo alle nascite, alle morti o ai matrimoni. In pochi clic avremo la possibilità di consultare gli archivi originali del nostro comune, scannerizzati per la fruizione sul web. Se siamo fortunati, alla fine dell'archivio originale possiamo trovare anche un sommario digitale per una consultazione più agevole, altrimenti dovremo controllare pagina per pagina e ci metteremo un po' più di tempo. In ogni caso, con questo sistema, potremo risalire ai nostri antenati più antichi fino al 1500, come assicura Andrea. Provare per credere.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito scienzenotizie.it. Ecco perché un bicchiere di acqua fredda può alleviare lo stress. Di Angelo Petrone. Stress, stanchezza e ansia possono essere mitigate con un piccolo trucco: bere un po' di acqua ghiacciata. Il breve shock interno causato dal liquido è in grado di attivare il nervo vago e generare alcuni miglioramenti, compresa la frequenza cardiaca. Tuttavia, la stimolazione del nervo vago non è assolutamente magica. È solo l'applicazione di una conoscenza sul meccanismo fisiologico del corpo e sul comportamento del nervo vago. Il nervo vago è il più lungo dei nervi cranici, che hanno origine nel cervello, estendendosi fino all'addome. In questo percorso passa attraverso il cuore, i polmoni e persino alcuni organi dell'apparato digerente. Quando il nervo vago è attivo e tonificato, aiuta il corpo a svolgere diverse funzioni, come la deglutizione, la respirazione, il mantenimento della frequenza cardiaca, la digestione, la regolazione delle emozioni e il controllo del dolore, spiega Ilen Ruoi, neurologa del Mount Sinai Sud Hospital Nassau, negli Stati Uniti. Il segreto del nervo vago per poter essere coinvolto in così tante operazioni sta nel suo collegamento diretto con il sistema nervoso centrale. In effetti è questo nervo che trasmette informazioni sensoriali sullo stato di questi organi. In pratica è in grado di sapere quando è pieno lo stomaco di un individuo. Ora, quando il nervo vago smette di svolgere le sue funzioni, la comunicazione tra il cervello e il corpo ne risente. Ciò implica alcune conseguenze neurologiche, come spossatezza, nebbia centrale, ansia e cattivo umore, in relazione di cui è difficile conoscere la causa e l'origine. Gli stress quotidiani provocano anche l'indebolimento del nervo vago, come spiega Paul Spector, psichiatra e direttore dell'organizzazione Pantheon Medicine. D'altra parte, introducendo l'organismo ad un livello di stress moderato, controllato e puntuale, è in grado di neutralizzare gli effetti negativi associati all'indebolimento del nervo vago. È il caso del bere acqua fredda, che costringe il corpo ad adattarsi positivamente a questo fattore di stress, normalizzando e regolando la temperatura interna. Questo meccanismo è noto come ormesi. In risposta allo stress termico, il nervo vago si attiva e parallelamente i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, diminuiscono nel sangue a causa dell'attività comandata dal sistema nervoso. Alla ricerca di modi per abbassare la frequenza cardiaca, I ricercatori della National Yang Ming University di Taiwan hanno chiesto a più di 50 volontari di bere 250 millilitri, un bicchiere, di acqua ghiacciata. La misura molto semplice è stata efficace nel ridurre l'attività del cuore e parte della

0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Socrate era sempre innamorato. Ma di chi? Il grande filosofo dell'antica Grecia si sposò probabilmente due volte. Una con Mirto, l'altra con Santippe. Coltivò una speciale amicizia con Aspasia ed ebbe un legame profondo con il suo discepolo Alcibiade il Giovane. A chi appartenne dunque il suo cuore? Di Comei Melchiorre. Un modello di saggezza, di giustizia e di coerenza, consegnato all'eternità quale emblema di moralità. Il lusinghiero ritratto del filosofo greco Socrate, 469 a.C., 399 a.C., viene dal suo illustre discepolo Platone, 427 a.C., 348 a.C., che lo frequentò durante gli anni della maturità. Socrate aveva 50 anni allora, e dallo storico ateniese Senofonte, 430 a.C., 355 a.C. Ma mentre raccontare l'età adulta di Socrate è facile, parlare della sua gioventù lo è meno. Tra le fonti, l'unico ad averlo visto da ragazzo era stato il commediografo Aristofane, 450 a.C., 385 a.C., che nella sua commedia Le Nuvole lo deride come perdigiorno, tutto assorto nelle sue idee. A colmare questa lacuna ha provato il grecista inglese Armand Dangour, che ha scritto un appassionante saggio intitolato Socrate innamorato, Utet 2020, in cui ipotizza che il filosofo ateniese sia diventato il più saggio tra gli uomini, come lo definì l'oracolo di Delfi, grazie a un amore giovanile. Ma per chi? Per una donna, Aspasia, V secolo a.C., moglie del leader democratico Pericle, 495 a.C., 429 a.C.? Per un uomo, Alcibiade, 450 a.C., 404 a.C., visto che nel mondo classico era consentito il legame intimo tra maestro e discepolo, o per una delle sue due mogli, cioè Mirto, V secolo a.C., e Santippe, V secolo a.C.? Facciamo un passo indietro. Socrate nacque ad Alopece, un villaggio situato appena fuori dalle mura di Atene. La madre Fenarate era un'ostetrica, mentre il padre Sofronisco faceva lo scultore e possedeva un'impresa di muratori e scalpellini. Vedendo il figliolo robusto e in salute fin dal suo primo vagito, lo chiamarono Socrate, che significa sano nella forza. Già dalla tenera età Socrate si diede a imparare il mestiere di famiglia, iniziando a staccare blocchi di roccia dalle cave e trasportandoli fino alle officine per la lavorazione. In seguito, a migliorare la sua forza e la sua agilità, contribuì l'addestramento per entrare negli opliti, soldati di fanteria pesante. Fu grazie a questa formazione fisica che in battaglia Socrate superò chiunque. Tra i 12 e i 15 anni, però, la sua educazione seguì le usanze riservate ai giovani ateniesi con lezioni di musica e di ginnastica, la memorizzazione di lunghi passaggi di poemi tradizionali e l'apprendimento della lira e dell'aulos, un doppio flauto. È opinione diffusa che Socrate fosse brutto e sgraziato. Anche le statue lo raffigurano tozzo, con la pancia, senza capelli. Quanto di più lontano dal desiderio erotico. Eppure il commediografo greco Aristofane non accenna a questa bruttezza. Forse faceva maggiore affidamento sui pettegolezzi che circolavano su di

0: lui, in base ai quali Socrate da giovane avrebbe avuto un'intensa vita sessuale. Ma l'amore? Platone nel suo Simposio gli fa esclamare: "Sono sempre stato innamorato." E svelare che il vero significato dell'amore gli era stato rivelato dalla sacerdotessa Diotima, donna dotata di intelligenza straordinaria. Ma Socrate, secondo gli storici, non conosceva alcuna donna con questo nome. Poteva quindi essere uno pseudonimo di copertura? Le uniche donne che Socrate cita nei dialoghi di Platone sono Aspasia nel Meneseno e Diotima nel Simposio. È probabile che si trattasse della stessa persona, e cioè di Aspasia, figlia di Assioco, una ragazza emancipata e di straordinaria cultura. Era nata a Mileto, fiorente città mercantile sull'Egeo, da una famiglia in esilio, ma nel 450 a.C. era tornata ad Atene. Aveva circa 20 anni e iniziò a frequentare il palazzo di Pericle, il quale, divorziato da un decennio e con il doppio dei suoi anni, si innamorò perdutamente di lei. Avrebbe voluto sposarla. Ma glielo impediva una legge che egli stesso aveva promulgato e che mirava a scoraggiare le unioni tra ateniesi altolocati e forestiere, ledendo i discendenti che non potevano reclamare il diritto di cittadinanza. Pericle aggirò l'ostacolo intorno al 445 a.C., facendola sua moglie di fatto. Aspasia fu etichettata come sgualdrina, mentre il figlio nato dall'unione, cioè Pericle il giovane, fu chiamato bastardo. Sul fatto che Pericle amasse follemente Aspasia non ci sono dubbi. Le fonti narrano che durante i 16 anni del loro matrimonio lui non fece trascorrere nemmeno un giorno senza baciarla al mattino e alla sera. Dopo la morte di Pericle nel 429 a.C. a causa della peste, Aspasia si risposò con un facoltoso politico ateniese, Lisicle, dal quale ebbe un altro figlio. In ogni caso, Aspasia era coetanea di Socrate. I due si conobbero non appena lei giunse ad Atene e restarono amici per tutta la vita. Erano spiriti affini. Contestatori, eclettici, intelligenti, polemici. Si innamorarono? Probabilmente. Ebbero rapporti erotici? Chi può dirlo?
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Montagne 360. Tra sacro e profano. Fra i più antichi della Lucania, il Carnevale di Tricarico rievoca la transumanza e i cicli agricoli. Mucche e tori attraversano il paese e aprono al lungo periodo della Quaresima. Di Federico Sant'Angelo. All'alba del 17 gennaio, giorno di Sant'Antonio Abate, santo protettore degli animali, è usanza che i fedeli, assieme ai propri animali, per i quali si invoca la grazia e la benevolenza del santo, e che per l'occasione vengono agghindati con nastri, collanine e perline colorate, compiano 3 giri intorno alla chiesa a lui dedicata, per poi ricevere, a chiusura della messa, la benedizione da parte del prete. Lo stesso accade con la mandria di mucche e tori che, dopo aver dato la sveglia a tutto l'abitato e prima di scendere verso gli antichi vicoli del paese, compie 3 giri attorno alla chiesa del santo. Le mandrie, il conte e la contessa. Si tratta del Carnevale di Tricarico, comune di circa 5.000 abitanti in provincia di Matera. Posto a 700 metri di altitudine, è uno dei centri storici di impronta medievale più importanti di tutta la Basilicata. E il suo carnevale è uno dei più antichi della regione. I partecipanti a questa festa, che mescola sacralità e antiche superstizioni, si travestono da mucche e tori per rievocare l'antico rito della transumanza, ma anche per ricordare i cicli agricoli. La maschera da mucca è costituita da un cappello a falda larga coperto da un foulard e da un velo e riccamente decorato con lunghi nastri multicolorati che scendono lungo la schiena. Poi si indossa una calzamaglia e altri foulard colorati al collo, ai fianchi, alle braccia e alle gambe. La maschera da toro, identica nella composizione, si distingue per essere completamente nera, con alcuni nastri rossi sul cappello. Le maschere portano un campanaccio e si differenziano, oltre che per i colori e per il vestiario, anche proprio per il campanaccio, che è di diverse dimensioni e produce suoni dissimili a seconda che si tratti di un animale o dell'altro. La mandria è guidata dal capo massaro e dai sottomassari, che hanno la mansione di controllare i movimenti all'interno del corteo, che è anticipato da una mucca con la campana più grande, la quale ha il compito di preparare la popolazione all'arrivo delle maschere. A seguire, posti alla fine del corteo, la mandria è accompagnata dai proprietari, il conte e la contessa. L'importanza delle tradizioni locali. Il 17 gennaio, giorno dedicato a Sant'Antonio Abate, si celebra il fuoco, ma è anche il protettore del bestiame e dei campi. Per questo la manifestazione ha il potere di coinvolgere gli adulti e i più piccoli in un rito che riporta alle antiche tradizioni locali, alla cura della terra, all'importanza degli animali nell'economia agricola e di montagna. Ritornando al carnevale, il corteo si muove partendo dalla chiesa di Sant'Antonio Abate per le vie del paese, attraversa il centro storico e arriva al punto finale, Piazza Garibaldi, dove il capo massaro consegna la mandria al conte. Il tutto viene ripetuto la domenica prima del mercoledì delle ceneri, con l'aggiunta di altri due personaggi alla manifestazione, Quaremma e Fantoccio di Carnevale. Il carnevale termina con Quaremma che piange la morte di Carnevale, il cui fantoccio viene bruciato, a simboleggiare il passaggio dal periodo carnevalesco al lungo periodo di Quaresima.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus, Dante e il suo tempo. Alessandro Barbero ci accompagna nel mondo di Dante, in un medioevo travagliato, fazioso e sul punto di dire addio alla gloriosa avventura dei comuni. Di Matteo Liberti. È ormai prossimo il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, maggio-giugno 1265, settembre 1321. Il sommo poeta che tanto ha dato alla lingua, alla letteratura e alla cultura italiane. Ovviamente con la Divina Commedia, tra le opere più rilevanti di tutta la storia della letteratura, ma anche per avere incarnato appieno lo spirito del suo tempo, in un'Italia drammaticamente divisa e faziosa, impegnata in lotte fratricide all'interno degli stessi comuni. Basti pensare alla Firenze tanto amata da Dante, che tuttavia lo esiliò. Per cogliere gli aspetti salienti della sua biografia, per analizzare i valori, la mentalità, le abitudini e il contesto storico in cui si mosse, ci siamo fatti aiutare dallo storico Alessandro Barbero, autore del nuovo saggio biografico Dante, edito dalla Terza. Per sommi capi, qual era la situazione politica e sociale dell'Italia e più in particolare di Firenze ai tempi di Dante? Per rispondere a una domanda talmente complessa per sommi capi è impossibile, poiché servirebbero interi saggi, ma in generale possiamo dire che ai tempi di Dante, a Firenze come nel resto d'Italia, si viveva un momento di transizione. Ci si muoveva, infatti, da una lunga stagione di crescita demografica ed economica per andare incontro alla cosiddetta crisi del Trecento, che attendeva in agguato. E si passava inoltre dallo sviluppo trionfale delle democrazie comunali al loro fallimento, dovuto a un'eccessiva violenza e faziosità della lotta politica, di cui fu tra l'altro vittima anche Dante. Tutto ciò, in quel di Firenze, così come in molte altre città della penisola, portò, tra le altre cose, alla sostituzione del regime comunale con la signoria, ossia con la dittatura dell'uomo forte. Dante si fece un curriculum da combattente, da politico e da sommo poeta. Questa poliedrica carriera fu un'eccezione, un'anomalia, o egli è invece da considerarsi come un tipico uomo del suo tempo? Beh, la vera eccezione sta proprio nell'aggettivo sommo. Dante è un grandissimo poeta ai nostri occhi, 700 anni dopo la sua scomparsa. Ma a ben vedere era famoso già prima della morte e tutti parlavano della sua commedia, anche se scrivere testi poetici non era così insolito a quell'epoca, almeno perché apparteneva a un'elite sociale e intellettuale. Ma è soprattutto in qualità di politico e di combattente, pronto ad andare alla guerra, che Dante fu un tipico uomo del suo tempo, o meglio un tipico cittadino di un comune italiano. In questo la sua esperienza fu infatti simile a quella di innumerevoli altri personaggi che segnarono la sua epoca. A proposito di guerra, che particolare significato assume per Dante la partecipazione alla battaglia di Campaldino sotto l'egida guelfa? Dante, nella sua commedia, ricorda in qualità di testimone oculare diversi episodi legati alla guerra tra i guelfi fiorentini e i ghibellini aretini, con riferimento appunto alla battaglia di Campaldino del giugno 1289, vinta dai guelfi, alla devastazione del territorio di Arezzo seguita alla vittoria e alla resa finale nel castello di Caprona, giunta due mesi dopo. Tutto ciò è un segno di quanto le esperienze fatte in quei mesi gli fossero rimaste impresse, tanto che egli ne parlò ancor più diffusamente in una serie di lettere che oggi purtroppo non abbiamo più, ma che furono viste e commentate dall'umanista Leonardo Bruni nel 400. Ebbene, quel che emerge da tali lettere è che Dante fosse particolarmente orgoglioso di aver combattuto in battaglia, considerando la cosa come una delle prove della sua maturità, del suo essere diventato finalmente un uomo adulto e un cittadino responsabile. Rimanendo in tema guelfi e ghibellini, è nello scontro tra queste due parti e più in generale nelle dinamiche dell'Italia dei comuni che vanno rintracciate le radici del campanilismo italiano. In verità ci sono alcune radici che vanno ancora più indietro, a quando l'Italia venne modellata dai Romani come una terra di città, caratterizzandosi così, fin dall'antichità, per una fittissima rete di centri urbani, senza paragoni con gli altri paesi europei. Detto ciò, è innegabile che fu la stagione dei comuni ad alimentare in tantissimi centri italiani l'abitudine a considerarsi alla stregua di potenze indipendenti, una sorta di riedizione delle città-stato, additando nel contempo tutte le città vicine quali rivali. La stagione delle signorie e degli stati regionali, fra tardo medioevo ed età moderna, ha poi consolidato in molti centri, che in altri paesi sarebbero considerati di provincia, l'attitudine a considerarsi come capitali, con una vivacità politica e intellettuale che in effetti fu tutto meno che provinciale e che ha appunto poche analogie nelle altre nazioni europee. Tornando a Dante, che impatto ebbe la vicenda dell'esilio? È vero, come afferma qualcuno, che se non avesse vissuto tale esperienza, probabilmente non avrebbe composto la sua commedia. Dopo la morte di Dante, circolava la leggenda secondo cui, in mezzo alle carte che aveva lasciato a Firenze quando nel 1302 fu condannato all'esilio, la moglie e gli amici avrebbero un giorno ritrovato i primi 7 canti della commedia, facendoglieli poi pervenire. Sarebbe stato allora che Dante avrebbe deciso di riprendere in mano quel progetto abbandonato. Tuttavia si tratta appunto di una leggenda. Nella realtà, anche se non si può escludere che già prima dell'esilio Dante avesse cominciato a pensare alla stesura di un grande poema in italiano, furono sicuramente le amarezze della lontananza e la volontà di riscatto cresciuta dentro di lui che gli diedero la potenza creatrice da cui poté nascere la commedia come oggi la conosciamo. L'arrivo del XIV secolo, oltre alla nascita della Divina Commedia, fu segnato in Italia e non solo dalla cosiddetta crisi del 300. Quali furono le ragioni di tali crisi, oltre alla peste che flagellò l'Europa a metà secolo? Quando la peste fece la sua comparsa, Dante era ormai morto da quasi 30 anni, ma già prima, ossia quando egli era ancora in vita, si erano manifestati molteplici e allarmanti segnali di crisi. L'Europa era sovrappopolata e non si riusciva più a garantire a tutti un tenore di vita decente. C'erano sempre più poveri, non sufficientemente nutriti, e il cui stato di salute si fece rapidamente preoccupanti, e c'erano carestie sempre più frequenti, che creavano allarme in tutta la società. Oltre a ciò, si fa spesso riferimento, anche se non si hanno ancora prove sicure, a un mutamento climatico che avrebbe condotto a un consistente abbassamento delle temperature e a un aumento della piovosità, contribuendo ulteriormente a mettere fine a lunghi e floridi secoli della crescita medievale. Per concludere, la lingua italiana è davvero così tanto debitrice nei confronti di Dante? Assolutamente sì. Innanzitutto, Dante ha donato alla letteratura e alla lingua italiana il suo più grande capolavoro 3 secoli prima, giusto per fare un esempio, che Shakespeare facesse la stessa cosa con la lingua inglese. In questo modo egli ha fissato per sempre il fiorentino usato nella commedia come lingua letteraria di tutta l'Italia. Dopodiché è davvero impressionante riscontrare quanti modi di dire che usiamo ancora oggi siano già lì testimoniati. A me piace particolarmente quel passo del canto 32esimo dell'Inferno, in cui Dante, descrivendo i dannati imprigionati nel lago ghiacciato, scrive «là dove i peccatori stanno freschi», coniando così l'espressione tuttora diffusa «stai fresco».
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org.
3: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla.
2: L'audiolibro.
4: Va ora in onda un estratto da Una nuvola come tappeto di Harry De Luca, editore Feltrinelli 2013, letto da Maria Teresa Totti. De Luca ci presenta le sue riflessioni sul Vecchio Testamento sotto forma di piccoli racconti. Si tratta, come lui stesso afferma, di un tentativo di essere lettore di Bibbia in un'epoca fredda. Un lettore che ha studiato per anni, da sé, la lingua ebraica. Ne risultano una lettura e una traduzione del testo sacro assai sorprendenti. Buon ascolto!
5: Il dono delle lingue. L'ombelico è un nodo che sutura una nascita. Il mondo ne ha posseduti alcuni, disseminati lungo le latitudini abitabili. Uno di questi è la Mesopotamia, isola continentale iscritta nei corsi convergenti del Tigri e dell'Eufrate, oggi contenuta in territorio iracheno. Qui si svolge la breve storia che il libro della Genesi tratta in 9 capoversi, incastrati in mezzo all'elenco della genealogia di Sem, uno dei figli di Noè. Nella lenta progressione da oriente a occidente delle civiltà, uomini esperti di edilizia e stanchi di migrare, si ritennero definitivamente insediati in una vallata mesopotamica che il testo chiama Shinar. Vollero costruire una città e in essa una torre la cui cima toccasse il cielo. Vollero credere che l'impresa potesse radicare il loro nome contro ogni futura dispersione. Parlavano una sola lingua e il lavoro procedeva speditamente. Allora Dio intervenne a moltiplicare le loro parlate per interrompere l'opera e disperdere gli operai. In un suo scritto, Borges ravvise in questo comportamento divino una invidia nei confronti dell'uomo, un raddoppio di esilio. Che non si ripeta la licenza di Eva presso l'albero della conoscenza, che resti incompiuta la torre e inesaudita l'ansia di radice e di infinito che contiene. Come dall'Eden, così dalla valle di Shinar fu imposto esilio ai temerari. Diversamente si può interpretare l'urgenza divina che smembrò in loquele l'idioma universale. A Dio parve inadeguata all'uomo la povertà di una sola lingua. Che siano le tigri siberiane a possederne una adatta a intendersi con le loro simili dislocate nel Bengala. Gli uomini invece stentino, siano costretti ad apprendere per potersi capire. Di certo Dio non volle deludere i popoli. Si sarebbero accorti, salendo di piani oltre le nuvole, che il firmamento era inabitabile e forse inabitato, Con un solo colpo li distolse dal vicolo cieco del cielo in cui si erano andati a cacciare. Restituì alle molteplici mansioni i popoli che si erano intestarditi nell'edilizia. Li confuse e li diffuse, dando loro ogni specie di lingue e di alfabeti. C'era docile per il calco delle letterature. Il celtico, il napoletano, il sanscrito, tutti erano contenuti in quell'improvviso gorgoglio di suoni nel quale nessuno capiva più niente. Perché se ne andarono e non provarono sul posto a ricostruire l'involucro che li aveva custoditi fino ad allora? Perché ognuno dimenticò di essere stato parte di una umanità intera e precedente? Secondo Rab, maestro del Talmud, è la stessa atmosfera della torre a far perdere la memoria. Ognuno fu adulto e smemorato quel giorno in Shinar, tra i fiumi convergenti. Ogni nascita è un trasloco e una dispersione. L'evento che la Genesi racconta lasciò per sutura una forma di torre incompiuta, avamposto desolato, che ricorre in pittura e incombe in sogno. Segnò l'ultima concordia. Un fervore di setta animò per 9 lunghi capoversi l'intera umanità che fummo. In ogni movente di gruppo, di parte, s'agita ancora un residuo dell'intesa stabilita dalla gente testarda e visionaria della valle di Shinar. La macchina torre che accampava il cielo è il simbolo araldico segreto che sta nel risvolto di bandiera di ogni impresa comune, perché almeno una volta nella vita una persona viene a trovarsi iscritta insieme ad altre nell'ombra di una torre, prima che divenga Babele, e disperda i suoi membri. Ciò che qui immagino accadde ad alcuni muratori in cima all'impalcatura sommitale della fabbrica nel momento della confusione. Erano arrivati molto in alto. Dallassù vedevano i mari, il Tigri e l'Eufrate, giù in basso. Luccicavano esili, dove l'incrocio delle loro acque li dissolveva nel Golfo Persico. A sud intuivano la immensa distesa del deserto arabo e, risalendo con lo sguardo verso ovest, coglievano la forma di foglia del Mar Rosso. In un punto del tramonto brillò d'arancio il Mediterraneo. A nord, mari interni, il Nero e il Caspio, chiudevano il cerchio dell'orizzonte. Respiravano a fatica, ma erano arrivati in cima. Non portavano bandiere da piantare, ma pietre. La torre aveva aggiunto anche le loro alla sua altezza. Erano vissuti solo per quel viaggio, educati a quello dalla nascita, come i loro antenati, spediti alla salita a 18 anni. Ci avevano messo 20 anni a raggiungere l'ultimo bastione, a salire l'ultimo tornante di quell'edificio montagna che si conficcava nel cielo come una vite senza fine. Erano prossimi alla rastremazione della mole, erano le ultime spedizioni a poter aggiungere ancora qualcosa all'impresa delle generazioni precedenti. Una piramide di padri e figli che si passavano pietre, mattoni e mestiere. La storia degli uomini aveva smesso di innovare per eseguire. La loro lingua si era ridotta al gergo di un mestiere. Più tardi altri popoli avrebbero innalzato opere murarie altrettanto estese, ma le avrebbero disposte in orizzontale e le avrebbero destinate a confini. I camminamenti delle muraglie avrebbero unito l'est con l'ovest, mentre i tornanti di quella torre commettevano il cielo alla terra. Erano gli ultimi. Non sarebbero più discesi. Nessuno tornava laggiù, tra i fiumi convergenti. Il cielo era arido. L'aria bruciava, il sangue che usciva dal naso. Deposero le pietre, le murarono a stento, custodendole con i loro corpi, perché la malta potesse far presa prima che il vento le asciugasse la forza. Poco più in basso erano sparse le ossa di chi li aveva preceduti. Si guardarono e mossero le labbra nel loro idioma universale. Disposero il giaciglio. Poi uno disse: «Io scendo». Con la bocca emise un canto e un grido in cui si svegliavano le 1001 lingue. Quel che aggiunse già non lo capirono più. Si incamminò giù per i tornanti. Nessuno lo fermò. Scendere per loro era un atto contro natura e il ritorno un desiderio sepolto come quello del volo. Dietro i suoi passi le pietre cominciarono a staccarsi dalla malta. Nelle pareti, nelle volte, nelle gallerie spiccò la crepa come un filo che seguiva colui che scendeva. Mentre dimenticava chi fosse, dove si trovasse, assorto nella spirale del ritorno, Ebbe in sorte di vedere in sogno la valle e il futuro. Vide l'umanità frenetica del formicaio scoperchiato. Vide vuota la torre che le generazioni si tramandavano come opera ed eredità. Ascoltò il mormorio delle voci, divenuto incomprensibile come quello delle acque del Tigri e dell'Eufrate. Vide la fornace di mattoni che si spegneva e gli uomini che sciamavano giù dai tornanti. Se ne andavano dimentichi di tutto, secondo l'antica diastole delle civiltà, che dopo essersi rappresi in una forma, si disperdono ai quattro venti. Portavano con sé, appena in germe, il dono di una lingua da elaborare, scrivere, cantare. Le loro città sarebbero sorte, sarebbero state rase al suolo, avrebbero avuto al dito l'anello del comando e al collo i ceppi dello schiavo, e gli uomini si sarebbero imposti l'un l'altro religioni. Ma nessun dominio poteva cancellare una lingua. Si sarebbero estinte per una legge d'inerzia che l'uomo non avrebbe governato. Quando l'ultimo suo passo incontrò la pianura, non trovò più nessuno. Entrò nell'edificio dove sugli scaffali ancora giacevano i rotoli dell'idioma universale e accese il fuoco. In un libro del Nuovo Testamento si legge di un altro fuoco che porta luce tra le genti. Tra i primi atti compiuti dagli apostoli, dopo la crocifissione del loro maestro, c'è una riunione in Gerusalemme. Durante la seduta si abbatte su di essi un vento impetuoso e un tuono scuote la casa. Lingue di fiamma appaiono su di loro. Ed ecco che le loro parole diventano improvvisamente comprensibili ai molti stranieri presenti in città, che si sentono rivolgere discorsi nelle diverse parlate di ciascuno. Non fu restituito loro l'idioma universale. La fede di quell'ora non si ridusse ad un esperanto, ma un ardore di intendersi avvicinò le lingue. Il pianto del bambino, come la nostalgia del soldato si trasmette in forza di un contagio, così l'improvvisa febbre delle anime rese per commozione gli uomini capaci quel giorno di comprendersi. La setta appena sorta non poteva ricevere dal cielo suggerimento più utile. Iniziava così la più vasta campagna di proselitismo che un movimento religioso avesse prima di allora intrapreso. Avrebbe aperto stanze di culto in tutto il mondo conosciuto, dal Medio Oriente a Roma, operando a lungo in clandestinità. In questo si sarebbe discostato nettamente dal ceppo ebraico di origine, che rifugge dal suscitare conversioni come da una malattia. Un maestro del Talmud, Elbo, ha lasciato scritto che i proseliti sono tanto nocivi a Israele quanto un'ulcera. Così il cristianesimo riprenderà l'opera di ricondurre l'umanità dispersa in Babele verso un'unica altura, a un solo altare. È un'impresa forse non gradita al Dio che presso la torre disperse il più grande tentativo ecumenico tentato dagli uomini. Forse Dio apprezza di più i molti nomi con cui i popoli lo hanno rivestito nelle varie lingue. La gutturale comune agli anglosassoni, la dentale dei mediterranei, la levissima yod degli ebrei, sono le iniziali di un'inesauribile pronuncia del suo nome. Dai 36 angoli del mondo, i bisbigli delle persone di fede declinano innumerevoli volte i titoli astrusi e soavi del Creatore. Sparse in terra in litanie e sussurri, è bello credere che le note compongano in cielo un solo nome, i canti un solo accordo. Per essere chiamato con molti nomi, Dio disfece la torre, la grandezza posticcia di uomini ridotti a maestranze. Scelse di essere nominato in mille lingue perché non si esaurisse la ricerca. È ancora lì, alla superficie del caos. C'era una torre in Shinar, fu smembrata in Babele. Quando si dice Torre di Babele, si confonde un edificio col nome del suo crollo, una nave con la tempesta che l'affonda. Gli uomini coltivano con ostinazione residua il sogno di un'unica fabbrica che arrivi all'origine dell'infinita varietà. Dio demolì in Shinar la pretesa di agguantare per virtù di tecnica, di ingegneria, l'universo. Non ne siamo rimasti persuasi. La dispersione lì avvenuta delle lingue e delle fedi da parte di Dio costituisce prova di una provvidenza che non è stata ancora apprezzata. Una beffa segreta. Si chiamava Giacobbe, Yaakov in ebraico. Era il secondo nato di un parto gemellare. La sua famiglia era composta dal padre Isacco, dalla madre Rebecca e da suo fratello Esaù. Nella Bibbia i nomi di persona spiegano qualche dettaglio del nascituro, una circostanza che permette di ricordarlo. Gli ebrei di quel tempo inventavano molti nomi. Isacco si chiamò così perché sua madre Sara, sterile fino a tarda età, rise all'annuncio che le sarebbe nato un figlio. Le lettere che formano il nome Isacco sono quelle del verbo ridere. Jacob, invece, è colui che afferrò il calcagno. È scritto che Giacobbe uscì dal ventre di Rebecca tenendo in mano il calcagno del fratello che lo precedeva. La futura disputa sul diritto di primogenitura esordiva con un gesto istintivo carico di avvenire. Lo intuì chi fissò in un nome proprio quel caso singolare. Ma Jacob significa anche, tramite la identica radice trilittera, ingannatore. La storia del piatto di lenticchie scambiato con la primogenitura è nota fino all'uso proverbiale. Ma il baratto tra un privilegio, per quei tempi, assoluto, e la pietanza, era inoperante. Non spettava a Esaù mercanteggiare ciò che ancora non gli apparteneva. La primogenitura era nella benedizione che Isacco avrebbe impartito al suo primo figlio, e quello era Esaù. Fu così che Giacobbe dovette ricorrere ad un più arduo espediente e a una più brillante improvvisazione. Isacco, ormai quasi cieco, manda a chiamare Esaù e gli chiede di preparargli un gustoso piatto di carne, dopo il quale lo avrebbe benedetto. Esaù, che è un valente cacciatore, si affretta verso la campagna in cerca della selvaggina necessaria. Rebecca ha ascoltato la conversazione e istruisce Giacobbe, figlio suo prediletto, sul da farsi. Lo veste coi panni del fratello, gli applica peli posticci perché il tatto assomigli, lui quasi glabro, all'irsuto gemello. Infine cucina la pietanza. Ora tocca a Giacobbe vincere la diffidenza di Isacco. Malgrado la difficoltà di ingannare il padre, ottiene la benedizione. Era un ragazzo di indole riflessiva, eppure lavoratore e dotato di grande forza fisica. Aveva rispetto religioso delle parole, ma anche destrezza nell'usarle a proposito. Riuscì nella simulazione, carpì il diritto di primogenitura, ma dovette fuggire di fronte all'ira del fratello. Molti commentatori ritengono Isacco in parte complice dell'inganno. Vi si sarebbe prestato perché il primo figlio aveva disprezzato la sua benedizione, preferendo un piatto di lenticchie. Ci sono indizi nella conversazione tra lui e Giacobbe che lo lasciano credere, ma un padre di popoli non si può imputare una volontaria trasgressione della norma sulla primogenitura. Ci sono viatichi che vanno concessi con lo sguardo rivolto altrove. I padri a volte trattengono dal capire e questa cecità è parte di una loro tenerezza. Si riesce così a restare padri e figli, a conservare lo scarto di tale distanza. Indicibile, certo, eppure è bello che corre in mezzo alle righe, tra Isacco e Giacobbe, un sorriso d'intesa. Il prediletto fu esule, in fuga da Esaù. Andò dal fratello della madre, Labano. Servì presso di lui 7 anni come pastore di greggi. Chiese in cambio la figlia minore, la bella Rachele. Ma la sera delle nozze, Labano introdusse nel talamo la prima figlia, Lea. Solo all'alba Giacobbe si accorse della sostituzione. Quando recriminò, gli fu risposto che le regole del luogo imponevano che una sorella minore non potesse sposarsi prima della maggiore. Avrebbe avuto dopo la settimana nuziale anche la sua Rachele, in cambio di altri 7 anni. Dovette accettare. Era un brutto colpo per chi aveva onestamente servito e che per giunta portava nel nome la radice d'ingannatore. A colui che carpì la primogenitura toccò in sorte la frode parallela di una indesiderata primogenita per moglie. A chi aveva alterato l'ordine di precedenza delle nascite, fu imposta nel matrimonio una sostituzione che lo ristabilisse. Di simili insegnamenti, misura per misura, è fitta la Bibbia. Opportuno strumento di questa correzione è Labano, uomo scaltro e capace di apprezzare l'altrui astuzia. Al primo incontro con Giacobbe, dopo aver ascoltato com'era riuscito a ottenere la benedizione di Isacco, aveva con soddisfazione esclamato: «Sei veramente tu, mio osso e mia carne», riconoscendo nel nipote una destrezza a lui familiare. Allo scadere del secondo contratto, Giacobbe chiese congedo. Labano si rassegnò a domandargli l'ammontare del salario dovuto. Non gli parve vero di udire del genere: «Non mi darai alcunché». Infatti Giacobbe propose di prendere per sé, tra gli ermenti, i soli capi macchiati e striati. Tutti gli altri, bianchi la gran parte, sarebbero rimasti a Labano. A questa condizione era disposto a servirlo ancora. Il suocero accettò subito. Qui il testo parla di espedienti segreti di Giacobbe per ottenere che nei greggi bianchi ci fossero sempre più nascite di capi macchiati. Sta di fatto che il bestiame di Labano, bianco, diminuì, forse per un trucco genetico, mentre quello di suo genero si moltiplicò. È bene sapere una cosa che illumina l'idea che ci si può fare di Giacobbe, ingannatore di stoffa fina. Labano, ovvero Lavan, in ebraico vuol dire bianco. La beffa di rendere il bianco un carattere recessivo tra gli ermenti faceva diventare più pallido il nome di Labano tra le genti. Giacobbe ritenne con questo di aver pareggiato i conti e, senza preavviso, approfittando di un'assenza del suocero, caricò famiglia e averi, servi e greggi, e se ne andò. Con uno strano gesto di ribellione, Rachele porta via dalla casa paterna i terafim, gli idoli che Labano adorava. Questi torna, vede la casa spoglia dei numi tutelari, vuota di gente, e armato un reparto, si lancia all'inseguimento. In 7 giorni è addosso ai fuggitivi. Cade la notte, e in sogno, Dio diffida Labano dal fare del male a Giacobbe. Il mattino dopo lo raggiunge, ma ormai non ha altro in cuore che chiedere spiegazioni. 2 cose vuol sapere: perché se n'è andato senza avvertirlo e perché ha portato via gli idoli, i miei dei. Giacobbe risponde alla prima domanda dicendo che aveva temuto di essere privato delle sue mogli con la forza. Alla seconda, ignaro del furto di Rachele, replica: «Chiunque sia colui presso il quale troverai i tuoi dei, non vivrà». Gli concede il diritto di perquisire l'accampamento. Labano entra prima nella tenda di Giacobbe, poi in quella di Lea, poi in quella delle 2 schiave mogli, Bilà e Zilpà. Infine entra da Rachele. La figlia aveva nascosto gli idoli nel cuscino da cavalcatura del cammello e ci si era seduta sopra. Prima di sapere come va a finire questa perquisizione, è giusto chiedersi il perché del furto di Rachele. In un commentario è scritto che lo fece per distogliere il padre dal culto degli idoli. Per far questo sarebbe bastato disfarsene, distruggendoli. Invece li portò con sé e affrontò deliberatamente il rischio di venire scoperta. Non se ne disfece nemmeno sul punto di essere perquisita. Non resta che credere all'intenzione di sfidare il padre, anche lei con l'inganno, per mostrarsi degna del suo Giacobbe, oltre che per rifarsi della sostituzione subita alla notte delle sue nozze. Dice al padre che irrompe nella tenda: «Non si accenda l'ira negli occhi del mio signore se non potrò alzarmi alla sua presenza. Ho la regola delle donne». Frugò Labano in tutta la tenda, ma non trovò i suoi terafim. Non c'è da stupirsi che da tale madre, oltre che dalla celebre destrezza di Giacobbe, sia nato Giuseppe, bello, protetto da Dio e solutore di sogni. I greci ebbero in sorte enigmi di sfingi e di oracoli sui quali interrogarsi. Gli ebrei ebbero i sogni. I greci ebbero Edipo. Gli ebrei, Giuseppe. Che razza di figura, Labano! Stavolta anche la figlia ti froda e si burla di te. Bianco era di certo il tuo colore, ma per te non era ancora finita la visita, perché qui si compie la beffa segreta. Si incollerisce Giacobbe. Qual è il mio delitto? Qual è il mio peccato per il quale mi hai inseguito? Alza la voce perché tutti i presenti lo ascoltino. Poiché hai perquisito tutte le mie cose, cosa hai trovato di tutte quelle della tua casa? Mettile dunque qua di fronte ai miei e ai tuoi fratelli, che siano loro a giudicare tra noi due. Cosa c'è di ardito in questa indignata reazione? Per ora solo il tono risentito, perché Giacobbe, anticipo qui ciò che è spiegato dopo, ha capito tutto. Nella sua risposta successiva ci sono 2 maiuscole che sottolineano le parole chiave della sua ardita recriminazione. Così prosegue: 20 anni fui con te, le tue pecore e le tue capre non furono sterili e montoni del tuo gregge non ho mangiato. Animale lacerato, non ti ho ricondotto. Io stesso risarcivo di mia mano e tu richiedevi a me il rubato di giorno e il rubato di notte. Ero nel

ma due improprie maiuscole pongono in evidenza le parole pecore e animale lacerato. E allora? Allora è accaduto che Giacobbe, ancora ignaro del furto di Rachele durante la perquisizione, quando la ascolta rivolgersi a Labano in quello strano modo, non potrò alzarmi o la regola delle donne. Capisce ogni cosa. È la donna che ama, trascorre con lei le notti, sa che sta mentendo al padre. Scatta in lui la solidarietà dell'amore, ma anche quella di chi sa apprezzare il rischio e la beffa che si sta consumando. Cosa dice Labano tra le righe di un risentito rimprovero? Dice che è stata la sua Rachele a portar via i Terafim. Proprio questo osa dirgli, sotto il velo di una doppia assonanza, certo, ma pur sempre in modo che qualcuno, Rachele stessa, intenda e gusti il gioco di parole, complice e rischioso. Come riesce in questo? Pecora e Rachele, in ebraico, sono la stessa parola. Che c'è di strano che un pastore parli di pecore con un altro pastore? Niente, tranne che nelle occasioni precedenti non è mai stata usata la parola Rachel per pecora. Per la prima volta Giacobbe ricorre alla omonimia e lo fa proprio in questa circostanza, di fronte alla moglie scampata per un pelo alla perquisizione e al frastornato Labano. Subito dopo aver usato il doppio senso dice animale lacerato. È scritto Terefà. Come Terafim, gli idoli rubati. Nota. Un grammatico potrebbe osservare che Terafim è scritto con la lettera Tau e Terefa con la Tet. In ebraico la nostra T è rappresentata da due lettere diverse. Giusto, ma il Tau di Terafim è scritto col puntino, che ne rafforza la pronuncia e la rende sonora come il Tet di Terefa. Qui si tratta appunto della viva voce di Giacobbe e ciò che è scritto lo si deve immaginare pronunciato e udito. Giacobbe, con prontezza di riflessi e sangue freddo, ha colto al volo l'occasione di confondere ancora Labano con un magistrale gioco di parole. Lo ha fatto assecondando la beffa della moglie, coprendola e svelandola allo stesso tempo. È la vittoria piena, il riscatto per gli anni di lavoro il cui salario è stato cambiato 10 volte. Labano è costretto ad ascoltare, di fronte ai suoi, il rimprovero di Giacobbe. E percepire in esso forse un'allusione che non può più decifrare. Così finisce la beffa segreta di un'ora della vita di Giacobbe l'ingannatore, colui che è nato afferrando il calcagno di Esaù. Presto cambierà nome, al tempo del ritorno alla sua terra. Il padre delle 12 tribù di Israele non farà più uso della sua destrezza con le parole. Tornerà in terra di Canaan e affronterà suo fratello con umiltà, senza inganno. La notte precedente quell'incontro, al guado del fiume Yabok, lotterà con un angelo fino all'aurora. Lo terrà fermo fino alle prime luci per poterlo vedere in faccia. Lì saprà dal suo contendente, prima di liberarlo, che non più Giacobbe sarebbe stato chiamato, ma Israele, nome che condensa la frase conclusiva dell'angelo: perché hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Lo scontro di quella notte gli lasciò un segno perpetuo nel fianco. L'avversario gli lussò l'anca rendendolo zoppo per sempre. Come il nome dato ad Abramo, padre dei popoli, inaugurò il taglio di circoncisione, così quello di Israele, scaturito da una lotta, incise sigla in corpo. Ricevere nome da Dio comportava una memoria nella carne. Ma c'è una nota dura in fondo a questa storia. Rachele presto morirà di parto, mettendo al mondo Beniamino, l'ultimo figlio di Giacobbe Israele. Figlio del mio dolore, lo chiamò la madre con l'ultimo fiato. Figlio del sud, lo chiamò invece suo padre, perché fu l'unico nato in terra di Canaan. La condanna pronunciata da Giacobbe davanti a Labano, mentre ancora ignorava la responsabilità di Rachele, non poteva cadere nel vuoto. Chiunque sia colui presso il quale troverai i tuoi dèi, non vivrà. Le benedizioni producevano ricchezze, le maledizioni rovina. Le parole in Israele erano più forti delle azioni, le precedevano, le determinavano. Così le annunciazioni fecondavano le donne, le profezie generavano il futuro. Erano voci di una lingua che stringe nel medesimo termine, davar, sia l'atto che la parola. Forse nessun altro idioma ha legato a tale responsabilità il nudo dire umano.

mano. Esso si trova all'estremità di un braccio di bilancia, all'altro capo c'è l'avvenimento, il fatto, fulcro di questa macchina infinita. La creatura umana è tenuta a conservare in sé l'equilibrio tra i due piatti e a far sì che si equivalgano. Dal libro del popolo della scrittura emanano integri l'amore e il rispetto per la parola, a consolazione di chi la frequenta.

Avete ascoltato un estratto da Una nuvola come tappeto di Harry De Luca, editore Feltrinelli 2013, letto da Maria Teresa Totti.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta, la colpa è mia. Proverbio arabo.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il vecchio con gli stivali di Vitaliano Brancati. Il municipio della mia città è pieno di cartacce. Quando la mattina della domenica gli uscieri si fanno aiutare dalle mogli o dalle figlie per spazzare i pavimenti, grattare le volte, battere e picchiare gli scaffali, la polvere si affaccia alle finestre e ai balconi come una bestia, molto restia, dagli occhi imbambolati, che non voglia fare un passo fuori dalla buia stalla in cui ha piacevolmente poltrito. Nel 1930 queste cartacce erano così numerose e fitte che si stabilì di accatastarle negli angoli delle camere fino al soffitto, come grosse colonne adibite a rafforzare l'edificio. Nella stanza di fondo al corridoio, la meno luminosa, quella che molti scambiavano per il luogo di decenza, i minutari, matricole, bollettari, campioni, repertori non soltanto coprivano le pareti, ma formavano come dei muretti divisori in mezzo ai quali, con estrema cautela, si inoltrava la mattina un uomo di mezza età, magro, curvo, come di solito sono le persone alte, e non di meno corto, molto più corto del normale, ma non spiacevolmente corto, al contrario, corto nel modo meno buffo, uno di quegli uomini piccini dei quali si apprende senza meraviglia che sono padri di ragazzi alti e ben fatti. Egli era l'impiegato Aldo Piscitello, il primo che varcasse la porta del municipio quando ancora l'acqua della lavatura sullo scalone di marmo non s'era asciugata, sicché il suo ingresso rimaneva stampato sul pavimento del corridoio, con le orme un po' lunghe, quelle di chi trascina i piedi. In qualunque stagione si era presentato al municipio in giacca nera, pantaloni a righe, colletto duro e cappello a cencio col nastro rattoppato. Non si capiva se era un po' sordo, perché in verità chi avesse sangue nelle vene non fosse sordo, avrebbe risposto Dio sa come al portiere che, vedendolo camminare sullo scalone ancora umido, aveva sempre mormorato: a questo qui la mattina lo svegliano le corna che ha in testa. La frase venne pronunciata per intero nel 1920, poi si accorciò di alcune parole: lo svegliano le corna, e infine nel 1930 si era ridotta alla semplice esclamazione corna. Ma forse non aveva sangue nelle vene, tant'è vero che non soffriva il caldo. E mentre tutti in luglio bestemmiavano contro l'orario iniquo, si tiravano i pantaloni, rimboccavano le maniche, passavano il fazzoletto dentro la camicia sul petto e le ascelle, egli non aveva mai sbuffato, né portato la mano al colletto duro per allentarlo. Tuttavia quest'uomo probo e poco rumoroso aveva un difetto aspramente contrario alla sua natura: soffriva di sbadigliarella nervosa, e naturalmente nelle occasioni meno opportune. Al suono del suo sbadiglio, fra diguaito e pianto di neonato, gli uscieri si svegliavano brontolando: come fa brutto, ma la nuova a lui. Nella fotografia che tutti gli impiegati vollero farsi insieme al sindaco nel 1923 si vede Piscitello che sbadiglia. E il ricordo più tetro delle signorine Zingales è questo suono, fra diguaito e pianto di neonato, che Aldo Piscitello emise almeno 10 volte nella chiesa del Carmine durante le esequie del padre, tanto che Elena, la più grande, smise di piangere e mormorò: «Una, con il cuore nero che ha, ma deve sentire anche quello lì che si annoia». Oltre a questo difetto, egli aveva un segreto, un amaro, inconfessabile segreto. A 50 anni suonati, non era riuscito a diventare impiegato di ruolo. «Avventizio!» gli gridava la moglie quando litigavano, ed egli correva a chiudere le finestre per non farlo sentire ai vicini. «Avventizio!» ribatteva lui. «Ma nessun sindaco mi ha mai licenziato e nessun sindaco mi licenzierà mai, perché tutti mi stimano. Avventizio sì, ma come se fossi di ruolo». Se non che una mattina del 1930 il podestà lo chiamò nel suo gabinetto e gli disse: «Io dovrei licenziarla perché lei non è iscritta al fascio». Piscitello si fece pallidissimo, portò la testa indietro e disse: «Mamma!» Poi cadde a sedere su una sedia imbottita posta davanti al tavolo. «Oh, non faccia così, diamine!» continuò il podestà. «Io devo eseguire, e nel modo più rigido, l'epurazione del personale, perché qui, sia detto tra noi, c'è molta gente bacata. Ma lei, anche per riguardo a sua moglie, che è sarta della mia signora...»
3: «Perché dice sarta?» supplicò Piscitello in mezzo a sbadigli penosi. «Non le permetterei di fare la sarta. Qualche volta aiuta le signore amiche».
2: Sbuffò il podestà. «Insomma, lei farebbe bene ad iscriversi al fascio. Vuole un consiglio? Si iscriva a quello di Canicattì, ove il segretario politico è un mio cliente, e se io gli dico una parola e lei dal canto suo gli fa capire, insomma, si regoli lei, nonostante che le iscrizioni siano chiuse, troverà il modo di farla figurare come iscritto».
3: «Io», disse Piscitello, «non ho mai fatto politica e mi sono trovato sempre bene».
2: «Ma ora deve iscriversi al fascio. C'è poco da sbadigliare. L'ha capito che si tratta del pane? Del pane per lei e per i suoi figli. Quanti ne ha?»
3: «3. E l'ultimo è piccino».
2: «E di quanti anni?»
3: «È nato 9 mesi dopo la visita di Sua Eccellenza Mussolini in questa città. Che si ricorda? Mi hanno dato per la strada, con rispetto parlando, uno scapaccione perché non m'ero levato il cappello».
2: «E che c'entra il figlio con questo?»
3: Sì, la sera io non so più com'ero, molto arrabbiato, signor podestà, perché il cappello me lo sarei levato se avessi saputo, e non potevo dormire. E mi facevo tenere le mani da mia moglie, la baciavo piangendo, e insomma è venuto fuori questo figlio che non ci voleva davvero».
2: «Sua moglie deve essere una gran brava donna. Comunque, Piscitello, restiamo intesi. Io rimando l'esame del personale e lei, frattanto, si iscrive».
3: «Signor podestà, se potessi non...»
2: «Ma Piscitello, lei è impazzito! Ci sono ex deputati e ministri che regalerebbero un occhio per iscriversi al fascio. E purtroppo ormai sono conosciuti come buoi di fiera per democratici arrabbiati e pipini, e non possiamo prenderli nella barca. E anzi, se non la smettono di brontolare, dobbiamo mandarli al confino. E lei? Lei? Si fa pregare? Ma chi crede di essere lei? Cosa fa? Ci sputa sul fascismo e sul duce? E la smetta di sbadigliare!»
3: «Signor podestà, Sua Eccellenza Mussolini è Dio e io sono, con rispetto parlando, merda. Ma mi sono sempre trovato bene a non far politica.
2: Piscitello, arrivederci. Domani mi dirà se desidera rimanere al suo posto o cambiare mestiere».
3: Piscitello si alzò mogio mogio. Fece 2 inchini che nessuno vide, perché il podestà s'era preso la testa con le 2 mani e curvato a leggere le sue carte. E uscì, infilandosi per la prima volta nella vita 2 dita entro il colletto, con l'intenzione di allargarlo. La sera in casa raccontò alla moglie quanto gli era successo.
2: «E che vorresti fare?» disse la moglie. «Ti iscrivi!» Egli non rispose nulla fino a quando sbucciò meticolosamente la pera, asciugò il coltellino nella salvietta, lo chiuse e conservò in tasca. «Ma Rosina», disse poi, «io non sono fascista!» «E lo diventi!» fece la moglie. Aldo Piscitello non rispose nulla. Porse la pera sbucciata alla moglie, si accese una cicca di sigaro e rimase a guardare con le mani intrecciate sulla tavola le buffate di fumo che gli uscivano tarde dalla bocca. Chi diavolo guardava con l'occhio destro dal sopracciglio rialzato? E quale strano sogno gli passava nel chiuso occhio sinistro che pareva dormisse? Per quasi 2 ore restò così e non s'avvide che la tavola era sparecchiata, la lampada del soffitto spenta e sostituita da una piccola luce che veniva dal corridoio, la moglie già in letto.
4: «Aldo!» gridò lei. «Vieni, mettiti a letto! Devo dirti una cosa!»
2: Egli arrossì vivamente, come se la moglie lo avesse sorpreso ad assaggiare la pasta nella pignatta e, compiute in fretta le solite operazioni della sera, presto fu sotto le coltri. «In fondo», disse la moglie, «il fascismo è una gran bella cosa!»
4: «Non dico di no», fece egli, che nei giudizi era sempre rispettoso.
2: «Ha fatto le strade, c'è ordine, nessuno più disturba i galantuomini. Ti ricordi quando i comunisti ti fischiarono perché avevi in mano il pacchetto di dolci che non era il nostro?»
4: «Era del signor sindaco», disse Aldo Piscitello.
2: Mi piace come fa crescere i giovani», continuò la moglie. «Guarda che i giovani vanno pazzi per Mussolini».
4: «Non dico di no, non dico di no, ma io mi sono sempre fatto gli affari miei e ora non so che cosa vogliano questi con il fascismo».
2: «Senti», disse la moglie che cominciava a stizzirsi, «mille e mille persone meglio di te e di me dicono che il fascismo è una grande cosa e tu fai tante storie per diventare fascista».
4: «Io ne sono onorato, ma vedi,
2: il Papa? Sai che cosa ha detto il Papa? Che quell'uomo lo ha mandato la provvidenza. Ora, se il Papa, che è il vicario di Dio in terra, e non ci pensa due volte...» E così continuò la moglie finché, levandosi nella foga dell'eloquenza sul gomito destro, s'accorse che il marito dormiva. Piano piano ricadde supina e seguitò a ragionare per conto suo. Verso le 2 del mattino, non potendo più resistere alla maligna esultanza che le dava la conclusione cui era pervenuta ragionando, svegliò il marito. «No, tu mi devi dire questo. Ti credi meglio del Papa?»
4: «Che? No, il Papa!»
2: esclamò Aldo Piscitello nello spavento che gli incutevano di notte le idee di Papa, imperatori, re, dittatori, ministri, generali, tanto simili per lui ai baratri profondi e tenebrosi nei quali non abita che il vento. Ma poi si calmò, richiuse gli occhi e piano piano, tra una bollicina di saliva e l'altra, disse: «Domani mi iscrivo al fascio». Dal 1930 al 1934 la vita di Aldo Piscitello, per la sua liscia e compatta semplicità, rimane impenetrabile, non diremo all'occhio nostro, ma anche a quello di un grande narratore poeta. Sulla sua giacca nera si era posato come un maggiolino il distintivo col fascio ed egli di tanto in tanto lo guardava torcendo gli occhi all'ingiù con una espressione così ingannevole che chiunque avrebbe potuto dire lo ama, gli piace, lo odia, lo spaventa, lo infastidisce, gli fa il solletico, se lo gratta, ora se lo toglie, ora se lo mangia, no che se lo soffia, ve che se lo bacia. Ma egli si accontentava di passarvi la manica sinistra come per lucidarlo e riprendeva a scrivere sui registri. Nessuno riuscì a cavargli un giudizio politico dai denti. adempiva scrupolosamente tutti i suoi doveri di iscritto al partito, come per 20 anni aveva adempiuto quelli di impiegato municipale. Indossava la camicia nera nei giorni comandati, leggeva l'organo del partito, frequentava il circolo rionale e nei pomeriggi del sabato, imbrancato con gli altri, visitava i musei pieni di luce bigia e sentiva echeggiare i passi degli impiegati municipali nel marmo freddo delle statue. Sebbene in quel torno di tempo le teste degli italiani, completamente rapate all'uso militare, drezzate su spalle irrigidite e protratte da giacche sportive, cominciassero piano piano, prima quelle dei giovani e degli atleti, poi anche quelle di anziani e professionisti e ben pensanti, a spirare furore, la faccia di Aldo Piscitello rimase sempre improntata a un'antica dolcezza, per cui egli sembrava piuttosto il ritratto di un italiano ingiallito dal tempo che un italiano vero e proprio. Questa gentilezza di espressione dava nell'occhio del caposettore quando costui lo faceva veleggiare pomposamente dalla pedana del circolo rionale sull'uditorio in camicia nera. «Voi, camerata, laggiù!» Piscitello si alzava con il più dolce e rispettoso sorriso che si fosse mai visto. «Io?» «Sì, voi!» Il caposettore lo squadrava perplesso. Sentiva che quell'uomo non andava bene e non faceva proprio al caso, ma non sapendo in cosa precisamente non andasse bene, si accontentava di esclamare «Che diavolo!» Fu messa una spia alle calcagna di Piscitello, non perché gli fosse un personaggio preoccupante, ma così per provare, e anche perché c'erano tante spie che non sapevano come passare la giornata. La spia riferì di Piscitello 7 parole di carattere politico, tutte piene di rispetto per il fascismo. Aggiunse che, passando davanti alla fotografia di 1,50 m x 3 del Duce, posta ai 4 canti, Piscitello soleva toccarsi la falda del cappello e infine, come frase lievissimamente sospetta, ma non di ordine politico, citò la seguente, detta da Piscitello ad un giudice di tribunale: «Se non mi aiutasse un po' con mia suocera, con lo stipendio, le assicuro, non riusciremmo a farcela». Era il 34 e in casa Piscitello si mangiavano ogni giorno 2 o 3 cose in meno di quelle che sarebbero state necessarie a un uomo di 54 anni, piuttosto magrolino, a una donna che lavorava in casa e probabilmente anche fuori di casa. Su questo Piscitello non aveva mai spinto lo sguardo. E a 3 bambini, che avevano la fame della lupa, di cui secondo il partito erano figli. Sicché, quando si seppe che agli impiegati squadristi lo Stato paternamente avrebbe regalato 2.000 lire, Piscitello si sentì abbracciare così strettamente dalla moglie, che poi rimase a tossire per un pezzo. «E che c'entriamo noi?» disse Piscitello, accennando a se stesso, ai bambini e anche alla moglie. «Noi non siamo squadristi!» «Oh, lascia fare!» disse Rosina. «Come sei ingenuo tu!» Non sappiamo cosa abbia combinato quel demonio di donna, ma 20 giorni dopo Aldo Piscitello apprendeva che egli si era iscritto al partito nel 1921, che gli spettava di diritto la qualifica di squadrista e gli incombeva l'obbligo di fregiare la camicia nera con un nastrino rosso, simbolo del sangue versato e fatto versare. Il giorno in cui la moglie, gettando faville di gioia per le 2.000 lire già arrivate in casa e spalancate sulla tavola, gli cucì sui polsi 2 filetti rossi, la faccia di Aldo Piscitello aggiunse alla sua abituale espressione di mitezza un tratto molto strano. Egli soleva portare sempre la bocca chiusa e se gli toccava di parlare o sorridere faceva un piccolissimo spiraglio e a quello stesso si affrettava a chiuderlo prima che l'ultima parola fosse uscita a tirar fuori la sua desinenza o il sorriso sgorgare pienamente. Da quel momento continuò a portare sì la bocca chiusa,
3: ma vi aggiunse una certa visibile forza nel tenere unite le labbra. Con questa singolare espressione passò tutto il 34 e il principio del 35. I suoi discorsi, già di poche parole, si ridussero ad alcuni monosillabi, ma i suoi atti e le sue abitudini, per quanto silenziosi come quelli di una bestia casalinga, divennero ineccepibili in ordine alla politica. Già in numerose fotografie di gruppi fascisti si vedeva la sua faccia, sempre però con quella strana espressione. Già il suo nome figurava in alcuni album invidiati che, avvolti in fasce tricolori, venivano offerti da grosse ragazze impudenti a ministri, ispettori del partito. E il podestà guardava a lui ogni volta che, parlando agli impiegati, diceva: «Noi, vecchi fascisti, vere pellacce?» Ed egli quel giorno stesso aveva risposto:

cosa fece. Giunto a casa e visto che nessuno dei suoi era rientrato, si strappò il distintivo dalla giacca, ci sputò sopra due volte, lo buttò a terra e lo pestò. Quindi, così spiaccicato com'era e ridotto ad una blatta, lo sollevò di nuovo e lo tenne davanti agli occhi, ma per poco. Lo gettò nell'orinale e vi pisciò. Poi con un legno lo tirò fuori, lo pulì con acqua e sapone, lo aggiustò alla men peggio e se lo rimise all'occhiello. Quando la moglie e i figli rincasarono, Aldo Piscitello stava seduto in un angolo della saletta da pranzo, fermo e silenzioso, con lo sguardo fisso e solo il petto che gli andava su e giù proprio come un volatile in preda all'affanno della febbre. «Ma che ha?» pensò la moglie, strappandosi di nascosto col dorso della mano il carminio dalle labbra. «Vieni qui, Maria!» disse alla figlia maggiore che gli si avvicinò aggiustandosi sui due grossi pomi che la bianca giubba di giovane italiana le stringeva e molestava con dolcezza la barcollante emme di legno. «Che hai?» fece la moglie. Aldo Piscitello levò gli occhi sulla moglie e la figlia. Tirò in giù le labbra come la corda di un arco. «Quanto siete brutte!» disse. Da quel momento preciso la storia di Aldo Piscitello cambia totalmente e pare la storia di un altro. Che diamine gli avevano fatto a quest'uomo mite che non s'era mai occupato di politica, che non aveva grandi ideali né ambizioni e né bisogno di spazio e libertà per i suoi progetti? In quale punto segreto lo avevano toccato? E così, senza parere, come aveva potuto, la società in cui egli viveva stringerlo per il collo sino a farlo starnazzare come un pollo che ha capito improvvisamente le intenzioni della mano che pareva accarezzarlo. Non sappiamo rispondere. Certo è che, dopo le sue parole, madre e figlia si guardarono intorno come a cercare il torvo sconosciuto che si fosse introdotto nella loro casa per insultarle. Ma non c'era nessuno. E con pena e stupore e spavento dovettero convenire su questa realtà strabiliante. L'autore di Sì ne fan de parole era proprio il loro padre e marito e nessun altro che lui, il garbatissimo uomo che aveva sempre detto «Sì, come no?» e la mattina, pulendosi le scarpe, vi sputava piano piano per non svegliare la famiglia, e il cui solino, posato la sera sul canterano, pareva liso dai tanti sorrisi che vi erano colati durante il giorno dalla bocca chiusa giù giù per il collo, dolce e macilento. Ma di tali sorrisi, da quella sera in avanti, non rimase che il ricordo. L'odio, il più forsennato e cieco odio, si impadronì di Aldo Piscitello. Era una passione talmente sproporzionata. Si ficcò in lui con tanta difficoltà come un vento tempestoso e lungo chilometri in un paio di mutande che il piccolo uomo parve cigolare, cricchiare da ogni parte. Non riuscì più a star fermo, quieto, composto, a chiudere completamente la bocca, a introdursi tutto nel sonno. Anche dormendo gli cascavano di bocca alcuni «bestie», «cornuti», piani in verità e tutti fiato, ma con qualche goccia di saliva sulla fine che andava a bagnare il guanciale o la spalla di Rosina. Per le strade, accanto a lui e all'altezza della sua spalla, c'era sempre la sua mano destra che disapprovava, faceva segno di no, mandava all'inferno. In un tempo in cui tutti erano superbi e ottimisti, anche il violino nella stradetta solitaria provava cadenze di marcia. I bambini nei sesti piani vicino alle nubi imparavano gli inni. Inni mugolava a tavola fra un boccone e l'altro il professore sessantenne che non aveva mai cantato. L'ubriaco di notte, ruotando con le spalle a un fanale, rantolava «Domeremo il mondo!» e notte e giorno ai balconi cigolavano le bandiere. Aldo Piscitello fece risuonare dei suoi «mo», pieni di sconforto, alcuni grandi portoni davanti ai quali soleva passare rincasando.

0: Alle cerimonie politiche andava come prima e forse con maggiore assiduità. Vi andava aggricchiando le spalle come a soffocare il penoso e piacevole brivido che tutto lo faceva tremare. Eccolo nella sala del circolo rionale. Egli era ormai a poca distanza dagli oggetti del suo odio. Poteva quasi strofinarvi gli occhi e il naso e ne era stretto da ogni parte con l'abbondanza dei sogni e degli incubi. Come attraverso una lente smisurata, egli era in grado di vedere quanto fossero imbecilli, quanto fossero balordi, quanto fossero prepotenti a destra e vigliacchi a sinistra, quanto scavezzacolli, corti, malpartoriti, sconci. Per lui era di un gusto inaudito poter strisciare accanto a un vice segretario federale dicendogli mentalmente «gran coglione», e mentre quello si piantava in posa statuaria e sollevava col respiro come un'ampia mammella il mucchio dei nastrini, medaglie, medagliette, teschi e pugnali. Aldo Piscitello, a un passo da lui, con la faccia umile e magra, gli diceva mentalmente: «Ladro, ladrone di passo, sì, ladro». Nelle adunate estive la sua gioia toccava gli estremi limiti, perché ai soliti piaceri se ne aggiungeva un altro di natura olfattiva. Egli li sentiva puzzare come capre sotto il pesante orbace. «Le bestie», diceva tra i denti, passando da un punto all'altro per confrontare il tanfo del segretario politico con quello del segretario federale amministrativo. «Le bestie». Il 28 ottobre, anniversario solenne della marcia su Roma, si alzava di buon mattino e si concedeva un diletto singolarissimo. Ritiratosi nella più piccola stanza della casa, accendeva un sigaro Roma e lo fumava lentamente, guardandosi da parte a parte la mano che teneva il sigaro tra l'indice e il medio. Una gran calma era nel suo occhio destro e più nel sinistro. L'immobile naso pareva immerso nell'aria come il gambo di un fiore nell'acqua, e silenziose buffate esalavano dalla sua bocca. Era la vita che si occupava sbadatamente di lui, più che lui di vivere, finché non suonavano le 8 all'orologio del Palazzo degli Studi. Spento brutalmente il sigaro, Aldo Piscitello saltava in piedi, lasciava lo stanzino e correva nella camera da letto. Qui, senza riguardo alcuno per la moglie che dormiva, spalancava le imposte e si dava a rovistare nel canterano. «Ma cosa cerchi? Si può sapere», diceva la moglie passandosi le mani sulle guance. Frattanto Piscitello aveva tirato fuori da un mucchio di roba bianca una sorta di cencio funerario. Era la camicia nera. «Diamine, Rosina, è sporca questa camicia, ma chi l'ha sporcata così?» «Oh, guarda, io non lo so davvero». Solo dopo un poco Aldo Piscitello si ricordava che la sera dell'ultimo sabato fascista, prima di conservarla, ci aveva ballato sopra.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

l'esperienza insegna che gli uomini dall'esperienza non hanno mai imparato nulla. George Bernard Shaw.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. Storie di donne. Marilyn Monroe. Cercasi amore disperatamente. 100 anni. Li compierebbe il 1 giugno 2026 Marilyn Monroe, la più celebre bionda di tutti i tempi, se la sua storia non fosse finita in una notte d'agosto del 1962, a 36 anni, nuda nel letto e la cornetta del telefono ancora in mano. Forse suicida, forse no. Mistero, questo, che ha concorso a formare l'ultimo tassello del suo mito. Quella cosa che va al di là dell'assenza, del tempo e perfino dello spazio. Non a caso, in occasione di questo centenario, dolce e sfrontata nella bellezza dei suoi 30 anni, Marilyn splende ovunque senza esserci. Da Londra a Roma, passando per Los Angeles, Parigi e il resto del mondo, le celebrazioni si inseguono globali da mesi con mostre, film, retrospettive e biografie. 64 anni dopo la sua morte, insomma, Marilyn continua a essere il sogno che il mondo non smette di sognare. Lei, che non credeva in sé, avevo spesso la sensazione di prendere in giro qualcuno, ma non so chi, forse me stessa, forse gli altri, e che era rimasta incatenata al palcoscenico fino al massacro perché, sosteneva, non era mai appartenuta a niente e a nessuno se non al pubblico e al mondo, e perché era la fame d'amore il suo tarlo infinito. Una fame che affondava nelle ferite profonde dell'infanzia. Non ero orfana, ma sono cresciuta come tale, e di una vita iniziata in bianco e nero. Da una famiglia all'altra. Norma Jane, questo il suo vero nome, era stata una bambina non voluta. La madre Gladys, affetta da schizofrenia e incapace di prendersi cura di lei, il padre era sparito, dopo rimbalzi tra zie, amiche e case famiglia, l'aveva affidata a una coppia di vicini in cambio di $5 alla settimana. Norma era cresciuta con loro fino a quando sua madre era stata ricoverata in un ospedale psichiatrico. Venuto a mancare il piccolo compenso, i due non avevano esitato a scaricarla in orfanotrofio. Qui non c'è posto per una bocca in più. Norma aveva 7 anni e oltre a quella che per lei era stata una famiglia, in istituto perse perfino il nome. Diventai un numero, la 3463. Da una coppia affidataria all'altra, oramai Norma non riusciva a pensare ad altro che al giorno in cui sarebbe uscita nel mondo a cercare quella felicità che non aveva mai conosciuto e che non riusciva nemmeno a immaginare. Nel frattempo il suo corpo, sbocciato morbido e latteo, stava diventando quello che tutti gli uomini del mondo avrebbero desiderato. A 16 anni ne aveva intuito il potere e per non tornare in orfanotrofio o finire in affido, l'aveva usato per sedurre un ragazzo appena conosciuto, Jimmy Dougherty, 21 anni, e farsi sposare. Senza vergogna e senza ipocrisie, conscia, fin dalla prima notte con lui, che la loro storia non avrebbe avuto futuro. Infatti, 6 mesi dopo, ognuno andava per la propria strada. Sotto la gonna tutto. Quando aveva incontrato Joe DiMaggio, il più grande campione di baseball d'America, Norma Jane Baker era già Marilyn Monroe. Una star al culmine del successo, una sex bomb eternamente circondata da uomini che beveva la vita come una spugna. Marilyn si aspettava che quel bel ragazzo alto e riservato ci provasse con lei, subito, come tutti gli altri. Ma che? Non per disinteresse, anzi. Il colpo di fulmine c'era stato, solo che Joe, sangue orgogliosamente siciliano, aveva subito visto in Marilyn la madre dei suoi figli e questo l'aveva indotto a procedere con rispetto. Si erano sposati dopo qualche mese. In Corea, durante la luna di miele, l'accoglienza riservata a Marilyn da 13.000 soldati americani aveva fatto ribollire il sangue del neomarito. Inutile spiegargli che suo corpo apparteneva agli Stati Uniti, Joe non intendeva sentire ragioni. Marilyn era fatalmente diversa dall'ideale di moglie che lui si era costruito. La goccia che aveva fatto traboccare il vaso era stata la famosa scena di quando la moglie è in vacanza, quella gonna bianca sollevata fino all'inguine dal vento della metropolitana che aveva reso Marilyn eterna. Erano volate botte e insulti e lei aveva chiesto immediatamente il divorzio per motivi di crudeltà mentale. Lo amo ancora, anzi, ci amiamo ancora, aveva dichiarato, ma non posso smettere di essere me stessa per salvare questo matrimonio. Lacrime nero mascara. Intatta e splendente nei suoi 30 anni, Marilyn era di nuovo sola, ma pronta a riprovare. Il successo non le era mai bastato, è come il caviale, fantastico, ma a mangiarlo tutti i giorni mette la nausea. Voleva essere amata, compresa, rispettata. Voleva crescere, studiare, leggere, imparare, non essere soltanto un pezzo di carne. Sentivo la mancanza del mio talento come se internamente portassi abiti da 4 soldi. L'iscrizione all'Actor Studio l'aveva portata fra le braccia dell'uomo che sarebbe diventato il suo terzo marito, Arthur Miller, intellettuale e drammaturgo di gran nome che per Marilyn rappresentava il riscatto culturale. È la prima volta che mi innamoro davvero, raccontava. Per lui si era convertita alla religione ebraica e si era trasferita nel Connecticut. Soggiogata dalla sua cultura e dall'intelligenza, ho per marito un re, diceva. Però il matrimonio andò in pezzi alla scoperta della relazione di Miller con la fotografa Inge Morath, nata sotto gli occhi di Marilyn durante le riprese di Gli Spostati, l'ultimo film che lui aveva scritto per lei. A questo ennesimo dolore, Marilyn reagì pubblicamente con ironia. Mai piangere per un uomo, ti si sbava il trucco e il mio mascara vale molto di più. L'amore in diretta TV. Professionalmente Marilyn aveva raggiunto la vetta, ma i suoi tormenti interiori l'avevano portata in terapia psichiatrica. Il 20 gennaio 1961, mentre divorziava da Miller, John Kennedy giurava sulla Bibbia. A metà degli anni 50, con lui c'era stato un flirt. Doveva diventare qualcosa di più, pensò Marilyn. Infatti, la relazione ricominciò a ritmi preoccupanti per lo staff presidenziale, fino al compleanno di John Kennedy al Madison Square Garden. A mezzanotte, Marilyn entrò a sorpresa insieme alla torta, con un abito di seta trasparente color carne cucito sul corpo nudo per cantare Happy Birthday al suo presidente. Il giorno dopo, i giornali scrivevano che Marilyn ha fatto l'amore con il presidente in diretta TV davanti a 40 milioni di americani, il culmine e la fine della loro storia. Marilyn si era illusa che John lasciasse Jackie per lei, ma il giorno dopo venne invece liquidata brutalmente da Peter Lafford, cognato di Kennedy. «Sei solo una delle tante scopate di Jack», le aveva detto. Mentre Bob, che aveva diviso con il fratello i suoi favori, le inviò degli emissari intimandole di non dire una parola su una storia che tutti conoscevano e sulla quale i giornali non avevano mai osato scrivere. La croce che devo portare in cambio della fama è essere un simbolo dell'amore e non essere amata, fu il commento di Marilyn. Una frase che in fondo ne riassume la vita. Finita, come sappiamo, nemmeno 3 mesi dopo, in solitudine, in una torrida notte d'agosto.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Senza esclusione di colpi. Nella Grecia di 2500 anni fa, la rivalità fra due personaggi di spicco contraddistinse la politica di Atene per decenni. Poi la guerra contro i persiani cambiò tutto. Temistocle e Aristide insieme fecero svoltare la civiltà greca. Di Osvaldo Baldacci. Un duello senza esclusione di colpi potrebbe aver dato una spinta decisiva alla nascita della civiltà occidentale. Il teatro dell'azione è l'Atene del V secolo avanti Cristo e lo scenario è il contrasto politico vivissimo che imperversava nella città sulla quale incombeva l'ombra dell'invasione persiana. Aristide, detto il Giusto, e Temistocle, futuro vincitore della battaglia di Salamina. Secondo i pettegolezzi dello storico Plutarco, la scintilla della rivalità sarebbe scaturita da una contesa amorosa per il giovane Stesileo di Ceo. Certo è che presto divenne una questione squisitamente di affermazione personale e di visione politica. Si trattava di due personaggi di primissimo piano, praticamente coetanei. Aristide contribuì al rovesciamento del tiranno Ippia, 510 a.C., e fu uno dei 10 comandanti greci che a Maratona sconfissero il potente esercito persiano di Dario, 490 a.C. Temistocle apparteneva all'antica famiglia dei Licomidi, ma aveva madre a Carnana o Tracia, e verso il 494 a.C. aveva fatto costruire le mura di Atene e del porto del Pireo. Secondo Plutarco, i due crebbero insieme, rivelando fin da subito le loro differenze e contrapposizioni. La tradizione ci descrive un Temistocle più abile politicamente e nella dialettica, in grado di ottenere il supporto delle eterie, le associazioni e fazioni politiche più o meno temporanee che si riunivano sotto un capo in vista di un progetto più che di un programma. Una frase celebre ed esemplare di Temistocle sarebbe stata: «Non vorrei mai sedermi in un tribunale da cui gli amici non avessero da me miglior trattamento degli estranei». Al contrario, Aristide sarebbe stato più solitario e moralmente rigoroso, al limite dell'intransigenza. Se si vuole trovare una ragione personale alla rivalità dei nostri, basta leggere le dinamiche dei singoli casi in cui si trovarono su posizioni opposte. A fronte di un Temistocle in piena ascesa, Aristide agiva spinto non tanto opponendosi ai singoli provvedimenti, quanto dal bisogno di arginare il rivale affinché non diventasse troppo potente. Gli antichi storici raccontano più di un episodio dove a trionfare in assemblea fu Aristide, il quale però, all'ultimo, ammetteva che la propria proposta non era affatto la migliore, solo che riteneva pericoloso per Atene lasciar vincere Temistocle, anche quando aveva ragione. Di fronte a una contrapposizione di questa natura c'era poco da fare. Non restava che lasciare la parola al popolo. Era stato infatti da poco istituito il primo sistema referendario della storia. Ciascun cittadino di Atene, maggiorenne, maschio e libero, poteva votare il nome di una persona che voleva mettere al bando scrivendolo su un coccio, ostracon, e chi avesse vinto questa nomination sarebbe finito in esilio. Era il cosiddetto ostracismo. Nel 482 a.C., dopo tante baruffe politiche, Temistocle riuscì a coagulare il consenso necessario per esiliare Aristide. È noto un aneddoto di quella circostanza. Un cittadino analfabeta chiese a un passante di scrivere per lui il nome di Aristide sul coccio, senza sapere che il suo interlocutore era proprio Aristide. Quest'ultimo gli domandò perché volesse ostracizzare Aristide. Il cittadino rispose: «Non mi ha fatto nulla, né lo conosco, ma sono stanco di sentirlo chiamare dappertutto il giusto». Aristide prese il coccio e scrisse il proprio nome. Perse il referendum e fu esiliato, mentre Temistocle riuscì a far bandire anche altri rivali: Iparco, Megacle l'Alcmeonide, Santippo, restando quasi da solo a dominare la scena. Fu un bene. Lo scontro fra Temistocle e i suoi avversari, infatti, investiva la politica navale di Atene, politica che avrebbe segnato le sorti del mondo greco e non solo. Atene aveva accumulato quello che oggi si chiamerebbe un extragettito, un tesoretto dovuto allo sfruttamento delle miniere d'argento. Aristide e i suoi alleati volevano che questo tesoro venisse diviso fra tutti i cittadini. Temistocle invece aveva una visione diversa. La sua proposta era investire l'eccedenza nella costruzione di una flotta ateniese, portando così le triremi ateniesi da 70 a oltre 200, dando con questa mossa lavoro a moltissimi ateniesi come carpentieri e poi come rematori, garanzia di consenso. Riuscì a realizzarla giusto in tempo, cioè prima che nel 480 a.C. i persiani di Serse tentassero di invadere la Grecia. Questa emergenza spinse i due protagonisti a comportarsi da veri statisti. Fu varata un'amnistia che permise agli ostracizzati di tornare ad Atene e Aristide e Temistocle si misero a collaborare per sconfiggere il nemico comune. Temistocle, che pure non aveva condiviso questa strategia, partecipò alla difesa greca tra le Termopili e Capo Artemisio, che fu una vittoria navale greca. Poi tornò ad Atene e osò l'impossibile. Basandosi su un oracolo che diceva che la città dovesse essere difesa da un muro di legno e non di pietra, riuscì a convincere la cittadinanza a evacuare Atene per affidarsi alla sola flotta. Non deve essere stato facile né per Temistocle né per Aristide vedere la propria città bruciare fino alle fondamenta sotto i colpi dell'invasore persiano. Ma gli ateniesi persistettero nella linea stabilita e questo benché gli alleati e soprattutto gli spartani optassero per una ulteriore ritirata anche delle navi verso il Peloponneso. Temistocle, eletto stratego, comandante supremo della flotta, aveva un piano: attirare i persiani nelle acque strette presso l'isola di Salamina, dove la superiorità della flotta persiana, di numero e di stazza, sarebbe stata più un ostacolo che un vantaggio. Fu Aristide, dopo aver attraversato le linee persiane, a presentarsi nella tenda del rivale dicendo: «Iniziamo ora una rivalità salvatrice e nobile, rinunciando alla vuota e giovanile contesa, gareggiando per salvare la Grecia». Fu quindi lui a convincere tutti che ormai allontanarsi dalla baia era impossibile e che bisognava dare battaglia lì. Il trionfo della flotta ateniese pose le basi della supremazia marittima dei decenni a venire. I persiani l'anno successivo vennero sconfitti anche sulla terraferma nella battaglia di Platea, alla quale Aristide partecipò in un ruolo di comando. Poi, finita l'emergenza, i due politici ricominciarono a farsi la guerra. Temistocle fece ricostruire le mura di Atene e promosse una politica antispartana e filodemocratica. Per qualche anno prevalse, considerato pubblicamente un eroe, grazie alle sue qualità militari. Ma Aristide, ora supportato da un altro leader, Cimone, figlio del vincitore di Maratona, la star Milziade, predicava invece l'amicizia con Sparta e la continuazione del conflitto con la Persia. Alla fine fu lui a prevalere, tanto da riuscire a rendere la pariglia al rivale. Nel 471-70 toccò a Temistocle essere colpito da ostracismo. Gli ateniesi lo condannarono persino a morte in contumacia su pressione degli spartani, che temevano la sua presenza nel Peloponneso e lo accusavano di tramare con i persiani. Temistocle si rifugiò a Magnesia sul Meandro in territorio persiano, dove nel 462 morì, forse suicida. Aristide continuò ad avere un ruolo di rilievo ad Atene, ma paradossalmente gli toccò farsi erede proprio della politica navale avviata dal rivale. Partecipò alla fondazione della Lega di Delo, strumento della supremazia ateniese, e a lui, in quanto giusto, venne affidato il compito di stabilire il contributo economico dovuto da ogni città. La sua morte, qualche anno dopo, confermò la fama di politico morigerato. Aristide era così povero che il funerale lo pagò la città. Gli eterni rivali erano usciti di scena, ma non furono certo dimenticati. A loro si deve la grandezza di Atene e, di riflesso, la fortuna della civiltà occidentale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Meglio seguire pancia o testa? Che si tratti di piccoli o grandi cose, scegliere non è facile. Ragione e istinto sembrano contraddirsi. Eppure, dicono le ricerche, spesso lavorano insieme. Di Elisa Venco. Immaginate che l'amministratore delegato dell'azienda in cui lavorate annunci di aver elaborato una strategia di sviluppo seguendo la sua pancia. Vi sentireste rassicurati? Probabilmente no, perché quasi tutti riteniamo che le decisioni importanti vadano ponderate basandosi su numeri, dati e valutazione razionali, anziché su presentimenti. L'idea generale, infatti, è che nel corso della loro storia gli esseri umani siano diventati sempre più razionali, passando dalle decisioni basate su credenze ed emozioni al pensiero analitico e scientifico. Invece, in primo luogo, le decisioni ritenute razionali a volte non sono affatto tali, bensì viziate da inconsapevoli condizionamenti. Gli scienziati li chiamano bias, che le rendono parzialmente irrazionali. Un esempio? Di fronte a un investimento in denaro, tendiamo a considerare le potenziali perdite più che i possibili guadagni. E davanti a un problema molto complesso, ricordiamo maggiormente le informazioni che confermano ciò che già sappiamo rispetto alle altre. Come possiamo pensare allora di scegliere in modo oculato? Sensazioni razionali. Per converso, le sensazioni viscerali non sono reazioni stupide a un certo fatto, che vanno corrette dalla ragione, bensì il risultato di un'elaborazione delle informazioni che si esprime in un'emozione specifica, o una sensazione come il mal di pancia, quando ci troviamo davanti a un evento simile a un altro già vissuto. Le emozioni non sono irrazionali, dichiara Sara Garofalo, neuroscienziata e autrice di Sbagliando non si impara, il saggiatore. Semplicemente riassumono un insegnamento che il cervello non ha ancora realizzato pienamente, che a volte sappiamo le cose senza rendercene conto, lo dimostra un esperimento riportato sul periodico scientifico Frontiers, in cui ad alcuni volontari è stato chiesto di scegliere le carte da due mazzi. Uno dei due era truccato

registrato dal cervello inconsapevolmente. Lo scarto temporale tra decisione e consapevolezza emerge anche da uno studio apparso su Nature Neuroscience, secondo cui, osservando l'attività cerebrale delle persone davanti a una scelta, i ricercatori potevano conoscere che cosa esse avrebbero fatto 7-10 secondi prima che le cavie stesse avessero realizzato di aver deciso. Ciò significa che, anche quando le persone pensano di dover concludere un ragionamento, in realtà hanno già preso una risoluzione in modo inconscio. Di più, senza dare ascolto alle emozioni, faremo comunque scelte irrazionali, come attestano gli elevatissimi rischi che paiono accettabili a persone che ragionano perfettamente, ma la cui corteccia prefrontale, ventromediale, cioè la zona cerebrale che regola la paura, è lesionata. Tutta esperienza. Per fortuna, la maggior parte delle volte il pensiero analitico e quello intuitivo si esprimono contemporaneamente nelle nostre teste. Lo scarto è al massimo di pochi millisecondi e così le decisioni prese ci appaiono razionali. In effetti, quando dobbiamo scegliere tra più opzioni, il nostro cervello lavora come una macchina che formula previsioni, confrontando le informazioni attuali con le conoscenze e i ricordi precedenti, in modo da predire cosa accadrà in futuro e prepararsi. Ogni volta che si verifica una discrepanza tra la realtà e la previsione, i modelli cognitivi cerebrali vengono aggiornati in modo automatico. E man mano che la nostra esperienza in un certo ambito progredisce, elaboriamo sempre più rapidamente aspettative attendibili, facendo risparmiare energie al sistema cerebrale. È come quando si impara ad andare in bici. All'inizio si deve fare attenzione a ogni movimento, ma poi si pedala senza pensarci. Ecco, man mano che diventiamo esperti, impariamo a prestare attenzione e ragionare su ciò che è più importante, tralasciando il resto. E meno male, non siamo fatti per esaminare troppi elementi contemporaneamente. Nel 1956 lo psicologo George Miller sosteneva che 7 fosse il numero medio di informazioni che le persone sono in grado di mantenere nella memoria in un dato momento, con variabilità di più 2 o meno 2, a seconda delle persone e delle circostanze. Ma una ricerca più recente, pubblicata su Behavioral and Brain Science, indica che il numero massimo è in realtà solo 3 o 4. Questa abilità di focalizzarsi subito sugli elementi essenziali è determinante per alcune categorie di esperti, come infermieri specializzati, vigili del fuoco, soccorritori, che sono in grado di riconoscere in breve le regolarità, le ripetizioni e le somiglianze tra casi presenti e passati, per prendere la decisione più adatta. Come ha spiegato lo psicologo americano Gary Klein, autore del saggio Intuition at Work, in caso di emergenza, una strategia puramente istintiva sarebbe troppo rischiosa, perché a volte la corrispondenza del modello genera opzioni difettose. Una strategia completamente analitica sarebbe invece troppo lenta. Insomma, quando a decidere è un esperto, affidarsi al suo istinto, possibilmente suffragato da un esame della situazione, ha senso. Strategie diverse. Quando invece la scelta dipende da noi, la tendenza a preferire un approccio decisionale o l'altro dipende un po' da come siamo fatti e un po' dal contesto, precisa Sara Garofalo. La predilezione per l'intuizione o per la deliberazione probabilmente si forma nell'infanzia in base alla strategia che per noi ha avuto più successo e viene rafforzata dall'esempio di chi ci circonda. Non è detto però che se si è fatti in un certo modo lo si debba essere per sempre, né che impiegare sempre la stessa modalità favorisca davvero la scelta migliore. Occorrerebbe rivalutare il dubbio e chiedersi
Cosa succederebbe se si adottasse la

0: approccio opposto, o cercare elementi che smentiscano la propria inclinazione. Va anche considerato che, poiché uno stato di incertezza risulta intollerabile per moltissime persone, non è escluso che pur di interromperlo qualcuno sia spinto a decidere anche senza avere sufficienti informazioni, o scambiando l'ansia di scegliere per un'ispirazione, conclude Garofalo. Per non ripetere sempre gli stessi automatismi, Jenning Plossern, professore di psicologia dello sport presso l'Università di Heidelberg, Germania, consiglia di annotare la prima reazione spontanea davanti a una scelta e poi di confrontarla con la valutazione razionale. Ciò permette di evidenziare se c'è una differenza tra la decisione intuitiva e quella deliberativa, decidendo con più consapevolezza in quale direzione andare. Esaminare le varie opzioni richiede però tempo. Secondo il premio Nobel per l'economia Daniel Kahneman, decidiamo ricorrendo a due sistemi alternativi: il pensiero intuitivo, detto sistema 1, che ha il vantaggio di essere più rapido di un approccio razionale, permettendoci di riconoscere minacce e opportunità promettenti. E poi c'è il sistema 2, cioè il pensiero razionale che compensa la sua lentezza con la maggior accuratezza nelle decisioni in contesti complessi, nei quali il nostro cervello tende a seguire processi mentali semplificati, detti euristiche. Un caso classico è quello dell'euristica della disponibilità, ovvero la tendenza umana a basare i propri giudizi sulla facilità degli esempi, ovvero sulle prime cose che ci vengono in mente. Questo significa, per dire, che emotivamente diamo più peso alle indicazioni ricavate dalle esperienze più recenti, cioè le prime disponibili per il nostro cervello, sottovalutando quelle passate e il loro insegnamento. Costi energetici. Gli economisti Marco Saham e Robert von Weizsäcker, rispettivamente dell'Università e del Politecnico di Monaco, hanno sviluppato un modello matematico che tiene conto dei costi e dei benefici di entrambe le strategie, quella razionale e quella istintiva. Ne hanno concluso che l'approccio giusto dipende sia dalla complessità di un particolare problema, sia dalle conoscenze di ogni persona. Le decisioni razionali sono mediamente più precise, ma comportano costi energetici più elevati di quelle intuitive, perché richiedono più sforzi di raccolta e di analisi delle informazioni. Questo costo aggiuntivo può diminuire nel tempo, ma non scompare mai del tutto. Tuttavia, una volta che una persona ha abbastanza esperienza, il processo decisionale intuitivo tende a funzionare meglio della razionalità, risparmiando lo sforzo di approfondimento. Inoltre, in genere le decisioni intuitive prevalgono nelle fasi iniziali e finali di un processo di apprendimento, mentre la ragione governa le decisioni nelle fasi intermedie. In ogni caso, una cosa è chiara: l'intuizione e la razionalità non sono necessariamente opposte. La strategia più vantaggiosa consiste proprio nel ricorrere a entrambe, senza seguire ciecamente la nostra voce interiore, ma neppure tacitandola costantemente a favore della logica.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Da bambini e anche da adulti abbiamo paura del buio. In genere noi adulti, più che l'oscurità, temiamo i pericoli che può nascondere. Ecco perché prima di andare a dormire mettiamo in atto azioni ossessive, come alzarci ripetutamente dal letto per controllare che la porta sia chiusa. Ma sostituendo questi gesti con altri più rassicuranti e piacevoli, possiamo risolvere il problema. Di Monica Morandi. Si chiama nictofobia. Ed è la paura dell'oscurità e del buio, conosciuta anche come acluofobia. È una paura piuttosto frequente, poiché atavica. Nel senso che l'essere umano, culturalmente, ha sempre collegato al buio proiezioni immaginarie spaventose. Si tratta di un aspetto fisico, spiega lo psicologo e psicoterapeuta di Milano Paolo Grampa, in quanto noi esseri umani, a differenza dei felini o dei rapaci, non siamo fatti per orientarci al buio. Non vediamo sotto una certa soglia di luminosità e l'impossibilità di orientarci nell'oscurità ci crea grande disagio. Sin dall'epoca preistorica, l'uomo ha associato al buio tutto quanto vi era di più spaventoso. Dalle insidie irreali, alle cose misteriose della vita e al lato oscuro e cattivo di sé. E questo retaggio è giunto fino a noi. Il nictofobico non ha tanto paura del buio in sé, quanto dei pericoli, reali o immaginari, che esso potrebbe nascondere. Si teme che possano entrare i ladri in casa, oppure di essere aggrediti da qualcuno. O ancora, si percepisce l'oscurità come popolata da streghe, fantasmi o creature mostruose. Se si domanda al paziente cosa esattamente gli faccia paura, emerge sempre qualcosa che abita o che può accadere nelle tenebre, precisa lo psicologo. Durante l'infanzia, una certa paura del buio può considerarsi naturale e parte dello sviluppo. Viene considerata patologia se l'esposizione al buio causa reazioni significative, come pianti disperati, stati di agitazione intensa, insonnia o incubi notturni. Il nostro esperto propone tre principali chiavi di lettura del disturbo. La teoria freudiana lega la paura del buio all'ansia da separazione, cioè all'angoscia che i bambini piccoli provano quando si trovano da soli dopo che i genitori li hanno messi a dormire. Un'altra chiave di lettura si rifà ai primi contatti dei bimbi di quell'età con l'immaginario di mostri e fantasmi. In questo senso è importante far accedere i bambini a racconti della buonanotte e immagini adeguati alla loro età, evitando letture o video in cui siano presenti forze oscure o musiche pesanti. Da ultimo, vanno considerati gli eventi traumatici reali occorsi nella storia del bambino. Esempio, ladri entrati in casa durante la notte, un forte temporale notturno o qualunque avvenimento possa aver sconvolto il piccolo in uno stato esterno di buio. Negli adulti la nictofobia si manifesta con una forte angoscia quando la persona si ritrova al buio o in un ambiente oscuro. L'ansia, che può insorgere al solo pensiero di tale situazione, può comportare una serie di sintomi classificabili in fisici, percettivi e comportamentali. I sintomi fisici più frequenti sono tachicardia, sudorazione, tremori, senso di oppressione al petto, respirazione affannosa, bocca asciutta, mal di testa, nausea, dissenteria e disturbi del sonno. Fra i sintomi più comuni vi sono distacco dalla realtà, percezione di rumori, di presenze fisiche o soprannaturali inesistenti, e sensazione intensa di minaccia imminente. Infine, i sintomi comportamentali includono nervosismo, agitazione, irrequietezza nel letto, bisogno di una fonte di luce durante il riposo notturno, continue alzate per accendere la luce, controlli maniacali della chiusura di porte e finestre e di presenze percepite sotto il letto, bisogno di qualcuno accanto quando si va a dormire, rinuncia a uscire di sera, procrastinazione dell'ora in cui ci si corica e strategie di evitamento del buio in tutte le sue forme. Il buio è uno stimolo avversivo universalmente percepito come fonte di pericolo, poiché toglie alla persona il controllo di tutto quanto la circonda. Tuttavia, se la paura diventa patologica, sarà opportuno ricercarne le cause. Spiega Grampa. Il disturbo può risalire a un attaccamento disfunzionale verso le figure di accudimento vissuto da bambini. È il caso di genitori iperprotettivi che hanno reso insicuro il soggetto. Oppure a traumi infantili legati all'oscurità, scarsa autoconoscenza o mancanza di controllo dell'ambiente circostante. Altre volte la paura del buio non è stata affrontata e superata da piccoli e si trascina nell'età adulta. Ci si dovrebbe abituare al buio sin dall'infanzia, gradualmente e in presenza di persone rassicuranti. Anche da adulti è importante curare l'ambiente circostante, che deve essere rassicurante e accogliente. Per non perderne il controllo, Al buio si può ricorrere a una piccola luce notturna. La luce in sé non risolve il problema, ma aiuta ad affrontarlo. Andrebbe pensata come step intermedio, come avviene per i bambini, nel senso che aiuta pian piano ad abituarsi all'oscurità, avverte Grampa, che sconsiglia altresì di dormire con il televisore, il computer o il tablet accesi. Creano infatti campi elettromagnetici e spesso mostrano video o personaggi poco tranquillizzanti. Da evitare anche la visione di film horror e l'ascolto di fatti di cronaca cruenti prima di addormentarsi. Se la nictofobia arriva a scatenare sintomi gravi come perdita di controllo o attacchi di panico, è necessario un aiuto professionale. Per scegliere la terapia più adatta, bisogna prima capire come e perché è insorto il problema. Per esempio, si tenta di ricostruire la storia della persona e di capire perché associ al buio i ladri. La terapia cognitivo-comportamentale offre tecniche concrete per smontare i processi disfunzionali e i pensieri negativi che mantengono in vita il disturbo, modificando nel soggetto la percezione del buio. Le associazioni automatiche negative da parte del paziente, buio uguale paura, ladri, fantasmi, vengono rotte, ristrutturate e sostituite con immagini positive. Buio uguale pace, tranquillità, possibilità di riposare bene, sottolinea Grampa. Tramite la tecnica dell'esposizione graduale allo stimolo fobico, la persona viene esposta progressivamente al buio, aumentando pian piano il livello di oscurità, familiarizza con quest'ultima e si desensibilizza dalle sue paure. Per sganciarla dai rituali ossessivi di controllo, la si riporterà alle azioni concrete. Assicurarsi una sola volta che porte e finestre siano chiuse, che l'allarme sia inserito e non vi siano mostri sotto il letto, sostituendo il precedente rituale ossessivo con uno tranquillizzante che accompagni pian piano il momento di coricarsi e di addormentarsi. Preparare una tisana, berla con calma, leggere qualcosa di piacevole, mandare un messaggio a un amico. Un rituale sempre uguale, che sia come una coccola prima di andare a dormire.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista National Geographic. Il principe dei fiumi. Alla base dell'alimentazione dei nativi dell'Alaska, il salmone è diventato di interesse commerciale quando fu scoperto dalla nobiltà russa. Di Alessandra Branca. Nel 1998 lo chef francese Alain Ducasse, 20 stelle Michelin nei suoi ristoranti in giro per il mondo, partì per una missione. Dopo un lungo viaggio da Parigi con molti scali, con un piccolo aereo della Alaska Airlines, atterrò nella cittadina di Sitka. Voleva assaggiare il salmone reale, incontrare i lupi di mare che lo pescavano alla traina e capire se potesse aggiudicarsene una fornitura costante. Con una soda carne bianca amarezzata di grasso dal sapore che alla cottura ricorda la pancetta di maiale brasata, il salmone reale sta al salmone che conosciamo tutti come il wagyu di Kobe sta al manzo della grande distribuzione. Del resto ciò che noi chiamiamo salmone da solo rappresenta il 12% del consumo totale di pesce a livello mondiale, è stato creato dall'uomo nell'arco di due generazioni. C'è chi è arrivato a coniare un nuovo nome per la specie, Salmo domesticus, mentre il salmone di Ducasse è il prodotto di svariati millenni di evoluzione. La storia che lo vede protagonista comincia proprio in Alaska, la sua terra d'origine, dalla quale quello che potrebbe essere definito come salmone primigenio si divise in due generi. Onchor hincus, che abita l'Oceano Pacifico, e Salmo, che vive nell'Atlantico. Con meno di 9.000 abitanti, ma con la superficie municipale più grande degli Stati Uniti, 12.500 km quadrati, Sitka è un avamposto di frontiera stretto tra il Pacifico e rilievi coperti di ghiaccio. In mezzo c'è la più vasta estensione di foresta pluviale temperata del pianeta, solcata da una fitta rete di fiumi e torrenti. Tra giugno e dicembre ribollono di milioni di salmoni che, dopo una vita in acqua salata e seguendo l'istinto e il campo magnetico terrestre, tornano dove sono nati per riprodursi e morire, fornendo nutrimento alla terra, agli animali e agli esseri umani che la abitano. Per i nativi dell'Alaska, salmone e cibo sono sempre stati sinonimi. Millenni fa avevano imparato a piazzare reti sui fiumi e a guadagnarsi pesche così abbondanti che permettevano loro di sopravvivere tutto l'anno, dato che lo conservavano affumicandolo, seccandolo, salandolo e trasformandolo persino in farina. Quando all'inizio del XIX secolo a Sitka giunsero i primi europei, che erano russi, distrussero i villaggi dei nativi, ma permisero loro di continuare a pescare salmoni. Avevano fiutato l'affare. Nel 1815 i russi impiantarono qui la prima impresa commerciale di pesca del continente americano e alla fine di quel decennio i salmoni affumicati di Sitka venivano serviti alla tavola della nobiltà di Mosca e San Pietroburgo. Poi, nel 1867, i russi vendettero l'Alaska agli americani, i quali, 10 anni più tardi e grazie a una nuova tecnologia, inaugurarono a Sitka il primo impianto di lavorazione e inscatolamento del salmone, al quale seguirono molti altri, dall'Alaska all'Oregon, passando per la provincia canadese della British Columbia. Oggi se ne è persa memoria, ma fino a metà del XX secolo il salmone in scatola è stato il più globale dei prodotti alimentari made in USA. Allora riconoscibili come oggi lo sono quelle della Coca-Cola, le lattine si potevano comprare ovunque nelle Americhe come in Europa, nei souk del Medio Oriente fino ai mercati cinesi e in tutta l'Africa. Il colpo finale al salmone in scatola nel 1982 è stato un evento accidentale, la morte per avvelenamento da botulino di un giovane belga che in un ristorante di Bruxelles aveva mangiato un piatto a base di salmone dell'Alaska in scatola, provocando da parte della Food and Drug Administration americana uno dei più massicci ritiri di generi alimentari che la storia ricordi. Ma già allora i consumatori avevano da tempo acquisito il gusto per un altro salmone, quello affumicato e fresco, allevato in acquacoltura, il Salmo domesticus, di cui si diceva all'inizio. Selezionato dai norvegesi e dagli scozzesi a partire dal salmone atlantico, compie il suo ciclo vitale senza viaggiare, imprigionato in enormi gabbie nelle acque basse dei rispettivi paesi. Più di recente è stato introdotto anche in quelle del Cile, che grazie al basso costo della manodopera ne è diventato uno dei primi paesi esportatori. Il salmone d'allevamento ha avuto il merito di rendere accessibili proteine di pesce fresco a tutte le latitudini e in luoghi lontani dal mare, a costi paragonabili a quelli del pollo. Negli ultimi 20 anni, però, e come conseguenza del viaggio di Ducasse e soprattutto di una serie di campagne ambientaliste che hanno puntato il dito contro l'acquacoltura, dannosa per gli ecosistemi rivieraschi e contro il consumo di salmone allevato in sé, in quanto la sua carne contiene antibiotici in concentrazioni preoccupanti, quello di salmone selvaggio, che costa molto di più, sta avendo un'impennata, almeno tra i gourmet. Con una legge dello Stato, l'Alaska ha vietato l'acquacoltura nelle sue acque territoriali. Oggi dall'area di Sitka proviene 1 su 20 tra i salmoni selvaggi venduti sul mercato globale, tra salmone reale e le altre specie che risalgono i fiumi, ciascuna con un peculiare sapore, che, a dirla tutta, non somiglia nemmeno vagamente a quello del salmone. Questi pesci eccezionali sono il salmone cheta, l'argentato, il rosa, il rosso, che deve il colore della carne al fatto che vive buona parte del suo ciclo vitale nei laghi cibandosi di piccoli crostacei, e il gorbusca, il preferito dai russi. In più, i pescatori dell'Alaska e i broker di salmone selvaggio del mondo, primi tra tutti i giapponesi, sono in grado per ciascuna specie di riconoscere dal sapore i luoghi esatti in cui questi pesci hanno nuotato e si sono cibati. Come dunque succede per il buon vino, anche il salmone, quello vero, ha il suo terroir.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: Michela è una grande viaggiatrice e nel 2017 ha deciso di andare a vivere a Tokyo. Potevo non chiederle di raccontarci questa incredibile città? E lo fa con la blogger Michela Figliola, autrice del blog warmcheaptrips.com ed expat in Tokyo. Michela ci racconterà una Tokyo meno turistica e più autentica, dandoci tantissime dritte su quartieri, locali, musei e ristoranti imperdibili. Buon ascolto di questo nuovo racconto di viaggio. Ciao Michela, benvenuta a Racconti di Viaggio.
3: Ciao a tutti, grazie Nadia per ospitarmi in questa puntata.
2: Allora, dobbiamo dire a chi ci ascolta che io sto registrando di mattina, sono le 10:30, 10:15, mentre da te è il tardo pomeriggio, quindi mi sono da poco svegliata che sono in ferie e tu mi sei alla fine della tua giornata lavorativa, ecco.
3: Esatto, sì, è quasi ora di cena qui, dai, tra un po' si inizia a preparare, quindi sono 6:30.
2: Perché Michela ci parla appunto da Tokyo e oggi Tokyo è la grande protagonista di questa puntata. Noi ci siamo viste, se ti ricordi, alla BIT di Milano qualche anno fa, poche settimane prima della tua partenza per Tokyo, e da sempre poi seguo i tuoi racconti sul tuo blog e sui tuoi canali social su questa città e sulla cultura giapponese, quindi vi consiglio assolutamente di seguirla, poi nelle note metteremo tutti i riferimenti. Prima di trasferirti in Giappone avevi visitato questa nazione per ben 4 volte. Cosa ti ha fatto decidere di cambiare vita e di andare a trasferirti e di vivere proprio lì?
3: Sì, allora, è vero, ci siamo viste alla BIT del 2017, che era febbraio-marzo, perché poi io sono partita a giugno, quindi sono 3 anni e mezzo che sono qui. Sì, ero stata in Giappone 4 volte, diciamo 3 volte, avevo visto anche Tokyo, l'ultima volta invece no, l'avevo saltata, però diciamo proprio dalla prima volta che avevo fatto solo 4 giorni e solo a Tokyo, io avevo sentito che questa era la città dove avrei dovuto vivere. Non c'è stato un vero e proprio motivo scatenante. Allora, partiamo col dire che a me comunque l'Oriente ha sempre ispirato. Non sono mai stata un'appassionata di anime, manga, videogiochi, anzi non ne so praticamente nulla. Però diciamo più la filosofia, tutto questi racconti mistici sui samurai, tutto il Giappone antico mi hanno sempre ispirato molto. Poi crescendo questo amore si è sviluppato proprio anche per tutta la filosofia dello zen giapponese, tutte queste cose, è tutto un mix. E quando finalmente sono arrivata a Tokyo ho sentito proprio questo è il mio posto. E da lì poi negli anni successivi ho iniziato a, ogni volta che venivo in Giappone cercavo un po' anche di capire come funzionava il tutto, mi sono informata diversi anni per capire appunto come fare a trasferirmi in modo più semplice, via dicendo, e questo è stato un po' tutto il mio percorso prima di venire in Giappone.
2: Quindi oramai vivi a Tokyo da oltre 3 anni e mezzo, quindi dopo questi anni cos'è della cultura giapponese che ti fa sentire a casa e quello che invece ancora non riesci a metabolizzare e a sentire tuo?
3: Parto con una precisazione molto importante. Il Giappone è un paese molto, molto, molto, molto particolare, molto diverso dalla nostra cultura e da quelle che sono le nostre idee, da come siamo cresciuti, e tante cose che per noi sono assurde poi vanno contestualizzate, vanno capite e solo in questo modo si riesce ad apprezzare il Giappone. È anche facile, cioè, tante persone sono innamorate del Giappone, dicono, ah, lo idealizzano, ah, vorrei vivere un paese fantastico. Ecco, no, sappiate che ci sono anche tantissimi lati negativi, soprattutto per quello che è il nostro punto di vista. Quindi non è il paradiso, ha i suoi pro e i suoi contro, al netto io sto bene qui e non sono per niente pentita della mia scelta. Fatte queste dovute premesse, diciamo che le cose che mi piacciono tantissimo sono quelle che comunque attirano anche i turisti, ovvero la precisione, la tranquillità, l'ordine, il rispetto delle regole. C'è un rispetto verso il prossimo, verso gli spazi altrui, che è veramente una cosa impressionante. Nessuno cerca di prevaricare, nessuno cerca di fare il furbo, cosa che invece in Italia un po' si tende a fare, anche per sopravvivenza, perché se non fai il furbo tu, c'è l'altro che fa il furbo più di te e ti devi un po' arrangiare. Invece qua in Giappone è tutto molto, si sta bene proprio da questo punto di vista. La cosa che invece faccio un po' fatica a metabolizzare è, anche da amante della cultura tradizionale, antica, è la società moderna purtroppo. Tutte queste regole, tutte queste cose sono un po' portate all'estremo. Ovviamente gli estremi non vanno mai bene. I giapponesi stessi si trovano ad essere imprigionati da queste loro regole tante volte, il che gli impedisce di migliorarsi, di evolversi un attimino, di cambiare. Ecco, soprattutto non riescono a cambiare, sono abituati a non pensare, ma semplicemente a fare quello che gli viene detto e seguono la corrente. Quindi capisci bene che se uno inizia a buttarsi nel pozzo, questi tutti si buttano nel pozzo. E perché nessuno pensa, quindi questa è un po' la cosa che io assolutamente, cioè il mio spirito ribelle comunque ne soffre qui.
2: E forse ti aiuta anche come spirito di sopravvivenza ad adattarti a una società che comunque è diversa da quella in cui sei cresciuta.
3: Assolutamente, assolutamente.
2: Allora, tu a Tokyo lavori, se non sbaglio, per un tour operator, comunque lavori nel settore del turismo e organizzi anche viaggi e itinerari in giro per il Giappone. Ci vuoi raccontare un po' come si svolge il tuo lavoro?
3: Sì, allora la mia azienda è un'azienda piccola, un'azienda giapponese e ha diciamo due settori, il settore viaggi e il settore di digital marketing. Ovviamente al momento il settore viaggi è completamente fermo perché ci occupiamo solamente di turismo inbound, quindi di turisti stranieri che vengono in Giappone. Io generalmente mi occupo ovviamente tutta la parte di comunicazione digitale, che è quella che al momento sto facendo anche per l'altra parte dell'azienda, quella appunto digital, e mi occupo di creare i vari contenuti per i social network, quindi le cose che andiamo poi a raccontare sui social, sul nostro blog aziendale, e mi occupo anche della creazione degli itinerari, soprattutto quelli personalizzati, e della creazione di nuovi itinerari nel Giappone un po' più particolare, oppure prima offrivamo anche tour di Tokyo proprio di 4 ore o 8 ore o personalizzati, e io li creavo personalizzati appunto per i clienti. Mi è capitato anche di fare da guida soprattutto per i clienti italiani, per facilità nella lingua, insomma. Cambieremo sicuramente un po' da quando il Giappone riaprirà al turismo, che non si sa ancora quando. Si spera, vabbè, ci sarà la parentesi olimpica se si faranno, e poi si spera definitivamente nell'autunno prossimo, però vediamo, non c'è ancora niente di confermato. Probabilmente dal futuro ci occuperemo meno di servizi di guida, anche per una questione di sicurezza, magari daremo più dei PDF o delle guide, delle audioguide magari personalizzate, e però continueremo a creare gli itinerari di viaggio, quindi chi vuole qualcosa di particolare, noi andiamo un po' a scovare le cose e le andiamo a presentare, ci occupiamo poi di tutta l'organizzazione.
2: Ti chiedo allora di svelarci, ovviamente senza andare troppo nei servizi che vendi, però se ti va di raccontarci un po' la città dove vivi, Tokyo, e di parlarci dei quartieri meno conosciuti dai turisti italiani. Tu poi hai scritto anche un interessante articolo su questo argomento che poi metterò nelle note, così chi vuole poi approfondire può farlo. Però ecco, raccontaci un po' di questa città così enorme e così vasta, quali sono i quartieri meno conosciuti che ci consigli di visitare?
3: Certamente, allora, grazie mille per i complimenti all'articolo intanto. Tokyo è una città enorme, ci sono 14 milioni di abitanti, è la città più grande del mondo se non sbaglio, quindi ancora adesso io continuo a scoprire posti nuovi e quartieri nuovi dove non sono mai stata, quindi non si finisce veramente mai di esplorarla. Al di là dei quartieri classici, che quelli conoscono un po' tutti, Alcuni dei miei preferiti ve li racconto brevemente. Allora, il primo è il quartiere di Yanaka. Yanaka è un quartiere vicino al famoso parco di Ueno ed è una zona un po' antica della città che è sopravvissuta anche ai bombardamenti della guerra e si trovano ancora diversi templi e poi c'è un'atmosfera super local, quindi a me piace moltissimo, mi piacciono queste cose un po' vecchie, diciamo, vecchie in modo positivo. Poi un altro quartiere molto bello. Anzi, sono due, li posso mettere insieme, sono il quartiere di Koenji e quello di Kichijoji. Koenji, ci ho vissuto per un paio d'anni quando ho frequentato la scuola di lingua, quindi ci sono anche affezionata per questo motivo. Ed è una zona sempre molto local ed è famosa anche per il vintage, non solo di abbigliamento, ma anche per chi è appassionato di musica. Ci sono un sacco di negozi di dischi e ci sono anche moltissime live house. E Kichijoji invece è a un paio di fermate di distanza da Koenji, è sempre simile come atmosfera, è anche una città universitaria, ci sono delle università, c'è un'università giapponese, quindi ci sono anche molti giovani, molti studenti, e poi c'è un parco molto molto bello, che è il parco di Inokashira, e è uno dei parchi un po' meno turistici, cioè, per i giapponesi è molto conosciuto, per i turisti invece no, però secondo me merita molto, soprattutto durante la fioritura dei ciliegi. Poi un'altra zona che consiglio è la zona di Gotokuji, che è dove si trova il tempio dei Maneki-neko, i famosi gattini con la zampina alzata. E all'interno di questo tempio, appunto, qui è nata la leggenda, una delle tante leggende sul Maneki-neko, e si trova proprio anche una zona piena di queste statue di gattini, quindi imperdibile. Queste sono poi un po' le zone principali, che consiglio, poi ovviamente ce ne sono tante altre, dipende però ovviamente dai giorni che si hanno a disposizione. Queste zone che ho elencato sono alcune delle mie preferite tra quelle meno conosciute, poi ovviamente ce ne sono molte altre e variano anche a seconda di quelli che sono i gusti delle persone. Diciamo che queste tre sono le zone che io consiglio maggiormente, un po' a tutti, soprattutto a chi è interessato a quello che tra virgolette chiamiamo il vero Giappone, ovvero quello che non è la mega città con i neon e tutto quanto, ma una Tokyo un attimino più tradizionale. Questi tre quartieri possono essere una buona base di partenza.
2: Devi svelarci però anche qualche indirizzo meno turistico e molto appetibile. Iniziamo ad esempio dagli onsen. Ce ne sono in città e quali ci consiglieresti di visitare?
3: Allora, in città non ce ne sono moltissimi di onsen, ma ci sono diversi sento. I sento sono praticamente i bagni pubblici e l'acqua è riscaldata, non è termale. Però comunque se si vogliono provare degli onsen a Tokyo, il più famoso è sull'isola di Odaiba, sull'isola artificiale di Odaiba, che è l'Oedo Onsen Monogatari. Oppure ce n'è anche uno in centro a Shinjuku che si chiama Terme no Yu. È un centro, diciamo che include anche un centro benessere, quindi le vasche termali non sono enormi, soprattutto quelle esterne, e la cosa bella degli onsen di solito è essere immersi nella natura, quindi questo in città diventa un po' difficile, molto meglio magari scegliere altre località fuori Tokyo e farsi magari una gita giornaliera. Però comunque questi due possono essere una buona opzione, magari anche solo per passare un paio d'ore. Segnalo poi anche il Take no Yu che si trova sempre a Tokyo, basta cercarlo su Google Maps e lo si trova facilmente, tanto anche se dico il quartiere nessuno lo conosce. E questo onsen è particolare perché ha delle acque nere, credo siano ricche di zolfo, non sono sicurissima, però hanno questo tipico colore nero. L'unica cosa, attenzione ai tatuaggi, perché negli onsen di Tokyo non sono accettati. E se sono piccoli si possono coprire con dei cerotti apposta che vendono qui tranquillamente nelle parafarmacie, diciamole. Se questi cerotti riescono a coprire il tatuaggio si può entrare senza problemi. Altrimenti per chi ha tatuaggi conviene pernottare una notte in un ryokan, in un hotel tradizionale fuori Tokyo e magari richiedere l'utilizzo dell'onsen privato, così si può entrare tranquillamente anche con i tatuaggi.
2: Tu praticamente racconti, è interessantissimo nelle storie del tuo canale Instagram, oltre ai quartieri che un po' ci hai raccontato, ma anche tantissimi locali, musei, bar, ristoranti. Quindi ti v============└└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
3: Uno su tutti che consiglio assolutamente, ci sono stata proprio poco tempo fa, è il Team Lab. Il Team Lab è un collettivo di artisti che fa queste installazioni, questi giochi d'arte con le luci e con delle installazioni particolari e tra l'altro sono quelli che avevano anche fatto l'installazione famosa al padiglione dell'Expo del 2015, quella con questo giardino simulato, diciamo. E qui a Tokyo ci sono due musei Teen Lab, uno purtroppo è temporaneo fino al 2022, quindi non so se si riuscirà, quante persone riusciranno a vederlo, io ve lo auguro. Ed è molto bello e particolare perché ci sono questi giochi di luci e musica, sono veramente un'esperienza sensoriale fantastica, anche perché si entra a piedi nudi e ci sono dei pezzi in cui si cammina nell'acqua, quindi è veramente un museo immersivo al 100%. Sempre del Team Lab, poi c'è anche il Team Lab Borderless, che questo rimane fisso, quindi è permanente, e sicuramente sarà capitato di vedere su qualche Instagram, non il mio perché non ci sono ancora stata, ma ne è pieno, questi giochi di luce o anche la stanza che sembra presa dalle lanterne di Rapunzel, ecco, tutte queste cose assolutamente i due musei del Team Lab. Poi un altro museo particolare che hanno aperto da poco a Tokyo è il museo dedicato alla cacca. Ovviamente. Sì, perché i giapponesi amano molto questa cosa, ma è la cacca famosa, quella di Arale, diciamo, quella molto pucciosa, rosa, dalla forma simpatica. Ecco, c'è un museo dedicato a questa, dove anche questo è molto interattivo e veramente si entra e si passa un'oretta a farsi foto con cappelli a forma di cacca e cose di questo tipo, quindi l'assurdità dei giapponesi. Altre cose particolari, vabbè, ci sono i vari caffè a tema, per cui c'è il caffè di Hello Kitty, il caffè di Moomin, il caffè di Snoopy, quindi dei vari personaggi. A volte aprono per un periodo di tempo e poi chiudono sempre dei caffè a tema dedicati, ad esempio a determinati cartoni animati. C'era purtroppo che hanno chiuso per Covid il ristorante di Sailor Moon e anche il Kawaii Monster Café, che era molto particolare, tutto sembrava un mix tra Alice nel Paese delle Meraviglie e dei mostri colorati. Ecco, c'è anche il caffè e il ristorante di Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi ci sono tutte queste cose molto molto particolari. E c'è anche un'altra esperienza che voglio consigliare, soprattutto ai più golosi. C'è la possibilità di creare il proprio KitKat personalizzato. Qua in Giappone i KitKat vanno tantissimo e a Shibuya c'è anche il negozio della KitKat dove si può prenotare l'esperienza e si crea proprio con le proprie mani un KitKat. Si può scegliere in tre varianti, al latte, fondente e col cioccolato Ruby, se non sbaglio, e poi lo si può decorare con vari elementi e portarselo a casa come ricordo, quindi una cosa particolare che a me personalmente è piaciuta molto e sono stata molto soddisfatta di mangiare il mio KitKat.
2: Stai parlando di cose da mangiare e quindi la domanda di rito di questo podcast è riguardo al cibo. Ora, ovviamente potremmo dedicare, immagino, una puntata ad hoc solamente sul cibo giapponese, però ti vorrei chiedere come si mangia a Tokyo e quali ristoranti ci consigli?
3: Hai detto bene, possiamo stare ore a parlare solo del cibo di Tokyo, anche perché si mangia benissimo, praticamente ovunque, ci sono ristoranti in ogni angolo, perché anche camminando per strada noi siamo abituati solamente a guardare al piano terra quello che c'è, invece qui si trovano ristoranti al secondo, terzo, quarto, decimo piano, ma anche al secondo piano interrato, quindi veramente c'è tantissima scelta. Per tutte le tasche si può mangiare praticamente ovunque e ad ogni ora, a parte la mattina presto è difficile trovare un caffè aperto, però vabbè. E allora, diciamo che alcuni consigli che io do su dove mangiare sono più che altro delle catene che si possono trovare ovunque. Qui in Giappone catena non è sinonimo di bassa qualità, anzi, vuol dire che quel determinato tipo di locale ha molto successo e quindi viene replicato altrove perché alle persone piace. Quindi è molto comune trovare ottime catene che fanno sushi, che fanno tempura e altre cose. Quindi vado e vi dico alcuni nomi. Per Partiamo dal sushi, perché sappiamo tutti che il cibo per eccellenza che ci viene in mente quando pensiamo al Giappone è il sushi, che ovviamente è squisito e ci sono molte più varietà di sushi qui in Giappone rispetto all'Italia. Un sushi che consiglio si chiama Sushi Zanmai e questa catena di ristoranti è famosa perché solitamente il proprietario è quello che si aggiudica il tonno più grande, il tonno da record a inizio anno, e credo che se ne sia parlato anche in Italia anche l'anno scorso, perché c'è stato proprio il record di peso del tonno. Adesso non ricordo se era, no, non voglio dire una stupidata, ma oltre 300 kg di tonno, e lui se l'è aggiudicato, insomma, all'asta dei tonni. E questo negozio di sushi ha un'ottima qualità e un prezzo non troppo elevato, quindi è veramente accessibile a tutti, non è fuori portata. Sempre parlando di sushi, ci sono altre due catene di kaiten sushi, praticamente il sushi quello su nastro. Anche queste sono di buona qualità e il prezzo è bassissimo, perché solitamente è 100 yen a piattino, e quindi stiamo parlando di meno di 1 euro a piattino, e su ogni piattino ci sono uno o due nigiri a seconda del tipo di pesce, e sono sushiro e kurazushi. Poi altri piatti tipici giapponesi sono ovviamente la tempura, e per la tempura suggerisco una catena che si chiama Tenya, e di solito fa appunto la tempura con la ciotola di riso con sopra la tempura. Per il ramen, decisamente Ichiran Ramen, e anche questa è una catena molto famosa che si trova ovunque. E è specializzata soprattutto nel ramen di Fukuoka, che è quello a base di, non ricordo, scusate, perché non sono una grande fan del ramen, però c'è a base di pollo, a base di pesce e a base di maiale. E quello di Fukuoka è uno dei più apprezzati, appunto l'Ichiran Ramen è quello dello stile di Fukuoka. Poi abbiamo lo shabu shabu, che sono delle fettine di carne sottili sottili, che praticamente viene portata a una padella dove all'interno c'è del brodo, e vengono aggiunte delle verdure e si fanno cuocere queste fettine proprio per un secondo, le si immergono. Si chiama shabu shabu perché bisognerebbe fare shabu shabu proprio muovendo la fettina, e si mangiano così. E a me personalmente piace tantissimo. È una catena che fa un ottimo shabu shabu con anche diversi tipi di brodo, si chiama shabu shabu Onyasai. E l'ultimo suggerimento che voglio dare è una sorta di izakaya. Gli izakaya sono i bar tradizionali giapponesi. Spesso questi bar tipici, soprattutto quelli più locali, vedono un po' male gli stranieri, perché ovviamente loro sono abituati ad avere i loro clienti abituali che dopo il lavoro si fermano lì a bere, mangiare, chiacchierare. Avere lo straniero qua in Giappone, non parlano inglese, che non sa comunicare, e poi soprattutto noi stranieri siamo abituati a entriamo in un posto, mangiamo e ce ne andiamo. Invece questi, i giapponesi, quando vanno in izakaya si siedono, bevono un sacco tutta la sera, mangiano poco e fanno guadagnare molto il locale. Quindi diciamo che avere il cliente straniero che magari beve meno, perché qua l'alcol e il bere in generale costa, e magari mangia di più, non è molto conveniente, quindi spesso non sono ben accetti gli stranieri. Però invece questa catena, che si chiama Tori Kizoku, ha lo stesso cibo da izakaya, alcol e atmosfera simile, e tutto costa 300 yen, che sono poco meno di 3 euro. Qualsiasi ordine si fa costa questo importo, quindi, e la qualità è buona. Quindi questi sono poi i miei consigli.
2: Invece, hai delle gite fuori porta da suggerirci, quindi al di fuori di Tokyo?
3: Sì, allora, anche qua c'è tantissima scelta. Diciamo che le classiche sono un po' Kamakura, Nikko e Dakone. Kamakura è la mia preferita in assoluto, e è famosa per il grande Buddha. A me piace molto anche perché ci sono diversi templi. Poi c'è la spiaggia, quindi chi ci va d'estate può anche farsi un giro in spiaggia, anche se, ecco, il mare non è certo dei migliori, non aspettatevi niente di eccezionale. È la baia di Tokyo, quindi non è un granché. E poi ci sono anche dei percorsi di hiking ed è soprattutto molto bella durante le varie, durante i colori autunnali o durante la stagione delle piogge a giugno, perché ci sono le ortensie, ci sono tantissime ortensie, c'è addirittura un tempio, che è proprio chiamato il Tempio delle Ortensie perché è veramente pieno e io lo adoro. Questo Kamakura è una delle mie gite preferite. Nikko è un altro grande classico, famoso soprattutto per il complesso del Toshogu, che è un patrimonio UNESCO, un complesso di templi dedicati al primo shogun del Giappone, Tokugawa. E poi c'è Hakone. Hakone è famosa appunto, diciamo, prima degli onsen, quindi per chi

0: tappa da per l'aeroporto, oppure farla in giornata da Tokyo abbinandola a una cittadina che si chiama Sawara, e poco, 2 o 3 fermate dopo, se non sbaglio. E Sawara era un distretto di mercanti che è ancora perfettamente conservato, quindi si possono vedere queste case in legno e in mezzo al centro del paese passa un piccolo fiumiciattolo, quindi è molto, anche questa molto tipica. Oppure un'altra escursione meno conosciuta è Kawagoe, anche questa una cittadina che conserva ancora case in legno e quindi questo fascino un po' più antico, un po' più tradizionale.
1: Siamo arrivati all'ultima domanda di questa intervista, di questa bella chiacchierata, e anche qui credo che potremmo effettivamente dedicare un'altra puntata intera, perché vorrei chiederti che souvenir riportassi da Tokyo.
0: Allora, parto dalle cose classiche del Giappone, che sono un po' appunto i manekineko, i gattini che dicevamo prima che portano fortuna, le bambole daruma, che sono queste bambole di solito di colore rosso, senza occhi, alla quale va disegnato un occhio quando si esprime non il desiderio, ma più il proprio obiettivo, e quando si raggiunge l'obiettivo poi va disegnato l'altro occhio e poi andrebbe riportata al tempio per essere bruciata. E quindi sono queste bambole Daruma, nascono praticamente dal Daruma, appunto, che era un monaco buddista che si mise a meditare finché non raggiunse l'illuminazione, ma il suo obiettivo appunto era quello di raggiungere l'illuminazione. Meditò a tal punto da perdere l'uso delle gambe, però lui non si arrese e alla fine riuscì nel suo obiettivo. Quindi questa bambola è la classica bambola che ha la base un po' arrotondata e ogni volta che la si spinge verso il basso ritorna in posizione eretta. Quindi si dice 7 volte giù, 8 volte su, è un simbolo di non arrendersi per raggiungere i propri obiettivi. Quindi per me è un bellissimo souvenir sia per se stessi, ma anche da regalare appunto a qualcuno, perché tutti abbiamo degli obiettivi più o meno grandi, e quindi questo segnale di non arrendersi per me è un pensiero bellissimo. Poi altri souvenir, oltre vabbè, alle varie scorte di tè verde e quant'altro,
1: E di kit, e di kit,
0: potrebbe essere.
1: ah, se la
0: E di
1: posso fare,
0: KitKat.
1: il KitKat personalizzato.
0: Esattamente, di KitKat, che ci sono mille varianti dei gusti più assurdi, anche oltre a quello personalizzato. Io consiglio non tanto di acquistare un kimono che oggettivamente non lo si indosserebbe mai, ma è un haori, che sono praticamente le giacche che si mettono sopra i kimono. Si trovano spesso anche appunto nei negozi di second hand e secondo me stanno molto bene come giacca da mezza stagione, anche magari sopra un jeans. Quindi se si vuole avere, e utilizzano la stessa stoffa del kimono, quindi se si vuole avere un qualcosa che ricorda il kimono ma che poi si utilizza, questa può essere una cosa interessante. In generale, questi sono souvenir del Giappone. Da Tokyo, specifico di Tokyo, che soprattutto i giapponesi quando viaggiano dalle altre città vengono in visita a Tokyo, acquistano le Tokyo Banana. Tokyo Banana sono praticamente delle sorte di plum cake, madeleine, insomma dei dolcettini soffici, che all'interno hanno una crema di banana e hanno la forma di banana, ma sono piccolini, non grandi quanto una banana. E la cosa particolare è che anche qui ci sono le varie edizioni limitate o le varie edizioni personalizzate, tipo adesso in questo periodo c'è l'edizione dedicata a Pikachu, quindi anche quella è un'altra cosa che può essere carina come pensiero.
1: Sono molto carine e soprattutto sono anche piuttosto originali rispetto magari a quello che pensavo che si potesse riportare da Tokyo. Io, Michela, ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Ovviamente le domande che vorrei farti sarebbero tantissime e invito tutti quanti a seguirti sui tuoi canali perché immagino che poi sarà anche disponibile per chi volesse avere delle informazioni e ovviamente so che fai anche dei itinerari personalizzati come attività lavorativa, quindi ecco, in un viaggio. Speriamo presto, a Tokyo ti possono contattare anche per avere questo tipo di servizio.
0: Sì, assolutamente, sia tramite la mia agenzia, che però quella si focalizza magari più per gruppi di più persone, oppure anche direttamente a me, tramite appunto il mio blog, posso offrire questo servizio, ma comunque anche poi sul blog e sul canale Instagram ci sono tantissime informazioni gratuite se uno vuole farsi un po' il giro in autonomia. O comunque sì, mi si può contattare tranquillamente e chiedermi le informazioni.

0: necessarie o se si hanno curiosità, quindi rispondo sempre con molto piacere.
1: Io ti ringrazio nuovamente appunto per il tempo che ci hai dedicato. Ti chiedo solo un'ultima cortesia, visto che l'anno è appena iniziato, se vuoi dirci in giapponese, farci gli auguri per un 2021 che speriamo sia migliore anche dal punto di vista dei viaggi.
0: Akemashite omedetou gozaimasu. Questo è praticamente buon anno e il resto vi aspetto in Giappone, spero che si possa viaggiare, è troppo complicato, il mio livello di giapponese è un livello base e quindi non riesco a fare questo augurio interamente in giapponese, quindi auguro a tutti in italiano di poter riprendere a viaggiare presto e vi aspetto qui in Giappone il prima possibile. E grazie mille Nadia per questa opportunità e per la bella chiacchierata.
1: E grazie a te, io ringrazio voi che ci avete ascoltate e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
2: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. Woody Allen.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Andrea Camilleri. Donne. Carmen. Il libretto della celeberrima opera di Bizet è dovuto a due noti commediografi che lavoravano sempre in coppia, Meillac e Alévi. Ma non è un libretto originale. È tratto da una commedia, Carmen, appunto, che lo scrittore e autore drammatico Prosper Mérimée aveva composto 30 anni prima, circa a metà dell'Ottocento. Se non ricordo male, il prodotto delle fatiche di Bizet doveva essere rappresentato nel tempio della lirica francese, l'opera. Ma nel teatro erano ancora in corso lavori di restauro in seguito all'incendio che l'aveva devastato. Sicché la prima rappresentazione venne spostata in un tempio, diciamo così, minore, l'Opéra Comique. Ma quando il suo direttore, l'austero Monsieur de Levin, diede nel 1873 un'occhiata distratta al libretto di Meillac e Alévi, si sentì letteralmente allibire. Egli espresse forti perplessità sull'opportunità dello spettacolo, sostenendo che una figura femminile così libera e ribelle, anzi, adoperò propriamente l'aggettivo scandalosa, come Carmen, avrebbe di certo sconvolto le buone famiglie borghesi che erano solite frequentare il suo teatro. E poi Carmen finiva accoltellata, lei che era facile di coltello, da un amante geloso. A memoria di direttori di quel teatro, non si era mai vista su quel glorioso palcoscenico la protagonista di un'opera morire in modo così cruento. I signori autori del libretto, e di conseguenza anche il compositore, non potevano fare uno sforzino e trovare un finale meno sanguinoso. Dopo un lungo tira e molla, De Levin non trovò di meglio che rassegnare dignitosamente le dimissioni, e il suo successore, Duloclé, diede il via libera pur nutrendo anche lui molti dubbi. L'opera andò in scena nel 1875 e l'esito fu, e non poteva certo essere diversamente, assai contrastato. Insomma, una donna scandalosa, come Carmen, spaventava. Anche se ci fu chi fece notare che, in fondo, la coltellata che l'uccideva rappresentava il giusto castigo per una vita dissoluta. Che le donne ne traessero le dovute conseguenze. Che ne ricevessero la salutare catarsi come da una tragedia greca. Ma nessuno all'epoca poteva prevedere la fertilità del sangue di Carmen. Farà infatti fiorire sulla scena addirittura un giardino di figure femminili ancor più pericolose della sigaraia. A cominciare da Nora Elmer, la protagonista di Casa di bambola di Ibsen, 1879, che abbandona il marito e l'agiatezza per conservare integra la sua indipendenza morale. Ma come? Una donna alla quale il devoto marito non fa mancare niente, che vive agiatamente, che ha una casa così bella che sembra quella di una bambola, abbandona il tetto coniugale per cervellotiche fisime spirituali. Avesse lasciato il marito per un amante, in fondo si sarebbe anche potuto capire e rimediare. Ma così, senza una vera concreta ragione. A lungo questo lavoro di Ibsen fu interpretato alla stregua di un manifesto femminista, ma l'autore, a scanso forse di responsabilità, dichiarò in una conferenza tenuta presso un circolo femminile che intendeva solo proporre un'idea di matrimonio che contemplasse la lealtà tra i coniugi. Quello di Nora venne considerato un esempio pericoloso, perché avrebbe potuto suscitare in altre donne richieste di autonomia di pensiero, in un sistema a pensiero unico, quello dell'uomo, il capofamiglia. E per evitare il rischio di contagio, in alcuni paesi non europei, il permesso di rappresentazione venne concesso a patto che fosse aggiunto un finale nel quale Nora, pentita del suo gesto, tornava a casa e supplicava il marito di perdonarla. E che dire di Edda Gabler, altro personaggio di Ibsen, che rompe una sottile rete di compromessi familiari, tessuta da lei e attorno a lei, uccidendosi con un colpo di pistola? Ma queste sono cose che non si fanno, è l'ultima battuta della commedia, detta proprio da chi la ricattava sessualmente. E con ogni probabilità interpretando il pensiero della maggioranza degli spettatori. E poi, nel 1888, arriva la signorina Giulia di Strindberg. La giovane donna che nella notte di San Giovanni non sa resistere ai sensi e seduce un vigoroso servitore, Jean. Vogliamo scherzare? È possibile che una donna non sappia tenere a freno i suoi istinti? E infanghi se stessa concedendosi al primo venuto senza tenere in nessun conto la sua condizione sociale che comporta doveri e regole da rispettare. Se si comincia così, dove si va a finire? La risposta, certo non rassicurante, sembrerà darla qualche anno dopo Wedekind con la sua Lulu, la protagonista de Il vaso di Pandora, la personificazione assoluta del sesso inteso come mezzo di dominio, che nel vortice dei sensi trascina fatalmente ogni uomo e che addirittura morirà uccisa da Jack lo Squartatore. Per fortuna, sul finire del secolo, dalla Francia partirà la moda del bal tabaret e del vaudeville. Le donne torneranno ad essere glorificate come non mai per le loro grazie esibite con grazia, non per i loro pericolosi cervelli. Così i buoni spettatori borghesi poterono tornare a dormire sonni tranquilli. E io? Terminate queste righe, invece della solita sigaretta, stavolta mi accenderò un sigaro, in onore di Carmen, naturalmente.
2: Il racconto.
4: Isaac Asimov. Lui non c'era. Quella sera, all'Union Club, in un clima di isolamento, noi quattro sedevamo in biblioteca. Era piuttosto tardi e c'eravamo solo noi. Anche Jennings doveva avvertire questo senso di distacco dal resto del mondo, perché a un tratto disse in tono sognante: «Se rimanessimo sempre qui, mi domando se qualcuno verrebbe mai a cercarci». «Le nostre mogli sentirebbero la nostra mancanza dopo una settimana o due», replicai in tono incoraggiante, «e allora verrebbero sguinzagliati i segugi». «Credi a me», interloquì Baranov, «non si può far molto affidamento su questi segugi. Nel 1930 un certo giudice Crater è uscito di casa a New York e nessuno l'ha più visto. Dopo 50 anni nemmeno una traccia». «Al giorno d'oggi», replicai, «con tutti i codici dell'assistenza sociale, le carte di credito e i calcolatori, non è così facile scomparire». «Davvero?» ribatté Baranov. «E che ne dici di James Hoffa?» «Intendo dire deliberatamente», precisai, «quando si è ancora vivi». Dalle profondità della sua poltrona, Griswold si mosse e rumorosamente ritornò lentamente in vita. «In un certo senso», disse finalmente, «credo che al giorno d'oggi sia più facile scomparire. In una società come questa, sempre più eterogenea, tra gente sempre più egocentrica, chi se ne accorgerebbe se una persona, più o meno silenziosamente, viene inghiottita dagli ingranaggi della società? Ricordo un uomo una volta che il dipartimento cercava in tutti i modi di scovare e che semplicemente non c'era». «Quale dipartimento?» si affrettò a domandare Jennings. Ma Griswold non rispondeva mai a simili richieste. «Mi chiedo», disse Griswold, «se avete mai pensato alla cura laboriosa che occorre per costruire, con tanti piccoli mattoni di indizi, un solido edificio che isoli e neutralizzi un agente nemico. Allora non c'è bisogno di catturarlo e fucilarlo all'alba. Basta sapere chi sia e dove sia. Dopodiché non costituisce più un pericolo, anzi diventa un nostro valido aiuto, in particolare se non sa di essere conosciuto, perché allora possiamo provvedere a fargli avere informazioni false. Diventa così un canale di comunicazione nostro e non loro. Non è facile però, o almeno non è sempre facile. C'era un agente nemico che scompariva sempre quando stava per essere focalizzato dal nostro campo visivo. Infatti, alcuni di noi lo chiamavano lo sfocato. Eppure, riuscimmo poco poco a restringere le ricerche finché non ci convincemmo che il suo centro operativo si trovava in un particolare edificio fatiscente. Avevamo localizzato il suo ufficio, in altre parole. Con infinite cautele, tentammo allora di seguire ulteriormente le sue tracce senza destarne i sospetti e indurlo a cambiare la sua base operativa, il che avrebbe comportato la necessità di rifare tutto quel logorante lavoro. Trovammo altre tracce della sua esistenza nei vicini magazzini alimentari, per esempio, all'edicola dei giornali, nell'ufficio postale, ma non riuscivamo ad avere una sua precisa descrizione, né una prova evidente che era proprio lui l'uomo che cercavamo. Rimaneva sempre sfocato, insomma. Scoprimmo infine il nome che usava. Era William Smith e questo ci suggerì un'idea. Immaginiamo che un avvocato sia alla ricerca di questo William Smith, che è erede di una cospicua somma di denaro. In tal caso, i vicini di casa sarebbero ben contenti di collaborare. Se qualcuno che conoscete fosse beneficiario di un'improvvisa fortuna, anche voi sareste disposti a collaborare, se non altro perché questo potrebbe essere motivo di gratitudine e magari favorire la possibilità di un prestito. Lo stesso signor Smith potrebbe rimanere paralizzato per qualche attimo se gli si facesse balenare la prospettiva di un bel po' di quattrini e, anche se non pensasse di essere lui l'erede, potrebbe non essere insospettito dalle ricerche. Un vero avvocato, accuratamente istruito da noi, andò quindi a fare la conoscenza del signor William Smith, ma questi non c'era. Non lo vedevano da alcuni giorni e nessuno aveva sue notizie. Soltanto il portiere del piccolo caseggiato sembrava incuriosito. Dopotutto, si poteva supporre, c'era la questione dell'affitto del mese seguente. La sua scomparsa, per quanto frustrante fosse, ci dava almeno la possibilità di sollecitare una normale e legittima ricerca della polizia. Niente di drammatico, solo un normale caso di persona scomparsa. Un agente del quartiere, con aria piuttosto annoiata, chiese di vedere l'appartamento e il portiere lo lasciò entrare. Due stanze, una piccola cucina, un gabinetto, nient'altro. Niente che potesse rivelarci qualcosa di utile sul suo occupante, se non che poteva essere uno scrittore, come confermò anche il portinaio. I giorni passavano e non si riusciva a trovare nessuna traccia di William Smith. Ormai non era più semplicemente sfocato, era scomparso del tutto e tutti noi avevamo la maledetta sensazione che fosse scomparso per sempre, come il giudice Crater, e che sarebbe stato più che mai pericoloso non ritrovare le sue tracce. Allora il capo prese una decisione che avrebbe dovuto prendere prima. Mi mandò a dare un'occhiata all'appartamento. Sono sempre stato particolarmente abile nel fingere dei modi piuttosto impacciati, fin da quando ero più giovane. È molto utile perché in questi casi la gente non sta in guardia. Ero sicuro che il portinaio sarebbe stato più disposto a parlare se avesse provato un senso di compassione nel vedermi aggirare con aria impotente per l'appartamento. Dopo avermi fatto entrare, non accennò ad andarsene e naturalmente io non glielo chiesi. «Lo state ancora cercando?» domandò. «Già», risposi, «devo compilare un rapporto. Anche i suoi familiari devono essere molto preoccupati. Sa, deve ricevere un'eredità o qualcosa del genere e immagino che vogliano quei soldi, anche se magari non vogliono lui». «Lo immagino», replicai, continuando a guardarmi intorno. Una stanza era adibita a biblioteca e non era molto grande. I libri erano per lo più testi scientifici e di consultazione. Così immaginai che Smith si spacciasse per autore di libri scientifici, dovendo usare qualche copertura. Non erano libri nuovi, alcuni sembravano anzi molto usati. Nella biblioteca c'era anche un divano ricoperto, una sedia a dondolo di legno e un tavolino basso. Era tutto, oltre alla libreria. Anche nell'altra stanza c'erano alcune librerie e una di queste conteneva l'Enciclopedia Britannica. C'era anche una grande scrivania, una poltrona imbottita, parecchi schedari, una macchina per scrivere elettrica sul suo tavolino con una sedia girevole davanti, un mappamondo e tutte le piccole cianfrusaglie del mestiere di scrittore. Risme di carta e penne, fermagli, carta carbone, fermacarte, buste, francobolli e così via. Era un tipo molto ordinato. Tutto era riposto sulle librerie, negli schedari, nei cassetti della scrivania o sopra la scrivania. Oltre ai mobili che ho detto, sul pavimento non c'era nient'altro. Non c'erano nemmeno fotografie di nessun genere e le pareti erano spoglie. Non erano state trovate impronte digitali identificabili. «Non ha portato via niente, vero?» domandai al portinaio, che dopo tutto aveva la chiave dell'appartamento. «Chi io? Con la polizia che sta qui intorno? È pazzo?» «È sicuro di non poter descrivere quest'uomo?» domandai ancora. «Me l'avete chiesto 1 milione di volte. Ci ho provato, ma non aveva niente di particolare. Un tipo come 1 milione di altri.» Brontolai tra me e me. «Un vero agente deve assomigliare a 1 milione di altre persone, altrimenti è inutilizzabile.» Avevano portato il portinaio nella locale stazione di polizia e gli avevano mostrato una sfilza interminabile di fotografie perché individuasse qualcuno somigliante a William Smith. E alla fine aveva scelto 6 fotografie, nessuna delle quali assomigliava minimamente alle altre 5. Smith rimaneva sempre sfocato. Nello studio c'erano anche 2 armadi. Contenevano abiti, naturalmente, niente di particolare. Entrai nel bagno. I soliti articoli da toilette più o meno usati. Nella piccola cucina, oltre a un'eterogenea collezione di generi commestibili in vasetti e scatolette, vi erano delle posate, alcune padelle e un apriscatole, poco usati. Il portinaio scrollò le spalle e disse: «Credo che mangiasse quasi sempre fuori. L'ho detto anche agli altri che sono venuti qui.» «E non sa dove andava?» L'uomo si strinse di nuovo nelle spalle. «Io bado agli affari miei. Deve provare a chiedere qui, nel vicinato. Quelli della stazione di benzina dicono che lei sostiene di avergli parlato qualche volta.» «Beh, sa, è capitato a volte quando venivo a riscuotere l'affitto o ad aggiustare un rubinetto, niente di più.» «Che genere di roba scrive?» «Non saprei. Niente che mi interessi, glielo posso assicurare», rispose ridacchiando. «Non vedo in giro nessun libro con il suo nome», osservai. «Mi ha detto una volta che scriveva molto per le riviste», replicò il portinaio. «Forse non scriveva libri. Non credo nemmeno che usasse il suo vero nome. Mi pare che mi abbia detto anche questo una volta.» «Per quali riviste scriveva?» «Ah, non lo so.» «E quale pseudonimo usava?» «Non so nemmeno questo, non me l'ha detto, né io gliel'ho mai chiesto. Non sono affari miei.» «La sua macchina per scrivere non ha mai dato fastidio ai vicini?» «Nessuno si è mai lamentato. Sa, in questa casa si potrebbe picchiare la moglie alle 3 di notte e farla strillare come un'aquila, che nessuno si lamenterebbe.» «E lei l'ha mai sentito scrivere a macchina?» «Vuol dire dal mio appartamento? No, abito 2 piani sotto.» «Vuol dire nell'atrio d'ingresso?» «Certo. Beh, sì, qualche volta, ma molto debolmente. Sa, una vecchia casa come questa ha le pareti robuste.» «Non l'ha mai visto scrivere a macchina?» «Certo. Ero venuto una volta ad aggiustare qualcosa e l'ho sentito battere a macchina. Tic, tic, tic. Molto leggero, come ho detto. Mi ha fatto entrare. Poi si è seduto di nuovo e ha ricominciato a scrivere a macchina. Probabilmente non ne ricavava molti soldi, altrimenti non avrebbe abitato qui, ridacchiò di nuovo. Brontolai qualcosa e me ne andai. Altri tre inquilini abitavano sullo stesso piano e nessuno poté darmi una descrizione dell'uomo scomparso. Tutti e tre ripetevano di non saperne niente. A una di loro sembrava di aver sentito qualche volta la macchina per scrivere, ma non aveva prestato attenzione. «Noi facciamo gli affari nostri, signore», mi disse. Questo era certo. Non serviva a niente continuare le indagini. In primo luogo perché non ce n'era bisogno. Smith era ora chiaramente focalizzato. Senza che lui lo sapesse, noi sapevamo dov'era e chi era. E da questo punto di vista Smith era ormai inutilizzabile per l'avversario e molto utile per noi, fino a quando l'avversario non avesse scoperto che era stato smascherato. E in quel momento lo avremmo preso sotto la nostra custodia, prima che gli altri potessero combinargli qualche fatale incidente. Ma ora, se non vi dispiace, vado a versarmi da bere. Griswold fece per alzarsi, ma Jennings gli si spinse vicino con la poltrona e disse: «Morirai di sete se prima non ci spieghi». Griswold aggrottò le sue sopracciglia bianche con espressione infastidita. «Vuoi dire che non è evidente? Non esisteva nessun signor William Smith. Era un trucco escogitato per deviare l'attenzione del dipartimento, nel caso vi fosse arrivato troppo vicino, e per poco non funzionava. Grazie a un particolare che era stato trascurato, ho capito però che nessuno aveva mai usato quell'appartamento per scrivere qualcosa, e dal momento che il portinaio sosteneva invece di aver visto Smith scrivere a macchina, l'evidente conclusione era che lo stesso portinaio aveva combinato quella messa in scena. Quindi era lui il nostro uomo. Tutto qui. Semplicissimo». «Non è affatto chiaro, invece», ribatté Baranov. «Come hai fatto a capire che l'appartamento non era mai stato usato per scrivere?» «Perché mancava la cosa essenziale. Si può scrivere senza una biblioteca e senza testi di consultazione. Si può scrivere senza scrivania. Si può scrivere senza una macchina per scrivere. Non c'è nemmeno bisogno di carta comune, perché si può scrivere sui dorsi delle buste, sui sacchetti della spesa o sul bordo dei giornali. Però, signori, qualsiasi scrittore può dirvi qual è l'unico oggetto di cui non si può fare a meno. Quell'oggetto non era nell'appartamento. Vi ho elencato tutto quello che c'era, ma non ho accennato a quell'oggetto». «Ma che cos'era?» domandai. I baffi di Griswold si inarcarono. «Il cestino della carta straccia? Come può farne a meno uno scrittore di professione?»
2: Il racconto.
5: Vanno in Maremma, di Renato Fucini. Questa me la raccontò nel Canto del Fuoco l'amico Raffaello, quella sera che mi invitò a cena a mangiare pappardelle alla lepre. Il 6 di dicembre dell'anno passato, te ne ricorderai, e se non te ne ricordi non importa, fece un tempo da diavoli. A guardare la montagna, poi, era uno spavento. E anche di qua giù si sentiva la romba della bufera che mugolava tra i castagni, mandando fino a noi qualche foglia secca insieme col sinibbio che strepitava sui vetri delle finestre come la grandine. Io son fatto peggio delle gru. Più cattivo è il tempo e più sento il bisogno d'essere in giro. E volli uscire con lo schioppo in cerca di qualche animale. A mezzo miglio da casa, sulla strada maestra, incontrai il maso del gallo tutto imbaccucato e lo fermai per sentire se sapeva punti beccaccini. «Dio, signore, sor Raffaello!» mi disse soffiandosi nelle mani. «Non mi faccia fermare, mi par d'essere diventato un pezzo di marmo. Insegnami un beccaccino». Ce n'ho uno nella madia che l'ammazzai l'altra sera all'aspetto. Se vuol quello lo vado a pigliare, ma altri non ne so davvero. O come mai? O dove li vuol trovare, benedetto lei, se è tutto spera di ghiaccio? Torni, torni indietro, che piglierà un malanno. Ma non lo sente che lavoro è questo? Infatti si durava fatica a star ritti, tanta era la forza del vento gelato, che avendogli voltate contro le spalle, ci tormentava sbacchiandoci nel collo un nevischio duro e tagliente come il vetro. Distratto da una truppa di 5 persone che mi passarono d'accanto, domandai a Maso: «Oh, quei disgraziati! Son montanini, non li vede? Vanno in maremma. Rivederlo, signoria, in bocca al lupo, ma torni indietro, dia retta a un ignorante».

Ne aveva 8 appena compiuti. Il babbo, un ometto sulla cinquantina, basso, già curvo, con le gambe a roncolo, stava davanti alla piccola brigata, strascicandosi dietro faticosamente i suoi gravi zoccoli con la suola di legno alta 3 dita. Aveva in capo un berrettaccio di pelle di volpe, calzoni formati da 100 toppe, di altrettanti colori sudici e sbiaditi, e giacchetta di mezza lana, quasi nuova, di sotto alla quale scaturiva la lama di una roncola e il manico di una mannaretta raccomandate alla cintola, e teneva per il ferro una scure, servendosene come di mazza. Col bastone si teneva sulla spalla sinistra un sacchetto di castagne. Dietro a lui subito venivano i 2 bambini, vestiti presso a poco come il babbo, con uno straccio di pezzola passata sopra al berretto e legata sotto la gola per difendersi il collo dalla neve. Il primo, con un ombrellone a tracolla sostenuto da uno spago, se la rideva divertendosi a fare i passi lunghi come quelli del babbo, mentre tirava a stratte misurate il fratello minore che gli stava dietro, frignando e zoppicando, forse per i geloni ammaccati dietro un paio di scarponi da uomo sfondati e senza legacciolo. Questo piccolo disgraziato, a forza di rasciugarsi il moccio e le lacrime con la manica della giacchetta, se l'era ridotta fino al gomito un cartoccio di ghiaccio. 10 passi addietro veniva la mamma, pallida, smunta, impettita, con gli occhi a terra, camminando a ondate gravi come tutti gli abitanti delle montagne, la quale, avendo infilato il braccio sinistro al manico di un paniere, teneva la mano sotto il grembiule e con l'altra quasi strascicava la bambina che, inciampando in tutti i sassi, le andava dietro come un orsacchiotto, rinfagottata in un lacero giacchettone da uomo che le toccava terra. Aveva i duri zoccoletti di legno e le mani rinvoltate dentro a degli stracci fermati al polso con fili di ginestra. La strada doveva a loro sembrare in quel momento poco faticosa, perché il vento se li portava quasi in collo e li balestrava ora di qua, ora di là dalla via, facendo chioccare come fruste quei po' di cenci che avevano addosso. «Vanno in maremma», aveva detto Maso. «Quando ci arriveranno? Quando ci arriveranno?» Questo chiedevo a me stesso. E non sapevo levar gli occhi di dosso a quel compassionevole gruppo che fra pochi minuti non avrei più potuto scorgere attraverso alla fitta nebbia del nevischio. Volli andargli dietro, volli discorrere col vecchio capofila, e affrettando il passo, in pochi passi gli fui accanto. «Stagionaccia, galantuomo!» dissi per attaccar discorso. «Bella non è davvero, signor mio? Andate molto lontano? Per le maremme? E in che luogo? Talamone». Egli, vedendomi fare un movimento che voleva dire «per Dio», di quelli che li tiene in corpo e è bravo, mi guardò, sorrise e continuò. «Non c'è mica poi tanto, sapete. Di qui passerà poco le 100 miglia. Si va su, adagio, adagio, con l'aiuto di Dio. E quest'altra settimana, la più lunga, sabato, s'arriva. La strada, non dubitate, la conosco bene. Son 35 anni che la faccio. La sorte m'ha sempre assistito. E per grazia del cielo, eccomi qua. L'anno passato ci menai questo solo», disse accennandomi con una spallata al bambino che misurava il passo, il quale nel sentirsi rammentare perse il tempo per guardarmi e dando un inciampicone negli zoccoli di suo padre andò a sbattere il naso nel sacchetto delle castagne che il vecchio teneva in spalla. Ecco,

0: Cimenai questo solo l'altr'anno. Fino a Grosseto, come Dio volle, ce la fece. Lì però gli si sbucciò un piede e mi toccò portarmelo a Cavalluccio. Son poche miglia di lì a Talamone. Ma quest'anno, caro signore, m'è toccato menarli tutti. È la tua famiglia, questa? Questi due sono miei, sì, signore. E quella bimbetta lì, che se la guardate, ha 8 anni finiti e non se ne darebbe 6 dai grandi patimenti di sua madre che non gli ha mai voluto bene, è di mio fratello, che anno di là mi morì alla macchia d'una perniciosa. Mi si raccomandò tanto che ci pensassi io, che quando la sua mamma quest'agosto riprese marito, non gliela volli lasciare, ma che avendo anche l'approvazione del curato, non gliela rendo più. E quella è zita, la mia moglie. Buongiorno, sposa, risposi a un saluto melanconico che mi fece con gli occhi, muovendo appena la testa. E perché, dovendo condurre teco questi poveri piccini, non sei andato col vapore, o almeno con un po' di barroccio? Ci sarei andato volentieri anch'io, caro signore, con un bel barroccio, che ci si va anche con poco. Disse guardandomi sgomento. Ma come si fa? Se le cose anderanno a bene, state allegri, ragazzi, disse volgendosi ai piccini. Si vedrà di farne un poco di baroccio al ritorno. Più volentieri, continuò rivolgendosi di nuovo a me, più volentieri li avrei fatti restare tutti a casa. Ma non avevo da lasciargli nulla, signore mio. Nulla, nemmanco un po' di farina per svernare. Sta bene, ma per la via come la rimedi? Si fa alla meglio, a dirla a voi, si va alla carità di questi contadini, e per dirla giusta, pochi fin qui me l'hanno ricusata la capanna per dormire e un tozzarello di pane. Lì ci abbiamo dei necci. E mi accennò il paniere della moglie, e qui dentro ci ho delle castagne, che se non ci segue disgrazia di doversi fermare, ci basta quasi arrivare al posto. Detti un'occhiata al paniere, al sacchetto, a quelle facce sofferenti, e mi sentii correre istintivamente la mano al portafogli. Presi quel poco che mi parve, perché tu lo sai. Disgraziatamente ho da pensare troppo a me, e accostatomi al bambino maggiore gli detti con cautela, perché non vedesse suo padre, un piccolo foglio. Mi guardò spaurito, guardò quel che aveva nella mano, e chiamando suo padre incominciò a gridare: Oh babbo, oh babbo, guardate cosa mi ha dato questo signore! Oh cos'è, cos'è? Digli. Dio vi rimeriti a quel signore, Tonino. Digli, Dio vi rimeriti. Non importa, non importa. Addio, Monello. Buon viaggio e buona fortuna, galantuomo. Altrettanto a voi, signore, e state fiero. Quando la madre, che aveva mantenuto i suoi 10 passi di distanza, mi passò davanti, Dio vi benedica, mi disse. E stetti qualche momento a vederli allontanare fra la bufera che rammulinava la neve sempre più gelata e più folta, fischiando attraverso gli alberi brulli della via. Qui Raffaello si interruppe per dire a Gano che buttasse un altro ciocco sul fuoco. Poi, dopo essere rimasto qualche momento col capo basso a pensare, lo rialzò per domandarmi che ne sarà stato.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole. Voci, emozioni.
3: Noto come Blu di Francia, il diamante Hope È un diamante dal colore profondo blu, del peso di 9,1 grammi che corrispondono a 45,52 carati. Il diamante è custodito a Washington, presso lo Smithsonian Museum. È molto più piccolo di altri diamanti famosi e noti, ma di eccezionale bellezza, un colore blu intenso, magnetico, profondo. È la pietra che ha ispirato la gemma a forma di cuore del film Titanic con Leonardo DiCaprio. La sua fama è dovuta sia alla sua magnificenza, ma anche al fatto che incombe sul diamante una terribile maledizione. Venne trovato in India, in una miniera di Golconda, nel 1688. Un mercante francese dal nome Jean-Baptiste, durante una spedizione, estrasse il diamante dall'occhio della statua di Ramasitra, divinità indiana, nascosta nella miniera di Golconda. Questo scatenò l'ira di Ramasitra, che gettò una maledizione sul mercante e tutti coloro che in futuro sarebbero entrati in possesso di quel diamante. Un'altra versione attribuisce questo ritrovamento alla stessa miniera da dove era stato estratto, il celebre Okinor. Il diamante prese forma triangolare proprio per richiamare l'essenza della divinità. Un sacerdote lo rubò e venne torturato fino alla morte. La storia del diamante è strettamente legata alla maledizione delle 3D che si trasmette con la vendita all'asta dei diamanti. Death, Debt, Divorce. Il diamante Hope causerebbe quindi le 3D, morte, debiti e divorzio. Cari miei ascoltatori, io sono Carlotta Toschi, benvenuti a Dark Diaries, la maledizione del diamante Hope.

0: Il primo a essere colpito dalla maledizione fu proprio Jean Baptiste, che dopo aver rubato il diamante dichiarò bancarotta, tentò di ricostruirsi una vita e una fortuna commerciale, ma morì in India poco dopo. Il diamante ebbe dei proprietari successivi molto famosi, fra cui diversi re di Francia e persino Marie Antoinette. Luigi XIV decise di ridurre le dimensioni originali del diamante da 112 carati a 67,5 e lo fece intagliare a forma di cuore. Ne fece ampio uso. Anche Luigi XV e il suo successore lo utilizzò in diverse occasioni. Mi rivolgo a coloro che sono appassionati di storia. Sappiamo che Luigi XIV e Luigi XV ebbero lunga vita perché morirono a 77 e 64 anni rispettivamente, ma il loro decesso è dovuto a terribili malattie. Il primo, cancrena a una gamba, il secondo, vaiolo, e tutti i figli di Luigi XIV, tranne uno, morirono di morte prematura, anche se all'epoca la mortalità infantile era parecchio elevata. Nel 1671 Luigi XIV decise di far intagliare il diamante da Jean Piton, gioielliere di corte, per aumentarne la brillantezza, che lavorò sul diamante per 2 anni, optando alla fine per un taglio noto come Rosa di Parigi. La pietra venne poi incastonata in una spilla d'oro che il sovrano usava in eventi solenni. Quando venne nominato cavaliere dell'Ordine del Toson d'Oro nell'anno 1749, il sovrano decise di inserire la gemma nell'insegna dell'istituzione. Ma arriviamo velocemente a Luigi XVI e Marie Antoinette, che sono i successivi proprietari. Beh, la storia è nota, vennero entrambi decapitati durante la Rivoluzione francese ed il diamante, appartenuto ai re di Francia, venne rubato insieme ad altri preziosi da un ladro gioielliere. A riguardo si narrano 2 storie, entrambe ugualmente tristi. La prima è che il gioielliere morì di infarto non appena rubato il diamante. La seconda è che in realtà il ladro non era il gioielliere ma suo figlio, e il padre, venuto a conoscenza che il figlio era ladro, morì effettivamente di infarto. Ed il figlio, saputo di avere provocato tanto dolore al padre da morire di infarto, decise di suicidarsi. E il diamante passò nelle mani di un conoscente di famiglia che andò a rovistare fra i beni lasciati incustoditi da padre e figlio a seguito della loro morte. E anche per costui arrivò alla morte improvvisa dopo pochissimo tempo e in circostanze non chiare. Arriviamo al 1791, quando il diamante venne rubato e compare nel catalogo della collezione di gemme della famiglia di banchieri olandesi Hope. Nel 1893. Da questo punto il diamante assume il nome di Hope, speranza. Dopo la loro morte, il gioiello scompare. Diverse teorie lo avvolgono in questo mistero. Alcuni ritengono che giunse nelle mani di Caterina la Grande di Russia, poco prima della sua morte per apoplessia nel 1796. Secondo altri, il nuovo proprietario fu Giorgio IV d'Inghilterra, che viene considerato il re che portò il prestigio della monarchia al totale declino. Giorgio morì di emorragia intestinale, obeso e cieco per la cataratta, senza discendenti. Il diamante nel 1830 riappare a Londra, dove viene nuovamente intagliato per assumere il peso e la forma attuale. Lord Francis Hope, 8° duca di Newcastle, rimane stregato dalla pietra. Doveva essere sua. Il diamante venne venduto a Hope per risanare i debiti del monarca. Pagò l'acquisto una cifra di sterline esorbitante e diede nuovamente alla pietra il nome di Hope. Vanitoso, no? Tuttavia, dopo essere entrato in possesso della pietra, i rapporti con la signora Hope si deteriorarono a tal punto da arrivare al divorzio, e successivamente al divorzio Lord Hope sposò una showgirl americana. I due tuttavia condussero un tenore di vita così alto che furono costretti a vendere tutti i gioielli, cadendo in povertà. Dopo Maria Antonietta, una seconda proprietaria di sesso femminile è stata Mary Johe, attrice e cantante americana. Venne colpita anche lei dalla maledizione. Ricca e famosa, cade in miseria e decide di vendere la pietra a Jacques Collot, che impazzì e si suicidò subito dopo averlo venduto al principe Canitoski, che a sua volta morì linciato dai rivoluzionari russi atrocemente. Il principe, prima di morire, aveva regalato il diamante ad una ballerina della quale si era perdutamente invaghito. Nemmeno lei si salvò, perché il principe, colto da gelosia, la assassinò brutalmente. E dalla Russia arriviamo alla Grecia. Il diamante arriva nelle mani di Simon Matarides, gioielliere greco, che ancora prima di entrare in possesso di Hope cade in un burrone, morto sul colpo. Poi per 400.000 dollari arriva alle mani del sultano turco Abdul Hamid II, che non credeva alla maledizione, acquistò Hope, ma solamente l'anno successivo all'acquisto venne deposto e per il dolore uscì completamente di senno. Il successore del sultano, che si voleva assolutamente liberare del diamante, decise di vendere la pietra nel 1910 a un gioielliere francese dal nome Pierre Cartier, che a sua volta la vendette al proprietario del Washington Post. L'uomo, tal Edward Pale McLean, aveva acquistato il diamante per regalarlo alla moglie Evelyn Walsh McLean all'inizio degli anni 10. Cartier avrebbe sfruttato la maledizione per aumentare il valore commerciale del diamante, birichino. Potete immaginare come andò a finire. Anzi, forse no, i McLean divorziarono immediatamente, la madre di Edward morì e subito dopo la stessa sorte colse anche le domestiche, il primogenito della coppia, un maschietto di 10 anni che venne investito da un'automobile. Colto dal dolore, Edward si diede all'alcolismo. Da qui seguì uno scandalo che distrusse definitivamente la sua reputazione di giornalista. L'ex consorte, che non credeva alla maledizione, decise di tenere per sé il gioiello, ma morì a soli 60 anni per una terribile polmonite. Poco dopo, la figlia di Edward ed Evelyn si suicidò nel 1946 con una dose letale di barbiturici qualche giorno prima delle sue nozze. Piccolo dettaglio circa il matrimonio, la sposa il giorno delle nozze doveva indossare il diamante. L'ultimo proprietario privato è stato Harry Winston, gioielliere statunitense. Il gioielliere comprò l'intera collezione della famiglia McLean. Per 10 anni la collezione di gioielli divenne una mostra itinerante in tutti gli Stati Uniti. Winston, nel 1958, donò la pietra allo Smithsonian Museum, dove è ancora custodita in tutta sicurezza ed esposta al pubblico. Nel 1988 un team di esperti ha esaminato la pietra con tecniche moderne. È stata classificata come diamante di taglio a cuscino, di colore blu scuro, con una leggera componente di colore viola, che però non è percettibile ad occhio nudo. Montato su un ciondolo e circondato da 16 diamanti bianchi, mostrava segni di danneggiamento ed usura. Il museo fino ad oggi non ha subito alcuna maledizione, tuttavia una leggenda narra che il giorno in cui il diamante sarebbe stato portato al museo, il fattorino che ne aveva provveduto alla consegna venne investito brutalmente da un camion mentre stava passeggiando con la sua famiglia. Il fattorino non si sa come sopravvisse, nonostante si fosse rotto una gamba ed avesse riportato lesioni alla testa, ma sua moglie e il cane che passeggiava con lei sono morti immediatamente nell'impatto. E ciliegina sulla torta, se non fosse abbastanza, la sua abitazione prese fuoco misteriosamente qualche giorno dopo. Ma sulla consegna del pacco che consegnava la gemma, in verità ci sono due storie. La prima, che coinvolge il nostro sfortunato fattorino. La seconda è che Winston inviò la pietra al museo con un normalissimo pacco dell'ufficio postale, e sì, classico pacchetto di carta marrone che tuttavia conteneva un bene di valore inestimabile. Forse è stata la generosità di Sir Winston a interrompere la maledizione? Ripercorrendo a ritroso la storia del blu di Francia, quindi sembra che l'unica persona che non abbia subito influssi negativi sia stato Henry Winston, di cui non si raccontano disgrazie particolari. Il blu di Francia è il secondo oggetto custodito in un museo più visitato al mondo, subito dopo la Gioconda del Museo Louvre. Il diamante è stato assicurato per 250.000 dollari quotati nel 2009. Non si sa mai, per quanto possa essere finta o meno la leggenda, di sicuro Hope rimarrà sempre una delle gemme più famose e controverse dell'intera storia.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
2: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo. Esami di maturità. Le regole per un ripasso efficace e le astuzie per superare l'ansia. Di Simona Lovati. Si avvicina la data del 18 giugno, quando oltre 500.000 studenti italiani sosterranno la prima prova scritta dell'esame di maturità. Ansia da prestazione, paura di avere un blocco mentale, di non avere abbastanza tempo per studiare, ma anche di fare brutta figura con insegnanti e compagni, sono i sentimenti che accompagnano i ragazzi. Spiega a tuo figlio che ci sono strategie supportate da evidenze scientifiche che lo aiuteranno a ripassare bene e a prepararsi a esporre l'argomento davanti alla commissione d'esame con sicurezza, spiega la professoressa Francesca Conte, ricercatrice del Dipartimento di Psicologia all'Università della Campania Luigi Vanvitelli di Caserta. Ridursi all'ultimo è sempre un errore. Ritmi biologici e di studio. Il picco di vigilanza per l'attenzione si attesta attorno alle 5 del pomeriggio. Ciascuno, poi, ha il proprio orologio interno. È certo, però, che un ritmo sonno-veglia regolare è fondamentale per studiare e ricordare al meglio. Il sonno aiuta a consolidare ciò che è stato appreso durante la giornata e per questo le nottate sui libri sono controproducenti, commenta la specialista. Il sonno, inoltre, prepara l'apprendimento del giorno dopo, stimola il ragionamento e la connessione tra i vari argomenti. Senza dimenticare che dormire bene dà una mano a tuo figlio a gestire le emozioni. È stato dimostrato che non riposare a sufficienza amplifica l'ansia. Meglio distribuire. Le maratone di studio non sono utili per la memoria. In prima battuta perché, in teoria, lo studio per la maturità dovrebbe essere un ripasso. In secondo luogo, perché l'apprendimento definito distribuito, per esempio 3-4 ore al giorno per 10 giorni, è più efficace di uno studio massivo di 8 ore consecutive concentrate in pochi giorni. Il confronto si chiama testing effect ed è una tecnica di recupero attivo dell'informazione in base alla quale se una persona viene testata su un determinato argomento, invece di accontentarsi di una lettura passiva, riuscirà a ricordare di più ciò che ha acquisito. Il test può essere orale o scritto, a risposta aperta oppure chiusa. L'importante è avere un riscontro corretto dal libro o da un'altra persona. Un altro metodo è il writing. Il ragazzo, dopo aver studiato, deve scrivere i concetti appresi. Se la concentrazione se ne va, si chiama brain fog o nebbia mentale. Ed è la difficoltà a rimanere concentrati. Spiega a tuo figlio che in questi casi è inutile rimanere sui libri e sforzarsi. È meglio fare una pausa e dedicarsi ad altre attività, consiglia la psicologa. Quando il ragazzo tornerà sui libri con maggiore lucidità, riuscirà a recuperare in fretta. A questo scopo può essere utile una passeggiata all'aria aperta. Ricorda che la luce naturale del sole stimola la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore che stimola il buon umore. E il verde della natura attenua ansia e stress. Sì, anche a un'uscita con gli amici o a un po' di sport moderato. La comprensione dona sicurezza. Frasi tabù. Mai fare paragoni con altri compagni oppure con te stesso. Il confronto rende ancora più insicuri. I genitori evitino di pressarlo o di mettergli paura dicendogli che se non studia abbastanza prenderà un voto basso, compromettendo magari l'ammissione all'università o peggio che lo bocceranno. Quando sale l'agitazione? L'ansia va normalizzata. Un po' di ansia, infatti, aiuta ad affrontare le situazioni più impegnative. Di a tuo figlio che l'esito dell'esame di maturità non serve a dare un voto alla persona e gli insegnanti terranno conto di tutto il percorso. Prova ad abbracciarlo. Il gesto dell'affetto di una persona cara abbassa la soglia di panico, conclude la professoressa Conte.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rubrica Atlante di Treccani. L'aria di Lisbona. La giornata mondiale della gioventù 2023. Di Luca Colacino. Sembra che i venti della nostra generazione stiano per cambiare. Di questo è testimone l'aria che si respirava a Lisbona la prima settimana di agosto, in occasione della 37esima giornata mondiale della gioventù. La GMG è un raduno internazionale di giovani voluto ed istituito nel 1985 da Papa Giovanni Paolo II. Da subito si è rivelato un evento di particolare rilevanza per i giovani partecipanti, per le nazioni che lo ospitavano e per tutta la Chiesa. Quest'ultima edizione di Lisbona, però, arriva in un momento cruciale per le giovani generazioni. In un tempo segnato dall'intensificarsi delle guerre nei continenti, dall'antagonismo e dalla polarizzazione sociale, da una crisi ecologica e climatica, dal moltiplicarsi di ansie, depressioni e altri problemi di salute mentale. Un tempo in cui il mondo sembra stia perdendo la sensibilità tipicamente umana nei confronti della sacralità della vita altrui e sembra essersi dimenticato l'insegnamento terenziano «Homo sum, humani nil a me alienum puto». Proprio in questo tempo di grande scoraggiamento che vacilla tra insensibilità verso il presente e ansia per il futuro, le strade di Lisbona pullulavano con più di 1,5 milioni di giovani provenienti da tutto il mondo. Tra questi ragazzi di Lisbona si respirava un'aria diversa. Erano giovani pellegrini. Sì, pellegrini che facevano risuonare un grido forte di resurrezione tra i vicoli e le superstrade che portavano alla collina dell'incontro e al campo di grazia in cui si sarebbero svolte le messe, la Via Crucis e le feste principali della Giornata Mondiale della Gioventù. Giovani pellegrini che, intonando in lingue diverse il loro Alleluia, ricevevano il caldo benvenuto di anziani e anziane che germogliavano dai balconi, risplendendo con applausi e canti di gioia. Lisbona era diventata un mare di vita nuova che accoglieva fiumi di ragazzi e ragazze in viaggio verso qualcosa di santo, pellegrini in ricerca di qualcosa che potesse dare alla loro giovane vita un significato, in cammino per incontrare qualcuno che li ascoltasse, li capisse e li supportasse. Pellegrini in viaggio verso un Dio che potesse dare loro la libertà di scegliere una vita diversa, la speranza di un futuro nuovo. Questi erano i pellegrini provenienti da tutto il mondo che camminavano insieme e facevano amicizia con i loro coetanei di ogni nazione. Insieme. Camminavano insieme. Gioivano insieme. E piangevano insieme. Cantavano di gioia ognuno nella propria lingua, per poi cadere in preghiera nel più sacro silenzio che univa 1,5 milioni di cuori in adorazione davanti alla presenza di Gesù nell'Eucarestia. Quest'aria di Lisbona era aria di fraternità, di unione e di condivisione. Un'aria così ricca di speranza che nel suo primo discorso a Lisbona Papa Francesco si è rivolto ai giovani dicendo di sognare che loro diventassero una generazione di maestri, maestri di umanità, maestri di compassione, maestri di nuove opportunità per il pianeta e i suoi abitanti, maestri di speranza. Questa sembra essere la Chiesa voluta dai giovani di Lisbona, la speranza di una nuova umanità, un'umanità pienamente vissuta e modellata da Gesù Cristo, quel Gesù che chiama tutti a seguirlo con la promessa di vita in abbondanza. Una chiesa in cui, nelle parole umili e chiare di Papa Francesco a Fatima, c'è posto per tutti, tutti, tutti. Una chiesa nella quale l'unico momento in cui è lecito guardare una persona dall'alto verso il basso è per aiutarla ad alzarsi, non per giudicarla. Una chiesa che si prenda cura del creato e dei poveri per il bene del pianeta e dei suoi abitanti. Questa è la comunità sognata dai giovani cristiani di tutto il mondo riuniti a Lisbona insieme al Pontefice. Questa è la speranza di una nuova umanità che operi con criteri diversi di progresso e di successo. Un'umanità più santa, più umana. In mezzo ai ragazzi della GMG ho percepito la santità di Dio sulla mia pelle in una maniera molto tangibile. Talmente tanto tangibile che tutti insieme abbiamo sentito la chiamata di Gesù a vivere una vita santa e piena di gioia. Sì, la gioia della santità vissuta insieme, in amicizia. La gioia della santità stessa di Dio che ci rende partecipi della sua vita eterna piena d'amore. Una santità così straordinaria, eppure umile. Una santità che si nasconde dietro le sembianze di un pezzo di pane e vino per diventare cibo di vita vera e bevanda di vita eterna. Una santità che ci mette in moto verso i nostri amici, le nostre parrocchie, i nostri paesi e il mondo intero. Al rientro da questa GMG sento ancora il profumo dell'aria di Lisbona sulla mia pelle e mi vengono in mente le parole di una grande mamma della gioventù cristiana in Italia che condivido pienamente. Sulla porta di casa e della parrocchia ora ritroviamo non i reduci di una bella esperienza giovanile a sfondo religioso, ma i cercatori del futuro di tutti. La GMG non è un evento fine a se stesso, ma una tappa del cammino in cui la gioventù cattolica mondiale si riunisce per incontrare Gesù, la forza che anima il suo cammino verso un futuro diverso e pieno di speranza. La GMG ha dimostrato a tutti che è possibile un altro mondo, ha detto Papa Francesco durante la prima udienza generale al rientro da Lisbona. Un mondo di fratelli e sorelle dove le bandiere di tutti i popoli sventolano insieme, una accanto all'altra, senza odio, senza paura, senza chiusure, senza armi. Il messaggio dei giovani è stato chiaro. Lo ascolteranno i grandi della terra? Mi domando, ascolteranno questo entusiasmo giovanile che vuole pace? È una parabola per il nostro tempo e ancora oggi Gesù dice: chi ha orecchie, ascolti, chi ha occhi, guardi. Speriamo che tutto il mondo ascolti questa giornata della gioventù e guardi questa bellezza dei giovani andando avanti. Queste parole mi ricordano di un signore più anziano di me, al quale un giorno chiesi quale fosse la sua più grande paura. Mi rispose che aveva paura di non riconoscere il tempo in cui Dio lo avrebbe visitato. Sono rimasto molto sorpreso nel notare che il più grande raduno di giovani degli ultimi anni, un evento così ricco di speranza, dai risultati così significativi, sia stato quasi ignorato dalle piattaforme di informazione di massa. Questo ha spinto alcuni miei colleghi a riconoscere che il bene non fa notizia e che forse viviamo in un mondo che non è pronto a ricevere l'ondata di aria fresca e ricca di speranza dei giovani di Lisbona. Io invece sono più ottimista. Penso che forse questa possa essere proprio la via del Signore, un Dio che non va in cerca di visualizzazioni e acclamazioni. Il Dio cristiano è un Dio della periferia, della Galilea, di Nazareth, un Dio che nell'umile silenzio dell'ordinarietà trasforma la storia dell'umanità un cuore alla volta. Forse questo è il significato profondo di grazia. Forse questo è il segreto della santità. Forse quest'area di Lisbona è la speranza vera di un nuovo inizio per la nostra generazione.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. La storia ai raggi X. Nuove tecniche di tomografia e di intelligenza artificiale consentono di leggere, senza aprirli di conseguenza distruggerli, i papiri carbonizzati di Ercolano scoperti nel Settecento e rimasti ancora in parte indecifrati. Di Massimo Manzo. La saga dei papiri di Ercolano inizia tra il 1750 e il 1752, all'epoca dei primissimi scavi nell'antica città campana, tragicamente sepolta dalle ceneri del Vesuvio del 79 d.C. In quegli anni, lo svizzero Karl Weber, al servizio del governo borbonico, identificò i resti di una lussuosa villa risalente alla fine del primo secolo a.C., costruita molto probabilmente dal senatore Lucio Calpurnio Pisone Cesonino, suocero di Gaio Giulio Cesare. Era eretta su quattro piani con una vista mozzafiato a strapiombo sul mare. All'interno di ciò che ne rimaneva, tramite pozzi e cunicoli, furono rinvenuti affreschi, mosaici e sculture. Ma il tesoro più inestimabile era una collezione di papiri semicarbonizzati ed estremamente fragili. Quell'immenso patrimonio apparteneva a Filodemo di Gadara, filosofo epicureo vissuto tra il 110 e il 35 a.C. circa. Dopo aver soggiornato ad Alessandria e ad Atene, Filodemo si trasferì in Campania sotto la protezione di Pisone, portando con sé un gran numero di testi provenienti da importanti biblioteche del Mediterraneo orientale, che finirono così nella villa di Ercolano. La collezione copre quattro secoli di storia e ha un valore enorme, dato che è l'unica biblioteca del mondo classico ad esserci pervenuta per via diretta. Spiega in proposito Graziano Ranocchia, docente di papirologia all'Università di Pisa e coordinatore del progetto Green School, impegnato nella decifrazione. La biblioteca ercolanese si compone di 1840 papiri, riconducibili a 1000 rotoli originali, di cui 300 ancora non svolti. In epoca greco e romana i fogli di pianta di papiro erano tra i materiali più usati per scrivere, ma la loro estrema deperibilità ne ha reso quasi impossibile la conservazione. Nel caso di Ercolano però è avvenuto un piccolo miracolo. Esponendo i rotoli ad altissime temperature, l'eruzione del Vesuvio li ha cristallizzati, facendo evaporare l'acqua che contenevano ed evitando che marcissero. Dopo averli rinvenuti, studiosi archeologi si sono trovati di fronte a una gigantesca sfida: come srotolarli senza distruggerli. Uno dei primi metodi è stato quello della cosiddetta scorzatura, che consisteva nel tagliare il documento in due parti, le quali venivano grattate dall'interno, copiando il testo che riaffiorava in ogni strato, fino a quando non rimaneva solo la scorza, cioè la parte più esterna del rotolo. Una svolta nel processo di apertura fu poi merito di un geniale macchingegno definito macchina di piaggio. Si trattava di un sistema meccanico ideato dal religioso genovese Antonio Piaggio. Il suo funzionamento era semplice: ammorbiditi con apposite colle vegetali e privati della scorza esterna, i rotoli venivano svolti tramite l'azione congiunta del peso e di fili di seta. Parallelamente al loro svolgimento, infine, il contenuto veniva incollato su una membrana di budello animale. Seppure utilissima, la macchina di piaggio non era adatta a srotolare i numerosi papiri in condizioni più critiche, che si sarebbero sbriciolati. Per assistere a una vera rivoluzione nella decifrazione dei papiri, bisognò attendere il 2016, anno in cui Graziano Ranocchia e il CNR usarono per la prima volta presso il sincrotone europeo di Grenoble in Francia una tomografia, cioè una radiografia 3D a strati, a raggi X. In pratica i ricercatori hanno fatto ai papiri una TAC. Attraverso le radiazioni, questa tecnica ha messo in risalto le sostanze che componevano l'inchiostro, caratterizzate da un diverso spessore. Questo ha permesso agli studiosi di scansionare il papiro, anche se era ancora chiuso e quasi del tutto carbonizzato. Più recentemente, Brent Siles, docente all'Università del Kentucky, applicando ai papiri di Ercolano questa stessa tecnica, con il supporto dell'intelligenza artificiale, ha fatto un salto di qualità. Con questo metodo, Siles è riuscito a individuare diverse colonne di testo perfettamente leggibili, senza manipolare, svolgere o danneggiare i rotoli, afferma Ranocchia. L'avvento dei raggi X, combinato con le tecniche di computer vision e di machine learning, ha riacceso l'interesse degli studiosi di tutto il mondo per i papiri di Ercolano. Parallelamente, il progetto Green School, nato nel 2021 in collaborazione con l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, l'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR e la Biblioteca Nazionale di Napoli, si è concentrata sui rotoli schiusi, sfruttando l'intelligenza artificiale e diverse altre tecniche per migliorare la leggibilità dei testi. L'auspicio è che nel futuro Green School e il gruppo di ricerca specializzato sui papiri non ancora svolti possano collaborare in modo da migliorare la nostra conoscenza del mondo antico, conclude Ranocchia. In ogni nuova edizione di papiri ercolanesi si scoprono novità importantissime, non solo per la storia della filosofia e della letteratura greca, ma per la conoscenza della storia antica in quanto tale. Dopo 2 millenni, i misteri celati tra le antiche pagine della biblioteca di Ercolano sembrerebbero avere i giorni contati.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Il tatto ci mette in relazione con il mondo. È il primo dei nostri sensi a svilupparsi già nella vita embrionale. È quello che ci permette di acquisire informazioni dall'ambiente circostante nei primi mesi di vita. Di Andrea Porta. Provate a descrivere un oggetto. Sicuramente farete prima di tutto riferimento al suo aspetto esteriore, alla forma e al colore. Nella società occidentale, dei 5 sensi, la vista è infatti quello che ha un peso maggiore. Ma non è così ovunque. Lo ha dimostrato uno studio condotto nel 2018 da Asif Ahmed, psicolinguista dell'Università di York, Regno Unito, uscito sui Proceedings of the National Academy of Science. La studiosa ha arruolato volontari parlanti 20 lingue diverse e provenienti da varie parti del mondo, a cui ha chiesto di descrivere una serie di stimoli visivi, uditivi, olfattivi, gustativi e tattili. Laddove i volontari di lingua inglese hanno definito in modo preciso input visivi e sonori, i soggetti di altre culture hanno invece trovato più semplice dare dei nomi alle sensazioni provenienti dagli altri 3 sensi. Lo usava l'uomo primitivo. La predominanza in Occidente di vista e udito sembra aver relegato il tatto a una posizione secondaria. Siamo talmente disabituati a usarlo che facciamo fatica a descrivere un oggetto toccandolo a occhi bendati, spiega Alessandro Martella, dermatologo e autore con Federica Osti di La pelle lo sa, l'importanza del tatto dal grembo materno alla realtà virtuale. Mondadori. La ragione

0: gli animali, con più possibilità di sopravvivenza. Immediato ed emotivo. Tuttavia, anche oggi il tatto ha un suo spazio. Da un lato, oggi sta riscoprendo una nuova primavera. Si pensi ai touchscreen, grazie ai quali la digitopressione sugli schermi di smartphone e tablet ci consente di svolgere diverse azioni, aggiunge il medico. Ma non solo, è pur sempre legato alle emozioni più profonde. Ha l'immediatezza del pensiero nei polpastrelli, sensori che accendono simultaneamente sensazioni, rappresentazioni, visioni, passioni, emozioni, scrive l'antropologo Marino Niola in Miti d'oggi Bompiani. Come succede ai bambini, che hanno col mondo una relazione in presa diretta. Non a caso, la privazione di questo senso, e in generale del contatto epidermico, ha un peso psicologico. Ce ne siamo accorti durante la pandemia, quando non potevamo toccare e farci toccare. Il senso più antico. La ragione della portata emotiva del tatto ha certamente a che fare con il fatto che è il senso sviluppatosi più anticamente, nel corso dell'evoluzione umana, ed è dunque quello più in diretto contatto con il nostro inconscio. È connesso alle sensazioni profonde, quelle non razionali e istintive, prosegue Martella. Basti pensare a espressioni come «a pelle non mi piace». È anche il primo senso a vedere la luce durante lo sviluppo embrionale. Il tatto si sviluppa già all'ottava settimana di gestazione, ben prima degli altri sensi. Vista e udito maturano molto dopo. Per la legge generale dell'embriologia, più precocemente si sviluppa un organo e più è probabile che questo abbia una funzione essenziale. Senza tatto si può morire. E il tatto è infatti importante proprio nello sviluppo psichico dei bambini. Durante la Seconda Guerra Mondiale, lo psicanalista austriaco René Spitz condusse uno studio sui bambini di un orfanotrofio che avevano scarsi contatti fisici. Spitz notò come le conseguenze dell'assenza di contatto fossero deleterie e persino mortali. Dopo solo 3 mesi nella struttura, i piccoli diventavano apatici e davano segni di ritardo motorio, restando immobili nelle culle. Partendo da queste evidenze, lo studio elaborò la definizione di depressione anaclitica, che si manifesta durante il primo anno di vita, quando il bambino viene separato dalla madre ed è privato appunto dai legami affettivi veicolati dal tocco e dalle percezioni tattili.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Quel che resta. Da legislatore, Napoleone modernizzò lo Stato, lasciandoci con il suo codice un'importante eredità. Di Federica Ceccherini. La mia vera gloria non è di aver vinto 40 battaglie. Quello che nulla distruggerà, che vivrà per sempre, è il mio codice civile, affermò Napoleone verso la fine dei suoi giorni, come si legge nel Memoriale di Sant'Elena, pubblicato nel 1823 dal biografo Emmanuel de Las Cases. Parole profetiche, se si pensa che il cosiddetto codice napoleonico è alla base di gran parte dell'attuale legislazione europea e che alcune sue norme sono ancora applicate. Per quanto controversa sia la figura di Bonaparte, è innegabile che i principi della sua riforma, quali meritocrazia, uguaglianza di fronte alla legge, Stato e istruzione laici, tolleranza religiosa, amministrazione centralizzata, fisco efficiente e diritto di famiglia, abbiano influenzato profondamente l'Europa dell'Ottocento e del Novecento. All'indomani della vittoria di Marengo, il primo console di Francia cominciò a pensare a una nuova stagione di riforme. Napoleone comprese istintivamente che per funzionare con efficienza nel mondo moderno, la Francia aveva bisogno di un sistema standardizzato di legge e giustizia, pesi e misure uniformi, un mercato interno pienamente funzionante e un sistema di istruzione centralizzato.

0: capace di consentire agli adolescenti dotati di tutti i ceti di accedere alle diverse professioni in base al merito e non alla nascita, scrive Andrew Roberts nel suo libro Napoleone il Grande. Nel 1800 Bonaparte nominò una commissione composta da esperti in materie giuridiche, presieduta dal giurista Jean-Jacques Régis de Cambergé, con il compito di riordinare la giungla normativa in cui si trovava il paese. 14.000 nuovi decreti erano stati ratificati solo negli anni della Rivoluzione francese e a questi si aggiungevano 42 codici legali in vigore nelle varie regioni. La parola d'ordine divenne semplificazione. Non bisognerebbe sovraccaricarsi di leggi troppo dettagliate. La legge deve soltanto imporre un principio generale, affermò Napoleone al Consiglio di Stato. Il lavoro della commissione fu lungo e complesso, talvolta le discussioni andavano avanti dall'alba a notte fonda, ma dopo 3 anni l'obiettivo fu raggiunto. La Francia aveva un nuovo codice civile, un testo unico e scritto in maniera comprensibile. I diritti e i doveri del governo e dei suoi cittadini erano codificati in 2.281 articoli che riempivano 493 pagine di una prosa talmente chiara da far dire a Stendhal che ne aveva fatto la sua lettura quotidiana, prosegue Roberts. I punti chiave erano l'uguaglianza di tutti i cittadini francesi davanti alla legge, l'abolizione dei privilegi di nascita e la garanzia per ciascuno della libertà di culto in uno Stato laico. Napoleone partecipò in prima persona a 55 sedute su 107, soprattutto quelle riguardanti il diritto di famiglia, che gli stava particolarmente a cuore, intervenendo su questioni come il divorzio, le adozioni e i diritti degli stranieri. Bisognerebbe essere persone del XIX secolo per comprendere appieno quanto questa volontà di cambiare nel profondo la società francese attraverso le leggi fosse rivoluzionaria. La riforma era assai innovativa per l'epoca, eppure c'era qualcosa che a noi oggi appare terribilmente arretrato. Il codice era sessista e dominato da una forte tendenza al patriarcato. Un marito deve protezione alla moglie e la moglie obbedienza al marito, recitava l'articolo 231. Per Napoleone, infatti, le donne erano solo macchine per fare bambini e quindi concesse loro diritti assai limitati, ben più numerosi i divieti. Era vietato loro testimoniare i processi, stipulare contratti o intraprendere azioni legali. Qualsiasi attività imprenditoriale o commerciale femminile avrebbe dovuto essere autorizzata dal capofamiglia. Anche il divorzio era all'insegna della disparità. La moglie poteva chiederlo soltanto allorché il marito avrà tenuta la sua concubina nella casa comune. Come dire, se l'amante non vive sotto il tetto coniugale, per il coniuge non vi è illecito. Mentre l'uomo poteva domandare il divorzio per causa d'adulterio. La separazione poteva essere consensuale, purché i coniugi si mettessero d'accordo e mantenessero il più stretto riserbo sulle motivazioni. I beni di famiglia erano amministrati dal marito in quanto la moglie, alla stregua di un minore, era considerata incapace di agire in autonomia. Tra le riforme, una delle più rilevanti riguardava l'eredità, che alla morte del padre doveva essere divisa in parti uguali tra tutti i figli maschi. Anche il matrimonio civile, legalizzato in epoca rivoluzionaria, entrò di diritto nel codice. Una novità assoluta della riforma fu proprio il fatto che la vita familiare non era più dominio della Chiesa, diventando un affare dello Stato. Il 21 marzo 1804 il codice napoleonico entrò in vigore nel paese, ma la sua applicazione andò ben oltre la Francia. Era prevista in tutti i territori dell'impero, conquistati o assoggettati dalla Spagna all'Italia, dal Regno di Westfalia ai Paesi Bassi. Il suo intento era quello di esportare il nuovo modello legislativo e amministrativo basato sui principi della Rivoluzione francese per porre fine alla tradizione giuridica dell'Ancien Régime, caratterizzata dalla frammentarietà delle regole e nella quale pesava più la consuetudine delle norme scritte. Napoleone voleva prendersi il merito di cambiare, modernizzandolo, il volto del vecchio continente. Inutile dire che era un progetto per cui si spese molto, anche attraverso i parenti che mise alla guida dei nuovi regni nati in Europa. Per Napoleone il codice civile aveva un valore universale. Egli non tollerò indugi nella sua introduzione nei territori, ha scritto lo storico Stuart Wolfe, nel libro Napoleone e la conquista d'Europa. L'operazione non era delle più semplici. Forti erano le resistenze da parte delle classi dirigenti e politiche dei paesi occupati, per le quali il codice era qualcosa di calato dall'alto e non una conquista, come era per i francesi. Per di più, Napoleone non aspirava soltanto a imporre l'uniformità di leggi, ambiva a mutare usi e costumi nei territori di conquista, per esempio introducendo l'uso dei salotti culturali tipici della Francia, prendendo ispirazione, diceva, da ciò che avevano fatto i romani nel loro impero. Bonaparte era convinto che non vi potesse essere una vera modernizzazione dello Stato senza una riforma fiscale, che doveva prevedere innanzitutto il contenimento del debito pubblico e un'equa distribuzione delle tasse. Era quindi necessario raccogliere in maniera sistematica i dati sui cittadini e valutare il patrimonio dello Stato. Nel 1812 in Francia fu istituito il catasto nazionale e la mappatura dei beni fondiari venne utilizzata come base per le imposte. Sulla scia delle idee illuministe, Napoleone promosse poi una riforma dell'istruzione secondaria, che divenne laica. La scuola, indipendentemente dall'appartenenza sociale di ciascuno, doveva essere meritocratica e aperta a tutti. O meglio, a tutti, purché di sesso maschile, visto che le donne ne erano escluse. Con le sue non proprio larghe vedute in termini di parità di genere, Napoleone pensava infatti che l'istruzione femminile fosse non soltanto inutile, dal momento che doveva solo pensare alla casa e ai bambini, ma che addirittura nuocesse loro, rendendole cattive, incostanti, civette e instabili. Nel maggio 1802 furono istituiti 45 licei di Stato, il cui obiettivo era formare soldati, amministratori e tecnici. Le materie erano greco, latino, retorica, logica, etica, matematica, fisica e lingue, mentre l'insegnamento religioso era ridotto al minimo. Tutto era militarizzato. La disciplina era rigida, le uniformi scolastiche, pantaloni e giacche azzurre, oltre a berretti tondi, venivano indossate fino a 14 anni e gli allievi erano raggruppati in compagnie con un sergente e quattro caporali, comandate dallo studente migliore, definito sergente maggiore, scrive Roberts. La riforma diede ben presto i suoi frutti. Solo una decina di anni dopo, nel 1813, le scuole francesi erano le migliori d'Europa. Ma non era finita qui. Se lo Stato regolava la vita del cittadino in tutte le sue fasi, se ne doveva occupare letteralmente dalla culla alla tomba. Con l'editto di Saint-Claude fu imposto lo spostamento dei cimiteri dalla città alla campagna, fuori dalle mura, per migliorare l'igiene cittadina. Le lapidi dovevano essere tutte uguali, senza decorazioni o segni distintivi. L'editto venne promulgato anche in Italia nel 1806, suscitando un acceso dibattito. L'idea che un uomo stimato potesse essere seppellito nello stesso modo di un malfattore scandalizzò intellettuali come Ugo Foscolo, che su questo scrisse dei sepolcri. Le riforme di Napoleone cambiarono davvero il volto dell'Europa e, oltre a lasciarci un'importante eredità, ebbero effetti irreversibili a livello politico e sociale. Da una parte nacquero i concetti identitari di nazione e di patria, mentre dall'altra l'ascesa della media borghesia accentuò il divario tra possidenti e nullatenenti, ponendo l'accento non solo sui privilegi di nascita, ma sulla proprietà. Divario che con il tempo portò al conflitto di classe dell'era industriale, come prefigurò Tocqueville nel 1847. La rivoluzione francese, che ha abolito tutti i privilegi e distrutto tutti i diritti esclusivi, ne ha tuttavia lasciato sussistere uno, quello della proprietà. Non c'è alcun dubbio che ben presto si instaurerà la lotta dei partiti politici fra chi possiede e chi non possiede. Il grande campo di battaglia sarà la proprietà.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da ansa.it. Danza e folklore. Sei balli popolari italiani della tradizione. Dallo sbrando delle langhe alla pizzica salentina. Della redazione. Dallo sbrando in Piemonte alla pizzica salentina in Puglia, passando per il ballo della cordella in Sicilia, in Italia è impossibile tenere fermi i piedi e non lasciarsi travolgere dalle danze popolari, parte integrante della cultura del nostro paese. In occasione della Giornata Internazionale della Danza, che si celebra il 29 aprile in onore del coreografo e creatore del balletto moderno Jean-Georges Nover, ecco da campeggi.com un itinerario alla scoperta delle danze folcloristiche tipiche italiane, un modo per conoscere al ritmo di musica alcuni dei balli che di generazione in generazione hanno fatto divertire intere comunità. In Piemonte per ballare lo sbrando, l'antica danza delle langhe. Nelle langhe piemontesi esiste un ballo da svolgere in cerchio, a mani unite, molto vivace e caratterizzato da numerose varianti coreografiche. È lo sbrando. Nota anche come brando, questa danza sembra essere originaria del Roero, dove viene ballata soprattutto in occasione delle feste popolari, durante le quali si utilizza per coinvolgere l'intera comunità. Eredità del Medioevo, quando era in uso come danza di corte, lo sbrando spesso si trasforma in una gara di resistenza tra i danzatori, incitati dalla crescente e accelerata frenesia della musica. In Emilia-Romagna si danza chinati. La tradizione della polca chinata, riportata in auge recentemente, è un ballo bolognese dei primi anni del Novecento, che viene praticato tradizionalmente solo da uomini. Un tempo, infatti, la danza era esclusivamente appannaggio maschile. Figura iconica di questo ballo, nato come fenomeno folcloristico legato alla migrazione della popolazione dalla campagna alla città, è il frullone, un passaggio che vede due danzatori abbracciati e soprattutto chinati girare su loro stessi al massimo della velocità possibile. In Toscana il corteggiamento segue il ritmo del trescone.

0: Il trescone è un'antica danza citata nelle opere di Dante, Boccaccio e Collodi e si tratta di un ballo toscano di origine medievale, la cui etimologia è controversa. Il termine infatti potrebbe derivare dalle parole di origine germanica triscan, battere, o dresken, trebbiare, in riferimento al movimento dei piedi eseguito durante il ballo, che ricorda come i contadini separavano i chicchi dalle spighe di grano. Oggi viene eseguito solo in particolari occasioni e durante feste come l'Epifania e il Carnevale, e ne rimane la parte più pantomimica, ballata in coppia o in piccoli gruppi, e caratterizzata dal continuo scambio della dama, come in un vero e proprio corteggiamento. Direttamente dall'antica Roma, la tradizione del saltarello. Il paese di Amatrice, nell'Alto Lazio, non solo ha donato al mondo una tra le più celebri tradizioni gastronomiche, ma è anche culla di un'antichissima danza che affonda le radici nella cultura pagana, il saltarello. Il ballo che sembra mettere in scena un corteggiamento e viene eseguito in coppia guardandosi negli occhi, prende il nome da saltazio, la danza più diffusa nella Roma antica, che vanta una prima trascrizione musicale risalente al 300, custodita dal British Museum di Londra. A oggi sono molti i giovani che hanno recuperato questa tradizione, tanto che l'organetto, strumento principe di questa danza, rientra tra le materie del conservatorio. La pizzica che fa ballare il salento, e non solo. Il ritmo concitato, la pelle del tamburello che scandisce la terzina, le voci tese e gli stornelli alla stisa. Parentesi, i canti tradizionali conosciuti come canti alla stisa erano canti corali polivocalici, privi di accompagnamento musicale. Dal Salento arriva la pizzica pizzica, o semplicemente pizzica, un ballo ludico che appartiene alla famiglia delle tarantelle. La melodia riprende quella della taranta, o pizzica tarantata, che veniva anticamente eseguita con lo scopo di guarire le donne da una patologia che si credeva causata dal morso di un ragno, taranta o tarantola. Oggi, nonostante il rito con funzione terapeutica si sia perso, ne è rimasta la traccia ludica. Ogni anno, specialmente in estate, il Salento si riempie infatti di musica, dando una nuova veste a questa tradizione, anche grazie a rassegne come La Notte della Taranta, che richiama migliaia di persone da tutta Italia e non solo, e che unisce il ritmo della pizzica a quello della musica contemporanea. Il ballo della cordella, l'inno alla natura di Petralia Sottana. Nato come rito pagano propiziatorio e come ringraziamento alla natura, con l'avvento del cristianesimo, il ballo della cordella, tipico di Petralia Sottana, Palermo, si trasformò in una danza in onore della Vergine e in particolare della Madonna dell'Alto, celebrata la domenica successiva al 15 agosto. Il ballo viene eseguito da 12 coppie, una per ogni mese dell'anno, che si dispongono intorno a una pertica alta circa 2 metri, sormontata da spighe di grano e decorata con cordelle di diversi colori. Una volta in posizione, i ballerini prendono i nastri e iniziano a danzare, intrecciandoli gli uni con gli altri. I movimenti ricordano quelli dei lavori nei campi, dalla semina al raccolto, mentre gli intrecci vogliono simboleggiare le costellazioni che ruotano intorno al sole e il variare delle stagioni.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Una nuvola come tappeto di Harry De Luca. Editore Feltrinelli 2013, letto da Maria Teresa Totti. De Luca ci presenta le sue riflessioni sul Vecchio Testamento sotto forma di piccoli racconti. Si tratta, come lui stesso afferma, di un tentativo di essere lettore di Bibbia in un'epoca fredda. Un lettore che ha studiato per anni, da sé, la lingua ebraica. Ne risultano una lettura e una traduzione del testo sacro assai sorprendenti. Buon ascolto!
3: Il dono delle lingue. L'ombelico è un nodo che sutura una nascita. Il mondo ne ha posseduti alcuni, disseminati lungo le latitudini abitabili. Uno di questi è la Mesopotamia, isola continentale iscritta nei corsi convergenti del Tigri e dell'Eufrate, oggi contenuta in territorio iracheno. Qui si svolge la breve storia che il libro della Genesi tratta in 9 capoversi, incastrati in mezzo all'elenco della genealogia di Sem, uno dei figli di Noè. Nella lenta progressione da oriente a occidente delle civiltà, uomini esperti di edilizia e stanchi di migrare si ritennero definitivamente insediati in una vallata mesopotamica che il testo chiama Shinar. Vollero costruire una città e in essa una torre la cui cima toccasse il cielo. Vollero credere che l'impresa potesse radicare il loro nome contro ogni futura dispersione. Parlavano una sola lingua e il lavoro procedeva speditamente. Allora Dio intervenne a moltiplicare le loro parlate per interrompere l'opera e disperdere gli operai. In un suo scritto, Borges ravvise in questo comportamento divino una invidia nei confronti dell'uomo, un raddoppio di esilio. Che non si ripeta la licenza di Eva presso l'albero della conoscenza, che resti incompiuta la torre e inesaudita l'ansia di radice e di infinito che contiene. Come dall'Eden, così dalla valle di Shinar fu imposto esilio ai temerari. Diversamente si può interpretare l'urgenza divina che smembrò in loquele l'idioma universale. A Dio parve inadeguata all'uomo la povertà di una sola lingua. Che siano le tigri siberiane a possederne una adatta a intendersi con le loro simili dislocate nel Bengala. Gli uomini invece stentino, siano costretti ad apprendere per potersi capire. Di certo Dio non volle deludere i popoli. Si sarebbero accorti, salendo di piani oltre le nuvole, che il firmamento era inabitabile e forse inabitato. Con un solo colpo li distolse dal vicolo cieco del cielo in cui si erano andati a cacciare. Restituì alle molteplici mansioni i popoli che si erano intestarditi nell'edilizia. Li confuse e li diffuse, dando loro ogni specie di lingue e di alfabeti. C'era docile per il calco delle letterature. Il celtico, il napoletano, il sanscrito, tutti erano contenuti in quell'improvviso gorgoglio di suoni nel quale nessuno capiva più niente. Perché se ne andarono e non provarono sul posto a ricostruire l'involucro che li aveva custoditi fino ad allora? Perché ognuno dimenticò di essere stato parte di una umanità intera e precedente? Secondo Rab, maestro del Talmud, è la stessa atmosfera della torre a far perdere la memoria. Ognuno fu adulto e smemorato quel giorno in Shinar, tra i fiumi convergenti. Ogni nascita è un trasloco e una dispersione. L'evento che la Genesi racconta lasciò per sutura una forma di torre incompiuta, avamposto desolato, che ricorre in pittura e incombe in sogno. Segnò l'ultima concordia. Un fervore di setta animò per 9 lunghi capoversi l'intera umanità che fummo. In ogni movente di gruppo, di parte, s'agita ancora un residuo dell'intesa stabilita dalla gente testarda e visionaria della valle di Shinar. La macchina torre che accampava il cielo è il simbolo araldico segreto che sta nel risvolto di bandiera di ogni impresa comune, perché almeno una volta nella vita una persona viene a trovarsi scritta insieme ad altre nell'ombra di una torre, prima che divenga Babele e disperda i suoi membri. Ciò che qui immagino accadde ad alcuni muratori in cima all'impalcatura sommitale della fabbrica nel momento della confusione. Erano arrivati molto in alto. Dall'assù vedevano i mari, il Tigri e l'Eufrate, giù in basso. Luccicavano a Esili, dove l'incrocio delle loro acque li dissolveva nel Golfo Persico. A sud intuivano la immensa distesa del deserto arabo e, risalendo con lo sguardo verso ovest, coglievano la forma di foglia del Mar Rosso. In un punto del tramonto brillò d'arancio il Mediterraneo. A nord, mari interni, il Nero e il Caspio, chiudevano il cerchio dell'orizzonte. Respiravano a fatica, ma erano arrivati in cima. Non portavano bandiere da piantare, ma pietre. La torre aveva aggiunto anche le loro alla sua altezza. Erano vissuti solo per quel viaggio, educati a quello dalla nascita, come i loro antenati, spediti alla salita a 18 anni. Ci avevano messo 20 anni a raggiungere l'ultimo bastione, a salire l'ultimo tornante di quell'edificio montagna che si conficcava nel cielo come una vite senza fine. Erano prossimi alla rastremazione della mole. Erano le ultime spedizioni a poter aggiungere ancora qualcosa all'impresa delle generazioni precedenti. Una piramide di padri e figli che si passavano pietre, mattoni e mestiere. La storia degli uomini aveva smesso di innovare per eseguire. La loro lingua si era ridotta al gergo di un mestiere. Più tardi altri popoli avrebbero innalzato opere murarie altrettanto estese, ma le avrebbero disposte in orizzontale e le avrebbero destinate a confini. I camminamenti delle muraglie avrebbero unito l'est con l'ovest, mentre i tornanti di quella torre commettevano il cielo alla terra. Erano gli ultimi. Non sarebbero più discesi. Nessuno tornava laggiù, tra i fiumi convergenti. Il cielo era arido. L'aria bruciava, il sangue che usciva dal naso. Deposero le pietre, le murarono a stento, custodendole con i loro corpi, perché la malta potesse far presa prima che il vento le asciugasse la forza. Poco più in basso erano sparse le ossa di chi li aveva preceduti. Si guardarono e mossero le labbra nel loro idioma universale. Disposero il giaciglio. Poi uno disse: «Io scendo». Con la bocca emise un canto e un grido in cui si svegliavano le 1001 lingue. Quel che aggiunse già non lo capirono più. Si incamminò giù per i tornanti. Nessuno lo fermò. Scendere per loro era un atto contro natura e il ritorno un desiderio sepolto come quello del volo. Dietro i suoi passi le pietre cominciarono a staccarsi dalla malta. Nelle pareti, nelle volte, nelle gallerie spiccò la crepa come un filo che seguiva colui che scendeva. Mentre dimenticava chi fosse, dove si trovasse, assorto nella spirale del ritorno, ebbe in sorte di vedere in sogno la valle e il futuro. Vide l'umanità frenetica del formicaio scoperchiato. Vide vuota la torre che le generazioni si tramandavano come opera ed eredità. Ascoltò il mormorio delle voci, divenuto incomprensibile come quello delle acque del Tigri e dell'Eufrate. Vide la fornace di mattoni che si spegneva e gli uomini che sciamavano giù dai tornanti. Se ne andavano dimentichi di tutto, secondo l'antica diastole delle civiltà, che dopo essersi rappresi in una forma, si disperdono ai quattro venti. Portavano con sé, appena in germe, il dono di una lingua da elaborare, scrivere, cantare. Le loro città sarebbero sorte, sarebbero state rase al suolo. Avrebbero avuto al dito l'anello del comando e al collo i ceppi dello schiavo e gli uomini si sarebbero imposti l'un l'altro religioni. Ma nessun dominio poteva cancellare una lingua. Si sarebbero estinte per una legge d'inerzia che l'uomo non avrebbe governato. Quando l'ultimo suo passo incontrò la pianura, non trovò più nessuno. Entrò nell'edificio dove sugli scaffali ancora giacevano i rotoli dell'idioma universale e accese il fuoco. In un libro del Nuovo Testamento si legge di un altro fuoco che porta luce tra le genti. Tra i primi atti compiuti dagli apostoli, dopo la crocifissione del loro maestro, c'è una riunione in Gerusalemme. Durante la seduta si abbatte su di essi un vento impetuoso e un tuono scuote la casa. Lingue di fiamma appaiono su di loro. Ed ecco che le loro parole diventano improvvisamente comprensibili ai molti stranieri presenti in città, che si sentono rivolgere discorsi nelle diverse parlate di ciascuno. Non fu restituito loro l'idioma universale. La fede di quell'ora non si ridusse ad un esperanto, ma un ardore di intendersi avvicinò le lingue. Il pianto del bambino, come la nostalgia del soldato, si trasmette in forza di un contagio, così l'improvvisa febbre delle anime rese per commozione gli uomini capaci quel giorno di comprendersi. La setta appena sorta non poteva ricevere dal cielo suggerimento più utile. Iniziava così la più vasta campagna di proselitismo che un movimento religioso avesse prima di allora intrapreso. Avrebbe aperto stanze di culto in tutto il mondo conosciuto, dal Medio Oriente a Roma, operando a lungo in clandestinità. In questo si sarebbe discostato nettamente dal ceppo ebraico di origine, che rifugge dal suscitare conversioni come da una malattia. Un maestro del Talmud, Elbo, ha lasciato scritto che i proseliti sono tanto nocivi a Israele quanto un'ulcera. Così il cristianesimo riprenderà l'opera di ricondurre l'umanità dispersa in Babele verso un'unica altura, a un solo altare. È un'impresa forse non gradita al Dio che presso la torre disperse il più grande tentativo ecumenico tentato dagli uomini. Forse Dio apprezza di più i molti nomi con cui i popoli lo hanno rivestito nelle varie lingue. La gutturale comune agli anglosassoni, la dentale dei mediterranei, la levissima yod degli ebrei, sono le iniziali di un'inesauribile pronuncia del suo nome. Dai 36 angoli del mondo, i bisbigli delle persone di fede declinano innumerevoli volte i titoli astrusi e soavi del Creatore. Sparse in terra in litanie e sussurri, è bello credere che le note compongano in cielo un solo nome, i canti un solo accordo. Per essere chiamato con molti nomi, Dio disfece la torre, la grandezza posticcia di uomini ridotti a maestranze. Scelse di essere nominato in mille lingue perché non si esaurisse la ricerca. È ancora lì, alla superficie del caos. C'era una torre in Shinar, fu smembrata in Babele. Quando si dice Torre di Babele, si confonde un edificio col nome del suo crollo, una nave con la tempesta che l'affonda. Gli uomini coltivano con ostinazione residua il sogno di un'unica fabbrica che arrivi all'origine dell'infinita varietà. Dio demolì in Shinar la pretesa di agguantare per virtù di tecnica, di ingegneria, l'universo. Non ne siamo rimasti persuasi. La dispersione lì avvenuta delle lingue e delle fedi da parte di Dio costituisce prova di una provvidenza che non è stata ancora apprezzata. Una beffa segreta. Si chiamava Giacobbe, Yaakov in ebraico. Era il secondo nato di un parto gemellare. La sua famiglia era composta dal padre Isacco, dalla madre Rebecca e da suo fratello Esaù. Nella Bibbia i nomi di persona spiegano qualche dettaglio del nascituro, una circostanza che permette di ricordarlo. Gli ebrei di quel tempo inventavano molti nomi. Isacco si chiamò così perché sua madre Sara, sterile fino a tarda età, rise all'annuncio che le sarebbe nato un figlio. Le lettere che formano il nome Isacco sono quelle del verbo ridere. Jacob, invece, è colui che afferrò il calcagno. È scritto che Giacobbe uscì dal ventre di Rebecca tenendo in mano il calcagno del fratello che lo precedeva. La futura disputa sul diritto di primogenitura esordiva con un gesto istintivo carico di avvenire. Lo intuì chi fissò in un nome proprio quel caso singolare. Ma Yaakov significa anche, tramite la identica radice trilittera, ingannatore. La storia del piatto di lenticchie scambiato con la primogenitura è nota fino all'uso proverbiale. Ma il baratto tra un privilegio, per quei tempi, assoluto, e la pietanza, era inoperante. Non spettava a Esaù mercanteggiare ciò che ancora non gli apparteneva. La primogenitura era nella benedizione che Isacco avrebbe impartito al suo primo figlio. E quello era Esaù. Fu così che Giacobbe dovette ricorrere ad un più arduo espediente e a una più brillante improvvisazione. Isacco, ormai quasi cieco, manda a chiamare Esaù e gli chiede di preparargli un gustoso piatto di carne, dopo il quale lo avrebbe benedetto. Esaù, che è un valente cacciatore, si affretta verso la campagna in cerca della selvaggina necessaria. Rebecca ha ascoltato la conversazione e istruisce Giacobbe, figlio suo prediletto, sul da farsi. Lo veste coi panni del fratello, gli applica peli posticci perché il tatto assomigli, lui quasi glabro, all'irsuto gemello. Infine cucina la pietanza. Ora tocca a Giacobbe vincere la diffidenza di Isacco. Malgrado la difficoltà di ingannare il padre, ottiene la benedizione. Era un ragazzo di indole riflessiva, eppure lavoratore e dotato di grande forza fisica. Aveva rispetto religioso delle parole, ma anche destrezza nell'usarle a proposito. Riuscì nella simulazione, carpì il diritto di primogenitura, ma dovette fuggire di fronte all'ira del fratello. Molti commentatori ritengono Isacco in parte complice dell'inganno. Vi si sarebbe prestato perché il primo figlio aveva disprezzato la sua benedizione, preferendo un piatto di lenticchie. Ci sono indizi nella conversazione tra lui e Giacobbe che lo lasciano credere, ma un padre di popoli non si può imputare una volontaria trasgressione della norma sulla primogenitura. Ci sono viatichi che vanno concessi con lo sguardo rivolto altrove. I padri a volte trattengono dal capire e questa cecità è parte di una loro tenerezza. Si riesce così a restare padri e figli, a conservare lo scarto di tale distanza. Indicibile, certo, eppure è bello che corre in mezzo alle righe, tra Isacco e Giacobbe, un sorriso d'intesa. Il prediletto fu esule, in fuga da Esaù. Andò dal fratello della madre, Labano. Servì presso di lui 7 anni come pastore di greggi. Chiese in cambio la figlia minore, la bella Rachele. Ma la sera delle nozze, Labano introdusse nel talamo la prima figlia, Lea. Solo all'alba Giacobbe si accorse della sostituzione. Quando recriminò, gli fu risposto che le regole del luogo imponevano che una sorella minore non potesse sposarsi prima della maggiore. Avrebbe avuto dopo la settimana nuziale anche la sua Rachele, in cambio di altri 7 anni. Dovette accettare. Era un brutto colpo per chi aveva onestamente servito e che per giunta portava nel nome la radice d'ingannatore. A colui che carpì la primogenitura toccò in sorte la frode parallela di una indesiderata primogenita per moglie. A chi aveva alterato l'ordine di precedenza delle nascite fu imposta nel matrimonio una sostituzione che lo ristabilisse. Di simili insegnamenti, misura per misura, è fitta la Bibbia. Opportuno strumento di questa correzione è Labano, uomo scaltro e capace di apprezzare l'altrui astuzia. Al primo incontro con Giacobbe, dopo aver ascoltato com'era riuscito a ottenere la benedizione di Isacco, aveva con soddisfazione esclamato: «Sei veramente tu, mio osso e mia carne», riconoscendo nel nipote una destrezza a lui familiare. Allo scadere del secondo contratto, Giacobbe chiese congedo. Labano si rassegnò a domandargli l'ammontare del salario dovuto. Non gli parve vero di udire del genere: «Non mi darai alcunché». Infatti Giacobbe propose di prendere per sé, tra gli armenti, i soli capi macchiati e striati. Tutti gli altri, bianchi la gran parte, sarebbero rimasti a Labano. A questa condizione era disposto a servirlo ancora. Il suocero accettò subito. Qui il testo parla di espedienti segreti di Giacobbe per ottenere che nei greggi bianchi ci fossero sempre più nascite di capi macchiati. Sta di fatto che il bestiame di Labano, bianco, diminuì, forse per un trucco genetico, mentre quello di suo genero si moltiplicò. È bene sapere una cosa che illumina l'idea che ci si può fare di Giacobbe, ingannatore di stoffa fina. Labano, ovvero Lavan, in ebraico vuol dire bianco. La beffa di rendere il bianco un carattere recessivo tra gli armenti faceva diventare più pallido il nome di Labano tra le genti. Giacobbe ritenne con questo di aver pareggiato i conti e, senza preavviso, approfittando di un'assenza del suocero, caricò famiglia e averi, servi e greggi, e se ne andò. Con uno strano gesto di ribellione, Rachele porta via dalla casa paterna i terafim, gli idoli che Labano adorava. Questi torna, vede la casa spoglia dei numi tutelari, vuota di gente, e armato un reparto, si lancia all'inseguimento. In 7 giorni è addosso ai fuggitivi. Cade la notte, e in sogno, Dio diffida Labano dal fare del male a Giacobbe. Il mattino dopo lo raggiunge, ma ormai non ha altro in cuore che chiedere spiegazioni. Due cose vuol sapere: perché se n'è andato senza avvertirlo e perché ha portato via gli idoli, i miei dèi. Giacobbe risponde alla prima domanda dicendo che aveva temuto di essere privato delle sue mogli con la forza. Alla seconda, ignaro del furto di Rachele, replica: chiunque sia colui presso il quale troverai i tuoi dèi, non vivrà. Gli concede il diritto di perquisire l'accampamento. Labano entra prima nella tenda di Giacobbe, poi in quella di Lea, poi in quella delle due schiave mogli, Bilhah e Zilpah. Infine entra da Rachele. La figlia aveva nascosto gli idoli nel cuscino da cavalcatura del cammello e ci si era seduta sopra. Prima di sapere come va a finire questa perquisizione, è giusto chiedersi il perché del furto di Rachele. In un commentario è scritto che lo fece per distogliere il padre dal culto degli idoli. Per far questo sarebbe bastato disfarsene, distruggendoli. Invece li portò con sé e affrontò deliberatamente il rischio di venire scoperta. Non se ne disfece nemmeno sul punto di essere perquisita. Non resta che credere all'intenzione di sfidare il padre, anche lei con l'inganno, per mostrarsi degna del suo Giacobbe, oltre che per rifarsi della sostituzione subita alla notte delle sue nozze. Dice al padre che irrompe nella tenda: «Non si accenda l'ira negli occhi del mio signore, se non potrò alzarmi alla sua presenza. Ho la regola delle donne». Frugò Labano in tutta la tenda, ma non trovò i suoi terafim. Non c'è da stupirsi che da tale madre, oltre che dalla celebre destrezza di Giacobbe, sia nato Giuseppe, bello, protetto da Dio e solutore di sogni. I greci ebbero in sorte enigmi di sfingi e di oracoli sui quali interrogarsi. Gli ebrei ebbero i sogni. I greci ebbero Edipo. Gli ebrei, Giuseppe. Che razza di figura, Labano! Stavolta anche la figlia ti froda e si burla di te. Bianco era di certo il tuo colore, ma per te non era ancora finita la visita, perché qui si compie la beffa segreta. Si incollerisce Giacobbe. Qual è il mio delitto? Qual è il mio peccato per il quale mi hai inseguito? Alza la voce perché tutti i presenti lo ascoltino. Poiché hai perquisito tutte le mie cose, cosa hai trovato di tutte quelle della tua casa? Mettile dunque qua di fronte ai miei e ai tuoi fratelli, che siano loro a giudicare tra noi due. Cosa c'è di ardito in questa indignata reazione? Per ora solo il tono risentito, perché Giacobbe, anticipo qui ciò che è spiegato dopo, ha capito tutto. Nella sua risposta successiva ci sono due maiuscole che sottolineano le parole chiave della sua ardita recriminazione. Così prosegue. 20 anni fui con te, le tue pecore e le tue capre non furono sterili e montoni del tuo gregge non ho mangiato. Animale lacerato, non ti ho ricondotto. Io stesso risarcivo di mia mano e tu richiedevi a me il rubato di giorno e il rubato di notte. Ero nel giorno e mi divorava il caldo, ero di notte e mi divorava il gelo e il sonno fuggiva dai miei occhi. 20 anni nella tua casa ti ho servito, 14 anni per le tue due figlie e 6 anni per il tuo gregge, e hai cambiato il mio salario 10 volte. Infine Giacobbe termina dimostrandogli ancora una volta che il Dio dei suoi padri gli era stato a fianco in quegli anni e perfino la notte precedente, intervenendo nel sogno di Labano e dissuadendolo da ogni ostilità verso di lui. Continua ad essere oscuro il perché sia ardita questa recriminazione, ma due improprie maiuscole pongono in evidenza le parole pecore e animale lacerato. E allora? Allora è accaduto che Giacobbe, ancora ignaro del furto di Rachele durante la perquisizione, quando la ascolta rivolgersi a Labano in quello strano modo, non potrò alzarmi o la regola delle donne. Capisce ogni cosa. È la donna che ama, trascorre con lei le notti, sa che sta mentendo al padre. Scatta in lui la solidarietà dell'amore, ma anche quella di chi sa apprezzare il rischio e la beffa che si sta consumando. Cosa dice Labano tra le righe di un risentito rimprovero? Dice che è stata la sua Rachele a portar via i terafim. Proprio questo osa dirgli, sotto il velo di una doppia assonanza, certo, ma pur sempre in modo che qualcuno, Rachele stessa, intenda e gusti il gioco di parole, complice e rischioso. Come riesce in questo? Pecora e Rachele, in ebraico, sono la stessa parola. Che c'è di strano che un pastore parli di pecore con un altro pastore? Niente, tranne che nelle occasioni precedenti non è mai stata usata la parola Rachel per pecora. Per la prima volta Giacobbe ricorre alla omonimia e lo fa proprio in questa circostanza, di fronte alla moglie scampata per un pelo alla perquisizione e al frastornato Labano. Subito dopo aver usato il doppio senso dice «animale lacerato». È scritto «terefa», come «terafim», gli idoli rubati. Nota. Un grammatico potrebbe osservare che terafim è scritto con la lettera tau e terefa con la tet. In ebraico la nostra t è rappresentata da due lettere diverse. Giusto, ma il tau di terafim è scritto col puntino, che ne rafforza la pronuncia e la rende sonora come il tet di terefa. Qui si tratta appunto della viva voce di Giacobbe e ciò che è scritto lo si deve immaginare pronunciato e udito. Giacobbe, con prontezza di riflessi e sangue freddo, ha colto al volo l'occasione di confondere ancora Labano con un magistrale gioco di parole. Lo ha fatto assecondando la beffa della moglie, coprendola e svelandola allo stesso tempo. È la vittoria piena, il riscatto per gli anni di lavoro il cui salario è stato cambiato 10 volte. Labano è costretto ad ascoltare, di fronte ai suoi, il rimprovero di Giacobbe, e percepire in esso forse un'allusione che non può più decifrare. Così finisce la beffa segreta di un'ora della vita di Giacobbe l'ingannatore, colui che è nato afferrando il calcagno di Esaù. Presto cambierà nome, al tempo del ritorno alla sua terra.

L'avversario gli lussò l'anca rendendolo zoppo per sempre. Come il nome dato ad Abramo, padre dei popoli, inaugurò il taglio di circoncisione, così quello di Israele, scaturito da una lotta, incise sigla in corpo. Ricevere nome da Dio comportava una memoria nella carne. Ma c'è una nota dura in fondo a questa storia. Rachele presto morirà di parto, mettendo al mondo Beniamino, l'ultimo figlio di Giacobbe Israele. Figlio del mio dolore, lo chiamò la madre con l'ultimo fiato. Figlio del sud, lo chiamò invece suo padre, perché fu l'unico nato in terra di Canaan. La condanna pronunciata da Giacobbe davanti a Labano, mentre ancora ignorava la responsabilità di Rachele, non poteva cadere nel vuoto. Chiunque sia colui presso il quale troverai i tuoi dèi, non vivrà. Le benedizioni producevano ricchezze, le maledizioni rovina. Le parole in Israele erano più forti delle azioni, le precedevano, le determinavano. Così le annunciazioni fecondavano le donne, le profezie generavano il futuro. Erano voci di una lingua che stringe nel medesimo termine, davar, sia l'atto che la parola. Forse nessun altro idioma ha legato a tale responsabilità il nudo dire umano. Esso si trova all'estremità di un braccio di bilancia, all'altro capo c'è l'avvenimento, il fatto, fulcro di questa macchina infinita. La creatura umana è tenuta a conservare in sé l'equilibrio tra i due piatti e a far sì che si equivalgano. Dal libro del popolo della scrittura emanano integri l'amore e il rispetto per la parola, a consolazione di chi la frequenta.

Avete ascoltato un estratto da Una nuvola come tappeto di Harry De Luca, editore Feltrinelli 2013, letto da Maria Teresa Totti.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto.
4: Il vecchio con gli stivali di Vitaliano Brancati. Il municipio della mia città è pieno di cartacce. Quando la mattina della domenica gli uscieri si fanno aiutare dalle mogli o dalle figlie per spazzare i pavimenti, grattare le volte, battere e picchiare gli scaffali, la polvere si affaccia alle finestre e ai balconi come una bestia, molto restia, dagli occhi imbambolati, che non voglia fare un passo fuori dalla buia stalla in cui ha piacevolmente poltrito. Nel 1930 queste cartacce erano così numerose e fitte che si stabilì di accatastarle negli angoli delle camere fino al soffitto, come grosse colonne adibite a rafforzare l'edificio. Nella stanza di fondo al corridoio, la meno luminosa, quella che molti scambiavano per il luogo di decenza, i minutari, matricole, bollettari, campioni, repertori non soltanto coprivano le pareti, ma formavano come dei muretti divisori in mezzo ai quali, con estrema cautela, si inoltrava la mattina un uomo di mezza età, magro, curvo, come di solito sono le persone alte, e non di meno corto, molto più corto del normale, ma non spiacevolmente corto, al contrario, corto nel modo meno buffo, uno di quegli uomini piccini dei quali si apprende senza meraviglia che sono padri di ragazzi alti e ben fatti. Egli era l'impiegato Aldo Piscitello, il primo che varcasse la porta del municipio quando ancora l'acqua della lavatura sullo scalone di marmo non s'era asciugata, sicché il suo ingresso rimaneva stampato sul pavimento del corridoio, con le orme un po' lunghe, quelle di chi trascina i piedi. In qualunque stagione si era presentato al municipio in giacca nera, pantaloni a righe, colletto duro e cappello a cencio col nastro rattoppato. Non si capiva se era un po' sordo, perché in verità chi avesse sangue nelle vene, non fosse sordo, avrebbe risposto Dio sa come al portiere che, vedendolo camminare sullo scalone ancora umido, aveva sempre mormorato: a questo qui la mattina lo svegliano le corna che ha in testa. La frase venne pronunciata per intero nel 1920, poi si accorciò di alcune parole: lo svegliano le corna, e infine nel 1930 si era ridotta alla semplice esclamazione corna. Ma forse non aveva sangue nelle vene, tant'è vero che non soffriva il caldo E mentre tutti in luglio bestemmiavano contro l'orario iniquo, si tiravano i pantaloni, rimboccavano le maniche, passavano il fazzoletto dentro la camicia sul petto e le ascelle, egli non aveva mai sbuffato, né portato la mano al colletto duro per allentarlo. Tuttavia quest'uomo probo e poco rumoroso aveva un difetto aspramente contrario alla sua natura. Soffriva di sbadigliarella nervosa e naturalmente nelle occasioni meno opportune. Al suono del suo sbadiglio, fra diguaito e pianto di neonato, gli uscieri si svegliavano brontolando: come fa brutto, ma la nuova a lui. Nella fotografia che tutti gli impiegati vollero farsi insieme al sindaco nel 1923 si vede Piscitello che sbadiglia. E il ricordo più tetro delle signorine Zingales è questo suono, fra diguaito e pianto di neonato, che Aldo Piscitello emise almeno 10 volte nella chiesa del Carmine durante le esequie del padre, tanto che Elena, la più grande, smise di piangere e mormorò: una con il cuore nero che ha, ma deve sentire anche quello lì che si annoia. Oltre a questo difetto, egli aveva un segreto, un amaro, inconfessabile segreto. A 50 anni suonati, non era riuscito a diventare impiegato di ruolo. Avventizio, gli gridava la moglie quando litigavano, ed egli correva a chiudere le finestre per non farlo sentire ai vicini. Avventizio, ribatteva lui, ma nessun sindaco mi ha mai licenziato e nessun sindaco mi licenzierà mai, perché tutti mi stimano. Avventizio sì, ma come se fossi di ruolo. Se non che una mattina del 1930 il podestà lo chiamò nel suo gabinetto e gli disse: io dovrei licenziarla perché lei non è iscritta al fascio. Piscitello si fece pallidissimo, portò la testa indietro e disse: mamma. Poi cadde a sedere su una sedia imbottita posta davanti al tavolo. Oh, non faccia così, diamine, continuò il podestà. Io devo eseguire, e nel modo più rigido, l'epurazione del personale, perché qui, sia detto tra noi, c'è molta gente bacata. Ma lei, anche per riguardo a sua moglie, che è sarta della mia signora...
5: Perché dice sarta? Supplicò Piscitello in mezzo a sbadigli penosi. Non le permetterei di fare la sarta. Qualche volta aiuta le signore amiche.
4: Sbuffò il podestà. Insomma, lei farebbe bene ad iscriversi al fascio. Vuole un consiglio? Si iscriva a quello di Canicattì, dove il segretario politico è un mio cliente, e se io gli dico una parola e lei dal canto suo gli fa capire, insomma, si regoli lei, nonostante che le iscrizioni siano chiuse, troverà il modo di farla figurare come iscritto.
5: Io, disse Piscitello, non ho mai fatto politica e mi sono trovato sempre bene.
4: Ma ora deve iscriversi al fascio. C'è poco da sbadigliare. L'ha capito che si tratta del pane? Del pane per lei e per i suoi figli. Quanti ne ha?
5: 3. E l'ultimo è piccino.
4: E di quanti anni?
5: È nato 9 mesi dopo la visita di Sua Eccellenza Mussolini in questa città. Che si ricorda? Mi hanno dato per la strada, con rispetto parlando, uno scapaccione perché non m'ero levato il cappello.
4: E che c'entra il figlio con questo?
5: Sì, la sera io non so più com'ero, molto arrabbiato, signor podestà, perché il cappello me lo sarei levato se avessi saputo e non potevo dormire. E mi facevo tenere le mani da mia moglie, la baciavo piangendo. E insomma è venuto fuori questo figlio che non ci voleva davvero.
4: Sua moglie deve essere una gran brava donna. Comunque, Piscitello, restiamo intesi. Io rimando l'esame del personale e lei, frattanto, si iscrive.
5: Signor Podestà, se potessi non...
4: Ma Piscitello, lei è impazzito! Ci sono ex deputati e ministri che regalerebbero un occhio per iscriversi al fascio.
5: e purtroppo ormai sono conosciuti come buoi di fiera per democratici arrabbiati e pipini, e non possiamo prenderli nella barca, e anzi, se non la smettono di brontolare, dobbiamo mandarli al confino. E lei? Lei? Si fa pregare? Ma chi crede di essere lei? Cosa fa? Ci sputa sul fascismo e sul duce? E la smetta di sbadigliare. Signor Podestà, Sua Eccellenza Mussolini è Dio e io sono, con rispetto parlando, merda. Ma mi sono sempre trovato bene a non far politica. Piscitello, arrivederci. Domani mi dirà se desidera rimanere al suo posto o cambiare mestiere. Piscitello si alzò mogio mogio. Fece due inchini che nessuno vide perché il podestà s'era preso la testa con le due mani e curvato a leggere le sue carte. E uscì, infilandosi per la prima volta nella vita due dita entro il colletto con l'intenzione di allargarlo. La sera in casa raccontò alla moglie quanto gli era successo. «E che vorresti fare?» disse la moglie. «Ti iscrivi!» Egli non rispose nulla fino a quando sbucciò meticolosamente la pera, asciugò il coltellino nella salvietta, lo chiuse e conservò in tasca. «Ma Rosina», disse poi, «io non sono fascista». «E lo diventi», fece la moglie. Aldo Piscitello non rispose nulla. Porse la pera sbucciata alla moglie, si accese una cicca di sigaro e rimase a guardare con le mani intrecciate sulla tavola le buffate di fumo che gli uscivano tarde dalla bocca. Chi diavolo guardava con l'occhio destro dal sopracciglio rialzato? E quale strano sogno gli passava nel chiuso occhio sinistro che pareva dormisse? Per quasi due ore restò così e non s'avvide che la tavola era sparecchiata, la lampada del soffitto spenta e sostituita da una piccola luce che veniva dal corridoio, la moglie già in letto.
6: «Aldo!» gridò lei. «Vieni, mettiti a letto! Devo dirti una cosa!»
5: Egli arrossì vivamente, come se la moglie lo avesse sorpreso ad assaggiare la pasta nella pignatta e, compiute in fretta le solite operazioni della sera, presto fu sotto le coltri. «In fondo!» disse la moglie. «Il fascismo è una gran bella cosa!»
6: «Non dico di no», fece egli, che nei giudizi era sempre rispettoso.
5: «Ha fatto le strade, c'è ordine, nessuno più disturba i galantuomini. Ti ricordi quando i comunisti ti fischiarono perché avevi in mano il pacchetto di dolci che non era il nostro?»
6: «Era del signor sindaco», disse Aldo Piscitello.
5: Mi piace come fa crescere i giovani», continuò la moglie. «Guarda che i giovani vanno pazzi per Mussolini».
6: «Non dico di no, non dico di no, ma io mi sono sempre fatto gli affari miei e ora non so che cosa vogliano questi con il fascismo».
5: «Senti», disse la moglie che cominciava a stizzirsi, «mille e mille persone meglio di te e di me dicono che il fascismo è una grande cosa e tu fai tante storie per diventare fascista».
6: «Io ne sono onorato, ma vedi,
5: il Papa? Sai che cosa ha detto il Papa? Che quell'uomo lo ha mandato la provvidenza. Ora, se il Papa, che è il vicario di Dio in terra e non ci pensa due volte...» E così continuò la moglie finché, levandosi nella foga dell'eloquenza sul gomito destro, s'accorse che il marito dormiva. Piano piano ricadde supina e seguitò a ragionare per conto suo. Verso le due del mattino, non potendo più resistere alla maligna esultanza che le dava la conclusione cui era pervenuta ragionando, svegliò il marito. «No, tu mi devi dire questo. Ti credi meglio del Papa?»
6: «Che? No, il Papa!»
5: esclamò Aldo Piscitello nello spavento che gli incutevano di notte le idee di Papa, imperatori, re, dittatori, ministri, generali, tanto simili per lui ai baratri profondi e tenebrosi nei quali non abita che il vento. Ma poi si calmò, richiuse gli occhi e piano piano tra una bollicina di saliva e l'altra, disse: «Domani mi iscrivo al fascio». Dal 1930 al 1934 la vita di Aldo Piscitello, per la sua liscia e compatta semplicità, rimane impenetrabile. Non diremo all'occhio nostro, ma anche a quello di un grande narratore poeta. Sulla sua giacca nera si era posato come un maggiolino il distintivo col fascio, ed egli di tanto in tanto lo guardava torcendo gli occhi all'ingiù con una espressione così ingannevole che chiunque avrebbe potuto dire: lo ama, gli piace, lo odia, lo spaventa, lo infastidisce, gli fa il solletico, se lo gratta, ora se lo toglie, ora se lo mangia, no che se lo soffia, ve che se lo bacia. Ma egli si accontentava di passarvi la manica sinistra come per lucidarlo e riprendeva a scrivere sui registri. Nessuno riuscì a cavargli un giudizio politico dai denti. Adempiva scrupolosamente tutti i suoi doveri di iscritto al partito, come per 20 anni aveva adempiuto quelli di impiegato municipale. Indossava la camicia nera nei giorni comandati, leggeva l'organo del partito, frequentava il circolo rionale e nei pomeriggi del sabato, imbrancato con gli altri, visitava i musei pieni di luce bigia e sentiva echeggiare i passi degli impiegati municipali nel marmo freddo delle statue. Sebbene in quel torno di tempo le teste degli italiani, completamente rapate all'uso militare, drezzate su spalle irrigidite e protratte da giacche sportive, cominciassero piano piano, prima quelle dei giovani e degli atleti, poi anche quelle di anziani e professionisti e ben pensanti, a spirare furore, la faccia di Aldo Piscitello rimase sempre improntata a un'antica dolcezza, per cui egli sembrava piuttosto il ritratto di un italiano ingiallito dal tempo che un italiano vero e proprio. Questa gentilezza di espressione dava nell'occhio del caposettore quando costui lo faceva veleggiare pomposamente dalla pedana del circolo rionale sull'uditorio in camicia nera. «Voi, camerata, laggiù!» Piscitello si alzava con il più dolce e rispettoso sorriso che si fosse mai visto. «Io?» «Sì, voi!» Il caposettore lo squadrava perplesso. Sentiva che quell'uomo non andava bene e non faceva proprio al caso, ma non sapendo in cosa precisamente non andasse bene, si accontentava di esclamare: «Che diavolo!» Fu messa una spia alle calcagna di Piscitello, non perché gli fosse un personaggio preoccupante, ma così per provare, e anche perché c'erano tante spie che non sapevano come passare la giornata. La spia riferì di Piscitello 7 parole di carattere politico, tutte piene di rispetto per il fascismo. Aggiunse che, passando davanti alla fotografia di 1,50 m x 3 del Duce, posta ai 4 canti, Piscitello soleva toccarsi la falda del cappello, e infine, come frase lievissimamente sospetta, ma non di ordine politico, citò la seguente, detta da Piscitello ad un giudice di tribunale: «Se non mi aiutasse un poco mia suocera con lo stipendio, le assicuro, non riusciremmo a farcela». Era il 34 e in casa Piscitello si mangiavano ogni giorno 2 o 3 cose in meno di quelle che sarebbero state necessarie a un uomo di 54 anni, piuttosto magrolino, a una donna che lavorava in casa e probabilmente anche fuori di casa. Su questo Piscitello non aveva mai spinto lo sguardo. E a 3 bambini, che avevano la fame della lupa, di cui secondo il partito erano figli. Sicché, quando si seppe che agli impiegati squadristi lo Stato paternamente avrebbe regalato 2.000 lire, Piscitello si sentì abbracciare così strettamente dalla moglie, che poi rimase a tossire per un pezzo. «E che c'entriamo noi?» disse Piscitello, accennando a se stesso, ai bambini e anche alla moglie. «Noi non siamo squadristi!» «Oh, lascia fare!» disse Rosina. «Come sei ingenuo tu!» Non sappiamo cosa abbia combinato quel demonio di donna, ma 20 giorni dopo Aldo Piscitello apprendeva che egli si era iscritto al partito nel 1921, che gli spettava di diritto la qualifica di squadrista e gli incombeva l'obbligo di fregiare la camicia nera con un nastrino rosso, simbolo del sangue versato e fatto versare. Il giorno in cui la moglie, gettando faville di gioia per le 2000 lire già arrivate in casa e spalancate sulla tavola, gli cucì sui polsi 2 filetti rossi, la faccia di Aldo Piscitello aggiunse alla sua abituale espressione di mitezza un tratto molto strano. Egli soleva portare sempre la bocca chiusa e se gli toccava di parlare o sorridere faceva un piccolissimo spiraglio e a quello stesso si affrettava a chiuderlo prima che l'ultima parola fosse uscita a tirar fuori la sua desinenza o il sorriso sgorgare pienamente. Da quel momento continuò a portare sì la bocca chiusa, ma vi aggiunse una certa visibile forza nel tenere unite le labbra. Con questa singolare espressione passò tutto il 34 e il principio del 35. I suoi discorsi, già di poche parole, si ridussero ad alcuni monosillabi, ma i suoi atti e le sue abitudini, per quanto silenziosi come quelli di una bestia casalinga, divennero ineccepibili in ordine alla politica. Già in numerose fotografie di gruppi fascisti si vedeva la sua faccia, sempre però con quella strana espressione. Già il suo nome figurava in alcuni album invidiati che, avvolti in fasce tricolori, venivano offerti da grosse ragazze impudenti a ministri, ispettori del partito. E il podestà guardava a lui ogni volta che, parlando agli impiegati, diceva: «Noi, vecchi fascisti, vere pellacce?» Ed egli quel giorno stesso aveva risposto: «Sì, come no?» ad un amico che gli domandava se l'obbligo della divisa con gli stivali fosse o no sacrosanto, e poco dopo aveva fatto una smorfia, non diremo di approvazione, ma vagamente umida di un consenziente sorriso a proposito della persecuzione contro gli ebrei iniziata in Germania, quando la sera quest'uomo mite, quest'uomo cinquantenne, magro e taciturno, compì un atto. Ecco cosa fece. Giunto a casa e visto che nessuno dei suoi era rientrato, si strappò il distintivo dalla giacca, ci sputò sopra 2 volte, lo buttò a terra e lo pestò. Quindi, così spiaccicato com'era e ridotto ad una blatta, lo sollevò di nuovo e lo tenne davanti agli occhi, ma per poco. Lo gettò nell'orinale e vi pisciò. Poi con un legno lo tirò fuori, lo pulì con acqua e sapone, lo aggiustò alla men peggio e se lo rimise all'occhiello. Quando la moglie e i figli rincasarono, Aldo Piscitello stava seduto in un angolo della saletta da pranzo, fermo e silenzioso, con lo sguardo fisso e solo il petto che gli andava su e giù proprio come un volatile in preda all'affanno della febbre. «Ma che ha?» pensò la moglie, strappandosi di nascosto col dorso della mano il carminio dalle labbra. «Vieni qui, Maria», disse alla figlia maggiore che gli si avvicinò aggiustandosi sui 2 grossi pomi che la bianca giubba di giovane italiana le stringeva e molestava con dolcezza la barcollante M di legno. «Che hai?» fece la moglie. Aldo Piscitello levò gli occhi sulla moglie e la figlia. Tirò in giù le labbra come la corda di un arco. «Quanto siete brutte!» disse. Da quel momento preciso la storia di Aldo Piscitello cambia totalmente e pare la storia di un altro. Che diamine gli avevano fatto a quest'uomo mite che non si era mai occupato di politica, che non aveva grandi ideali né ambizioni e né bisogno di spazio e libertà per i suoi progetti? In quale punto segreto lo avevano toccato? E così, senza parere, come aveva potuto,
4: la società in cui egli viveva a stringerlo per il collo sino a farlo starnazzare come un pollo che ha capito improvvisamente le intenzioni della mano che pareva accarezzarlo. Non sappiamo rispondere. Certo è che, dopo le sue parole, madre e figlia si guardarono intorno come a cercare il torvo sconosciuto che si fosse introdotto nella loro casa per insultarle. Ma non c'era nessuno. E con pena e stupore e spavento dovettero convenire su questa realtà strabiliante. L'autore di sì nefande parole era proprio il loro padre e marito e nessun altro che lui, il garbatissimo uomo che aveva sempre detto «Sì, come no?» e la mattina, pulendosi le scarpe, vi sputava piano piano per non svegliare la famiglia e il cui solino, posato la sera sul canterano, pareva liso dai tanti sorrisi che vi erano colati durante il giorno dalla bocca chiusa giù giù per il collo, dolce ma cilento. Ma di tali sorrisi, da quella sera in avanti, non rimase che il ricordo. L'odio, il più forsennato e cieco odio, si impadronì di Aldo Piscitello. Era una passione talmente sproporzionata. Si ficcò in lui con tanta difficoltà come un vento tempestoso e lungo chilometri in un paio di mutande, che il piccolo uomo parve cigolare, cricchiare da ogni parte. Non riuscì più a star fermo, quieto, composto, a chiudere completamente la bocca, a introdursi tutto nel sonno. Anche dormendo, gli cascavano di bocca alcuni «bestie», «cornuti», piani in verità e tutti fiato, ma con qualche goccia di saliva sulla fine che andava a bagnare il guanciale o la spalla di Rosina. Per le strade, accanto a lui e all'altezza della sua spalla, c'era sempre la sua mano destra che disapprovava, faceva segno di no, mandava all'inferno. In un tempo in cui tutti erano superbi e ottimisti, anche il violino nella stradetta solitaria provava cadenze di marcia. I bambini nei sesti piani vicino alle nubi imparavano gli inni. Inni mugolava a tavola fra un boccone e l'altro il professore sessantenne che non aveva mai cantato. L'ubriaco di notte, ruotando con le spalle a un fanale, rantolava «Domeremo il mondo!» e notte e giorno ai balconi cigolavano le bandiere. Aldo Piscitello fece risuonare dei suoi «mo», pieni di sconforto, alcuni grandi portoni davanti ai quali soleva passare rincasando. Alle cerimonie politiche andava come prima e forse con maggiore assiduità. Vi andava aggricchiando le spalle come a soffocare il penoso e piacevole brivido che tutto lo faceva tremare. Eccolo nella sala del circolo rionale. Egli era ormai a poca distanza dagli oggetti del suo odio. Poteva quasi

0: gran coglione. E mentre quello si piantava in posa statuaria e sollevava col respiro come un'ampia mammella il mucchio dei nastrini, medaglie, medagliette, teschi e pugnali, Aldo Piscitello a un passo da lui, con la faccia umile e magra, gli diceva mentalmente: «Ladro, ladrone di passo, sì, ladro!» Nelle adunate estive la sua gioia toccava gli estremi limiti, perché ai soliti piaceri se ne aggiungeva un altro di natura olfattiva. Egli li sentiva puzzare come capre sotto il pesante orbace. «Le bestie!» diceva tra i denti, passando da un punto all'altro per confrontare il tanfo del segretario politico con quello del segretario federale amministrativo. «Le bestie!» Il 28 ottobre, anniversario solenne della marcia su Roma, si alzava di buon mattino e si concedeva un diletto singolarissimo. Ritiratosi nella più piccola stanza della casa, accendeva un sigaro Roma e lo fumava lentamente, guardandosi da parte a parte la mano che teneva il sigaro tra l'indice e il medio. Una gran calma era nel suo occhio destro, e più nel sinistro. L'immobile naso pareva immerso nell'aria come il gambo di un fiore nell'acqua, e silenziose buffate esalavano dalla sua bocca. Era la vita che si occupava sbadatamente di lui, più che lui di vivere, finché non suonavano le 8 all'orologio del Palazzo degli Studi. Spento brutalmente il sigaro, Aldo Piscitello saltava in piedi, lasciava lo stanzino e correva nella camera da letto. Qui, senza riguardo alcuno per la moglie che dormiva, spalancava le imposte e si dava a rovistare nel canterano. «Ma cosa cerchi? Si può sapere?» diceva la moglie passandosi le mani sulle guance. Frattanto Piscitello aveva tirato fuori da un mucchio di roba bianca una sorta di cencio funerario. Era la camicia nera. «Diamine, Rosina, è sporca questa camicia, ma chi l'ha sporcata così?» «Oh, guarda, io non lo so davvero». Solo dopo un poco Aldo Piscitello si ricordava che la sera dell'ultimo sabato fascista, prima di conservarla, ci aveva ballato sopra.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Star Bene. Il potere delle cose lasciate a metà. Di Paola Rinaldi. Ti è mai capitato di lasciare un lavoro a metà, magari perché devi uscire di corsa e poi ritrovarti ore dopo a pensarci, anche se stai facendo tutt'altro? E quando finalmente torni alla scrivania, riprendi esattamente da dove avevi lasciato, con una chiarezza sorprendente. È come se quel compito fosse rimasto in sospeso, aperto da qualche parte nella memoria, in attesa di essere chiuso. Non è un'impressione, ma il meccanismo alla base di quello che la psicologia chiama effetto Zeigarnik. Una scoperta nata per caso. Il nome di questo particolare fenomeno deriva dalla psicologa sovietica Bluma Zeigarnik, che negli anni 20 notò un dettaglio curioso in un ristorante berlinese, racconta il professor Jumbi Abutalebi, neurologo cognitivo dell'ospedale San Raffaele e professore associato in neuropsicologia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. I camerieri ricordavano meglio gli ordini non ancora completati, mentre dimenticavano facilmente quelli già serviti. Da quell'intuizione nacquero i primi esperimenti. Ai partecipanti venivano proposti puzzle, esercizi aritmetici o disegni. Alcuni compiti potevano essere portati a termine, altri invece venivano interrotti mentre la persona era ancora immersa nell'attività, spiega l'esperto. Alla fine, quelli incompiuti venivano ricordati molto meglio, confermando che la mente resta agganciata a ciò che non è concluso. All'epoca si parlò di una tensione psicologica generata dai bisogni non soddisfatti. Oggi, invece, il modello è quello della memoria di lavoro, sintetizza Abutalebi. Ciò che è concluso viene archiviato in profondità, mentre un compito interrotto resta attivo e facilmente accessibile, un po' come un computer che riapre le finestre lasciate aperte il giorno prima. Dalle serie TV alla pubblicità. Non è un caso se le puntate delle serie televisive finiscono spesso con un colpo di scena, il cosiddetto cliffhanger. Una scena interrotta nel momento di massima tensione sfrutta alla perfezione l'effetto Zeigarnik. La storia resta sospesa e la nostra mente continua a pensarci, spingendoci a guardare subito l'episodio successivo. Lo stesso principio si ritrova nei trailer cinematografici, che mostrano solo frammenti delle scene clou, nei titoli di giornale che promettono rivelazioni sorprendenti, il trucco che nessuno ti ha mai rivelato, nelle notifiche non lette che ci inseguono finché non le apriamo e nei feed dei social progettati per non avere mai un vero punto di arrivo. Come sfruttare il meccanismo per imparare? Se c'è un ambito in cui questo effetto può diventare un superpotere, è l'apprendimento, assicura il neurologo cognitivo. Interrompere volontariamente lo studio, lasciando un argomento a metà, può migliorare la memorizzazione. Il cervello continua a elaborare anche durante le pause, perfino nel sonno. Ecco come applicarlo in modo concreto. Spezza lo studio in microsessioni, 20 minuti di lettura, pausa. Poi riprendi. La mente resta agganciata al contenuto. Interrompi nel momento giusto, non quando avverti stanchezza, ma quando sei dentro l'argomento. È lì che l'effetto è più forte. Lascia una domanda aperta. Perché questa cosa avviene così? E chiudi il libro. La curiosità farà il resto. Usalo per preparare esami o presentazioni, finisce la giornata lasciando l'ultima slide incompleta. Il giorno dopo ripartirai con una chiarezza sorprendente. Applica la tecnica anche alle lingue straniere. Interrompi un esercizio di grammatica a metà frase. Quando tornerai, la memoria sarà più reattiva. L'arte di lasciare in sospeso. Attenzione però, la grande lezione dell'effetto Zeigarnik non è non finire mai ciò che inizi, ma imparare a gestire l'incompletezza in modo intelligente. Per esempio, può diventare un alleato prezioso quando serve costanza. Se fai fatica a mantenere una routine, leggere ogni giorno, allenarti, portare avanti un progetto personale, prova a chiudere ogni sessione lasciando un micro compito già impostato per la volta successiva. Un segnalibro nel punto in cui la trama sta per cambiare, le scarpe da ginnastica già vicino alla porta, la pagina del quaderno aperta con il titolo del prossimo capitolo. Piccoli gesti che creano un'attrazione mentale, una promessa silenziosa che ti richiama indietro. Lo stesso vale per le relazioni. Una conversazione lasciata aperta non per conflitto, ma per curiosità, può diventare un invito naturale a riprendere il dialogo. Una domanda ancora da esplorare, un dettaglio che promette un seguito, o me lo racconti la prossima volta. Piccoli ganci che mantengono vivo il filo tra due persone. E c'è anche la gestione dell'energia mentale. Invece di chiudere la giornata svuotando ogni compito, può essere più efficace terminarla lasciando un punto chiaro da cui ripartire, suggerisce l'esperto in neuropsicologia. Non una lista infinita, ma un'unica priorità già definita, un modo per evitare la sensazione di atterrare nel vuoto il mattino dopo. Infine, la creatività. Vive più di aperture che di chiusure. Lasciare un'idea a metà, un appunto incompleto, una frase ancora in cerca della sua forma, può permettere all'immaginazione di lavorare mentre fai altro, conclude Abu Talebi. Molti scrittori, musicisti e designer lo fanno istintivamente. Sanno che le soluzioni migliori arrivano spesso quando non le stai cercando.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista History. Atmosfere nordiche in riva al Lario. La chiesa di Santa Maria del Tiglio a Gravedona. Con i suoi marmi bicolori e la torre campanaria centrale alta 35 metri, l'edificio ricorda le basiliche dell'area renana e borgognona. Al suo interno, invece, si respira un'aria composta e raccolta. Il suo aspetto è decisamente originale e inconsueto. La pianta, rettangolare e con vestibolo di ingresso, è mossa da due absidi laterali e una posteriore, a sua volta suddivisa internamente in tre, mentre l'esterno, realizzato in blocchi di pietra locale posati a fasce dicrome, il marmo bianco è di Musso e la pietra nera di Olcio, frazione di Mandello sul Lario, presenta incastonata al centro della facciata un'alta torre campanaria, 35 metri, alla cui base si apre anche l'unico accesso all'edificio. Le strane forme della chiesa di Santa Maria del Tiglio di Gravedona sono un retaggio delle contaminazioni tipiche dell'arte romanica. Il campanile aggettante deriva da modelli renani e borgognoni, ma anche della sua storia e dei suoi cambi d'uso. Ma per comprenderne vicende e vicissitudini, dobbiamo tornare indietro di due millenni, quando l'area su cui sorge il monumento, affacciata sul lago, possedeva già un'importante funzione sacrale. I numerosi rimaneggiamenti subiti da Santa Maria del Tiglio nel corso dei secoli, così come gli interventi sulla vicinissima chiesa parrocchiale di San Vincenzo, ristrutturata nel 600 in forme barocche, ma un tempo anch'essa romanica, hanno infatti riportato alla luce via via i frammenti di un capitello del I-II secolo, alcune aree pagane, una sepoltura di epoca romana e una lapide funeraria che eterna la memoria delle giovani Agnella e Onoria, morte all'inizio del VI secolo. Tutti questi preziosi reperti insieme alle tracce di pavimentazione in mosaico ritrovate in occasione dei restauri del 1953, hanno permesso di appurare che le due chiese attuali sorgevano su altrettanti edifici paleocristiani fortemente correlati fra loro. Una basilica, quella di San Vincenzo e il suo battistero, in origine dedicato al Battista e poi reintitolato al momento della ristrutturazione romanica dell'intero complesso avvenuta nell'undicesimo secolo a Santa Maria, ma conservando le proprie funzioni battesimali. Del volto romanico di San Vincenzo, consacrato nel 1072, dopo la ristrutturazione barocca non rimane più molto, a eccezione di parti di muratura esterne, delle absidi e della cripta dedicata a Sant'Antonio, forse coincidente con l'originaria zona del presbiterio, poi innalzata a causa delle frequenti inondazioni. Molto meglio conservata è invece proprio Santa Maria, il cui appellativo del Tiglio, attestato nelle visite pastorali cinquecentesche, parrebbe derivare dalla presenza di un albero secolare di tiglio, appunto, che sorgeva nelle vicinanze. Oltre all'assetto esterno, eccezion fatta per la torre campanaria più volte rimaneggiata e completata nella parte alta nel corso del XVI secolo, l'interno mantiene intatto il proprio impianto romanico centrale e con varie absidi, e regala un momento altamente suggestivo grazie al crocifisso del XII secolo in legno di pioppo e ontano, accostabile a opere analoghe di scuola tedesca, uno squisito gusto nordico che conferma il legame culturale dell'area comasca con gli ambienti d'Oltralpe. Poco è rimasto invece della decorazione delle pareti, che doveva essere imponente, e quel che è attualmente visibile risale in larga parte al XIV-XV secolo. Si tratta di alcuni frammenti delle storie di San Giovanni Battista, da correlare con l'utilizzo originario dell'edificio come battistero, e delle figure dei santi Anna Metterza, Susanna, Giuliano Ospitaliere, Stefano, Lucio, Cristoforo e Gottardo. Questi ultimi due, in particolare, essendo patroni rispettivamente dei viandanti e dei passi alpini, rimarcano ancora una volta il ruolo chiave di Gravedona come snodo cruciale dei traffici commerciali e di pellegrinaggio da e per l'area transalpina. Nell'abside centrale si conserva anche un affresco, forse quattrocentesco, che raffigura l'adorazione dei magi. Si tratta del rifacimento posteriore, forse quattrocentesco, di un'opera più antica, realizzata quando Santa Maria era ancora battistero e protagonista nell'823, secondo gli Annali di Fulda e le Gesta Francorum, di un evento miracoloso. L'affresco splendette infatti per due giorni consecutivi di luce propria. La fama del prodigio dovette portare a Gravedona un notevole flusso di pellegrini anche illustri. Si dice che tra i tanti arrivò anche l'imperatore Ludovico il Pio, gettando le basi per l'ingrandimento del complesso realizzato appunto in epoca romanica. La decorazione murale più importante e suggestiva è però senza dubbio il Giudizio Universale, tema come di consueto esposto in controfacciata, che vede il Cristo circondato dalle schiere dei beati e dei dannati, con sullo sfondo una Gerusalemme celeste che ricorda, per il profilo delle sue chiese, proprio il borgo di Gravedona. Tornando all'esterno, qualche curiosità. Se si osserva bene l'unica finestra monofora presente in facciata, si noterà al di sopra di essa una protome, cioè una testa umana che funge da chiave di volta, probabile reimpiego da una stele funeraria romana. La stessa finestra monofora ha incastonati alla base alcuni conci in marmo scolpiti a bassorilievo, anch'essi di reimpiego, rappresentanti motivi cari all'immaginario alto medioevale. Tra loro un centauro con l'arco, un cervo trafitto da una freccia e un nodo di Salomone. Un altro bassorilievo, più curioso, è costituito da due sporgenze tondeggianti. La tradizione locale le ha battezzate le mammelle di Teodolinda, a testimonianza della popolarità indiscussa della regina dei Longobardi, il cui passaggio o la cui presenza viene rivendicata da molte località, quasi sempre a discapito dei reali riscontri storici, così come del retaggio di antiche credenze legate alla fertilità.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Camici verdi di Marco Ferrari. Siamo così abituati a vederli nelle strade, nei parchi e nei boschi che ci accorgiamo di loro solo quando mancano. Quando sono abbattuti da incaricati del comune o dal vento, il nostro solito paesaggio cittadino cambia. E ci chiediamo allora, com'è possibile che un tronco possente, con foglie rigogliose e tanti fiori, possa essere colpito da una malattia o schiantato dal vento? Non hanno una salute di ferro gli alberi? Ebbene no, anche le piante si possono ammalare fino a morire. Il problema, per i nostri occhi di animali, è notare quando un albero è malato e capire quali agenti hanno colpito tronco o foglie. Per questo entrano in campo i dottori degli alberi. Quali analisi fanno per arrivare a una diagnosi e come affrontano le cause delle malattie? Un po' come accade per gli uomini, gli arboricoltori dividono le cause fisiche da quelle organiche. Nelle prime rientra il tempo atmosferico, ma sono inclusi anche agenti chimici come l'inquinamento o le condizioni del suolo, senza dimenticare i danni causati direttamente dall'uomo nelle città con i macchinari usati per i lavori stradali o il traffico. Ma ci sono anche gli agenti biologici che assalgono, un po' come accade per noi uomini, tronco e foglie. Batteri, virus, funghi e piccoli animali non vedono l'ora che le foglie o i frutti siano a loro disposizione. Come Ceratocystis platani, il fungo responsabile del cancro colorato del platano. Penetra attraverso le ferite che mettono a nudo il legno, spesso causate da lavori vicino alla pianta o da potature. Questa malattia letale, che si manifesta con lesioni e alterazioni del colore della corteccia, è un problema per esempio in Italia e Francia. Tra gli insetti ha fatto parlare di sé la cocciniglia tartaruga, specie che infesta soprattutto il pino domestico. Arrivata dal Nord America, ha iniziato a diffondersi in Italia, per esempio a Roma. Il nemico principale, però, è il cambiamento climatico, afferma Kevin Martin, responsabile della collezione degli alberi dei Kew Gardens, giardini botanici vicino a Londra. Le modifiche climatiche di questi ultimi decenni influenzano profondamente la salute degli alberi e li mettono sotto stress. L'eccesso di umidità o in alcune zone la siccità indeboliscono la struttura del tronco e delle foglie e permettono ai parassiti di assalire con successo un albero che fino a qualche tempo prima sarebbe stato in buona salute e inattaccabile. In questi casi, un esame visivo è il primo passo per arrivare a capire cosa stia accadendo all'albero e il primo organo osservato sono le foglie. Se guardando la chioma dal basso si osserva troppo cielo e la copertura delle foglie è rada, potrebbe esserci, per esempio, un'infestazione di bruchi di processionaria della quercia. Sono le larve di una falena che si nutrono di foglie di quercia note per muoversi in file simili a processioni. Il deradamento della chioma potrebbe essere legato anche a una malattia, come il deperimento del frassino, causato dal fungo Hymenoscyphus farxineus, che blocca i sistemi di trasporto dell'acqua negli alberi, causando la perdita di foglie. Altre malattie causate da agenti viventi possono avere effetti più profondi e colpire i tessuti all'interno del tronco. Se c'è un liquido che fuoriesce dalla corteccia, questo potrebbe dirci che c'è un problema nel cambio, un tessuto che fa crescere l'albero aggiungendo un altro strato di legno. Se si nota un'emorragia, ciò potrebbe significare un'infezione da batteri, funghi o da fitoftora, organismi microscopici simili a funghi che possono causare la fuoriuscita di un fluido scuro dalla corteccia che scorre lungo il tronco. Anche insetti, come alcuni scarabei, possono fare danni perché fanno uscire la linfa. La soluzione di sali o sostanze prodotte dalla pianta che scorre nei vasi dalle gallerie che creano quando entrano nel tronco, causando ancora danni al cambio. Molti di questi patogeni riescono a penetrare nel tronco attraverso ferite, tagli o rami rotti. Un albero malato, però, spesso non mostra subito il suo stato di salute e i medici degli alberi hanno numerosi strumenti per la diagnosi. Potrebbero anche arrivarci soltanto osservando il tronco. Una crescita normale, squilibrata, cioè con una parte più robusta dell'altra, potrebbe denunciare una malattia a un primo esame visivo, continua Martin. Alcuni metodi paiono elementari in apparenza. Usiamo un piccolo martello di gomma con il quale colpiamo il tronco, ascoltando il ritorno sonoro. Ma è un sistema grossolano e poco preciso che scopre solo se ci sono grosse zone vuote nel tronco. Altri metodi, più approfonditi e costosi, che non possono essere usati estensivamente, non sono tanto diversi da quelli usati in ospedali umani. Il più diffuso è la tomografia sonica, spiega Martin. Si collocano sensori attorno al tronco dell'albero e si colpiscono con un martelletto. I sensori sono connessi a un computer e quello che misurano è l'intervallo di tempo che le onde sonore impiegano per arrivare a ogni altro sensore. Questo permette di determinare la struttura interna del tronco, perché a intervalli più lunghi corrispondono tessuti del tronco più soffici e quindi guasti. Le vibrazioni sono più veloci in tessuti sani. La tomografia sonica è spesso accompagnata da altri metodi. Per esempio, usiamo un minuscolo trapano che entra nel tronco e misura la sua resistenza alla penetrazione, spiega Martin. Un tronco che inizia a marcire ha una resistenza inferiore alla punta. La tomografia elettrica, invece, misura l'umidità presente nel tronco, sempre per mezzo di sensori posti attorno all'albero. E un tronco in cui ha iniziato l'attacco, per esempio di un fungo del genere Ganoderma, è più umido di uno sano. Ancora più raffinati sono i sensori di movimento. Applicati agli alberi, a volte a molte piante in una zona, ne registrano i movimenti in risposta a sollecitazioni, come il vento. Più un albero si muove, meno è solido il tronco e più è a rischio caduta. Se il tronco e le foglie sono i bersagli di alcuni agenti di malattie provenienti dall'esterno, le radici sono letteralmente avvolte da un vero brodo di coltura che potrebbe comprendere migliaia e migliaia di virus, batteri, funghi e vermi che non vedono l'ora di nutrirsi dei teneri tessuti delle minuscole radichette. Poiché dalle radici passa la maggior parte dei nutrienti per le parti superiori della pianta, i danni che le colpiscono possono avere gravi conseguenze per tutto l'albero. I primi nemici dell'apparato radicale sono però le attività umane. Lavori stradali, tunnel di servizio per la posa di cavi o fibra non hanno troppa cura delle radici, che sono impietosamente tranciate se è considerato necessario. Se le radici sembrano danneggiate o recenti scavi nelle vicinanze le hanno scoperte, Ciò rischia di interrompere il sistema di alimentazione dell'albero. In questo caso, il danno è così evidente e visibile che non sono necessari strumenti per la diagnosi. Ma anche la natura ha in serbo per le piante nemici ben più subdoli. Per esempio, funghi del genere Armillaria, che possono uccidere le radici di molte piante legnose. Un tappeto di filamenti fungini bianchi, il micelio, e i gruppi di funghi, i corpi fruttiferi, che compaiono a fine estate, ne indicano la presenza. Questo fungo cambia colore secondo l'albero su cui vive. Color miele se nasce dal gelso, bruno o bruno rossastro se spunta dalle querce, e a volte completamente candido se cresce sulla acacia. Gli alberi, in questo caso, mostrano di essere affetti da deperimento della chioma, foglie scolorite e caduta precoce delle foglie in autunno. Sebbene questo declino possa durare diversi anni, è comune dopo periodi caldi e secchi che gli alberi muoiano all'improvviso. Anche i funghi del genere Ganoderma causano decomposizione e marciume nel durame, la parte più interna e vecchia degli alberi. Con i sensori di movimento è possibile determinare anche la solidità dell'apparato radicale, aggiunge Martin. Per mappare le radici si possono poi anche usare i georadar, GPR, Ground Penetrating Radar, che però sono complicati da interpretare perché c'è molto rumore da elementi presenti nel terreno attorno alle radici, approfondisce Martin. Una volta stabilito che l'albero è malato, saranno necessarie misure per aiutarlo a riprendersi. A seconda della causa della malattia, ciò può comportare la potatura, la concimazione, l'applicazione di fungicidi o insetticidi, la rimozione di rami morti o danneggiati, o la fornitura di risorse aggiuntive, come acqua e luce. Tutti questi sforzi per scoprire se un albero sia sano o no e curarlo sono volti, secondo Martin, a proteggere il maggior numero possibile di alberi, anche sotto la spinta dell'opinione pubblica, che vede gli alberi come elementi importanti del paesaggio cittadino. Anche perché, spiega Martin, gli alberi sono utili contro il cambiamento climatico e forniscono alle città i cosiddetti servizi degli ecosistemi, dall'assorbimento della CO2 alla mitigazione delle temperature nelle città, che diventano isole di calore. Per questo cerchiamo di gestirli, ed è importante non abbatterli per fare spazio ad attività umane.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Santa Teresa d'Avila, la prima donna dottore della Chiesa. Il prestigioso titolo le fu conferito postumo nel 1970 e fu la prima santa della storia ad ottenerlo. Ma sbaglieremmo a pensare a lei, di cui ricorrono i 440 anni dalla morte,

a conferire questo onore a Santa Teresa d'Avila, maestra di dottrina e spiritualità. Questo titolo, assai raro, viene attribuito dal Papa o da un concilio ecumenico ai santi che si sono distinti per una sapienza talmente profonda delle cose sacre da aver dato un apporto teologico e spirituale fondamentale alla dottrina della Chiesa cattolica. In 2000 anni di storia della Chiesa, i santi che vantano questo riconoscimento sono solo 37, tra cui Sant'Ambrogio, Sant'Agostino di Ippona, San Tommaso d'Aquino e Sant'Antonio da Padova. Donna Teresa de Cepeda y Ahumada, questo è il suo nome secolare, nasce ad Avila, nella Spagna rinascimentale, il 28 marzo 1515. I suoi genitori sono Alonso Sánchez de Cepeda e Donna Beatrice da Ahumada. Curiosamente viene battezzata il 4 aprile 1515, giorno dell'inaugurazione del monastero dell'Incarnazione in cui successivamente entrerà. Sin da bambina si distingue per il profondo amore verso Dio, trasmessole soprattutto dalla madre, e vissuto con straordinaria familiarità nella preghiera e nella vita quotidiana. Percepisce già dentro di sé la sua vocazione, costruisce dei piccoli monasteri in giardino e, leggendo le vite dei santi, si lascia coinvolgere al punto di desiderare di morire subito martire. Nel 1522, assieme al fratellino Rodrigo, fugge verso la terra dei Mori alla ricerca del martirio, ma viene riportata a casa da uno zio. Attorno ai 14 anni perde la mamma e viene sviata da cattive compagnie che rischiano di allontanarla da Dio. Così il padre la affida alle monache agostiniane d'Avila che la riportano sul cammino della vocazione. «Dio merita tutto», dice la futura santa, e il 2 novembre 1536, a 21 anni, contro il volere del padre, entra nel monastero carmelitano dell'Incarnazione di Avila, dove diventa monaca con il nome di Teresa di Gesù. Poco dopo è vittima di una grave malattia. Il suo corpo si rattrappisce, prova lancinanti dolori ai nervi e va vicinissima alla morte. Si riprende, secondo la sua testimonianza, grazie all'intercessione di San Giuseppe. Tuttavia quel male l'affliggerà per tutta la vita. Si aggiunge una grave crisi spirituale. Dalle grate del monastero di clausura, Teresa inizia a intrattenere rapporti frivoli e mondani che la portano a trascurare la preghiera e la sua missione. Nella sua autobiografia, la santa afferma di essersi addirittura trovata in peccato mortale. Non ci è dato di sapere di più. Facendo cattivo uso del voto d'obbedienza al quale Teresa è vincolata, i suoi superiori le proibiscono di scrivere dei suoi grandi peccati e della sua profonda crisi spirituale. Nel prologo dell'opera la santa se ne rammarica profondamente, tanto più che quanto secretato sarebbe stato, per le generazioni a venire, un prezioso aiuto per la salvezza delle anime. Come da lei stesso riferito, per il suo bene Dio la conduce all'inferno, nel luogo a lei destinato se non avesse abbandonato il peccato. Teresa racconta di essersi ritrovata in un angusto cunicolo di fuoco e di aver sperimentato indicibili tormenti fra le grida disperate dei dannati per l'eternità. Da quella terribile esperienza giunge il riscatto. Teresa torna alla preghiera e approfondisce il dialogo con Dio, prefiggendosi di salvare le anime dei peccatori dal supplizio eterno. Teresa di Gesù vive nel contesto storico-religioso del XVI secolo, che vede la Chiesa lacerata da divisioni, eresie e scismi che sfociano nella Riforma protestante. Si rompe l'unità religiosa in Europa e si contestano l'operato e la dottrina della Chiesa di Roma. In Germania, Martin Lutero dà vita al luteranesimo. In Francia e in Svizzera Giovanni Calvino apre la via al calvinismo. In Inghilterra Re Enrico VIII è l'autore dello scisma anglicano. Come contromisura la Chiesa cattolica indice il Concilio di Trento, 1545-1563, e la Controriforma. Riforma a sua volta le proprie istituzioni, ribadisce la sua dottrina e fonda nuovi ordini religiosi, improntati all'austerità e alla spiritualità. Con questo

0: spirito nel 1560, su esortazione di alcune consorelle e con il supporto di San Pietro d'Alcantara, Teresa fonda il primo piccolo monastero riformato di carmelitane scalze, che segue la regola carmelitana primitiva. È il monastero di San Giuseppe ad Avila che ha per capisaldi la severa clausura, la povertà assoluta, l'assidua preghiera, la penitenza, la fraternità e il lavoro. Negli anni a seguire, grazie al fiorire delle vocazioni, Teresa fonderà altri 17 monasteri carmelitani riformati sparsi per tutta la Spagna. Dopo l'incontro con San Giovanni della Croce a Duruelo, presso Avila, nasce il primo convento dei frati carmelitani scalzi, seguito da altre comunità religiose maschili. All'intensa attività riformatrice, Teresa unisce la grande fede, la contemplazione e la ricerca della perfezione spirituale, volta a elevare la sua anima fino al Creatore. È una donna ricca d'amore, determinata e coraggiosa, che nella sua grandezza sa farsi piccola. Vive in povertà e fa le sue mansioni più umili offrendo il suo servizio quotidiano a Dio. Ma Teresa è anche una figura controversa che divide. Per la sua severità entra in contrasto con i confessori, viene tacciata di eresia e subisce attacchi dal maligno che la fanno credere indemoniata. Soffre il martirio corporale, la malattia, e il martirio spirituale delle incomprensioni, delle calunnie e delle persecuzioni. Il nunzio apostolico Felipe Sega la definisce irrequieta, vagabonda, contumace e disobbediente. Nel contempo, fra gli stessi carmelitani, calzati e scalzi, nasce una profonda diatriba in materia di ortodossia. L'opera di Teresa rischia la distruzione. I noviziati vengono chiusi, lei viene imprigionata nel monastero di Toledo e la stessa sorte tocca a Giovanni della Croce. Ma non si dà per vinta e intesse un fitto contatto epistolare con le consorelle, gli autori delle ingiustizie e le personalità dell'epoca. Finalmente, re Filippo II di Spagna, 1527-1598, interviene a sostegno dell'ortodossia cattolica. Alla fine la sua opera ottiene il riconoscimento dalla Chiesa. La salute di Teresa è molto malferma, messa a dura prova dalle privazioni, dalle persecuzioni e dai continui viaggi in condizioni estreme. La morte l'accoglie ad Alba de Tormes, presso Salamanca, il 4 ottobre 1582, lo stesso giorno in cui Papa Gregorio XIII introduce il calendario gregoriano. Al 4 ottobre giuliano segue il 15 ottobre gregoriano, giorno in cui la Chiesa la ricorda. Beatificata nel 1614 da Papa Paolo V, Teresa viene canonizzata nel 1622 da Gregorio XV.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Rivoluzione in classe. Come si studiava tra 400 e 500, quando la scuola in Italia cambiò radicalmente? Di Massimiliano Lorenzon. Qualsiasi società umana è conservativa. Questa è una delle regole della storia. Ci sono però dei periodi in cui le cose cambiano, anche in breve tempo. Nel caso della scuola in Italia, il momento di spaccatura radicale è datato tra il XV e il XVI secolo. Il curriculum scolastico era rimasto lo stesso per tutta l'antichità greco-romana, anche se il Medioevo aveva introdotto cambiamenti rilevanti, meno scrittori classici e più medievali. Poi, tra 400 e 500, con l'umanesimo e con la Controriforma cattolica, la scuola cambiò. In Italia, dai tempi di Roma antica fino al Rinascimento, non ci furono mai grandi cambiamenti nel metodo in cui si insegnava a leggere e scrivere. Gli studenti imparavano a leggere partendo dall'alfabeto, quindi le sillabe, poi le parole, infine le frasi. Spiega Paul Grundler, professore emerito di storia dell'Università di Toronto e autore del classico La scuola nel Rinascimento italiano. Nel 400 e nel 500 il primo sillabario di lettura era chiamato tavola. Era semplicemente un foglio di carta o un supporto, come una tabella di legno, dove le lettere dell'alfabeto erano scritte o incise. Per le prime letture si cominciava con le preghiere, poi si proseguiva con i testi latini di livello elementare. Quanto ai compiti, gli studenti erano costretti a tour de force mnemonici per poi declamare davanti alla classe quello che avevano memorizzato. A questo si aggiungevano tantissimi e noiosissimi esercizi di scrittura. Gli allievi copiavano le regole grammaticali e svolgevano esercizi di grammatica, elaboravano composizioni e traducevano dal latino all'italiano e viceversa. E i voti? Credo che gli insegnanti tenessero appositi registri per documentare i progressi degli studenti. Tuttavia, l'apprezzamento dei risultati degli studenti davanti alla classe era più importante dei voti, racconta Gröndler. Quanto alle materie studiate, una vera rivoluzione avvenne nel 1400, con la definizione di un nuovo curriculum stabilito dagli umanisti, chiamato Studia Humanitatis. Le materie principali erano la grammatica, la retorica, la poesia, la storia e la filosofia morale. Basate sullo studio dei classici, sull'imitazione delle azioni degli uomini dell'antica Roma e a un livello molto inferiore sullo studio dei classici dell'antica Grecia, prosegue Gröndler. Gli umanisti, solitamente impegnati a livello civico-politico nelle città italiane, proponevano un modello di uomo che avrebbe fatto parte della futura classe dirigente. Un uomo che, oltre a valore politico, incarnasse anche il modello della prosa latina. Tutte queste caratteristiche furono individuate negli scritti di Cicerone, 106-43 a.C. Gli umanisti lo consideravano il simbolo della difesa della libertà e della giustizia. Il suo latino era perfetto e puro, diversamente da quello medievale, ritenuto sporco, cioè di bassa qualità. Ovviamente questa non era l'unica offerta formativa nell'ambito dell'istruzione dell'epoca. Esistevano scuole dove si usava il volgare, fondate intorno al 1200. Qui si insegnava a leggere e a scrivere, solitamente in un italiano, cioè fiorentino, più o meno puro, e a far di conto. L'insegnamento era finalizzato a formare mercanti, notai, artigiani, tutte professioni importanti nell'Italia del tempo, seppure considerate meno nobili. Nel 400 furono attivi importanti pedagoghi, Pierpaolo Vergerio, 1370-1444, nato in Istria, allora territorio veneto, scrisse uno dei bestseller educativi del Rinascimento, il De Ingenuis Moribus Liberalibus Studis, nel quale insisteva sull'importanza di coltivare buoni caratteri, cioè la moralità, e l'istruzione tra i giovani, celebrando gli Studia Humanitatis. Altri grandi pedagoghi furono Guarino Veronese, 1374-1460, e Vittorino da Feltre, 1373-1446, le cui scuole vitto alloggio apprezzate e frequentatissime fecero epoca in Italia. Gli Studia Humanitatis e le scuole in volgare non avevano promosso però un'alfabetizzazione più generalizzata. Questo fenomeno, che potremmo dire moderno, iniziò intorno al 1530, grazie all'istituzione di scuole gratuite da parte di nuovi ordini religiosi fondati come risposta cattolica alla riforma protestante. L'alfabetizzazione per la Chiesa rappresentava solo un passaggio obbligato per raggiungere uno scopo più elevato, quello di salvare le anime attraverso l'insegnamento religioso. Credevano che se i ragazzi fossero stati istruiti avrebbero avuto meno possibilità di peccare. I primi centri di istruzione religiosi, chiamati scuole della dottrina cristiana, furono fondati dal sacerdote comasco Castellino da Castello, 1480-1566, del quale si tramanda la singolare tecnica di adescamento, detta esca della mela, che adottò per attirare nuovi scolari. Un collega laico di Castellino si aggirava per le strade di Milano, distribuendo mele ai ragazzi incrociati lungo il percorso. Questi, attratti dall'inatteso spuntino, seguivano l'uomo fino in chiesa, dove trovavano Castellino che, dietro promessa di nuovi frutti, li cominciava a frequentare le sue lezioni. Il Concilio di Trento e i vescovi promossero queste scuole e fu un boom. Le scuole della dottrina cristiana erano aperte la domenica e nelle festività religiose, per un totale di circa 85 giorni all'anno. Le lezioni duravano di norma poco più di 2 ore. Si tenevano nelle chiese, dove oltre a imparare si pregava e si cantava. La lingua insegnata era l'italiano, o meglio il volgare, in rari casi anche il latino. I maestri erano religiosi o laici e ogni classe non aveva più di 10 alunni. Queste scuole offrivano in dotazione i testi didattici ai bambini troppo poveri e, proprio come oggi, usavano la campanella per segnare la fine di una lezione e l'inizio di un'altra. In queste scuole debuttò una figura simile a quella del nostro commesso. Chiamato all'epoca portinaro, apriva la scuola, la puliva, metteva i banchi in ordine e controllava gli ingressi. Le punizioni corporali in genere erano bandite. I maestri usavano dolcezza e preferivano le parole alle azioni. Erano però ammesse le mortificazioni, come l'imposizione ai cattivi alunni di baciare il pavimento della chiesa. Anche gli ordini religiosi nati nel Cinquecento sull'onda della Controriforma rivolsero i propri sforzi all'istruzione. I Somaschi, i Gesuiti e i Barnabiti partirono insegnando ai poveri gratuitamente, ma in breve finirono per educare la futura classe dirigente, ovvero i nobili e i ricchi borghesi, adottando il curriculum latino degli umanisti. Restarono più coerenti gli scolopi, detti anche piaristi, del sacerdote spagnolo Giuseppe Calasanzio. (1557-1648). Mentre lavorava nelle scuole della dottrina cristiana a Roma, Calasanzio si accorse che tantissimi ragazzi non potevano accedere a un'istruzione di qualità a causa dell'indigenza delle famiglie di provenienza. Allora, nel 1597, aprì, solo per ragazzi poveri, la sua prima scuola pia, totalmente gratuita. Nel giro di poco tempo, le scuole di Calasanzio proliferarono in tutta Italia, dalla Liguria alla Sicilia. Le scuole pie aprivano 6 volte alla settimana, per 2 ore e mezzo di lezione al mattino e altrettante nel pomeriggio. I cicli scolastici erano ben organizzati. Prima si imparava a leggere e scrivere in italiano e a far di conto. A quel punto c'erano 2 opzioni. Il ragazzo poteva lavorare oppure continuare seguendo un curriculum latino. Gli scolopi fornivano tutto: carta, inchiostro, penne, a volte persino cibo. La preoccupazione che gli studenti alla fine della lezione del mattino e del pomeriggio potessero unirsi ai ragazzacci di strada portò alla nascita di una specie di scuolabus umano. I maestri stessi scortavano gli alunni fino alle rispettive case. L'operazione di Calasanzio ebbe successo, garantì un'istruzione di qualità, includendo anche la lingua latina, oltre all'insegnamento religioso, a bambini poverissimi. In un certo senso gli ordini religiosi riuscirono in quello che l'umanesimo, con il suo curriculum alto, non aveva contemplato, ovvero la possibilità teorica per tutti gli italiani maschi di accedere a un'istruzione di base.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: Michela è una grande viaggiatrice e nel 2017 ha deciso di andare a vivere a Tokyo. Potevo non chiederle di raccontarci questa incredibile città? E lo fa con la blogger Michela Figliola, autrice del blog warmcheaptrips.com ed expat in Tokyo. Michela ci racconterà una Tokyo meno turistica e più autentica, dandoci tantissime dritte su quartieri, locali, musei e ristoranti imperdibili. Buon ascolto di questo nuovo racconto di viaggio. Ciao Michela, benvenuta a Racconti di Viaggio.
3: Ciao a tutti, grazie Nadia per ospitarmi in questa puntata.
2: Allora, dobbiamo dire a chi ci ascolta che io sto registrando di mattina, sono le 10:30, 10:15, mentre da te è il tardo pomeriggio, quindi mi sono da poco svegliata che sono in ferie e tu mi dici sei alla fine della tua giornata lavorativa, ecco.
3: Esatto, sì, è quasi ora di cena qui, dai, tra un po' si inizia a preparare, quindi sono 6:30.
2: Perché Michela ci parla appunto da Tokyo e oggi Tokyo è la grande protagonista di questa puntata. Noi ci siamo viste, se ti ricordi, alla BIT di Milano qualche anno fa, poche settimane prima della tua partenza per Tokyo, e da sempre poi seguo i tuoi racconti sul tuo blog e sui tuoi canali social su questa città e sulla cultura giapponese, quindi vi consiglio assolutamente di seguirla, poi nelle note metteremo tutti i riferimenti. Prima di trasferirti in Giappone avevi visitato questa nazione per ben 4 volte, cosa ti ha fatto decidere di cambiare vita e di andare a trasferirti e di vivere proprio lì?
3: Sì, allora, è vero, ci siamo viste alla BIT del 2017, che era febbraio-marzo, perché poi io sono partita a giugno, quindi sono 3 anni e mezzo che sono qui. Sì, ero stata in Giappone 4 volte, diciamo 3 volte, avevo visto anche Tokyo, l'ultima volta invece no, l'avevo saltata, però diciamo proprio dalla prima volta che avevo fatto solo 4 giorni e solo a Tokyo, io avevo sentito che questa era la città dove avrei dovuto vivere. Non c'è stato un vero e proprio motivo scatenante. Allora, partiamo col dire che a me comunque l'Oriente ha sempre ispirato. Non sono mai stata un'appassionata di anime, manga, videogiochi, anzi non ne so praticamente nulla. Però diciamo più la filosofia, tutto questi racconti mistici sui samurai, tutto il Giappone antico mi hanno sempre ispirato molto. Poi crescendo questo amore si è sviluppato proprio anche per tutta la filosofia dello zen giapponese, tutte queste cose, è tutto un mix, e quando finalmente sono arrivata a Tokyo ho sentito proprio questo è il mio posto, e da lì poi negli anni successivi ho iniziato a, ogni volta che venivo in Giappone cercavo un po' anche di capire come funzionava il tutto, mi sono informata diversi anni per capire appunto come fare a trasferirmi in modo più semplice, via dicendo, e questo è stato un po' tutto il mio percorso prima di venire in Giappone.
2: Quindi oramai vivi a Tokyo da oltre 3 anni e mezzo, quindi dopo questi anni cos'è della cultura giapponese che ti fa sentire a casa e quello che invece ancora non riesci a metabolizzare e a sentire tuo?
3: Parto con una precisazione molto importante. Il Giappone è un paese molto, molto, molto, molto particolare, molto diverso dalla nostra cultura e da quelle che sono le nostre idee, da come siamo cresciuti, e tante cose che per noi sono assurde poi vanno contestualizzate, vanno capite, e solo in questo modo si riesce ad apprezzare il Giappone. È anche facile, cioè, tante persone sono innamorate del Giappone, dicono lo idealizzano, vorrei vivere un paese fantastico. Ecco, no, sappiate che ci sono anche tantissimi lati negativi, soprattutto per quello che è il nostro punto di vista. Quindi non è il paradiso, ha i suoi pro e i suoi contro, al netto io sto bene qui e non sono per niente pentita della mia scelta. Fatte queste dovute premesse, diciamo che le cose che mi piacciono tantissimo sono quelle che comunque attirano anche i turisti, ovvero la precisione, la tranquillità, l'ordine, il rispetto delle regole, c'è un rispetto verso il prossimo, verso gli spazi altrui, che è veramente una cosa impressionante. Nessuno cerca di prevaricare, nessuno cerca di fare il furbo, cosa che invece in Italia un po' si tende a fare, anche per sopravvivenza, perché se non fai il furbo tu, c'è l'altro che fa il furbo più di te e ti devi un po' arrangiare. Invece qua in Giappone è tutto molto, si sta bene proprio da questo punto di vista. La cosa che invece faccio un po' fatica a metabolizzare è, anche da amante della cultura tradizionale antica, è la società moderna purtroppo. E tutte queste regole, tutte queste cose sono un po' portate all'estremo. Ovviamente gli estremi non vanno mai bene. I giapponesi stessi si trovano ad essere imprigionati da queste loro regole tante volte, e il che gli impedisce di migliorarsi, di evolversi un attimino, di cambiare. Ecco, soprattutto non riescono a cambiare, sono abituati a non pensare, ma semplicemente a fare quello che gli viene detto e seguono la corrente. Quindi capisci bene che se uno inizia a buttarsi nel pozzo, questi tutti si buttano nel pozzo. E perché nessuno pensa, quindi questa è un po' la cosa che io assolutamente, cioè il mio spirito ribelle comunque ne soffre qui.
2: E forse ti aiuta anche come spirito di sopravvivenza ad adattarti a una società che comunque è diversa da quella in cui sei cresciuta.
3: Assolutamente, assolutamente.
2: Allora, tu a Tokyo lavori, se non sbaglio, per un tour operator, comunque lavori nel settore del turismo e organizzi anche viaggi e itinerari in giro per il Giappone. Ci vuoi raccontare un po' come si svolge il tuo lavoro?
3: Sì, allora la mia azienda è un'azienda piccola, un'azienda giapponese e ha diciamo due settori, il settore viaggi e il settore di digital marketing. Ovviamente al momento il settore viaggi è completamente fermo perché ci occupiamo solamente di turismo inbound, quindi di turisti stranieri che vengono in Giappone. Io generalmente mi occupo ovviamente tutta la parte di comunicazione digitale, che è quella che al momento sto facendo anche per l'altra parte dell'azienda, quella appunto digital, e mi occupo di creare i vari contenuti per i social network, quindi le cose che andiamo poi a raccontare sui social, sul nostro blog aziendale, e mi occupo anche della creazione degli itinerari, soprattutto quelli personalizzati, e della creazione di nuovi itinerari nel Giappone un po' più particolare, oppure prima offrivamo anche tour di Tokyo proprio di 4 ore o 8 ore o personalizzati, e io li creavo personalizzati appunto per i clienti. Mi è capitato anche di fare da guida soprattutto per i clienti italiani, per facilità della lingua, insomma. Cambieremo sicuramente un po' da quando il Giappone riaprirà al turismo, che non si sa ancora quando. Si spera, vabbè, ci sarà la parentesi olimpica se si faranno, e poi si spera definitivamente nell'autunno prossimo, però vediamo, non c'è ancora niente di confermato. Probabilmente dal futuro ci occuperemo meno di servizi di guida, anche per una questione di sicurezza, magari daremo più dei PDF o delle guide, delle audioguide magari personalizzate, e però continueremo a creare gli itinerari di viaggio, quindi chi vuole qualcosa di particolare, noi andiamo un po' a scovare le cose e le andiamo a presentare, ci occupiamo poi di tutta l'organizzazione.
2: Ti chiedo allora di svelarci, ovviamente senza andare troppo nei servizi che vendi, però se ti va di raccontarci un po' la città dove vivi, Tokyo, e di parlarci dei quartieri meno conosciuti dai turisti italiani. Tu poi hai scritto anche un interessante articolo su questo argomento che poi metterò nelle note, così chi vuole poi approfondire può farlo. Però ecco, raccontaci un po' di questa città così enorme e così vasta, quali sono i quartieri meno conosciuti che ci consigli di visitare?
3: Certamente, allora, grazie mille per i complimenti all'articolo intanto. Tokyo è una città enorme, ci sono 14 milioni di abitanti, è la città più grande del mondo se non sbaglio, quindi ancora adesso io continuo a scoprire posti nuovi e quartieri nuovi dove non sono mai stata, quindi non si finisce veramente mai di esplorarla. Al di là dei quartieri classici, che quelli conoscono un po' tutti, Alcuni dei miei preferiti ve li racconto brevemente. Allora, il primo è il quartiere di Yanaka. Yanaka è un quartiere vicino al famoso parco di Ueno ed è una zona un po' antica della città che è sopravvissuta anche ai bombardamenti della guerra e si trovano ancora diversi templi e poi c'è un'atmosfera super local, quindi a me piace moltissimo, mi piacciono queste cose un po' vecchie, diciamo, vecchie in modo positivo. Poi un altro quartiere molto bello. Anzi, sono due, li posso mettere insieme, sono il quartiere di Koenji e quello di Kichijoji. Koenji, ci ho vissuto per un paio d'anni quando ho frequentato la scuola di lingua, quindi ci sono anche affezionata per questo motivo. Ed è una zona sempre molto local ed è famosa anche per il vintage, non solo di abbigliamento, ma anche per chi è appassionato di musica. Ci sono un sacco di negozi di dischi e ci sono anche moltissime live house. E Kichijoji invece è a un paio di fermate di distanza da Koenji, è sempre simile come atmosfera, è anche una città universitaria, ci sono delle università, c'è un'università giapponese, quindi ci sono anche molti giovani, molti studenti, e poi c'è un parco molto molto bello, che è il parco di Inokashira, e è uno dei parchi un po' meno turistici, cioè, per i giapponesi è molto conosciuto, per i turisti invece no, però secondo me merita molto, soprattutto durante la fioritura dei ciliegi. Poi un'altra zona che consiglio è la zona di Gotoku-ji, che è dove si trova il tempio dei Maneki-neko, i famosi gattini con la zampina alzata. E all'interno di questo tempio, appunto, qui è nata la leggenda, una delle tante leggende sul Maneki-neko, e si trova proprio anche una zona piena di queste statue di gattini, quindi imperdibile. Queste sono poi un po' le zone principali, che consiglio, poi ovviamente ce ne sono tante altre, dipende però ovviamente dai giorni che si hanno a disposizione. Queste zone che ho elencato sono alcune delle mie preferite tra quelle meno conosciute, poi ovviamente ce ne sono molte altre e variano anche a seconda di quelli che sono i gusti delle persone. Diciamo che queste tre sono le zone che io consiglio maggiormente, un po' a tutti, soprattutto a chi è interessato a quello che tra virgolette chiamiamo il vero Giappone, ovvero quello che non è la mega città con i neon e tutto quanto, ma una Tokyo un attimino più tradizionale. Questi tre quartieri possono essere una buona base di partenza.
2: Devi svelarci però anche qualche indirizzo meno turistico e molto appetibile. Iniziamo ad esempio dagli onsen. Ce ne sono in città e quali ci consiglieresti di visitare?
3: Allora, in città non ce ne sono moltissimi di onsen, ma ci sono diversi sento. I sento sono praticamente i bagni pubblici e l'acqua è riscaldata, non è termale. Però comunque se si vogliono provare degli onsen a Tokyo, il più famoso è sull'isola di Odaiba, sull'isola artificiale di Odaiba, che è l'Oedo Onsen Monogatari. Oppure ce n'è anche uno in centro a Shinjuku che si chiama Terme no Yu. È un centro, diciamo che include anche un centro benessere, quindi le vasche termali non sono enormi, soprattutto quelle esterne, e la cosa bella degli onsen di solito è essere immersi nella natura, quindi questo in città diventa un po' difficile, è molto meglio magari scegliere altre località fuori Tokyo e farsi magari una gita giornaliera. Però comunque questi due possono essere una buona opzione, magari anche solo per passare un paio d'ore. Segnalo poi anche il Take no Yu, che si trova sempre a Tokyo, basta cercarlo su Google Maps e lo si trova facilmente, tanto anche se dico il quartiere nessuno lo conosce. E questo onsen è particolare perché ha delle acque nere, credo siano ricche di zolfo, non sono sicurissima, però hanno questo tipico colore nero. L'unica cosa, attenzione ai tatuaggi, perché negli onsen di Tokyo non sono accettati. Se sono piccoli si possono coprire con dei cerotti apposta che vendono qui tranquillamente nelle parafarmacie, diciamole. Se questi cerotti riescono a coprire il tatuaggio si può entrare senza problemi. Altrimenti per chi ha tatuaggi conviene pernottare una notte in un ryokan, in un hotel tradizionale fuori Tokyo e magari richiedere l'utilizzo dell'onsen privato, così si può entrare tranquillamente anche con i tatuaggi.
2: Tu praticamente racconti, interessantissimo nelle storie del tuo canale Instagram, oltre ai quartieri che un po' ci hai raccontato, ma anche tantissimi locali, musei, bar, ristoranti. Quindi ti vorrei chiedere che musei e locali ci consiglieresti di non perdere?
3: Uno su tutti che consiglio assolutamente, ci sono stata proprio poco tempo fa, è il Team Lab. Il Team Lab è un collettivo di artisti che fa queste installazioni, questi giochi d'arte con le luci e con delle installazioni particolari e tra l'altro sono quelli che avevano anche fatto l'installazione famosa al padiglione dell'Expo del 2015, quella con questo giardino simulato, diciamo. E qui a Tokyo ci sono due musei Teen Lab, uno purtroppo è temporaneo fino al 2022, quindi non so se si riuscirà, quante persone riusciranno a vederlo, io ve lo auguro. Ed è molto bello e particolare perché ci sono questi giochi di luci e musica, sono veramente un'esperienza sensoriale fantastica, anche perché si entra a piedi nudi e ci sono dei pezzi in cui si cammina nell'acqua, quindi è veramente un museo immersivo al 100%. Sempre del Team Lab, poi c'è anche il Team Lab Borderless, che questo rimane fisso, quindi è permanente. E sicuramente sarà capitato di vedere su qualche Instagram, non il mio perché non ci sono ancora stata, ma ne è pieno, questi giochi di luce o anche la stanza che sembra presa dalle lanterne di Rapunzel, ecco, tutte queste cose assolutamente i due musei del Team Lab. Poi un altro museo particolare che hanno aperto da poco a Tokyo è il museo dedicato alla cacca. Ovviamente. Sì, perché i giapponesi amano molto questa cosa, ma è la cacca famosa, quella di Arale, diciamo, quella molto pucciosa, rosa, dalla forma simpatica. Ecco, c'è un museo dedicato a questa, dove anche questo è molto interattivo e veramente si entra e si passa un'oretta a farsi foto con cappelli a forma di cacca e cose di questo tipo, quindi l'assurdità dei giapponesi. Altre cose particolari, vabbè, ci sono i vari caffè a tema, per cui c'è il caffè di Hello Kitty, il caffè di Moomin, il caffè di Snoopy, quindi dei vari personaggi. A volte aprono per un periodo di tempo e poi chiudono sempre dei caffè a tema dedicati, ad esempio, a determinati cartoni animati. C'era purtroppo che hanno chiuso per Covid il ristorante di Sailor Moon e anche il Kawaii Monster Café, che era molto particolare, tutto sembrava un mix tra Alice nel Paese delle Meraviglie e dei mostri colorati. Ecco, c'è anche il caffè e il ristorante di Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi ci sono tutte queste cose molto molto particolari. E c'è anche un'altra esperienza che voglio consigliare, soprattutto ai più golosi. C'è la possibilità di creare il proprio Kit Kat personalizzato. Qua in Giappone i Kit Kat vanno tantissimo e a Shibuya c'è anche il negozio della Kit Kat dove si può prenotare l'esperienza e si crea proprio con le proprie mani un Kit Kat. Si può scegliere in tre varianti, al latte, fondente e col cioccolato Ruby, se non sbaglio, e poi lo si può decorare con vari elementi e portarselo a casa come ricordo, quindi una cosa particolare che a me personalmente è piaciuta molto e sono stata molto soddisfatta di mangiare il mio Kit Kat.
2: Stai parlando di cose da mangiare e quindi la domanda di rito di questo podcast è riguardo al cibo. Ora, ovviamente potremmo dedicare, immagino, una puntata ad hoc solamente sul cibo giapponese, però ti vorrei chiedere come si mangia a Tokyo e quali ristoranti ci consigli?
3: Hai detto bene, possiamo stare ore a parlare solo del cibo di Tokyo, anche perché si mangia benissimo, praticamente ovunque, ci sono ristoranti in ogni angolo, perché anche camminando per strada noi siamo abituati solamente a guardare al piano terra quello che c'è, invece qui si trovano ristoranti al secondo, terzo, quarto, decimo piano, ma anche al secondo piano interrato, quindi veramente c'è tantissima scelta. Per tutte le tasche si può mangiare praticamente ovunque e ad ogni ora, a parte la mattina presto è difficile trovare un caffè aperto, però vabbè. E allora, diciamo che alcuni consigli che io do su dove mangiare sono più che altro delle catene che si possono trovare ovunque. Qui in Giappone catena non è sinonimo di bassa qualità, anzi, vuol dire che quel determinato tipo di locale ha molto successo e quindi viene replicato altrove perché alle persone piace. Quindi è molto comune trovare ottime catene che fanno sushi, che fanno tempura e altre cose. Quindi vado e vi dico alcuni nomi. Partiamo dal sushi, perché sappiamo tutti che il cibo per eccellenza che ci viene in mente quando pensiamo al Giappone è il sushi, che ovviamente è squisito e ci sono molte più varietà di sushi qui in Giappone rispetto all'Italia. Un sushi che consiglio si chiama Sushi Zanmai e questa catena di ristoranti è famosa perché solitamente il proprietario è quello che si aggiudica il tonno più grande, il tonno da record. A inizio anno, e credo che se ne sia parlato anche in Italia anche l'anno scorso perché c'è stato proprio il record di peso del tonno. Adesso non ricordo se era, no, non voglio dire una stupidata, ma oltre 300 kg di tonno, e lui se l'è aggiudicato, insomma, all'asta dei tonni. E questo negozio di sushi ha un'ottima ottima qualità e un prezzo non troppo elevato, quindi è veramente accessibile a tutti, non è fuori portata. Sempre parlando di sushi, ci sono altre due catene di kaiten sushi, praticamente il sushi quello su nastro. Anche queste sono di buona qualità e il prezzo è bassissimo perché solitamente è 100 yen a piattino, e quindi stiamo parlando di meno di 1 euro a piattino, e su ogni piattino ci sono uno o due nigiri a seconda del tipo di pesce, e sono sushiro e kurazushi. Poi altri piatti tipici giapponesi sono ovviamente la tempura, e per la tempura suggerisco una catena che si chiama Tenya, e di solito fa appunto la tempura con la ciotola di riso con sopra la tempura. Per il ramen, decisamente Ichiran Ramen, e anche questa è una catena molto famosa che si trova ovunque. E è specializzata soprattutto nel ramen di Fukuoka, che è quello a base di, non ricordo, scusate, perché non sono una grande fan del ramen, però c'è a base di pollo, a base di pesce e a base di maiale. E quello di Fukuoka è uno dei più apprezzati, appunto, l'Ichiran Ramen è quello dello stile di Fukuoka. Poi abbiamo lo shabu shabu, che sono delle fettine di carne sottili sottili, che praticamente viene portata a una padella dove all'interno c'è del brodo e vengono aggiunte delle verdure e si fanno cuocere queste fettine proprio per un secondo, le si immergono, si chiama shabu shabu perché bisognerebbe fare shabu shabu proprio muovendo la fettina e si mangiano così. E a me personalmente piace tantissimo. È una catena che fa un ottimo shabu shabu con anche diversi tipi di brodo, si chiama shabu shabu Onyasai. E l'ultimo suggerimento che voglio dare è una sorta di izakaya. Gli izakaya sono i bar tradizionali giapponesi. Spesso questi bar tipici, soprattutto quelli più locali, vedono un po' male gli stranieri perché ovviamente loro sono abituati ad avere i loro clienti abituali che dopo il lavoro si fermano lì a bere, mangiare, chiacchierare. Avere lo straniero, qua in Giappone non parlano inglese, che non sa comunicare, e poi soprattutto noi stranieri siamo abituati a entriamo in un posto, mangiamo e ce ne andiamo. Invece, questi, i giapponesi, quando vanno in izakaya, si siedono, bevono un sacco tutta la sera, mangiano poco e fanno guadagnare molto il locale. Quindi diciamo che avere il cliente straniero che magari beve meno perché qua l'alcol e il bere in generale costa e magari mangia di più, non è molto conveniente, quindi spesso non sono ben accetti gli stranieri. Però invece questa catena che si chiama Tori Kizoku ha lo stesso cibo da izakaya, alcol e atmosfera simile, e tutto costa 300 yen, che sono poco meno di 3 euro. Qualsiasi ordine si fa costa questo importo, quindi, e la qualità è buona. Quindi questi sono poi i miei consigli.
2: Invece, hai delle gite fuori porta da suggerirci, quindi al di fuori di Tokyo?
3: Sì, allora, anche qua c'è tantissima scelta. Diciamo che le classiche sono un po' Kamakura, Nikko ed Hakone. Kamakura è la mia preferita in assoluto e è famosa per il grande Buddha. A me piace molto anche perché ci sono diversi templi. Poi c'è la spiaggia, quindi chi ci va d'estate può anche farsi un giro in spiaggia, anche se ecco il mare non è certo dei migliori, non aspettatevi niente di eccezionale, è la baia di Tokyo, quindi non è un granché. E poi ci sono anche dei percorsi di hiking ed è soprattutto molto bella durante i colori autunnali o durante la stagione.

0: provare magari degli onsen, suggerisco appunto di fare questa gita ad Hakone. Si può fare sia in giornata, ma ci sono anche molti ryokan, quindi come dicevo prima, se qualcuno ha tatuaggi e vuole comunque provare l'esperienza dell'onsen, potrebbe considerare magari di farsi una notte qui e dista un'oretta e mezza da Shinjuku, quindi è fattibile sia in giornata oppure ci si può anche pernottare. Tra quelle invece un po' meno conosciute, io consiglio Narita, che non c'è solamente l'aeroporto, ma in realtà c'è anche un tempio molto grande con un giardino molto bello, quindi ci si può fare tappa da per l'aeroporto, oppure farla in giornata da Tokyo abbinandola a una cittadina che si chiama Sawara, e poco, 2 o 3 fermate dopo, se non sbaglio. E Sawara era un distretto di mercanti che è ancora perfettamente conservato, quindi si possono vedere queste case in legno e in mezzo al centro del paese passa un piccolo fiumiciattolo, quindi è molto, anche questa molto tipica. Oppure un'altra escursione meno conosciuta è Kawagoe, anche questa una cittadina che conserva ancora case in legno e quindi questo fascino un po' più antico, un po' più tradizionale.
1: Siamo arrivati all'ultima domanda di questa intervista, di questa bella chiacchierata, e anche qui credo che potremmo effettivamente dedicare un'altra puntata intera, perché vorrei chiederti che souvenir riportarsi da Tokyo.
0: Allora, parto dalle cose classiche del Giappone, che sono un po' appunto i manekineko, i gattini che dicevamo prima che portano fortuna, le bambole daruma, che sono queste bambole di solito di colore rosso, senza occhi, alla quale va disegnato un occhio quando si esprime non il desiderio, ma più il proprio obiettivo, e quando si raggiunge l'obiettivo poi va disegnato l'altro occhio. E poi andrebbe riportata al tempio per essere bruciata. E quindi sono queste bambole Daruma nascono praticamente dal Daruma, appunto, che era un monaco buddista che si mise a meditare finché non raggiunse l'illuminazione, ma il suo obiettivo appunto era quello di raggiungere l'illuminazione. Meditò a tal punto da perdere l'uso delle gambe. Però lui non si arrese e alla fine riuscì nel suo obiettivo. Quindi questa bambola è la classica bambola che ha la base un po' arrotondata e ogni volta che la si spinge verso il basso ritorna in posizione eretta. Quindi si dice 7 volte giù, 8 volte su, è un simbolo di non arrendersi per raggiungere i propri obiettivi. Quindi per me è un bellissimo souvenir sia per se stessi, ma anche da regalare appunto a qualcuno, perché tutti abbiamo degli obiettivi più o meno grandi e quindi questo segnale di non arrendersi per me è un pensiero bellissimo. Poi altri souvenir, oltre vabbè, alle varie scorte di tè verde e quant'altro,
1: E di chi?
0: potrebbe
1: E di chi?
0: essere.
1: Ah, se la
0: E di
1: posso fare.
0: KitKat.
1: Il KitKat personalizzato.
0: Esattamente, di KitKat, che ci sono mille varianti dei gusti più assurdi, anche oltre a quello personalizzato. Io consiglio non tanto di acquistare un kimono che oggettivamente non lo si indosserebbe mai, ma è un haori, che sono praticamente le giacche che si mettono sopra i kimono. Si trovano spesso anche appunto nei negozi di second hand. E secondo me stanno molto bene come giacca da mezza stagione, anche magari sopra un jeans. Quindi se si vuole avere, e utilizzano la stessa stoffa del kimono, quindi se si vuole avere un qualcosa che ricorda il kimono, ma che poi si utilizza, questa può essere una cosa interessante. In generale, questi sono souvenir del Giappone. Da Tokyo, specifico di Tokyo. Che soprattutto i giapponesi quando viaggiano dalle altre città vengono in visita a Tokyo, acquistano le Tokyo Banana. Tokyo Banana sono praticamente delle sorte di plum cake, madeleine, insomma dei dolcettini soffici che all'interno hanno una crema di banana e hanno la forma di banana, ma sono piccolini, non grandi quanto una banana. E la cosa particolare è che anche qui ci sono le varie edizioni limitate o le varie edizioni personalizzate, tipo adesso in questo periodo c'è l'edizione dedicata a Pikachu, quindi anche quella è un'altra cosa che può essere carina come pensiero.
1: Sono molto carini e soprattutto sono anche piuttosto originali rispetto magari a uno quello, a quello che pensavo che si potesse riportare da Tokyo. Io, Michela, ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Ovviamente le domande che vorrei farti sarebbero tantissime e invito tutti quanti a seguirti sui tuoi canali perché immagino che poi sarà anche disponibile per chi volesse avere delle informazioni e ovviamente so che fai anche dei itinerari personalizzati come attività lavorativa.

0: quindi ecco, in un viaggio, speriamo presto, a Tokyo, ti possono contattare anche per avere questo tipo di servizio.
1: Sì, assolutamente, sia tramite la mia agenzia, che però quella si focalizza magari più per gruppi di più persone, oppure anche direttamente a me, tramite appunto il mio blog, posso offrire questo servizio, ma comunque anche poi sul blog e sul canale Instagram ci sono tantissime informazioni gratuite se uno vuole farsi un po' il giro in autonomia. O comunque sì, mi si può contattare tranquillamente e chiedermi le informazioni necessarie o se si hanno curiosità, quindi rispondo sempre con molto piacere.
0: Io ti ringrazio nuovamente appunto per il tempo che ci hai dedicato. Ti chiedo solo un'ultima cortesia, visto che l'anno è appena iniziato, se vuoi dirci in giapponese, farci gli auguri per un 2021 che speriamo sia migliore anche dal punto di vista dei viaggi.
1: Akemashite omedetou gozaimasu. Questo è praticamente buon anno. E il resto vi aspetto in Giappone, spero che si possa viaggiare, è troppo complicato, il mio livello di giapponese è un livello base e quindi non riesco a fare questo augurio interamente in giapponese, quindi auguro a tutti in italiano di poter riprendere a viaggiare presto e vi aspetto qui in Giappone il prima possibile. E grazie mille Nadia per questa opportunità e per la bella chiacchierata.
0: E grazie a te, io ringrazio voi che ci avete ascoltate e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
2: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.
3: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
4: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
5: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti chi parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti chi parla.org

La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
3: Here's another one.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Andrea Camilleri. Donne. Carmen. Il libretto della celeberrima opera di Bizet è dovuto a due noti commediografi che lavoravano sempre in coppia, Meillac e Alévi. Ma non è un libretto originale. È tratto da una commedia, Carmen, appunto, che lo scrittore e autore drammatico Prosper Mérimée aveva composto 30 anni prima, circa a metà dell'Ottocento. Se non ricordo male, il prodotto delle fatiche di Bizet doveva essere rappresentato nel Tempio della Lirica francese, l'Opera. Ma nel teatro erano ancora in corso lavori di restauro in seguito all'incendio che l'aveva devastato. Sicché la prima rappresentazione venne spostata in un tempio, diciamo così, minore, l'Opéra Comique. Ma quando il suo direttore, l'austero Monsieur de Levin, diede nel 1873 un'occhiata distratta al libretto di Meillac e Alévi, si sentì letteralmente allibire. Egli espresse forti perplessità sull'opportunità dello spettacolo, sostenendo che una figura femminile così libera e ribelle, anzi, adoperò propriamente l'aggettivo scandalosa, come Carmen, avrebbe di certo sconvolto le buone famiglie borghesi che erano solite frequentare il suo teatro. E poi Carmen finiva accoltellata, lei che era facile di coltello, da un amante geloso. A memoria di direttori di quel teatro, non si era mai vista su quel glorioso palcoscenico la protagonista di un'opera morire in modo così cruento. I signori autori del libretto, e di conseguenza anche il compositore, non potevano fare uno sforzino e trovare un finale meno sanguinoso. Dopo un lungo tira e molla, De Levin non trovò di meglio che rassegnare dignitosamente le dimissioni e il suo successore, Duloclé, diede il via libera pur nutrendo anche lui molti dubbi. L'opera andò in scena nel 1875 e l'esito fu, e non poteva certo essere diversamente, assai contrastato. Insomma, una donna scandalosa come Carmen spaventava. Anche se ci fu chi fece notare che, in fondo, la coltellata che l'uccideva rappresentava il giusto castigo per una vita dissoluta. Che le donne ne traessero le dovute conseguenze, che ne ricevessero la salutare catarsi come da una tragedia greca. Ma nessuno all'epoca poteva prevedere la fertilità del sangue di Carmen. Farà infatti fiorire sulla scena addirittura un giardino di figure femminili ancor più pericolose della sigaraia. A cominciare da Nora Elmer, la protagonista di Casa di bambola di Ibsen, 1879, che abbandona il marito e l'agiatezza per conservare integra la sua indipendenza morale. Ma come? Una donna alla quale il devoto marito non fa mancare niente, che vive agiatamente, che ha una casa così bella che sembra quella di una bambola, abbandona il tetto coniugale per cervellotiche fisime spirituali. Avesse lasciato il marito per un amante, in fondo si sarebbe anche potuto capire e rimediare. Ma così, senza una vera concreta ragione. A lungo questo lavoro di Ibsen fu interpretato alla stregua di un manifesto femminista, ma l'autore, a scanso forse di responsabilità, dichiarò in una conferenza tenuta presso un circolo femminile che intendeva solo proporre un'idea di matrimonio che contemplasse la lealtà tra i coniugi. Quello di Nora venne considerato un esempio pericoloso, perché avrebbe potuto suscitare in altre donne richieste di autonomia di pensiero, in un sistema a pensiero unico, quello dell'uomo, il capofamiglia. E per evitare il rischio di contagio, in alcuni paesi non europei, il permesso di rappresentazione venne concesso a patto che fosse aggiunto un finale nel quale Nora, pentita del suo gesto, tornava a casa e supplicava il marito di perdonarla. E che dire di Edda Gabler, altro personaggio di Ibsen, che rompe una sottile rete di compromessi familiari, tessuta da lei e attorno a lei, uccidendosi con un colpo di pistola. Ma queste sono cose che non si fanno, è l'ultima battuta della commedia, detta proprio da chi la ricattava sessualmente, e con ogni probabilità interpretando il pensiero della maggioranza degli spettatori. E poi, nel 1888, arriva la signorina Giulia di Strindberg, la giovane donna che nella notte di San Giovanni non sa resistere ai sensi e seduce un vigoroso servitore, Jean. Vogliamo scherzare? È possibile che una donna non sappia tenere a freno i suoi istinti e infanghi se stessa concedendosi al primo venuto senza tenere in nessun conto la sua condizione sociale che comporta doveri e regole da rispettare? Se si comincia così, dove si va a finire? La risposta, certo non rassicurante, sembrerà darla qualche anno dopo Wedekind con la sua Lulu, la protagonista de Il vaso di Pandora, la personificazione assoluta del sesso inteso come mezzo di dominio, che nel vortice dei sensi trascina fatalmente ogni uomo e che addirittura morirà uccisa da Jack lo Squartatore. Per fortuna sul finire del secolo dalla Francia partirà la moda del bal tabaret e del vaudeville. Le donne torneranno ad essere glorificate come non mai per le loro grazie esibite con grazia, non per i loro pericolosi cervelli. Così i buoni spettatori borghesi poterono tornare a dormire sonni tranquilli. E io, terminate queste righe, invece della solita sigaretta, stavolta mi accenderò un sigaro, in onore di Carmen, naturalmente.
1: Il racconto.
3: Isaac Asimov. Lui non c'era. Quella sera, all'Union Club, in un clima di isolamento, noi quattro sedevamo in biblioteca. Era piuttosto tardi e c'eravamo solo noi. Anche Jennings doveva avvertire questo senso di distacco dal resto del mondo, perché a un tratto disse in tono sognante: «Se rimanessimo sempre qui, mi domando se qualcuno verrebbe mai a cercarci. Le nostre mogli sentirebbero la nostra mancanza dopo una settimana o due», replicai in tono incoraggiante, «e allora verrebbero sguinzagliati i segugi». «Credi a me», interloquì Baranov, «non si può far molto affidamento su questi segugi. Nel 1930 un certo giudice Crater è uscito di casa a New York e nessuno l'ha più visto. Dopo 50 anni nemmeno una traccia». «Al giorno d'oggi», replicai, «con tutti i codici dell'assistenza sociale, le carte di credito e i calcolatori, non è così facile scomparire». «Davvero?» ribatté Baranov. «E che ne dici di James Hoffa?» «Intendo dire deliberatamente», precisai, «quando si è ancora vivi». Dalle profondità della sua poltrona Griswold si mosse e rumorosamente ritornò lentamente in vita. «In un certo senso», disse finalmente, «credo che al giorno d'oggi sia più facile scomparire. In una società come questa, sempre più eterogenea, tra gente sempre più egocentrica, chi se ne accorgerebbe se una persona, più o meno silenziosamente, viene inghiottita dagli ingranaggi della società? Ricordo un uomo una volta che il dipartimento cercava in tutti i modi di scovare e che semplicemente non c'era». «Quale dipartimento?» si affrettò a domandare Jennings. Ma Griswold non rispondeva mai a simili richieste. «Mi chiedo», disse Griswold, «se avete mai pensato alla cura laboriosa che occorre per costruire, con tanti piccoli mattoni di indizi, un solido edificio che isoli e neutralizzi un agente nemico. Allora non c'è bisogno di catturarlo e fucilarlo all'alba. Basta sapere chi sia e dove sia. Dopodiché non costituisce più un pericolo. Anzi, diventa un nostro valido aiuto, in particolare se non sa di essere conosciuto, perché allora possiamo provvedere a fargli avere informazioni false. Diventa così un canale di comunicazione nostro e non loro. Non è facile però, o almeno non è sempre facile. C'era un agente nemico che scompariva sempre quando stava per essere focalizzato dal nostro campo visivo. Infatti, alcuni di noi lo chiamavano lo sfocato. Eppure, riuscimmo poco poco a restringere le ricerche finché non ci convincemmo che il suo centro operativo si trovava in un particolare edificio fatiscente. Avevamo localizzato il suo ufficio, in altre parole. Con infinite cautele, tentammo allora di seguire ulteriormente le sue tracce senza destarne i sospetti e indurlo a cambiare la sua base operativa, il che avrebbe comportato la necessità di rifare tutto quel logorante lavoro. Trovammo altre tracce della sua esistenza nei vicini magazzini alimentari, per esempio, all'edicola dei giornali, nell'ufficio postale, ma non riuscivamo ad avere una sua precisa descrizione, né una prova evidente che era proprio lui l'uomo che cercavamo. Rimaneva sempre sfocato, insomma. Scoprimmo infine il nome che usava. Era William Smith e questo ci suggerì un'idea. Immaginiamo che un avvocato sia alla ricerca di questo William Smith, che è erede di una cospicua somma di denaro. In tal caso, i vicini di casa sarebbero ben contenti di collaborare. Se qualcuno che conoscete fosse beneficiario di un'improvvisa fortuna, anche voi sareste disposti a collaborare, se non altro perché questo potrebbe essere motivo di gratitudine e magari favorire la possibilità di un prestito. Lo stesso signor Smith potrebbe rimanere paralizzato per qualche attimo se gli si facesse balenare la prospettiva di un bel po' di quattrini e, anche se non pensasse di essere lui l'erede, potrebbe non essere insospettito dalle ricerche. Un vero avvocato, accuratamente istruito da noi, andò quindi a fare la conoscenza del signor William Smith, ma questi non c'era. Non lo vedevano da alcuni giorni e nessuno aveva sue notizie. Soltanto il portiere del piccolo caseggiato sembrava incuriosito. Dopotutto, si poteva supporre, c'era la questione dell'affitto del mese seguente. La sua scomparsa, per quanto frustrante fosse, ci dava almeno la possibilità di sollecitare una normale e legittima ricerca della polizia. Niente di drammatico, solo un normale caso di persona scomparsa. Un agente del quartiere, con aria piuttosto annoiata, chiese di vedere l'appartamento e il portiere lo lasciò entrare. Due stanze, una piccola cucina, un gabinetto, nient'altro. Niente che potesse rivelarci qualcosa di utile sul suo occupante, se non che poteva essere uno scrittore, come confermò anche il portinaio. I giorni passavano e non si riusciva a trovare nessuna traccia di William Smith. Ormai non era più semplicemente sfocato, era scomparso del tutto e tutti noi avevamo la maledetta sensazione che fosse scomparso per sempre, come il giudice Crater, e che sarebbe stato più che mai pericoloso non ritrovare le sue tracce. Allora il capo prese una decisione che avrebbe dovuto prendere prima. Mi mandò a dare un'occhiata all'appartamento. Sono sempre stato particolarmente abile nel fingere dei modi piuttosto impacciati, fin da quando ero più giovane. È molto utile perché in questi casi la gente non sta in guardia. Ero sicuro che il portinaio sarebbe stato più disposto a parlare se avesse provato un senso di compassione nel vedermi aggirare con aria impotente per l'appartamento. Dopo avermi fatto entrare, non accennò ad andarsene e naturalmente io non glielo chiesi. «Lo state ancora cercando?» domandò. «Già», risposi, «devo compilare un rapporto. Anche i suoi familiari devono essere molto preoccupati. Sa, deve ricevere un'eredità o qualcosa del genere e immagino che vogliano quei soldi, anche se magari non vogliono lui». «Lo immagino», replicai, continuando a guardarmi intorno. Una stanza era adibita a biblioteca e non era molto grande. I libri erano per lo più testi scientifici e di consultazione. Così immaginai che Smith si spacciasse per autore di libri scientifici, dovendo usare qualche copertura. Non erano libri nuovi, Alcuni sembravano anzi molto usati. Nella biblioteca c'era anche un divano ricoperto, una sedia a dondolo di legno e un tavolino basso. Era tutto, oltre alla libreria. Anche nell'altra stanza c'erano alcune librerie e una di queste conteneva l'Enciclopedia Britannica. C'era anche una grande scrivania, una poltrona imbottita, parecchi schedari, una macchina per scrivere elettrica sul suo tavolino con una sedia girevole davanti, un mappamondo e tutte le piccole cianfrusaglie del mestiere di scrittore. Risme di carta e penne, fermagli, carta carbone, fermacarte, buste, francobolli e così via. Era un tipo molto ordinato. Tutto era riposto sulle librerie, negli schedari, nei cassetti della scrivania o sopra la scrivania. Oltre ai mobili che ho detto, sul pavimento non c'era nient'altro. Non c'erano nemmeno fotografie di nessun genere e le pareti erano spoglie. Non erano state trovate impronte digitali identificabili. «Non ha portato via niente, vero?» domandai al portinaio, che dopo tutto aveva la chiave dell'appartamento. «Chi io? Con la polizia che sta qui intorno? È pazzo?» «È sicuro di non poter descrivere quest'uomo?» domandai ancora. «Me l'avete chiesto un milione di volte. Ci ho provato, ma non aveva niente di particolare. Un tipo come milioni di altri.» Brontolai tra me e me. «Un vero agente deve assomigliare a milioni di altre persone, altrimenti è inutilizzabile.» Avevano portato il portinaio nella locale stazione di polizia e gli avevano mostrato una sfilza interminabile di fotografie perché individuasse qualcuno somigliante a William Smith. E alla fine aveva scelto 6 fotografie, nessuna delle quali assomigliava minimamente alle altre 5. Smith rimaneva sempre sfocato. Nello studio c'erano anche 2 armadi. Contenevano abiti, naturalmente, niente di particolare. Entrai nel bagno, i soliti articoli da toilette più o meno usati. Nella piccola cucina, oltre a un'eterogenea collezione di generi commestibili in vasetti e scatolette, vi erano delle posate, alcune padelle e una apriscatole, poco usati. Il portinaio scrollò le spalle e disse: «Credo che mangiasse quasi sempre fuori. L'ho detto anche agli altri che sono venuti qui.» «E non sa dove andava?» L'uomo si strinse di nuovo nelle spalle. «Io bado agli affari miei. Deve provare a chiedere qui, nel vicinato. Quelli della stazione di benzina dicono che lei sostiene di avergli parlato qualche volta.» «Beh, sa, è capitato a volte quando venivo a riscuotere l'affitto o ad aggiustare un rubinetto, niente di più.» «Che genere di roba scrive?» «Non saprei. Niente che mi interessi, glielo posso assicurare», rispose ridacchiando. «Non vedo in giro nessun libro con il suo nome», osservai. «Mi ha detto una volta che scriveva molto per le riviste», replicò il portinaio. «Forse non scriveva libri. Non credo nemmeno che usasse il suo vero nome. Mi pare che mi abbia detto anche questo una volta.» «Per quali riviste scriveva?» «Ah, non lo so.» «E quale pseudonimo usava?» «Non so nemmeno questo, non me l'ha detto, né io gliel'ho mai chiesto. Non sono affari miei.» «La sua macchina per scrivere non ha mai dato fastidio ai vicini?» «Nessuno si è mai lamentato. Sa, in questa casa si potrebbe picchiare la moglie alle 3 di notte e farla strillare come un'aquila, che nessuno si lamenterebbe.» «E lei l'ha mai sentito scrivere a macchina?» «Vuol dire dal mio appartamento? No, abito 2 piani sotto.» «Vuol dire nell'atrio d'ingresso?» «Certo. Beh, sì, qualche volta, ma molto debolmente. Sa, una vecchia casa come questa ha le pareti robuste.» «Non l'ha mai visto scrivere a macchina?» «Certo. Ero venuto una volta ad aggiustare qualcosa e l'ho sentito battere a macchina. Tic, tic, tic. Molto leggero, come ho detto. Mi ha fatto entrare. Poi si è seduto di nuovo e ha ricominciato a scrivere a macchina. Probabilmente non ne ricavava molti soldi, altrimenti non avrebbe abitato qui», ridacchiò di nuovo. brontolai qualcosa e me ne andai. Altri tre inquilini abitavano sullo stesso piano e nessuno poté darmi una descrizione dell'uomo scomparso. Tutti e tre ripetevano di non saperne niente. A una di loro sembrava di aver sentito qualche volta la macchina per scrivere, ma non aveva prestato attenzione. «Noi facciamo gli affari nostri, signore», mi disse. Questo era certo. Non serviva a niente continuare le indagini. In primo luogo perché non ce n'era bisogno. Smith era ora chiaramente focalizzato. Senza che lui lo sapesse, noi sapevamo dov'era e chi era. E da questo punto di vista Smith era ormai inutilizzabile per l'avversario e molto utile per noi, fino a quando l'avversario non avesse scoperto che era stato smascherato. E in quel momento lo avremmo preso sotto la nostra custodia, prima che gli altri potessero combinargli qualche fatale incidente. Ma ora, se non vi dispiace, vado a versarmi da bere. Griswold fece per alzarsi, ma Jennings gli si spinse vicino con la poltrona e disse: «Morirai di sete se prima non ci spieghi». Griswold aggrottò le sue sopracciglia bianche con espressione infastidita. «Vuoi dire che non è evidente? Non esisteva nessun signor William Smith. Era un trucco escogitato per deviare l'attenzione del dipartimento, nel caso vi fosse arrivato troppo vicino, e per poco non funzionava. Grazie a un particolare che era stato trascurato, ho capito però che nessuno aveva mai usato quell'appartamento per scrivere qualcosa, e dal momento che il portinaio sosteneva invece di aver visto Smith scrivere a macchina, l'evidente conclusione era che lo stesso portinaio aveva combinato quella messa in scena. Quindi era lui il nostro uomo. Tutto qui. Semplicissimo». «Non è affatto chiaro, invece», ribatté Baranov. «Come hai fatto a capire che l'appartamento non era mai stato usato per scrivere?» «Perché mancava la cosa essenziale. Si può scrivere senza una biblioteca e senza testi di consultazione. Si può scrivere senza scrivania. Si può scrivere senza una macchina per scrivere. Non c'è nemmeno bisogno di carta comune, perché si può scrivere sui dorsi delle buste, sui sacchetti della spesa o sul bordo dei giornali. Però, signori, qualsiasi scrittore può dirvi qual è l'unico oggetto di cui non si può fare a meno. Quell'oggetto non era nell'appartamento. Vi ho elencato tutto quello che c'era, ma non ho accennato a quell'oggetto». «Ma che cos'era?» domandai. I baffi di Griswold si inarcarono. «Il cestino della carta straccia? Come può farne a meno uno scrittore di professione?»
1: Il racconto.
4: Vanno in Maremma, di Renato Fucini. Questa me la raccontò nel Canto del Fuoco l'amico Raffaello, quella sera che mi invitò a cena a mangiare pappardelle alla lepre. Il 6 di dicembre dell'anno passato, te ne ricorderai, e se non te ne ricordi non importa, fece un tempo da diavoli. A guardare la montagna, poi, era uno spavento. E anche di qua giù si sentiva la romba della bufera che mugolava tra i castagni, mandando fino a noi qualche foglia secca insieme col sinibbio che strepitava sui vetri delle finestre come la grandine. Io son fatto peggio delle gru. Più cattivo è il tempo e più sento il bisogno d'essere in giro. E volli uscire con lo schioppo in cerca di qualche animale. A mezzo miglio da casa, sulla strada maestra, incontrai il maso del gallo tutto imbaccucato e lo fermai per sentire se sapeva punti beccaccini. «Dio, signore, sor Raffaello!» mi disse soffiandosi nelle mani. «Non mi faccia fermare, mi par d'essere diventato un pezzo di marmo. Insegnami un beccaccino!» «Ce n'ho uno nella madia che l'ammazzai l'altra sera all'aspetto. Se vuol quello lo vado a pigliare, ma altri non ne so davvero. O come mai?» O dove li vuol trovare, benedetto lei, se è tutto spera di ghiaccio? Torni, torni indietro, che piglierà un malanno. Ma non lo sente che lavoro è questo? Infatti si durava a fatica a star ritti, tanta era la forza del vento gelato, che avendogli voltate contro le spalle, ci tormentava sbacchiandoci nel collo un nevischio duro e tagliente come il vetro. Distratto da una truppa di 5 persone che mi passarono d'accanto, domandai a Maso: «Oh, quei disgraziati! Son montanini, non li vede? Vanno in maremma. Rivederlo, signoria, in bocca al lupo, ma torni indietro, dia retta a un ignorante. Brrr!» E si allontanò lesto lesto, battendo forte i piedi per riscaldarsi. Io rimasi un momento a guardare impensierito quei poveri diavoli. Quella era di certo una delle tante famiglie che nell'inverno emigrano dalla montagna, snidate dal rigore della stagione e dalla fame. Il babbo, la mamma, 2 ragazzetti sotto i 12 anni e una bambina che, come seppi dopo, ne aveva 8 appena compiuti. Il babbo, un ometto sulla cinquantina, basso, già curvo, con le gambe a roncolo, stava davanti alla piccola brigata, strascicandosi dietro faticosamente i suoi gravi zoccoli con la suola di legno alta 3 dita. Aveva in capo un berrettaccio di pelle di volpe, calzoni formati da 100 toppe, di altrettanti colori sudici e sbiaditi, e giacchetta di mezza lana, quasi nuova, di sotto alla quale scaturiva la lama di una roncola e il manico di una mannaretta raccomandate alla cintola, e teneva per il ferro una scure, servendosene come di mazza. Col bastone si teneva sulla spalla sinistra un sacchetto di castagne. Dietro a lui subito venivano i 2 bambini, vestiti presso a poco come il babbo, con uno straccio di pezzola passata sopra al berretto e legata sotto la gola per difendersi il collo dalla neve. Il primo, con un ombrellone a tracolla sostenuto da uno spago, se la rideva divertendosi a fare i passi lunghi come quelli del babbo, mentre tirava a stratte misurate il fratello minore che gli stava dietro, frignando e zoppicando, forse per i geloni ammaccati dietro un paio di scarponi da uomo sfondati e senza legacciolo. Questo piccolo disgraziato, a forza di rasciugarsi il moccio e le lacrime con la manica della giacchetta, se l'era ridotta fino al gomito un cartoccio di ghiaccio. 10 passi addietro veniva la mamma, pallida, smunta, impettita, con gli occhi a terra, camminando a ondate gravi come tutti gli abitanti delle montagne, la quale, avendo infilato il braccio sinistro al manico di un paniere, teneva la mano sotto il grembiule e con l'altra quasi strascicava la bambina che in

facendo chioccare come fruste quei po' di cenci che avevano addosso. Vanno in maremma, aveva detto Maso. Quando ci arriveranno? Quando ci arriveranno? Questo chiedevo a me stesso. E non sapevo levar gli occhi di dosso a quel compassionevole gruppo che fra pochi minuti non avrei più potuto scorgere attraverso alla fitta nebbia del nevischio. Volli andargli dietro, volli discorrere col vecchio capofila, e affrettando il passo, in pochi passi gli fui accanto. Stagionaccia galantuomo, dissi per attaccar discorso. Bella non è davvero, signor mio. Andate molto lontano? Per le maremme. E in che luogo? Talamone. Egli, vedendomi fare un movimento che voleva dire per Dio, di quelli che li tiene in corpo e bravo, mi guardò, sorrise e continuò. Non c'è mica poi tanto, sapete. Di qui passerà poco le 100 miglia. Si va su, adagio, adagio, con l'aiuto di Dio. E quest'altra settimana, la più lunga, sabato, s'arriva. La strada, non dubitate, la conosco bene. Son 35 anni che la faccio. La sorte m'ha sempre assistito. E per grazia del cielo, eccomi qua. L'anno passato ci menai questo solo. Disse accennandomi con una spallata al bambino che misurava il passo, il quale nel sentirsi rammentare perse il tempo per guardarmi e dando un inciampicone negli zoccoli di suo padre andò a sbattere il naso nel sacchetto delle castagne che il vecchio teneva in spalla. Ci menai questo solo l'altr'anno. Fino a Grosseto, come Dio volle, ce la fece. Lì però gli si sbucciò un piede e mi toccò portarmelo a cavalluccio. Son poche miglia di lì a Talamone. Ma quest'anno, caro signore, m'è toccato menarli tutti. È la tua famiglia, questa? Questi due sono miei, sì, signore. E quella bimbetta lì, che se la guardate, ha 8 anni finiti e non se ne darebbe 6 dai grandi patimenti di sua madre che non gli ha mai voluto bene. È di mio fratello, che anno di là mi morì alla macchia d'una perniciosa. Mi si raccomandò tanto che ci pensassi io, che quando la sua mamma quest'agosto riprese marito, non gliela volli lasciare, ma che avendo anche l'approvazione del curato, non gliela rendo più. E quella è zita, la mia moglie. Buongiorno, sposa, risposi a un saluto melanconico che mi fece con gli occhi, muovendo appena la testa. E perché, dovendo condurre teco questi poveri piccini, non sei andato col vapore, o almeno con un po' di barroccio? Ci sarei andato volentieri anch'io, caro signore, con un bel barroccio, che ci si va anche con poco, disse, guardandomi sgomento. Ma come si fa? Se le cose anderanno a bene, state allegri, ragazzi. Disse volgendosi ai piccini. Si vedrà di farne un poco di baroccio al ritorno. Più volentieri, continuò rivolgendosi di nuovo a me, più volentieri li avrei fatti restare tutti a casa. Ma non avevo da lasciargli nulla, signore mio, nulla. Nemmanco un po' di farina per svernare. Sta bene, ma per la via come la rimedi? Si fa alla meglio, a dirla a voi. Si va alla carità di questi contadini. E per dirla giusta, pochi fin qui me l'hanno ricusata la capanna per dormire e un tozzarello di pane. Lì ci abbiamo dei necci, e mi accennò il paniere della moglie, e qui dentro ci ho delle castagne, che se non ci segue disgrazia di doversi fermare, ci basta quasi arrivare al posto. Detti un'occhiata al paniere, al sacchetto, a quelle facce sofferenti, e mi sentii correre istintivamente la mano al portafogli. Presi quel poco che mi parve, perché, tu lo sai,
Disgraziato.

0: Immediatamente ho da pensare troppo a me e accostatomi al bambino maggiore gli detti con cautela, perché non vedesse suo padre, un piccolo foglio. Mi guardò spaurito, guardò quel che aveva nella mano e chiamando suo padre incominciò a gridare: «Oh babbo, oh babbo, guardate cosa mi ha dato questo signore! Oh cos'è, cos'è?» «Digli, Dio vi rimeriti a quel signore, Tonino. Digli, Dio vi rimeriti. Non importa, non importa. Addio, Monello. Buon viaggio e buona fortuna, galantuomo. Altrettanto a voi, signore, e state fiero.» Quando la madre, che aveva mantenuto i suoi 10 passi di distanza, mi passò davanti, «Dio vi benedica», mi disse. E stetti qualche momento a vederli allontanare fra la bufera che rammulinava la neve sempre più gelata e più folta, fischiando attraverso gli alberi brulli della via. Qui Raffaello si interruppe per dire a Gano che buttasse un altro ciocco sul fuoco. Poi, dopo essere rimasto qualche momento col capo basso a pensare, lo rialzò per domandarmi: «Che ne sarà stato?»
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole. Voci, emozioni.
3: Noto come blu di Francia, il diamante Hope è un diamante dal colore profondo blu, del peso di 9,1 grammi che corrispondono a 45,52 carati. Il diamante è custodito a Washington, presso lo Smithsonian Museum. È molto più piccolo di altri diamanti famosi e noti, ma di eccezionale bellezza, un colore blu intenso, magnetico, profondo. È la pietra che ha ispirato la gemma a forma di cuore del film Titanic con Leonardo DiCaprio. La sua fama è dovuta sia alla sua magnificenza, ma anche al fatto che incombe sul diamante una terribile maledizione. Venne trovato in India, in una miniera di Golconda, nel 1688. Un mercante francese dal nome Jean-Baptiste, durante una spedizione, estrasse il diamante dall'occhio della statua di Rama Sitra, divinità indiana, nascosta nella miniera di Golconda. Questo scatenò l'ira di Rama Sitra, che gettò una maledizione sul mercante e tutti coloro che in futuro sarebbero entrati in possesso di quel diamante. Un'altra versione attribuisce questo ritrovamento alla stessa miniera da dove era stato estratto, il celebre Hoki Nor. Il diamante prese forma triangolare proprio per richiamare l'essenza della divinità. Un sacerdote lo rubò e venne torturato fino alla morte. La storia del diamante è strettamente legata alla maledizione delle 3D che si trasmette con la vendita all'asta dei diamanti. Death, Debt, Divorce. Il diamante Hope causerebbe quindi le 3D, morte, debiti e divorzio. Cari miei ascoltatori, io sono Carlotta Toschi, benvenuti a Dark Diaries, la maledizione del diamante Hope.

0: Il primo a essere colpito dalla maledizione fu proprio Jean Baptiste, che dopo aver rubato il diamante dichiarò bancarotta, tentò di ricostruirsi una vita e una fortuna commerciale, ma morì in India poco dopo. Il diamante ebbe dei proprietari successivi molto famosi, fra cui diversi re di Francia e persino Marie Antoinette. Luigi XIV decise di ridurre le dimensioni originali del diamante da 112 carati a 67,5 e lo fece intagliare a forma di cuore. Ne fece ampio uso. Anche Luigi XV, il suo successore, lo utilizzò in diverse occasioni. Mi rivolgo a coloro che sono appassionati di storia. Sappiamo che Luigi XIV e Luigi XV ebbero lunga vita perché morirono a 77 e 64 anni rispettivamente, ma il loro decesso è dovuto a terribili malattie. Il primo, cancrena a una gamba, il secondo, vaiolo, e tutti i figli di Luigi XIV, tranne uno, morirono di morte prematura, anche se all'epoca la mortalità infantile era parecchio elevata. Nel 1671 Luigi XIV decise di far intagliare il diamante da Jean Piton, gioielliere di corte, per aumentarne la brillantezza, che lavorò sul diamante per 2 anni, optando alla fine per un taglio noto come Rosa di Parigi. La pietra venne poi incastonata in una spilla d'oro che il sovrano usava in eventi solenni. Quando venne nominato cavaliere dell'Ordine del Toson d'Oro nell'anno 1749, il sovrano decise di inserire la gemma nell'insegna dell'istituzione. Ma arriviamo velocemente a Luigi XVI e Marie Antoinette, che sono i successivi proprietari. Beh, la storia è nota, vennero entrambi decapitati durante la Rivoluzione francese ed il diamante, appartenuto ai re di Francia, venne rubato insieme ad altri preziosi da un ladro gioielliere. A riguardo si narrano 2 storie, entrambe ugualmente tristi. La prima è che il gioielliere morì di infarto non appena rubato il diamante. La seconda è che in realtà il ladro non era il gioielliere ma suo figlio, e il padre, venuto a conoscenza che il figlio era ladro, morì effettivamente di infarto. Ed il figlio, saputo di avere provocato tanto dolore al padre da morire di infarto, decise di suicidarsi. E il diamante passò nelle mani di un conoscente di famiglia che andò a rovistare fra i beni lasciati incustoditi da padre e figlio a seguito della loro morte. E anche per costui arrivò alla morte improvvisa dopo pochissimo tempo e in circostanze non chiare. Arriviamo al 1791, quando il diamante venne rubato e compare nel catalogo della collezione di gemme della famiglia di banchieri olandesi Hope. Nel 1893. Da questo punto il diamante assume il nome di Hope, speranza. Dopo la loro morte, il gioiello scompare. Diverse teorie lo avvolgono in questo mistero. Alcuni ritengono che giunse nelle mani di Caterina la Grande di Russia, poco prima della sua morte per apoplessia nel 1796. Secondo altri, il nuovo proprietario fu Giorgio IV d'Inghilterra, che viene considerato il re che portò il prestigio della monarchia al totale declino. Giorgio morì di emorragia intestinale, obeso e cieco per la cataratta, senza discendenti. Il diamante nel 1830 riappare a Londra, dove viene nuovamente intagliato per assumere il peso e la forma attuale. Lord Francis Hope, ottavo duca di Newcastle, rimane stregato dalla pietra. Doveva essere sua. Il diamante venne venduto a Hope per risanare i debiti del monarca. Pagò l'acquisto una cifra di sterline esorbitante e diede nuovamente alla pietra il nome di Hope. Vanitoso, no? Tuttavia, dopo essere entrato in possesso della pietra, i rapporti con la signora Hope si deteriorarono a tal punto da arrivare al divorzio, e successivamente al divorzio Lord Hope sposò una showgirl americana. I due tuttavia condussero un tenore di vita così alto che furono costretti a vendere tutti i gioielli, cadendo in povertà. Dopo Maria Antonietta, una seconda proprietaria di sesso femminile è stata Mary Johe, attrice e cantante americana. Venne colpita anche lei dalla maledizione. Ricca e famosa, cade in miseria e decide di vendere la pietra a Jacques Collot, che impazzì e si suicidò subito dopo averlo venduto al principe Canitoski, che a sua volta morì linciato dai rivoluzionari russi atrocemente. Il principe, prima di morire, aveva regalato il diamante ad una ballerina della quale si era perdutamente invaghito. Nemmeno lei si salvò, perché il principe, colto da gelosia, la assassinò brutalmente. E dalla Russia arriviamo alla Grecia. Il diamante arriva nelle mani di Simon Matarides, gioielliere greco, che ancora prima di entrare in possesso di Hope cade in un burrone, morto sul colpo. Poi per 400.000 dollari arriva alle mani del sultano turco Abdul Hamid II, che non credeva alla maledizione, acquistò Hope, ma solamente l'anno successivo all'acquisto venne deposto e per il dolore uscì completamente di senno. Il successore del sultano, che si voleva assolutamente liberare del diamante, decise di vendere la pietra nel 1910 a un gioielliere francese dal nome Pierre Cartier, che a sua volta la vendette al proprietario del Washington Post. L'uomo, tal Edward Bale McLean, aveva acquistato il diamante per regalarlo alla moglie Evelyn Walsh McLean all'inizio degli anni 10. Cartier avrebbe sfruttato la maledizione per aumentare il valore commerciale del diamante, birichino. Potete immaginare come andò a finire. Anzi, forse no, i McLean divorziarono immediatamente, la madre di Edward morì e subito dopo la stessa sorte colse anche le domestiche e il primogenito della coppia, un maschietto di 10 anni che venne investito da un'automobile. Colto dal dolore, Edward si diede all'alcolismo. Da qui seguì uno scandalo che distrusse definitivamente la sua reputazione di giornalista. L'ex consorte, che non credeva alla maledizione, decise di tenere per sé il gioiello, ma morì a soli 60 anni per una terribile polmonite. Poco dopo, la figlia di Edward ed Evelyn si suicidò nel 1946 con una dose letale di barbiturici qualche giorno prima delle sue nozze. Piccolo dettaglio circa il matrimonio, la sposa il giorno delle nozze doveva indossare il diamante. L'ultimo proprietario privato è stato Harry Winston, gioielliere statunitense. Il gioielliere comprò l'intera collezione della famiglia McLean. Per 10 anni la collezione di gioielli divenne una mostra itinerante in tutti gli Stati Uniti. Winston, nel 1958, donò la pietra allo Smithsonian Museum, dove è ancora custodita in tutta sicurezza ed esposta al pubblico. Nel 1988 un team di esperti ha esaminato la pietra con tecniche moderne. È stata classificata come diamante di taglia cuscino, di colore blu scuro, con una leggera componente di colore viola, che però non è percettibile ad occhio nudo. Montato su un ciondolo e circondato da 16 diamanti bianchi, mostrava segni di danneggiamento ed usura. Il museo fino ad oggi non ha subito alcuna maledizione, tuttavia una leggenda narra che il giorno in cui il diamante sarebbe stato portato al museo, il fattorino che ne aveva provveduto alla consegna venne investito brutalmente da un camion mentre stava passeggiando con la sua famiglia. Il fattorino non si sa come sopravvisse, nonostante si fosse rotto una gamba ed avesse riportato lesioni alla testa, ma sua moglie e il cane che passeggiava con lei sono morti immediatamente nell'impatto. E ciliegina sulla torta, se non fosse abbastanza, la sua abitazione prese fuoco misteriosamente qualche giorno dopo. Ma sulla consegna del pacco che consegnava la gemma, in verità ci sono due storie. La prima, che coinvolge il nostro sfortunato fattorino. La seconda è che Winston inviò la pietra al museo con un normalissimo pacco dell'ufficio postale, e sì, classico pacchetto di carta marrone che tuttavia conteneva un bene di valore inestimabile. Forse è stata la generosità di Sir Winston a interrompere la maledizione? Ripercorrendo a ritroso la storia del blu di Francia, quindi sembra che l'unica persona che non abbia subito influssi negativi sia stato Henry Winston, di cui non si raccontano disgrazie particolari. Il blu di Francia è il secondo oggetto custodito in un museo più visitato al mondo, subito dopo la Gioconda del Museo Louvre. Il diamante è stato assicurato per 250.000 dollari quotati nel 2009. Non si sa mai, per quanto possa essere finta o meno la leggenda, di sicuro Hope rimarrà sempre una delle gemme più famose e controverse dell'intera storia.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
2: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
5: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
6: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus Storia. Strage in famiglia. Costantino fece uccidere moglie e figlio per un incesto, come si è sempre pensato, o esistevano altre ragioni? Di Massimo Manzo. Roma, anno 326. Dopo un lungo viaggio verso occidente, l'imperatore Costantino è giunto nell'urbe per concludere le celebrazioni dei suoi 20 anni di regno. Ma c'è poco da festeggiare. A corte l'aria è pesante e le accuse contro di lui sono gravissime. Per suo esplicito ordine, infatti, sono stati appena commessi 2 omicidi eccellenti. Prima è toccato al figlio prediletto, Crispo, e poco dopo alla sua seconda moglie, l'imperatrice Fausta. Per entrambi Costantino ha ordinato la damnatio memoriae, ordinando che i loro nomi fossero cancellati per sempre dai monumenti pubblici, quindi dalla storia. La scia di sangue di quei delitti continua a macchiare ancora oggi la sua reputazione. Perché quelle esecuzioni tanto spietate? La risposta rimane un enigma irrisolto. Si sa solo che ebbero a che fare con un mix di sesso e potere, un cocktail micidiale. Proclamato imperatore nel 306, nel giro di un ventennio Costantino era diventato il padrone assoluto dell'impero, fino ad allora diviso. I posteri cristiani lo ricorderanno come il primo sovrano ad abbracciare la nuova fede, conferendogli la santità, ma oggi gli storici dicono che fu più che altro un opportunismo politico. Del resto, quando si era trattato di scalare le vette del potere, il suo atteggiamento era stato tutt'altro che caritatevole. Nel corso degli anni, chi si oppose alla sua ascesa fece una brutta fine. Il duplice omicidio di Crispo e Fausta, tuttavia, non colpiva i soliti rivali. Prima di finire travolti dalle sue ire, i due erano stati tra i suoi più fedeli alleati e non soltanto per ragioni di famiglia. Il 24enne Flavio Giulio Crispo, primogenito concepito forse con una concubina quando Costantino non era ancora imperatore, nel 317 era stato addirittura nominato Cesare, un titolo che lo rendeva il candidato più probabile alla successione. L'imperatore sembrava avere un debole per lui, e il giovane ne aveva sempre ricambiato la fiducia, coprendosi di gloria sul campo di battaglia e riuscendo ad acquisire grande popolarità tra i romani. Anche Fausta Massima Flavia, di soli 10 anni più anziana di Crispo, aveva a lungo goduto dei favori di Costantino. L'imperatore l'aveva sposata nel 307 per consolidare l'alleanza con il potente suocero Massimiano. Fausta fu la madre di 5 dei suoi figli, 3 maschi e 2 femmine, e una compagna fedelissima. Fedeltà che dimostrò nel 310, quando, dovendo scegliere tra il padre e il coniuge, non esitò a sostenere quest'ultimo, arrivando a denunciare un complotto guidato da Massimiano che fece così condannare a morte. Ma nella primavera di quel 326 le cose in famiglia cambiarono di colpo e partì una spirale incontrollata di violenza. Mentre viaggiava verso Roma, Costantino sostò ad Aquileia, nell'attuale Friuli, dove incontrò Crispo che lo aveva raggiunto da Treviri, nella Gallia Belgica. Il piano era probabilmente quello di proseguire insieme verso l'Urbe, ma le cose andarono diversamente. Poco dopo quel faccia a faccia, il figlio fu trasferito a Pola, Croazia, dove fu imprigionato e condannato a morte per avvelenamento, una pena riservata agli adulteri. Su quella tragica fine cominciò a circolare un racconto scandaloso che le fonti riportano in diverse versioni e che ispirò in seguito drammaturghi e romanzieri. Stando a una delle ipotesi più diffuse, Fausta avrebbe perso la testa per il giovane e aitante figliastro, ricevendo in cambio uno sdegnato rifiuto. Presa da una furia incontrollabile, per vendicarsi dell'affronto, avrebbe accusato ingiustamente Crispo di stupro, scatenando le ire di Costantino. Accecato dalla gelosia, si dice che l'imperatore, noto per la sua impulsività, avesse condannato a morte il primogenito. Altri sostengono invece che Fausta ebbe realmente una relazione con Crispo, rimanendo incinta. In ogni caso, il destino di Fausta non fu migliore di quello del presunto amante. Scoperta la verità, grazie all'intervento della madre Elena, Costantino avrebbe scatenato la propria furia contro la moglie, riservandole una fine orribile. Fu soffocata nella vasca da bagno, o secondo altri denudata e divorata viva dalle belve. L'intera vicenda, dunque, sarebbe da ricondurre a una storiaccia di sesso, gelosie e tradimenti incestuosi. Ma andò davvero così? Nessuno lo sa con certezza, e questa pruriginosa ricostruzione dei fatti non convince del tutto gli studiosi, che la ritengono in parte romanzata. Dietro gli omicidi di Crispo e Fausta c'è però anche chi ha rintracciato un movente diverso da quello passionale, legato a trame di potere e agli odi che in quel momento covavano a corte. Stando ad alcuni storici antichi, tra cui Eutropio, IV secolo, la moglie e il figlio non furono infatti gli unici a essere giustiziati in quel maledetto anno, il 326. A subire una sorte analoga, nello stesso periodo, narra Eutropio, furono numerosi amici di Costantino, tra cui personalità di spicco come Liciniano, figlio dell'ex imperatore Licinio. Secondo i sostenitori della pista politica, proprio in quell'anno Crispo ebbe numerosi dissidi con il padre. Il figlio prediletto, che si aspettava dall'imperatore una promozione e ambiva al governo della parte occidentale dell'impero, avrebbe stretto a tal fine legami con alcuni pezzi grossi della corte. Accortasi della tensione tra padre e figlio, Fausta avrebbe colto la palla al balzo per accusare Crispo di congiurare contro l'imperatore, congiura di cui però non è rimasta traccia. Il movente di Fausta? Crispo era un pericoloso ostacolo alla successione imperiale che lei voleva riservare ai propri figli ancora bambini e quindi andava eliminato. Costantino, fidandosi ciecamente della moglie, dopotutto 15 anni prima fu lei a metterlo in guardia sul suocero Massimiano, cadde nella trappola e senza pensarci due volte eliminò il figlio, commettendo un tragico errore. Il piano di Fausta poco dopo fu scoperto da Elena, che lo svelò al figlio imperatore, il quale solo a quel punto si accorse di essersi sbagliato. Oltre a essere sinceramente affezionata al nipote Crispo, la madre dell'imperatore era una donna di grande carisma e una delle pochissime persone in grado di influenzare le decisioni imperiali. La sua denuncia fu presa molto sul serio da Costantino e una tremenda vendetta si scatenò contro la moglie che aveva tradito la sua fiducia. Ironia della sorte, molti anni dopo le mire di Fausta si avvereranno comunque. Tre dei suoi figli vestiranno la porpora imperiale. L'ipotesi di un movente politico appare tutto sommato convincente, ma lascia aperto un interrogativo. Se la morte di Crispo e Fausta fu davvero collegata a uno scontro latente tra diverse fazioni di corte, com'è nata la storia del rapporto incestuoso tra i due? Secondo alcuni, dietro la narrazione dello scandalo ci sarebbe lo stesso Costantino. L'imperatore avrebbe fatto girare la voce del presunto adulterio per insabbiare le vere cause di quell'efferata strage.

0: fossero in qualche modo legati da un filo comune. Tuttavia, ancora oggi la vicenda rimane uno degli episodi più oscuri della storia romana nell'ultimo scorcio dell'antichità.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Perché si guida a sinistra nel Regno Unito? A cura della redazione. Circa un quarto del mondo guida a sinistra e gli stati che lo fanno sono principalmente vecchie colonie inglesi. Anche in Giappone si guida a sinistra. Questa strana caratteristica lascia il resto del mondo perplesso. Tuttavia c'è una buona ragione. Fino alla fine del Settecento tutti viaggiavano nel lato sinistro della strada perché è l'opzione più sensata per le violente società feudali fatte principalmente di persone destrorse. I cavalieri, quando giostravano con le loro lance sotto il braccio destro, passavano naturalmente alla destra dell'avversario e se per strada si incrociava uno straniero, si camminava a sinistra, per assicurarsi che il braccio con cui ci si poteva proteggere, quello con cui si impugnava la spada, fosse tra sé e lo straniero. La Francia rivoluzionaria, però, invertì questa pratica come parte della sua ampia riconsiderazione sociale. Il cambiamento fu messo in pratica in tutta l'Europa continentale da Napoleone. La ragione per cui il sistema cambiò sotto Napoleone è che lui era mancino e quindi i suoi eserciti dovevano marciare a destra, così che lui potesse mantenere il braccio con cui impugnava la spada, tra lui e qualsiasi avversario. Da quel momento in poi, ogni parte del mondo che fu per un certo periodo parte dell'impero inglese condusse a sinistra e ogni parte colonizzata dai francesi condusse a destra. In America i francesi colonizzarono gli stati del sud, Louisiana, per esempio, e la costa est del Canada, il Quebec. Gli olandesi colonizzarono New York o New Amsterdam. Gli spagnoli e i portoghesi colonizzarono l'America del Sud. Quindi gli inglesi erano una minoranza nel condizionare lo scorrimento del traffico. La guida a destra fu adottata dagli Stati Uniti, che erano impazienti di liberarsi da tutti i residui legami con il loro passato coloniale inglese. Una volta che l'America decise di guidare a destra, la guida a sinistra era condannata all'insuccesso. Se si voleva un veicolo di buona qualità e affidabile, lo si comprava americano, e questo era prodotto per guidare a destra. Da quel momento in poi molti stati cambiarono per necessità. Oggi la Commissione europea vorrebbe che il Regno Unito si mettesse in riga con il resto d'Europa, ma questo non è più possibile. Cambiare tutto costerebbe miliardi di sterline. L'ultimo stato europeo a convertirsi alla guida a destra fu la Svezia nel 1967. Mentre tutti si abituavano al nuovo sistema, prestarono più attenzione e furono più prudenti, e questo portò ad una riduzione del numero di morti per incidenti su strada. Dal settembre del 2009, in Samoa si guida a sinistra invece che a destra. La ragione principale di ciò è il desiderio di acquistare macchine, per esempio, dal Giappone e dalla Nuova Zelanda, dove si guida a sinistra.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Uva, il frutto che ha più vitamine e protegge il cuore. È un concentrato di vitamine A, B e C, ma è ricca anche di sali minerali e polifenoli, antiossidanti naturali. La scienza la consiglia come preziosa alleata della nostra salute, soprattutto quella del cuore, che difende dal pericolo di trombi. Consumiamola quindi regolarmente, senza esagerare in quantità, in particolare se si hanno problemi di glicemia. Il contenuto in zuccheri non è indifferente. Di Barbara Merlo. Coltivata da oltre 6.000 anni, l'uva è tra i frutti più apprezzati ovunque. L'Italia è il primo produttore europeo di uva da tavola. il cui consumo è in crescita.

0: crescita in tutto il mondo, trainato dalle numerose varietà, precoce o tardiva, a bacca bianca, rossa o nera, ma soprattutto da quelle senza semi sempre più gradite. Dolce, dissetante, ideale anche come spuntino fuori casa, l'uva fa anche bene al cuore, come hanno dimostrato numerose ricerche. Uno studio condotto dal CREA, Centro di Ricerca in Viticoltura ed Enologia di Turi, Bari, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell'Università di Bari, ha valutato come il consumo prolungato di uva da tavola influisca sui processi di coagulazione fibrinolisi, cioè il meccanismo di difesa che si oppone alla formazione di trombi, perché l'alterazione di questi meccanismi provoca disturbi cardiovascolari. È stata scelta la varietà di uva da tavola Autumn Royal a bacca rossa e senza semi, a Pirena, per le sue caratteristiche. Un contenuto medio di zuccheri, un elevato contenuto di polifenoli, antiossidanti naturali presenti nelle piante, in particolare di antociani, e un periodo di maturazione e commercializzazione sufficientemente ampio, settembre e ottobre inoltrato. Sono stati reclutati 30 volontari sani, dei quali 20 hanno assunto per 3 settimane una dieta arricchita di uva. 5 grammi di uva al giorno per chilo di peso corporeo, che corrispondono in un soggetto di 70 kg a 350 grammi, circa mezzo grappolo, consumandola a metà mattina o metà pomeriggio come spuntino. I restanti 10 volontari nel gruppo di controllo hanno seguito la loro abituale dieta, ma senza uva. I campioni di sangue dei volontari sono stati prelevati all'inizio dello studio, alla fine del periodo di assunzione dell'uva e dopo un ulteriore mese. Studi precedenti che avevano condotto in vitro, cioè su colture cellulari, testando gli estratti delle bucce di 12 varietà d'uva da tavola, avevano già evidenziato un effetto antitrombotico per tutte le varietà testate, spiega Rosa Anna Milella, una delle autrici dello studio, patologa clinica e ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca in Vinicoltura ed Enologia di Turi. Ma poi abbiamo preferito condurre anche uno studio nell'uomo, coinvolgendo volontari sani e, per la prima volta, utilizzando uva da tavola fresca e non prodotti derivati dall'uva o miscele di composti estratti da essa, continua la scienziata. L'obiettivo era valutare l'effetto della dieta ricca di uva sulla coagulazione plasmatica e cellulare e sull'infiammazione, che sono fenomeni alla base della formazione di trombi, ma anche l'effetto di questa dieta sulla fibrinolisi, cioè sulla capacità delle cellule di dissolvere i trombi eventualmente già formatisi. Si è visto che dopo 3 settimane di assunzione quotidiana di uva, ma sempre nel contesto di una dieta equilibrata in cui venivano raccomandate porzioni modeste di altra frutta, il livello di glicemia dei soggetti testati rimaneva invariato. Sono stati poi valutati gli effetti dei polifenoli dell'uva sulla salute. Numerose ricerche hanno già dimostrato che i principali responsabili degli effetti benefici dell'uva sulla salute umana sono proprio loro. Quelli contenuti nella vite, Vitis vinifera, sono i flavonoidi, tra cui gli antociani che danno la tipica colorazione rosso-bruna non solo all'uva, ma a tutta la frutta rossa e viola. E i non flavonoidi, tra cui il più noto è il resveratrolo. Il 65% di questi composti si trova nei semi, vinaccioli, il 30% nelle bucce e il 4-5% nella polpa. Spiega Milella, i polifenoli sono dei metaboliti secondari della pianta che non intervengono nei processi di accrescimento e riproduzione, ma hanno altre importanti funzioni. Difendono la pianta dai patogeni e dagli agenti tossici, come fossero anticorpi, ma anche dalle radiazioni UV. Colorano fiori, foglie e frutti per attrarre gli impollinatori. Supportano la struttura vegetale. Nel sangue dei volontari che hanno partecipato allo studio sono state analizzate in particolare le cellule chiamate leucociti mononucleati. Si è visto che queste cellule, sia al termine del periodo di assunzione dell'uva, sia a un mese di distanza, avevano una significativa riduzione della risposta infiammatoria e procoagulante del sangue, fattori che favoriscono la formazione di trombi. Anche nel plasma abbiamo osservato un effetto anticoagulante legato alla riduzione delle microparticelle circolanti. Inoltre, la dieta ricca d'uva ha aumentato la capacità fibrinolitica del plasma, realizzando così un duplice effetto: ridurre i meccanismi di formazione dei trombi ed esaltare quelli deputati alla loro rimozione. Questi effetti proteggono l'organismo dall'insorgenza delle malattie cardiovascolari con potenziali benefici per la salute, conclude l'esperta. Siamo quello che mangiamo, recita un detto popolare, e oggi la scienza approfondisce sempre più i meccanismi che spiegano come gli alimenti e non solo possano influire sull'espressione dei nostri geni. Cioè accenderli o spegnerli. Il nostro studio ha evidenziato che il consumo quotidiano di uva ha cambiato l'espressione di quasi 930 geni nel sangue dei soggetti esaminati, afferma Milella. Alcuni di questi geni erano coinvolti in meccanismi come l'attività antiossidante e la coagulazione. Abbiamo anche visto che venivano favoriti alcuni meccanismi di riparazione del DNA e delle proteine e risultava stimolato il processo di autofagia delle cellule che queste mettono in atto al loro interno per fare pulizia delle sostanze di scarto. L'autofagia ci protegge, per esempio, dalle malattie degenerative e da alcuni tipi di tumori. Recentissimi studi infine parlano del ruolo protettivo non solo dei polifenoli, ma anche dei microRNA vegetali, sostanze presenti in ogni pianta molto simili a quelli umani, presenti anche nell'uva. Una volta assunti con la dieta, avrebbero effetti positivi sui nostri geni.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista fanpage.it, 17 aprile 1944, il rastrellamento del Quadraro. I nazisti deportano 1.000 persone dal nido di Vespe. A cura di Paola Palazzo. All'alba del 17 aprile del 1944, 3.000 tedeschi accerchiarono il quartiere del Quadraro e arrestarono circa 2.000 uomini tra i 15 e i 60 anni, destinandone circa la metà ai campi di concentramento. I nazifascisti volevano punire uno dei quartieri roccaforte della Resistenza partigiana, che i tedeschi erano arrivati a chiamare Nido di Vespe, per quanto era radicato il sentimento antifascista nella borgata. Se ti volevi nascondere a Roma, ci stavano solo due posti, il Vaticano e il Quadraro. Era il 17 aprile 1944, quando alle porte della capitale circa 2.000 persone tra i 15 e i 60 anni furono arrestate dalle truppe naziste con la complicità dei fascisti. Quel giorno è ricordato come il rastrellamento del Quadraro, dal nome dell'omonimo quartiere dove gli occupanti entrarono in massa. Poco dopo l'arresto, 947 persone furono deportate in Germania e destinate ai campi di concentramento. Fu il secondo rastrellamento a Roma, dopo quello del ghetto del 16 ottobre del 1943, ad opera delle truppe tedesche nel tentativo di smantellare uno dei presidi della resistenza partigiana. Una ricorrenza ancora molto sentita dal quartiere e dalla città. Nel 2013 un collettivo di giovani artisti ha realizzato un video appello per non dimenticare l'estremo sacrificio degli abitanti del Quadraro durante l'occupazione nazista. Ogni anno l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, organizza delle iniziative in collaborazione con altre associazioni e artisti per ricordare quella terribile testimonianza dell'occupazione nazista in Italia. Mille uomini furono deportati nei campi di concentramento. Sono appena le 4 del mattino del 17 aprile del 1944. 3.000 militari tedeschi, capeggiati dal colonnello Kappler, accerchiano il quartiere del Quadraro. Ogni via d'accesso ed uscita è bloccata. Inizia la cosiddetta Operazione Balena. Gli abitanti del quartiere vengono improvvisamente tirati giù dai letti e le loro case perquisite. Nel corso della mattinata, circa 2.000 uomini tra i 15 e i 60 anni vengono condotti come bestiame al cinema Quadraro.

0: al quadraro. Il quadraro, il nido di vespe che faceva paura ai nazisti. Nelle parole dell'allora generale tedesco a Roma, Friedrich Mollhausen, sono spiegati molto chiaramente i motivi alla base del rastrellamento. Fu un'operazione diretta dalla polizia responsabile della sicurezza di Roma, la quale vedeva nel quadraro il rifugio di tutti gli elementi contrari, degli informatori, dei partigiani, dei comunisti, di tutti coloro che essa combatteva. I tedeschi chiamavano quel quartiere alle porte della capitale «nido di vespe», perché sotto di esso vi erano grotte e stretti corridoi che collegavano facilmente i vari quartieri della zona. Erano i nascondigli ideali per i partigiani e depositi invisibili di armi. Lì molti membri della resistenza organizzavano le attività armate di sabotaggio. I tedeschi cercarono in tutti i modi di reprimere i sempre più frequenti atti di ribellione da parte della popolazione. Imposero addirittura il coprifuoco alle ore 16 nei quartieri di Quadraro, Torpignattara, Centocelle e Quarticciolo. Fu un tentativo inutile. Il 10 aprile del 1944, appena una settimana prima del rastrellamento, un gruppo di partigiani, capeggiati da Giuseppe Albano, soprannominato il Gobbo del Quarticciolo, attaccò e uccise alcuni tedeschi in una trattoria di Cinecittà. Il gesto scatenò l'ira dei militari nazisti, che dietro la guida di Kappler organizzò l'operazione Balena.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. Vercelli, chiesa di San Cristoforo. Il gran teatro della fede. Eretta dagli umiliati, la chiesa è una galleria di capolavori di Gaudenzio Ferrari. Il pittore cinquecentesco valsesiano realizzò gli affreschi di due cappelle e la pala d'altare. Di Elena Magni. Arrivando dall'autostrada A26, sulla piatta campagna, dove si alternano fabbriche, case coloniche e campi coltivati, Vercelli spunta con le sue torri civili di origine medievale, che, come in una Bologna tutta piemontese, raccontano di antiche famiglie gentilizie che manifestavano così la loro nobiltà, ricchezza e potere. A questi pinnacoli si aggiungono la torre comunale dell'antico Broletto, il campanile del Duomo di Sant'Eusebio, le torrette gemelle della facciata e l'alto Tiburio dell'Abbazia di Sant'Andrea. Tutti monumenti che si preannunciano già a distanza. La chiesa di San Cristoforo, invece, non si vede da lontano. Bisogna cercarla nell'omonima via, dove appare all'improvviso con una sobria facciata settecentesca contenuta, quasi costretta tra due palazzi, con le sole paraste a movimentare un po' la superficie. Varcata la soglia, però, lo stupore è immediato. In contrasto col neoclassicismo minimalista della facciata, l'interno è completamente dipinto dalla volta alle pareti, in un tripudio di finte architetture, cornici, loggiati e medaglioni, con cieli e paesaggi a trom d'œil, tutti affollati di personaggi, putti, santi, angioletti dai colori delicati o a monocromo. È il barocchetto dei fratelli Giovannini, i quadraturisti Giacomo Antonio e Francesco Antonio, attivi nei primi 60 anni del Settecento, coadiuvati dal figurista Francesco Maria Bianchi. Questi artisti, negli anni 1752-56, si occuparono della decorazione interna di tutta la chiesa. Tutta fino a un certo punto, in verità, perché si fermarono, rispettosi e ammirati, come se fossero al cospetto di reliquie, davanti agli affreschi cinquecenteschi del transetto e alla pala dell'altare maggiore, capolavori di Gaudenzio Ferrari, 1475-80-1546. Le opere realizzate dal pittore originario di Valduggia in Valsesia nascevano in concomitanza con la nuova chiesa, fatta erigere da Nicolino Corradi di Lignana nel 1515-26, al posto di un precedente edificio medievale. Costui, un nobile vercellese preposito dell'ordine degli umiliati, aveva voluto un edificio a 3 navate con tiburi alla crociera e un transetto non sporgente rispetto al

0: perimetro della chiesa. Al 1529 risale la commissione da parte di Giovanni Angelo Corradi di Lignana a Gaudenzio Ferrari della pala d'altare, la Madonna degli Aranci. L'opera è un olio su tavola, appesa alla parete di fondo del presbiterio, la cui ampia tavolozza di colori contrasta con le quadrature monocrome settecentesche nelle quali è stata poi incastonata. Protagonista è una Madonna leonardesca che tiene a bada un paffuto bambino, mentre questo guarda con aria birichina un gigantesco San Cristoforo che regge un bastone fiorito, tipico attributo iconografico del santo. Sopra le figure, in un turbinio di puttini alati, alcuni rami carichi di frutti dorati hanno innescato l'equivoco del titolo. Potrebbero far pensare a delle arance, in realtà sono mele cotogne, tipiche della Valsesia, la terra natia di Gaudenzio. Il 1532 è la data attestata della conclusione degli affreschi nella cosiddetta Cappella della Maddalena, formata dalle due pareti perpendicolari del transetto sud. In quella di destra, in riquadri che si leggono dall'alto a sinistra, sono narrate le storie della Maddalena, secondo racconto che ne danno sia i Vangeli sia Jacopo da Varagine nella sua Leggenda Aurea. A scanso di equivoci interpretativi, gli episodi dipinti sono esplicitati in una targa, una vera e propria didascalia sorretta da un angelo ritratto sotto la finestra. In un riquadro è dipinta la conversione dei principi di Marsiglia. Secondo la credenza che attribuisce alla Maddalena, insieme a Marte e a Lazzaro, l'evangelizzazione della Provenza, con una inusuale rappresentazione del porto della città francese. Nel riquadro accanto, una Maddalena rivestita solo dei suoi lunghi capelli ascende al cielo. Sono affreschi strepitosi per composizione e colori, a cui non sono state risparmiate le ferite della storia. Ampie porzioni di pittura sono cadute in seguito a guerre nel 1638 e nel 1704. Ma in segno di rispetto per l'autore e con una lungimiranza assolutamente moderna per i tempi, non si pensò mai a un ripristino. Completa la cappella la grande crocifissione, gremita di figure, con la Maddalena a braccia aperte alla base della croce, la Vergine svenuta, sorretta dalle pie donne, cavalli e soldati. Alcuni di loro, indifferenti rispetto al tragico evento che si consuma alle loro spalle, si giocano le vesti del Cristo. È una realtà di carne, per riprendere le parole che Giovanni Testori usò nel suo libro Il Gran Teatro Montano, 1965, riferendosi alla cappella del Sacro Monte di Varallo, con il gruppo plastico della Crocifissione, realizzato proprio da Gaudenzio Ferrari nel 1521. L'artista non fu solo pittore, ma anche un abile plastificatore, ossia un modellatore di figure in terracotta e in legno, assecondando un talento espressivo tridimensionale evidente anche nelle rappresentazioni dipinte. Simmetrica a quella della Maddalena, la cappella dell'Assunta, nel transetto sinistro, venne affrescata nel 1533. Riproponendo la medesima composizione a riquadri usata per le storie della Maddalena, anche le storie della Vergine sono rappresentate in sequenza temporale, dalla nascita di Maria all'adorazione dei Magi, per concludersi poi con la scena dell'Assunzione della Vergine sulla parete di fondo. Quest'ultima, che è l'intervento finale del pittore in San Cristoforo, riprende lo schema della crocifissione, con una sorta di divisione tra spazio terreno e spazio celeste. Nel primo si affollano gli apostoli, ognuno con la propria espressione, che va dalla meraviglia all'incredulità, dallo sconcerto alla preghiera, in un repertorio di visi di ispirazione leonardesca che esprimono i diversi moti dell'animo. Formidabile il gesticolare di mani che tendono verso l'alto, dove Maria, trasportata da uno spumeggiare di nubi e accompagnata da un corteo di angioletti, viene incoronata da Dio Padre. Avanzando lungo la navata verso la crociera, si percepisce la profonda unitarietà degli affreschi nei due bracci del transetto. Voluta e progettata fin dall'inizio dei lavori, conferisce un ulteriore valore all'opera. Nel corso del tempo sono stati in tanti a riconoscere la grandezza di Gaudenzio Ferrari. a partire da Giorgio Vasari, che lo definì pittore eccellentissimo, pratico ed espedito, per proseguire poi con il trattatista Giovanni Paolo Lomazzo, che accanto a Mantegna, Michelangelo, Polidoro da Caravaggio, Leonardo, Raffaello e Tiziano lo ritenne uno dei sette governatori nel tempio della pittura. Tra tutte le opere dell'artista valsesiano, quelle in San Cristoforo furono considerate il capo d'opera di quelle che ci rimangono dallo storico dell'arte Luigi Lanzi in visita a Vercelli nel 1793. In tempi più recenti, il 2018 è stato l'anno della grande esposizione Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari, una mostra diffusa tra Varallo Sesia, Vercelli e Novara. All'evento va il merito di aver suggellato l'esperienza vercellese come la stagione della maturità del grande maestro di Valduggia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal Corriere della Sera. Accumulatori seriali che non riescono a buttare via nulla. L'identikit di chi conserva tutto. Di Danilo Di Diodoro. La difficoltà a separarsi dagli oggetti può diventare in alcuni casi una vera e propria patologia ossessiva. Alcuni tratti psicologici caratterizzano chi ne soffre. Siamo tutti un po' prigionieri affettivi degli innumerevoli oggetti che hanno accompagnato la nostra vita. Soffitte, garage e cantine sono testimoni di questi silenziosi accumuli di oggetti palesemente inutilizzati e che probabilmente tali rimarranno in futuro. È un fenomeno normale e molto diffuso, ma a volte può anche assumere una deriva patologica e diventare molto pericoloso. In questo caso si parla di disturbo di accumulo o disposofobia, una condizione di cui avrebbero sofferto padre e figlia di Torino che accatastavano oggetti indiscriminatamente all'interno della loro abitazione. La ragazza di 29 anni è morta a seguito di un incendio scoppiato in casa e le indagini cercheranno di capire ora se l'accumulo di materiali possa essere stato una concausa della tragedia. Fa parte dell'esperienza di tutti conservare oggetti che hanno un significato affettivo importante, come il biglietto dell'Interrail, un vestito che certamente non useremo più, o l'involucro di un cioccolatino. Per alcune persone, tuttavia, questa difficoltà a separarsi dagli oggetti può diventare una specie di ossessione. E allora è possibile che ci si trovi di fronte a un disturbo psicologico detto da hoarding. Termine inglese che vuol dire accumulazione. Oltre che dalla difficoltà a separarsi dagli oggetti inutili del proprio passato, il disturbo può essere caratterizzato anche da un esagerato accaparramento di beni appena acquistati e più in generale dalla tendenza all'accumulo. Secondo recenti studi, circa il 2,5% della popolazione soffrirebbe di hoarding, che è anche entrato nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quinta edizione. Ma come mai gli oggetti possono caricarsi di tanto significato affettivo da essere accumulati senza senso? Spesso conserviamo oggetti che non hanno un valore economico, ma solo sentimentale, che ricordano un evento, e buttarli via significherebbe perdere il ricordo e la rispettiva emozione positiva. Dice Caterina Novara, professore associato nel Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova e coautrice di un articolo sul disturbo da accumulo pubblicato sulla rivista PLOS ONE. Altre volte conserviamo un oggetto perché pensiamo che in futuro potrebbe servirci, perché lo so che è perfettamente inutile, ma è bello, perché pensiamo che buttare sia uno spreco, e ci sentiamo responsabili per il futuro del pianeta o della memoria collettiva. Altre volte ancora ci sentiamo vulnerabili e quegli oggetti ci danno un senso di sicurezza, di stabilità. Le motivazioni che portano la maggior parte delle persone a conservare oggetti, spiega l'esperta, sono le stesse che riferiscono pazienti che soffrono di un vero e proprio disturbo di accumulo, i quali però mostrano un'intensità emotiva più elevata e possono avere anche altri sintomi. Talvolta la loro casa risulta ingombrata di oggetti al punto che gli spazi ne sono completamente occupati. Così in queste case non si riesce più a usare la cucina o la camera da letto. Ci sono persone che a un certo punto sono costrette ad affittare altri spazi fuori dell'abitazione. E il disagio di chi vive con loro diventa importante, pesando anche sulla crescita dei figli, quando si sia in famiglia. Tra gli elementi di vulnerabilità che caratterizzano chi soffre di un disturbo di accumulo, ci sono una difficoltà generale a prendere decisioni e a categorizzare gli oggetti, oltre a un'alterazione delle funzioni concernenti la memoria, un perfezionamento estremo e la continua preoccupazione di fare errori. Conservare gli oggetti permette di evitare di prendere la decisione di disfarsene, eludendo così la preoccupazione di commettere un errore, dice ancora Caterina Novara. Gli accumulatori ritengono che sia meglio non disfarsi di niente, perché gli oggetti potrebbero acquisire valore nel tempo e conservarli permette di evitare la sensazione di perdita e di privazione affettiva. Ci sono quindi diverse caratteristiche specifiche degli accumulatori, come l'eccessivo attaccamento emotivo agli oggetti, la necessità di mantenere un controllo su di essi, il perfezionismo. Chi soffre di hoarding tende a negare l'evidenza e prova a fornire spiegazioni più o meno razionali per il suo comportamento. Ma ci sono significative differenze tra una condizione di hoarding e altre situazioni che possono comportare l'accumulo di oggetti, come nel caso del collezionismo. Un collezionista di specifici oggetti non li tiene ammassati in maniera disorganizzata, li conserva in ordine e catalogati in modo da poterli facilmente individuare. Non nasconde i propri oggetti, ma ha piacere di mostrarli ad altre persone interessate e riesce a farlo anche quando la quantità di pezzi posseduti potrebbe rivaleggiare con quella di chi soffre di un disturbo da hoarding. Anche il modo di acquisire gli oggetti è differente, dato che il collezionista li cerca in maniera attiva, attraverso canali specializzati, ha precise competenze che gli consentono di effettuare selezioni ragionate e non si limita a raccogliere oggetti per strada. Chi soffre del disturbo da accumulo può andare incontro anche ad altri disturbi psicologici. Tra questi, la depressione è la condizione più frequentemente riscontrata. Non di rado, infatti, si osserva un esordio o un aggravamento del disturbo nelle fasi della vita in cui avvengono cambiamenti importanti, come una malattia, la perdita del lavoro o il pensionamento, la morte di una persona cara, l'uscita dei figli da casa. Anche altri disturbi sono presenti in comorbidità con quello da accumulo, specifica la specialista, ma in misura minore, come disturbi d'ansia, i disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo e quelli da deficit di attenzione e iperattività. Ai fini del trattamento diventa quindi molto importante poter identificare le cause del disturbo in un'ottica multifattoriale per adottare l'approccio individualizzato più adeguato. Lo studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE dal gruppo coordinato da Caterina Novara era finalizzato a capire se e quanto il dover lasciare un oggetto in laboratorio potesse essere difficile per individui con tendenza all'accumulo. Sono stati esplorati i processi psicologici che si attivano sia nell'atto di disfarsi di un oggetto, sia subito dopo la separazione. Processi che sono importanti per l'individuazione di possibili trattamenti personalizzati e più efficaci. Abbiamo reclutato persone tratte dalla popolazione generale che non avevano ottenuto una diagnosi specifica di disturbo da accumulo, ma che ritenevano di avere difficoltà a disfarsi di oggetti personali. È stato chiesto loro di lasciare un oggetto ritenuto significativo in laboratorio e di monitorare per una settimana le loro emozioni e i loro pensieri. I risultati hanno messo in evidenza che queste persone hanno sperimentato emozioni negative e disagio intenso durante tutto l'arco della settimana, ma soprattutto durante i primi 2 o 3 giorni dopo la separazione. Hanno riferito di sentire la mancanza dell'oggetto e una sensazione di insicurezza personale. Una bassa tolleranza allo stress e un'alta sensibilità all'ansia sono risultati fattori predittivi, sia nella decisione di lasciare l'oggetto, sia dell'intensità del disagio successivamente sperimentato. Questo studio ci ha permesso di capire che è importante il monitoraggio e la gestione del disagio nei primi giorni, dopo la decisione di buttar via uno o più oggetti. Attualmente, il solo trattamento che ha mostrato di dare buoni esiti per le persone con disturbo da accumulo è la psicoterapia cognitivo-comportamentale, una forma di psicoterapia che mira a modificare alcune convinzioni dalle quali possono derivare i disturbi psichici, come ansia e depressione. È sulla base di questo approccio che è stato sviluppato un protocollo specifico per il trattamento del disturbo da accumulo, conclude Caterina Novara. Il protocollo comprende tecniche di esposizione alla situazione temuta, colloqui motivazionali, tecniche focalizzate sullo sviluppo e l'incremento di abilità e sulla ristrutturazione cognitiva. Sebbene la terapia cognitiva e comportamentale si sia dimostrata oggi la sola in grado di avere risultati efficaci, ci sono ancora pochi specialisti capaci di fornire un trattamento adeguato e in molte regioni l'attenzione del sistema sanitario verso questo tipo di disturbo risulta insufficiente.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Una nuvola come tappeto di Harry De Luca. Editore Feltrinelli 2013, letto da Maria Teresa Totti. De Luca ci presenta le sue riflessioni sul Vecchio Testamento sotto forma di piccoli racconti. Si tratta, come lui stesso afferma, di un tentativo di essere lettore di Bibbia in un'epoca fredda. Un lettore che ha studiato per anni, da sé, la lingua ebraica. Ne risultano una lettura e una traduzione del testo sacro assai sorprendenti. Buon ascolto!
4: Il dono delle lingue. L'ombelico è un nodo che sutura una nascita. Il mondo ne ha posseduti alcuni, disseminati lungo le latitudini abitabili. Uno di questi è la Mesopotamia, isola continentale iscritta nei corsi convergenti del Tigri e dell'Eufrate, oggi contenuta in territorio iracheno. Qui si svolge la breve storia che il libro della Genesi tratta in 9 capoversi, incastrati in mezzo all'elenco della genealogia di Sem, uno dei figli di Noè. Nella lenta progressione da oriente a occidente delle civiltà, uomini esperti di edilizia e stanchi di migrare si ritennero definitivamente insediati in una vallata mesopotamica che il testo chiama Shinar. Vollero costruire una città e in essa una torre la cui cima toccasse il cielo. Vollero credere che l'impresa potesse radicare il loro nome contro ogni futura dispersione. Parlavano una sola lingua e il lavoro procedeva speditamente. Allora Dio intervenne a moltiplicare le loro parlate per interrompere l'opera e disperdere gli operai. In un suo scritto, Borges ravvise in questo comportamento divino una invidia nei confronti dell'uomo, un raddoppio di esilio. Che non si ripeta la licenza di Eva presso l'albero della conoscenza, che resti incompiuta la torre e inesaudita l'ansia di radice e di infinito che contiene. Come dall'Eden, così dalla valle di Shinar fu imposto esilio ai temerari. Diversamente si può interpretare l'urgenza divina che smembrò in loquele l'idioma universale. A Dio parve inadeguata all'uomo la povertà di una sola lingua. Che siano le tigri siberiane a possederne una adatta a intendersi con le loro simili dislocate nel Bengala. Gli uomini invece stentino, siano costretti ad apprendere per potersi capire. Di certo Dio non volle deludere i popoli. Si sarebbero accorti, salendo di piani oltre le nuvole, che il firmamento era inabitabile e forse inabitato. Con un solo colpo li distolse dal vicolo cieco del cielo in cui si erano andati a cacciare. Restituì alle molteplici mansioni i popoli che si erano intestarditi nell'edilizia. Li confuse e li diffuse, dando loro ogni specie di lingue e di alfabeti. C'era docile per il calco delle letterature. Il celtico, il napoletano, il sanscrito, tutti erano contenuti in quell'improvviso gorgoglio di suoni nel quale nessuno capiva più niente. Perché se ne andarono e non provarono sul posto a ricostruire l'involucro che li aveva custoditi fino ad allora? Perché ognuno dimenticò di essere stato parte di una umanità intera e precedente? Secondo Rab, maestro del Talmud, è la stessa atmosfera della torre a far perdere la memoria. Ognuno fu adulto e smemorato quel giorno in Shinar, tra i fiumi convergenti. Ogni nascita è un trasloco e una dispersione. L'evento che la Genesi racconta lasciò per sutura una forma di torre incompiuta, avamposto desolato, che ricorre in pittura e incombe in sogno. Segnò l'ultima concordia. Un fervore di setta animò per 9 lunghi capoversi l'intera umanità che fummo. In ogni movente di gruppo, di parte, s'agita ancora un residuo dell'intesa stabilita dalla gente testarda e visionaria della valle di Shinar. La macchina torre che accampava il cielo è il simbolo araldico segreto che sta nel risvolto di bandiera di ogni impresa comune, perché almeno una volta nella vita una persona viene a trovarsi iscritta insieme ad altre nell'ombra di una torre, prima che divenga Babele e disperda i suoi membri. Ciò che qui immagino accadde ad alcuni muratori in cima all'impalcatura sommitale della fabbrica nel momento della confusione. Erano arrivati molto in alto. Dallassù vedevano i mari, il Tigri e l'Eufrate, giù in basso. Luccicavano a Esili, dove l'incrocio delle loro acque li dissolveva nel Golfo Persico. A sud intuivano la immensa distesa del deserto arabo e, risalendo con lo sguardo verso ovest, coglievano la forma di foglia del Mar Rosso. In un punto del tramonto brillò d'arancio il Mediterraneo. A nord, mari interni, il Nero e il Caspio, chiudevano il cerchio dell'orizzonte. Respiravano a fatica, ma erano arrivati in cima. Non portavano bandiere da piantare, ma pietre. La torre aveva aggiunto anche le loro alla sua altezza. Erano vissuti solo per quel viaggio, educati a quello dalla nascita, come i loro antenati, spediti alla salita a 18 anni. Ci avevano messo 20 anni a raggiungere l'ultimo bastione, a salire l'ultimo tornante di quell'edificio montagna che si conficcava nel cielo come una vite senza fine. Erano prossimi alla rastremazione della mole. Erano le ultime spedizioni a poter aggiungere ancora qualcosa all'impresa delle generazioni precedenti. Una piramide di padri e figli che si passavano pietre, mattoni e mestiere. La storia degli uomini aveva smesso di innovare per eseguire. La loro lingua si era ridotta al gergo di un mestiere. Più tardi altri popoli avrebbero innalzato opere murarie altrettanto estese, ma le avrebbero disposte in orizzontale e le avrebbero destinate a confini. I camminamenti delle muraglie avrebbero unito l'est con l'ovest, mentre i tornanti di quella torre commettevano il cielo alla terra. Erano gli ultimi. Non sarebbero più discesi. Nessuno tornava laggiù, tra i fiumi convergenti. Il cielo era arido. L'aria bruciava, il sangue che usciva dal naso. Deposero le pietre. Le murarono a stento, custodendole con i loro corpi, perché la malta potesse far presa prima che il vento le asciugasse la forza. Poco più in basso erano sparse le ossa di chi li aveva preceduti. Si guardarono e mossero le labbra nel loro idioma universale. Disposero il giaciglio. Poi uno disse: «Io scendo». Con la bocca emise un canto e un grido in cui si svegliavano le mille e una lingue. Quel che aggiunse già non lo capirono più. Si incamminò giù per i tornanti. Nessuno lo fermò. Scendere per loro era un atto contro natura e il ritorno un desiderio sepolto come quello del volo. Dietro i suoi passi le pietre cominciarono a staccarsi dalla malta. Nelle pareti, nelle volte, nelle gallerie spiccò la crepa come un filo che seguiva colui che scendeva. Mentre dimenticava chi fosse, dove si trovasse, assorto nella spirale del ritorno, ebbe in sorte di vedere in sogno la valle e il futuro. Vide l'umanità frenetica del formicaio scoperchiato. Vide vuota la torre che le generazioni si tramandavano come opera ed eredità. Ascoltò il mormorio delle voci, divenuto incomprensibile come quello delle acque del Tigri e dell'Eufrate. Vide la fornace di mattoni che si spegneva e gli uomini che sciamavano giù dai tornanti. Se ne andavano dimentichi di tutto, secondo l'antica diastole delle civiltà, che dopo essersi rappresi in una forma, si disperdono ai quattro venti. Portavano con sé, appena in germe, il dono di una lingua da elaborare, scrivere, cantare. Le loro città sarebbero sorte, sarebbero state rase al suolo, avrebbero avuto al dito l'anello del comando e al collo i ceppi dello schiavo e gli uomini si sarebbero imposti l'un l'altro religioni, ma nessun dominio poteva cancellare una lingua. Si sarebbero estinte per una legge d'inerzia che l'uomo non avrebbe governato. Quando l'ultimo suo passo incontrò la pianura, non trovò più nessuno. Entrò nell'edificio dove sugli scaffali ancora giacevano i rotoli dell'idioma universale e accese il fuoco. In un libro del Nuovo Testamento si legge di un altro fuoco che porta luce tra le genti. Tra i primi atti compiuti dagli apostoli, dopo la crocifissione del loro maestro, c'è una riunione in Gerusalemme. Durante la seduta si abbatte su di essi un vento impetuoso e un tuono scuote la casa. Lingue di fiamma appaiono su di loro. Ed ecco che le loro parole diventano improvvisamente comprensibili ai molti stranieri presenti in città, che si sentono rivolgere discorsi nelle diverse parlate di ciascuno. Non fu restituito loro l'idioma universale. La fede di quell'ora non si ridusse ad un esperanto, ma un ardore di intendersi avvicinò le lingue. Il pianto del bambino, come la nostalgia del soldato, si trasmette in forza di un contagio, così l'improvvisa febbre delle anime rese per commozione, gli uomini capaci quel giorno di comprendersi. La setta appena sorta non poteva ricevere dal cielo suggerimento più utile. Iniziava così la più vasta campagna di proselitismo che un movimento religioso avesse prima di allora intrapreso. Avrebbe aperto stanze di culto in tutto il mondo conosciuto, dal Medio Oriente a Roma, operando a lungo in clandestinità. In questo si sarebbe discostato nettamente dal ceppo ebraico di origine, che rifugge dal suscitare conversioni come da una malattia. Un maestro del Talmud, Elbo, ha lasciato scritto che i proseliti sono tanto nocivi a Israele quanto un'ulcera. Così il cristianesimo riprenderà l'opera di ricondurre l'umanità dispersa in Babele verso un'unica altura, a un solo altare. È un'impresa forse non gradita al Dio che presso la torre disperse il più grande tentativo ecumenico tentato dagli uomini. Forse Dio apprezza di più i molti nomi con cui i popoli lo hanno rivestito nelle varie lingue. La gutturale comune agli anglosassoni, la dentale dei mediterranei, la levissima yod degli ebrei, sono le iniziali di un'inesauribile pronuncia del suo nome. Dai 36 angoli del mondo, i bisbigli delle persone di fede declinano innumerevoli volte i titoli astrusi e soavi del Creatore. Sparse in terra in litanie e sussurri, è bello credere che le note compongano in cielo un solo nome, i canti un solo accordo. Per essere chiamato con molti nomi, Dio disfece la torre, la grandezza posticcia di uomini ridotti a maestranze. Scelse di essere nominato in mille lingue perché non si esaurisse la ricerca. È ancora lì, alla superficie del caos. C'era una torre in Shinar, fu smembrata in Babele. Quando si dice torre di Babele, si confonde un edificio col nome del suo crollo, una nave con la tempesta che l'affonda. Gli uomini coltivano con ostinazione residua il sogno di un'unica fabbrica che arrivi all'origine dell'infinita varietà. Dio demolì in Shinar la pretesa di agguantare per virtù di tecnica, d'ingegneria, l'universo. Non ne siamo rimasti persuasi. La dispersione lì avvenuta delle lingue e delle fedi da parte di Dio costituisce prova di una provvidenza che non è stata ancora apprezzata. Una beffa segreta. Si chiamava Giacobbe, Yaakov in ebraico. Era il secondo nato di un parto gemellare. La sua famiglia era composta dal padre Isacco, dalla madre Rebecca e da suo fratello Esaù. Nella Bibbia i nomi di persona spiegano qualche dettaglio del nascituro, una circostanza che permette di ricordarlo. Gli ebrei di quel tempo inventavano molti nomi. Isacco si chiamò così perché sua madre Sara, sterile fino a tarda età, rise all'annuncio che le sarebbe nato un figlio. Le lettere che formano il nome Isacco sono quelle del verbo ridere. Yaakov, invece, è colui che afferrò il calcagno. È scritto che Giacobbe uscì dal ventre di Rebecca tenendo in mano il calcagno del fratello che lo precedeva. La futura disputa sul diritto di primogenitura esordiva con un gesto istintivo carico di avvenire. Lo intuì chi fissò in un nome proprio quel caso singolare. Ma Yaakov significa anche, tramite la identica radice trilittera, ingannatore. La storia del piatto di lenticchie scambiato con la primogenitura è nota fino all'uso proverbiale. Ma il baratto tra un privilegio, per quei tempi, assoluto, e la pietanza, era inoperante. Non spettava a Esaù mercanteggiare ciò che ancora non gli apparteneva. La primogenitura era nella benedizione che Isacco avrebbe impartito al suo primo figlio, e quello era Esaù. Fu così che Giacobbe dovette ricorrere ad un più arduo espediente e a una più brillante improvvisazione. Isacco, ormai quasi cieco, manda a chiamare Esaù e gli chiede di preparargli un gustoso piatto di carne, dopo il quale lo avrebbe benedetto. Esaù, che è un valente cacciatore, si affretta verso la campagna in cerca della selvaggina necessaria. Rebecca ha ascoltato la conversazione e istruisce Giacobbe, figlio suo prediletto, sul da farsi. Lo veste coi panni del fratello, gli applica peli posticci perché il tatto assomigli, lui quasi glabro, all'irsuto gemello. Infine cucina la pietanza. Ora tocca a Giacobbe vincere la diffidenza di Isacco. Malgrado la difficoltà di ingannare il padre, ottiene la benedizione. Era un ragazzo di indole riflessiva, eppure lavoratore e dotato di grande forza fisica. Aveva rispetto religioso delle parole, ma anche destrezza nell'usarle a proposito. Riuscì nella simulazione, carpì il diritto di primogenitura, ma dovette fuggire di fronte all'ira del fratello. Molti commentatori ritengono Isacco in parte complice dell'inganno. Vi si sarebbe prestato perché il primo figlio aveva disprezzato la sua benedizione, preferendo un piatto di lenticchie. Ci sono indizi nella conversazione tra lui e Giacobbe che lo lasciano credere, ma un padre di popoli non si può imputare una volontaria trasgressione della norma sulla primogenitura. Ci sono viatichi che vanno concessi con lo sguardo rivolto altrove. I padri a volte trattengono dal capire e questa cecità è parte di una loro tenerezza. Si riesce così a restare padri e figli, a conservare lo scarto di tale distanza. Indicibile, certo, eppure è bello che corre in mezzo alle righe, tra Isacco e Giacobbe, un sorriso d'intesa. Il prediletto fu esule, in fuga da Esaù. Andò dal fratello della madre, Labano. Servì presso di lui 7 anni come pastore di greggi. Chiese in cambio la figlia minore, la bella Rachele. Ma la sera delle nozze, Labano introdusse nel talamo la prima figlia, Lea. Solo all'alba Giacobbe si accorse della sostituzione. Quando recriminò, gli fu risposto che le regole del luogo imponevano che una sorella minore non potesse sposarsi prima della maggiore. Avrebbe avuto dopo la settimana nuziale anche la sua Rachele, in cambio di altri 7 anni. Dovette accettare. Era un brutto colpo per chi aveva onestamente servito e che per giunta portava nel nome la radice d'ingannatore. A colui che carpì la primogenitura toccò in sorte la frode parallela di una indesiderata primogenita per moglie. A chi aveva alterato l'ordine di precedenza delle nascite, fu imposta nel matrimonio una sostituzione che lo ristabilisse. Di simili insegnamenti, misura per misura, è fitta la Bibbia. Opportuno strumento di questa correzione è Labano, uomo scaltro e capace di apprezzare l'altrui astuzia. Al primo incontro con Giacobbe, dopo aver ascoltato com'era riuscito a ottenere la benedizione di Isacco, aveva con soddisfazione esclamato: «Sei veramente tu, mio osso e mia carne», riconoscendo nel nipote una destrezza a lui familiare. Allo scadere del secondo contratto, Giacobbe chiese congedo. Labano si rassegnò a domandargli l'ammontare del salario dovuto. Non gli parve vero di udire del genere: «Non mi darai alcunché». Infatti Giacobbe propose di prendere per sé, tra gli armenti, i soli capi macchiati e striati. Tutti gli altri, bianchi la gran parte, sarebbero rimasti a Labano. A questa condizione era disposto a servirlo ancora. Il suocero accettò subito. Qui il testo parla di espedienti segreti di Giacobbe per ottenere che nei greggi bianchi ci fossero sempre più nascite di capi macchiati. Sta di fatto che il bestiame di Labano, bianco, diminuì, forse per un trucco genetico, mentre quello di suo genero si moltiplicò. È bene sapere una cosa che illumina l'idea che ci si può fare di Giacobbe, ingannatore di stoffa fina. Labano, ovvero Lavan, in ebraico vuol dire bianco. La beffa di rendere il bianco un carattere recessivo tra gli armenti faceva diventare più pallido il nome di Labano tra le genti. Giacobbe ritenne con questo di aver pareggiato i conti e, senza preavviso, approfittando di un'assenza del suocero, caricò famiglia e averi, servi e greggi, e se ne andò. Con uno strano gesto di ribellione, Rachele porta via dalla casa paterna i terafim, gli idoli che Labano adorava. Questi torna, vede la casa spoglia dei numi tutelari, vuota di gente, e armato un reparto, si lancia all'inseguimento. In 7 giorni è addosso ai fuggitivi. Cade la notte, e in sogno, Dio diffida Labano dal fare del male a Giacobbe. Il mattino dopo lo raggiunge, ma ormai non ha altro in cuore che chiedere spiegazioni. Due cose vuol sapere: perché se n'è andato senza avvertirlo e perché ha portato via gli idoli, i miei dèi. Giacobbe risponde alla prima domanda dicendo che aveva temuto di essere privato delle sue mogli con la forza. Alla seconda, ignaro del furto di Rachele, replica: «Chiunque sia colui presso il quale troverai i tuoi dèi, non vivrà». Gli concede il diritto di perquisire l'accampamento. Labano entra prima nella tenda di Giacobbe, poi in quella di Lea, poi in quella delle due schiave mogli, Bilhah e Zilpah. Infine entra da Rachele. La figlia aveva nascosto gli idoli nel cuscino da cavalcatura del cammello e ci si era seduta sopra. Prima di sapere come va a finire questa perquisizione, è giusto chiedersi il perché del furto di Rachele. In un commentario è scritto che lo fece per distogliere il padre dal culto degli idoli. Per far questo sarebbe bastato disfarsene, distruggendoli. Invece li portò con sé e affrontò deliberatamente il rischio di venire scoperta. Non se ne disfece nemmeno sul punto di essere perquisita. Non resta che credere all'intenzione di sfidare il padre, anche lei con l'inganno, per mostrarsi degna del suo Giacobbe, oltre che per rifarsi della sostituzione subita alla notte delle sue nozze. Dice al padre che irrompe nella tenda: «Non si accenda l'ira negli occhi del mio signore se non potrò alzarmi alla sua presenza. Ho la regola delle donne». Frugò Labano in tutta la tenda, ma non trovò i suoi terafim. Non c'è da stupirsi che da tale madre, oltre che dalla celebre destrezza di Giacobbe, sia nato Giuseppe, bello, protetto da Dio e solutore di sogni. I greci ebbero in sorte enigmi di sfingi e di oracoli sui quali interrogarsi. Gli ebrei ebbero i sogni. I greci ebbero Edipo. Gli ebrei, Giuseppe. Che razza di figura, Labano! Stavolta anche la figlia ti froda e si burla di te. Bianco era di certo il tuo colore, ma per te non era ancora finita la visita, perché qui si compie la beffa segreta. Si incollerisce Giacobbe. Qual è il mio delitto? Qual è il mio peccato per il quale mi hai inseguito? Alza la voce perché tutti i presenti lo ascoltino. Poiché hai perquisito tutte le mie cose, cosa hai trovato di tutte quelle della tua casa? Mettile dunque qua di fronte ai miei e ai tuoi fratelli, che siano loro a giudicare tra noi due. Cosa c'è di ardito in questa indignata reazione? Per ora solo il tono risentito, perché Giacobbe, anticipo qui ciò che è spiegato dopo, ha capito tutto. Nella sua risposta successiva ci sono due maiuscole che sottolineano le parole chiave della sua ardita recriminazione. Così prosegue: 20 anni fui con te, le tue pecore e le tue capre non furono sterili e montoni del tuo gregge non ho mangiato. Animale lacerato, non ti ho ricondotto. Io stesso risarcivo di mia mano e tu richiedevi a me il rubato di giorno e il rubato di notte. Ero nel giorno e mi divorava il caldo, ero di notte e mi divorava il gelo e il sonno fuggiva dai miei occhi. 20 anni nella tua casa ti ho servito, 14 anni per le tue due figlie e 6 anni per il tuo gregge e hai cambiato il mio salario 10 volte. Infine Giacobbe termina dimostrandogli ancora una volta che il Dio dei suoi padri gli era stato a fianco in quegli anni e perfino la notte precedente, intervenendo nel sogno di Labano e dissuadendolo da ogni ostilità verso di lui. Continua ad essere oscuro il perché sia ardita questa recriminazione, ma due improprie maiuscole pongono in evidenza le parole pecore e animale lacerato. E allora? Allora è accaduto che Giacobbe, ancora ignaro del furto di Rachele durante la perquisizione, quando la ascolta rivolgersi a Labano in quello strano modo, «Non potrò alzarmi, o la regola delle donne», capisce ogni cosa. È la donna che ama, trascorre con lei le notti, sa che sta mentendo al padre. Scatta in lui la solidarietà dell'amore, ma anche quella di chi sa apprezzare il rischio e la beffa che si sta consumando. Cosa dice a Labano tra le righe di un risentito rimprovero? Dice che è stata la sua Rachele a portar via i terafim. Proprio questo osa dirgli, sotto il velo di una doppia assonanza, certo, ma pur sempre in modo che qualcuno, Rachele stessa, intenda e gusti il gioco di parole, complice e rischioso. Come riesce in questo? Pecora e Rachele, in ebraico, sono la stessa parola. Che c'è di strano che un pastore parli di pecore con un altro pastore? Niente, tranne che nelle occasioni precedenti non è mai stata usata la parola Rachel per pecora. Per la prima volta Giacobbe ricorre alla omonimia e lo fa proprio in questa circostanza, di fronte alla moglie scampata per un pelo alla perquisizione e al frastornato Labano. Subito dopo aver usato il doppio senso dice «animale lacerato». È scritto «terefa», come «terafim», gli idoli rubati. Nota. Un grammatico potrebbe osservare che terafim è scritto con la lettera tau e terefa con la tet. In ebraico la nostra t è rappresentata da due lettere diverse. Giusto, ma il tau di terafim è scritto col puntino, che ne rafforza la pronuncia e la rende sonora come il tet di terefa. Qui si tratta appunto della viva voce di Giacobbe e ciò che è scritto lo si deve immaginare pronunciato e udito. Giacobbe, con prontezza di riflessi e sangue freddo, ha colto al volo l'occasione di confondere ancora Labano con un magistrale gioco di parole. Lo ha fatto assecondando la beffa della moglie, coprendola e svelandola allo stesso tempo. È la vittoria piena, il riscatto per gli anni di lavoro il cui salario è stato cambiato 10 volte. Labano è costretto ad ascoltare, di fronte ai suoi, il rimprovero di Giacobbe, e percepire in esso forse un'allusione che non può più decifrare. Così finisce la beffa segreta di un'ora della vita di Giacobbe l'ingannatore, colui che è nato afferrando il calcagno di Esaù. Presto cambierà nome, al tempo del ritorno alla sua terra. Il padre delle 12 tribù di Israele non farà più uso della sua destrezza con le parole. Tornerà in terra di Canaan e affronterà suo fratello con umiltà, senza inganno. La notte precedente quell'incontro, al guado del fiume Yabok, lotterà con un angelo fino all'aurora. Lo terrà fermo fino alle prime luci per poterlo vedere in faccia. Lì saprà dal suo contendente, prima di liberarlo, che non più Giacobbe sarebbe stato chiamato, ma Israel, nome che condensa la frase conclusiva dell'angelo, perché hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Lo scontro di quella notte gli lasciò un segno perpetuo nel fianco. L'avversario gli lussò l'anca rendendolo zoppo per sempre. Come il nome dato ad Abramo, padre dei popoli, inaugurò il taglio di circoncisione, così quello di Israel, scaturito da una lotta, incise sigla in corpo. Ricevere nome da Dio comportava una memoria nella carne. Ma c'è una nota dura in fondo a questa storia. Rachele presto morirà di parto, mettendo al mondo Beniamino, l'ultimo figlio di Giacobbe Israele. «Figlio del mio dolore», lo chiamò la madre con l'ultimo fiato. «Figlio del sud», lo chiamò invece suo padre, perché fu l'unico nato in terra di Canaan. La condanna pronunciata da Giacobbe davanti a Labano, mentre ancora ignorava la responsabilità di Rachele, non poteva cadere nel vuoto. «Chiunque sia colui presso il quale troverai i tuoi dèi, non vivrà». Le benedizioni producevano ricchezze, le maledizioni rovina. Le parole in Israele erano più forti delle azioni, le precedevano, le determinavano. Così le annunciazioni fecondavano le donne, le profezie generavano il futuro. Erano voci di una lingua che stringe nel medesimo termine, davar, sia l'atto che la parola. Forse nessun altro idioma ha legato a tale responsabilità il nudo dire umano. Esso si trova all'estremità di un braccio di bilancia, all'altro capo c'è l'avvenimento, il fatto. Fulcro di questa macchina infinita, la creatura umana è tenuta a conservare in sé l'equilibrio tra i due piatti e a far sì che si equivalgano. Dal libro del popolo della scrittura emanano integri l'amore e il rispetto per la parola, a consolazione di chi la frequenta.

Avete ascoltato un estratto da Una nuvola come tappeto di Harry De Luca, editore Feltrinelli 2013, letto da Maria Teresa Totti.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare la gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il vecchio con gli stivali di Vitaliano Brancati. Il municipio della mia città è pieno di cartacce. Quando la mattina della domenica gli uscieri si fanno aiutare dalle mogli o dalle figlie per spazzare i pavimenti, grattare le volte, battere e picchiare gli scaffali, la polvere si affaccia alle finestre e ai balconi come una bestia, molto restia, dagli occhi imbambolati, che non voglia fare un passo fuori dalla buia stalla in cui ha piacevolmente poltrito. Nel 1930 queste cartacce erano così numerose e fitte che si stabilì di accatastarle negli angoli delle camere fino al soffitto, come grosse colonne adibite a rafforzare l'edificio. Nella stanza di fondo al corridoio, la meno luminosa, quella che molti scambiavano per il luogo di decenza, i minutari, matricole, bollettari, campioni, repertori non soltanto coprivano le pareti, ma formavano come dei muretti divisori, in mezzo ai quali, con estrema cautela, si inoltrava la mattina un uomo di mezza età, magro, curvo, come di solito sono le persone alte, e non di meno corto, molto più corto del normale, ma non spiacevolmente corto, al contrario, corto nel modo meno buffo, uno di quegli uomini piccini dei quali si apprende senza meraviglia che sono padri di ragazzi alti e ben fatti. Egli era l'impiegato Aldo Piscitello, il primo che varcasse la porta del municipio quando ancora l'acqua della lavatura sullo scalone di marmo non s'era asciugata, sicché il suo ingresso rimaneva stampato sul pavimento del corridoio, con le orme un po' lunghe, quelle di chi trascina i piedi. In qualunque stagione si era presentato al municipio in giacca nera, pantaloni a righe, colletto duro e cappello a cencio col nastro rattoppato. Non si capiva se era un po' sordo, perché in verità chi avesse sangue nelle vene non fosse sordo, avrebbe risposto Dio sa come al portiere che, vedendolo camminare sullo scalone ancora umido, aveva sempre mormorato: a questo qui la mattina lo svegliano le corna che ha in testa. La frase venne pronunciata per intero nel 1920, poi si accorciò di alcune parole: lo svegliano le corna, e infine nel 1930 si era ridotta alla semplice esclamazione corna. Ma forse non aveva sangue nelle vene, tant'è vero che non soffriva il caldo. E mentre tutti in luglio bestemmiavano contro l'orario iniquo, si tiravano i pantaloni, rimboccavano le maniche, passavano il fazzoletto dentro la camicia sul petto e le ascelle, egli non aveva mai sbuffato, né portato la mano al colletto duro per allentarlo. Tuttavia quest'uomo probo e poco rumoroso aveva un difetto aspramente contrario alla sua natura. Soffriva di sbadigliarella nervosa e naturalmente nelle occasioni meno opportune. Al suono del suo sbadiglio, fra diguaito e pianto di neonato, gli uscieri si svegliavano brontolando: come fa brutto, ma la nuova a lui. Nella fotografia che tutti gli impiegati vollero farsi insieme al sindaco nel 1923 si vede Piscitello che sbadiglia. E il ricordo più tetro delle signorine Zingales è questo suono, fra diguaito e pianto di neonato, che Aldo Piscitello emise almeno 10 volte nella chiesa del Carmine durante le esequie del padre, tanto che Elena, la più grande, smise di piangere e mormorò: «Una, con il cuore nero che ha, ma deve sentire anche quello lì che si annoia». Oltre a questo difetto, egli aveva un segreto, un amaro, inconfessabile segreto. A 50 anni suonati, non era riuscito a diventare impiegato di ruolo. «Avventizio!» gli gridava la moglie quando litigavano, ed egli correva a chiudere le finestre per non farlo sentire ai vicini. «Avventizio!» ribatteva lui. «Ma nessun sindaco mi ha mai licenziato e nessun sindaco mi licenzierà mai, perché tutti mi stimano. Avventizio sì, ma come se fossi di ruolo». Se non che una mattina del 1930 il podestà lo chiamò nel suo gabinetto e gli disse: «Io dovrei licenziarla perché lei non è iscritta al fascio». Piscitello si fece pallidissimo, portò la testa indietro e disse: «Mamma!» Poi cadde a sedere su una sedia imbottita posta davanti al tavolo. «Oh, non faccia così, diamine!» continuò il podestà. «Io devo eseguire, e nel modo più rigido, l'epurazione del personale, perché qui, sia detto tra noi, c'è molta gente bacata. Ma lei, anche per riguardo a sua moglie, che è sarta della mia signora...» «Perché dice sarta?» supplicò Piscitello in mezzo a sbadigli penosi. «Non le permetterei di fare la sarta. Qualche volta aiuta le signore amiche». Sbuffò il podestà. «Insomma, lei farebbe bene ad iscriversi al fascio. Vuole un consiglio? Si iscriva a quello di Canicattì, ove il segretario politico è un mio cliente, e se io gli dico una parola e lei dal canto suo gli fa capire, insomma, si regoli lei, nonostante che le iscrizioni siano chiuse, troverà il modo di farla figurare come iscritto». «Io», disse Piscitello, «non ho mai fatto politica e mi sono trovato sempre bene». «Ma ora deve iscriversi al fascio. C'è poco da sbadigliare. L'ha capito che si tratta del pane? Del pane per lei e per i suoi figli. Quanti ne ha?»
3: 3. E l'ultimo è piccino».
2: «E di quanti anni?»
3: «È nato 9 mesi dopo la visita di Sua Eccellenza Mussolini in questa città. Che si ricorda? Mi hanno dato per la strada, con rispetto parlando, uno scapaccione perché non m'ero levato il cappello».
2: «E che c'entra il figlio con questo?»
3: Sì, la sera io non so più com'ero, molto arrabbiato, signor podestà, perché il cappello me lo sarei levato se avessi saputo e non potevo dormire. E mi facevo tenere le mani da mia moglie, la baciavo piangendo. E insomma è venuto fuori questo figlio che non ci voleva davvero».
2: «Sua moglie deve essere una gran brava donna. Comunque, Piscitello, restiamo intesi. Io rimando l'esame del personale e lei, frattanto, si iscrive».
3: «Signor podestà, se potessi non...»
2: «Ma Piscitello, lei è impazzito! Ci sono ex deputati e ministri che regalerebbero un occhio per iscriversi al fascio. E purtroppo ormai sono conosciuti come buoi di fiera per democratici arrabbiati e pipini, e non possiamo prenderli nella barca. E anzi, se non la smettono di brontolare, dobbiamo mandarli al confino. E lei? Lei? Si fa pregare? Ma chi crede di essere lei? Cosa fa? Ci sputa sul fascismo e sul duce? E la smetta di sbadigliare!
3: Signor podestà, Sua Eccellenza Mussolini è Dio e io sono, con rispetto parlando, merda. Ma mi sono sempre trovato bene a non far politica.
2: Piscitello, arrivederci. Domani mi dirà se desidera rimanere al suo posto o cambiare mestiere».
3: Piscitello si alzò mogio mogio. Fece 2 inchini che nessuno vide perché il podestà s'era preso la testa con le 2 mani e curvato a leggere le sue carte. E uscì, infilandosi per la prima volta nella vita 2 dita entro il colletto con l'intenzione di allargarlo. La sera in casa raccontò alla moglie quanto gli era successo.
2: «E che vorresti fare?» disse la moglie. «Ti iscrivi!» Egli non rispose nulla fino a quando sbucciò meticolosamente la pera, asciugò il coltellino nella salvietta, lo chiuse e conservò in tasca. «Ma Rosina», disse poi, «io non sono fascista!» «E lo diventi!» fece la moglie. Aldo Piscitello non rispose nulla. Porse la pera sbucciata alla moglie, si accese una cicca di sigaro e rimase a guardare con le mani intrecciate sulla tavola le buffate di fumo che gli uscivano tarde dalla bocca. Chi diavolo guardava con l'occhio destro dal sopracciglio rialzato? E quale strano sogno gli passava nel chiuso occhio sinistro che pareva dormisse? Per quasi 2 ore restò così e non s'avvide che la tavola era sparecchiata, la lampada del soffitto spenta e sostituita da una piccola luce che veniva dal corridoio, la moglie già in letto.
4: «Aldo!» gridò lei. «Vieni, mettiti a letto! Devo dirti una cosa!»
2: Egli arrossì vivamente, come se la moglie lo avesse sorpreso ad assaggiare la pasta nella pignatta e, compiute in fretta le solite operazioni della sera, presto fu sotto le coltri. «In fondo», disse la moglie, «il fascismo è una gran bella cosa!»
4: «Non dico di no», fece egli, che nei giudizi era sempre rispettoso.
2: «Ha fatto le strade, c'è ordine, nessuno più disturba i galantuomini. Ti ricordi quando i comunisti ti fischiarono perché avevi in mano il pacchetto di dolci che non era il nostro?»
4: «Era del signor sindaco», disse Aldo Piscitello.
2: Mi piace come fa crescere i giovani», continuò la moglie. «Guarda che i giovani vanno pazzi per Mussolini».
4: Non dico di no,
2: «ma io mi sono sempre fatto gli affari miei e ora non so che cosa vogliano questi con il fascismo». «Senti», disse la moglie che cominciava a stizzirsi, «1.000 e 1.000 persone meglio di te e di me dicono che il fascismo è una grande cosa e tu fai tante storie per diventare fascista».
4: «Io ne sono onorato, ma vedi
2: il Papa? Sai che cosa ha detto il Papa? Che quell'uomo lo ha mandato la provvidenza. Ora, se il Papa, che è il vicario di Dio in terra e non ci pensa 2 volte... E così continuò la moglie finché, levandosi nella foga dell'eloquenza sul gomito destro, s'accorse che il marito dormiva. Piano piano ricadde supina e seguitò a ragionare per conto suo. Verso le 2 del mattino, non potendo più resistere alla maligna esultanza che le dava la conclusione cui era pervenuta ragionando, svegliò il marito. «No, tu mi devi dire questo. Ti credi meglio del Papa?»
4: «Che? No, il Papa!»
2: esclamò Aldo Piscitello nello spavento che gli incutevano di notte le idee di Papa, imperatori, re, dittatori, ministri, generali, tanto simili per lui ai baratri profondi e tenebrosi nei quali non abita che il vento. Ma poi si calmò, richiuse gli occhi e piano piano, tra una bollicina di saliva e l'altra, disse: «Domani mi iscrivo al fascio». Dal 1930 al 1934 la vita di Aldo Piscitello, per la sua liscia e compatta semplicità, rimane impenetrabile. Non diremo all'occhio nostro, ma anche a quello di un grande narratore poeta. Sulla sua giacca nera si era posato come un maggiolino il distintivo col fascio ed egli di tanto in tanto lo guardava torcendo gli occhi all'ingiù con una espressione così ingannevole che chiunque avrebbe potuto dire lo ama, gli piace, lo odia, lo spaventa, lo infastidisce, gli fa il solletico, se lo gratta, ora se lo toglie, ora se lo mangia, no che se lo soffia, ve che se lo bacia. Ma egli si accontentava di passarvi la manica sinistra come per lucidarlo e riprendeva a scrivere sui registri. Nessuno riuscì a cavargli un giudizio politico dai denti.
4: adempiva scrupolosamente tutti i suoi doveri di iscritto al partito, come per 20 anni aveva adempiuto quelli di impiegato municipale. Indossava la camicia nera nei giorni comandati, leggeva l'organo del partito, frequentava il circolo rionale e nei pomeriggi del sabato, imbrancato con gli altri, visitava i musei pieni di luce bigia e sentiva echeggiare i passi degli impiegati municipali nel marmo freddo delle statue. Sebbene in quel torno di tempo le teste degli italiani, completamente rapate all'uso militare, drezzate su spalle irrigidite e protratte da giacche sportive, cominciassero piano piano, prima quelle dei giovani e degli atleti, poi anche quelle di anziani e professionisti e ben pensanti, a spirare furore, la faccia di Aldo Piscitello rimase sempre improntata a un'antica dolcezza, per cui egli sembrava piuttosto il ritratto di un italiano ingiallito dal tempo che un italiano vero e proprio. Questa gentilezza di espressione dava nell'occhio del caposettore quando costui lo faceva veleggiare pomposamente dalla pedana del circolo rionale sull'uditorio in camicia nera. «Voi, camerata, laggiù!» Piscitello si alzava con il più dolce e rispettoso sorriso che si fosse mai visto. «Io?» «Sì, voi!» Il caposettore lo squadrava perplesso. Sentiva che quell'uomo non andava bene e non faceva proprio al caso, ma non sapendo in cosa precisamente non andasse bene, si accontentava di esclamare «Che diavolo!» Fu messa una spia alle calcagna di Piscitello, non perché gli fosse un personaggio preoccupante, ma così per provare, e anche perché c'erano tante spie che non sapevano come passare la giornata. La spia riferì di Piscitello 7 parole di carattere politico, tutte piene di rispetto per il fascismo. Aggiunse che, passando davanti alla fotografia di 1,50 m x 3 del Duce, posta ai 4 canti, Piscitello soleva toccarsi la falda del cappello e infine, come frase lievissimamente sospetta, ma non di ordine politico, citò la seguente, detta da Piscitello ad un giudice di tribunale: «Se non mi aiutasse un poco mia suocera con lo stipendio, le assicuro, non riusciremmo a farcela». Era il 34 e in casa Piscitello si mangiavano ogni giorno 2 o 3 cose in meno di quelle che sarebbero state necessarie a un uomo di 54 anni, piuttosto magrolino, a una donna che lavorava in casa e probabilmente anche fuori di casa. Su questo Piscitello non aveva mai spinto lo sguardo. E a 3 bambini, che avevano la fame della lupa, di cui secondo il partito erano figli. Sicché, quando si seppe che agli impiegati squadristi lo Stato paternamente avrebbe regalato 2.000 lire, Piscitello si sentì abbracciare così strettamente dalla moglie, che poi rimase a tossire per un pezzo. «E che c'entriamo noi?» disse Piscitello, accennando a se stesso, ai bambini e anche alla moglie. «Noi non siamo squadristi!» «Oh, lascia fare!» disse Rosina. «Come sei ingenuo tu!» Non sappiamo cosa abbia combinato quel demonio di donna, ma 20 giorni dopo Aldo Piscitello apprendeva che egli si era iscritto al partito nel 1921, che gli spettava di diritto la qualifica di squadrista e gli incombeva l'obbligo di fregiare la camicia nera con un nastrino rosso, simbolo del sangue versato e fatto versare. Il giorno in cui la moglie, gettando faville di gioia per le 2.000 lire già arrivate in casa e spalancate sulla tavola, gli cucì sui polsi 2 filetti rossi, la faccia di Aldo Piscitello aggiunse alla sua abituale espressione di mitezza un tratto molto strano. Egli soleva portare sempre la bocca chiusa e se gli toccava di parlare o sorridere faceva un piccolissimo spiraglio e a quello stesso si affrettava a chiuderlo prima che l'ultima parola fosse uscita a tirar fuori la sua desinenza o il sorriso sgorgare pienamente. Da quel momento continuò a portare sì la bocca chiusa,
3: ma vi aggiunse una certa visibile forza nel tenere unite le labbra. Con questa singolare espressione passò tutto il 34 e il principio del 35. I suoi discorsi, già di poche parole, si ridussero ad alcuni monosillabi, ma i suoi atti e le sue abitudini, per quanto silenziosi come quelli di una bestia casalinga, divennero ineccepibili in ordine alla politica. Già in numerose fotografie di gruppi fascisti si vedeva la sua faccia, sempre però con quella strana espressione. Già il suo nome figurava in alcuni album invidiati che, avvolti in fasce tricolori, venivano offerti da grosse ragazze impudenti a ministri, ispettori del partito. E il podestà guardava a lui ogni volta che, parlando agli impiegati, diceva: «Noi, vecchi fascisti, vere pellacce?» Ed egli quel giorno stesso aveva risposto: «Sì, come no?» ad un amico che gli domandava se l'obbligo della divisa con gli stivali fosse o no sacrosanto, e poco dopo aveva fatto una smorfia, non diremo di approvazione, ma vagamente umida di un consenziente sorriso a proposito della persecuzione contro gli ebrei iniziata in Germania, quando la sera quest'uomo mite, quest'uomo cinquantenne, magro e taciturno, compì un atto. Ecco cosa fece. Giunto a casa e visto che nessuno dei suoi era rientrato, si strappò il distintivo dalla giacca, ci sputò sopra due volte, lo buttò a terra e lo pestò. Quindi, così spiaccicato com'era e ridotto ad una blatta, lo sollevò di nuovo e lo tenne davanti agli occhi, ma per poco. Lo gettò nell'orinale e vi pisciò. Poi con un legno lo tirò fuori, lo pulì con acqua e sapone, lo aggiustò alla men peggio e se lo rimise all'occhiello. Quando la moglie e i figli rincasarono, Aldo Piscitello stava seduto in un angolo della saletta da pranzo, fermo e silenzioso, con lo sguardo fisso e solo il petto che gli andava su e giù proprio come un volatile in preda all'affanno della febbre. «Ma che ha?» pensò la moglie, strappandosi di nascosto col dorso della mano il carminio dalle labbra. «Vieni qui, Maria», disse alla figlia maggiore, che gli si avvicinò aggiustandosi sui due grossi pomi che la bianca giubba di giovane italiana le stringeva e molestava con dolcezza la barcollante M di legno. «Che hai?» fece la moglie. Aldo Piscitello levò gli occhi sulla moglie e la figlia. Tirò in giù le labbra come la corda di un arco. «Quanto siete brutte!» disse. Da quel momento preciso la storia di Aldo Piscitello cambia totalmente e pare la storia di un altro. Che diamine gli avevano fatto a quest'uomo mite che non s'era mai occupato di politica, che non aveva grandi ideali né ambizioni e né bisogno di spazio e libertà per i suoi progetti? In quale punto segreto lo avevano toccato? E così, senza parere, come aveva potuto, la società in cui egli viveva stringerlo per il collo sino a farlo starnazzare come un pollo che ha capito improvvisamente le intenzioni della mano che pareva accarezzarlo. Non sappiamo rispondere. Certo è che, dopo le sue parole, madre e figlia si guardarono intorno come a cercare il torvo sconosciuto che si fosse introdotto nella loro casa per insultarle. Ma non c'era nessuno, e con pena e stupore e spavento dovettero convenire su questa realtà strabiliante. L'autore di Sì ne fan de parole era proprio il loro padre e marito, e nessun altro che lui, il garbatissimo uomo che aveva sempre detto «Sì, come no?» e la mattina, pulendosi le scarpe, vi sputava piano piano per non svegliare la famiglia, e il cui solino, posato la sera sul canterano, pareva liso dai tanti sorrisi che vi erano colati durante il giorno dalla bocca chiusa giù giù per il collo, dolce e macilento. Ma di tali sorrisi, da quella sera in avanti, non rimase che il ricordo. L'odio, il più forsennato e cieco odio si impadronì di Aldo Piscitello. Era una passione talmente sproporzionata. Si ficcò in lui con tanta difficoltà come un vento tempestoso e lungo chilometri in un paio di mutande, che il piccolo uomo parve cigolare, cricchiare da ogni parte. Non riuscì più a star fermo, quieto, composto, a chiudere completamente la bocca, a introdursi tutto nel sonno. Anche dormendo, gli cascavano di bocca alcuni «bestie», «cornuti», piani in verità e tutti fiato, ma con qualche goccia di saliva sulla fine che andava a bagnare il guanciale o la spalla di Rosina. Per le strade, accanto a lui e all'altezza della sua spalla, c'era sempre la sua mano destra che disapprovava, faceva segno di no, mandava all'inferno. In un tempo in cui tutti erano superbi ottimisti, anche il violino nella stradetta solitaria provava cadenze di marcia. I bambini nei sesti piani vicino alle nubi imparavano gli inni. Inni mugolava a tavola fra un boccone e l'altro il professore sessantenne che non aveva mai cantato. L'ubriaco di notte, ruotando con le spalle a un fanale, rantolava «Domeremo il mondo!» e notte e giorno ai balconi cigolavano le bandiere. Aldo Piscitello fece risuonare dei suoi «mo», pieni di sconforto, alcuni grandi portoni davanti ai quali soleva passare rincasando. Alle cerimonie politiche andava come prima e forse con maggiore assiduità. Vi andava aggricchiando le spalle come a soffocare il penoso e piacevole brivido che tutto lo faceva tremare. Eccolo nella sala del circolo rionale. Egli era ormai a poca distanza dagli oggetti del suo odio. Poteva quasi strofinarvi gli occhi e il naso e ne era stretto da ogni parte con l'abbondanza dei sogni e degli incubi. Come attraverso una lente smisurata, egli era in grado di vedere quanto fossero imbecilli, quanto fossero balordi, quanto fossero prepotenti a destra e vigliacchi a sinistra, quanto scavezzacolli, corti, malpartoriti, sconci. Per lui era di un gusto inaudito poter strisciare accanto a un vice segretario federale dicendogli mentalmente «gran coglione», e mentre quello si piantava in posa statuaria e sollevava col respiro come un'ampia mammella il mucchio dei nastrini, medaglie, medagliette, teschi e pugnali. Aldo Piscitello, a un passo da lui, con la faccia umile e magra, gli diceva mentalmente «Ladro, ladrone di passo, sì, ladro!»

0: Ottobre, anniversario solenne della marcia su Roma, si alzava di buon mattino e si concedeva un diletto singolarissimo. Ritiratosi nella più piccola stanza della casa, accendeva un sigaro Roma e lo fumava lentamente, guardandosi da parte a parte la mano che teneva il sigaro tra l'indice e il medio. Una gran calma era nel suo occhio destro, e più nel sinistro. L'immobile naso pareva immerso nell'aria come il gambo di un fiore nell'acqua, e silenziose buffate esalavano dalla sua bocca. Era la vita che si occupava sbadatamente di lui, più che lui di vivere, finché non suonavano le 8 all'orologio del Palazzo degli Studi. Spento brutalmente il sigaro, Aldo Piscitello saltava in piedi, lasciava lo stanzino e correva nella camera da letto. Qui, senza riguardo alcuno per la moglie che dormiva, spalancava le imposte e si dava a rovistare nel canterano. «Ma cosa cerchi? Si può sapere!» diceva la moglie passandosi le mani sulle guance. Frattanto, Piscitello aveva tirato fuori, da un mucchio di roba bianca, una sorta di cencio funerario. Era la camicia nera. «Diamine, Rosina, è sporca questa camicia, ma chi l'ha sporcata così?» «Oh, guarda, io non lo so davvero». Solo dopo un poco Aldo Piscitello si ricordava che la sera dell'ultimo sabato fascista, prima di conservarla, ci aveva ballato sopra.
1: Avete ascoltato Il racconto.

La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8

0: Puntate ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. La dieta dà i numeri. Smetti di contare i grammi e le calorie di ciò che mangi. Per essere in forma, è più importante calcolare la proporzione di grassi e proteine o cronometrare colazione, pranzo, cena, anche il singolo boccone. Ecco in che modo. Di Claudia Bortolato. Dammi il 5, ma anche il 30. 5 al giorno, 2 di frutta e 3 di verdura, sono le porzioni di vegetali consigliate per assicurarsi adeguate quantità di fibre, vitamine e minerali e per idratarsi in modo ottimale. Ma stando ad alcune ricerche, in particolare una condotta dal British and American Gut Project, per garantirsi una buona varietà di fibre e antiossidanti e mantenere in equilibrio il microbiota intestinale, a vantaggio di tutto l'organismo, è importante anche diversificare i vegetali nell'arco della settimana, in modo da arrivare a 30 diversi tipi e colori di frutta, verdura, legumi e cereali, per esempio pomodori, datterini rossi e gialli, broccoli e cavolo viola. Formule vincenti. Per dare sprint al metabolismo è importante distribuire correttamente l'apporto dei nutrienti ed energie durante la giornata. Il 40% circa andrebbe introdotto a colazione, l'altro 40% a pranzo e solo il 20% a cena. Un altro metodo che aiuta a bruciare più grassi e mantenere elevato il metabolismo è aumentare leggermente la quota di proteine. Sono tra i costituenti della massa muscolare e aumentano il tasso metabolico del 15-30% circa rispetto al 5-10% dei carboidrati e allo 0-3% dei grassi. È una variazione della dieta da introdurre occasionalmente e per non più di 2 settimane consecutive per non danneggiare i reni. Si può arrivare a un massimo di 1,4 grammi di proteine al giorno per ogni chilo di peso corporeo rispetto agli 0,8 consigliati normalmente, pari a 84 grammi di proteine per chi pesa 60 kg. I cibi più proteici sono i formaggi, il grana padano con 33,9 grammi di proteine ogni etto, la fontina con 24,5, le carni, anche bianche, il tacchino svetta con 24 grammi, i legumi secchi 22,7 grammi per le lenticchie, 20,9 per i ceci, 20,2 per i fagioli borlotti, il pesce 21,5 grammi nel tonno, 18,4 nel salmone. Legumi a ogni pasto. Mangiando anche solo un cucchiaino di fagioli, ceci o altri legumi a ogni pasto, ti assicuri una buona quantità di fitoestrogeni e abbassi l'indice glicemico dell'intero pranzo o cena, a parità di carboidrati assunti. In questo modo dai più tempo all'organismo per utilizzare l'energia, evitando che si depositi come grasso corporeo. Se soffri di sensibilità intestinale, meglio i legumi decorticati come le lenticchie. Conta i bicchieri. Bere 2 bicchieri d'acqua pari a 500 ml prima dei pasti aumenta del 30% il dispendio di energie e l'effetto si amplifica se la si beve fredda. Con 8-10 bicchieri al giorno ci si idrata correttamente e si ha il miglior rendimento metabolico nell'arco della giornata. E il vino? Non più di 1 bicchiere di rosso a pasto, meglio se novello, per il resveratrolo, antiossidante che anche se in quantità modeste trasforma il grasso bianco in bruno che brucia le calorie anziché immagazzinarle. Ottimo e senza limite del bicchiere a pasto anche il centrifugato di uva rossa fresca, meglio se biologica, è privo di alcol. Tabellina del 3. Gli acidi grassi omega 3, 6, 9 servono a produrre ormoni ed energia, sono antinfiammatori e formano le membrane cellulari. Gli omega-3, presenti principalmente nel pesce, e gli omega-6 nei semi oleosi, sono detti anche essenziali perché il corpo non li produce da solo e dunque vanno assunti con la dieta. Occorrono 6-10 grammi di omega-6 e 2-4 grammi di omega-3 al giorno, nel rapporto ottimale di circa 4 porzioni di omega-6 per ogni porzione di omega-3. Per esempio, circa 2 etti di sgombro o salmone con un cucchiaio di olio extravergine di oliva, oppure 2 cucchiaini di olio di germe di grano e 4-5 noci. Gli omega-9, utili per funzioni cerebrali e umore, invece, sono elementi che il nostro organismo può produrre a partire da altri grassi. Il più importante è l'acido oleico, salutare per il cuore, contenuto soprattutto nell'olio extravergine d'oliva. Altri omega-9 si trovano nell'olio e nel frutto dell'avocado, nell'olio di borragine, nei semi di zucca e sesamo, nelle nocciole, nelle mandorle e nel cacao. Guarda le lancette. I pasti sbrigativi fanno mangiare di più perché non permettono la corretta produzione di ormoni e neurotrasmettitori che regolano la sazietà, la glicemia, la concentrazione di glucosio nel sangue e lo svuotamento dello stomaco. Il consiglio è di seguire il più possibile la regola 30-60-60, dove i numeri indicano i minuti che andrebbero dedicati rispettivamente a colazione, pranzo e cena. E per facilitare la masticazione, che dovrebbe durare almeno 20-30 secondi per ogni boccone, posa lo smartphone, spegni PC o TV e prova a appoggiare le posate sul piatto a ogni forchettata.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. 100.000 sfumature di sesso. Lo fanno quasi tutti, nei modi più curiosi, con parecchia fatica e a volte rischiando la vita. Perché questo modo di riprodursi ha così successo? Di Giovanna Camardo. Il sesso, la cosa più divertente che puoi fare senza ridere. Se un bonobo potesse leggere questa battuta di Woody Allen, forse la capirebbe al volo, come facciamo noi umani. Questi primati, noti perché preferiscono fare l'amore che la guerra, sembrano infatti decisamente apprezzare il sesso. Che comunque sia, divertente o puro istinto, è tra le cose più diffuse in natura. Lo fanno quasi tutti, animali, piante, funghi. Perché, considerando che per molti richiede un sacco di fatica, quali sono meccanismi e molecole in gioco? E quali i metodi che la natura ha sviluppato per trovare il partner giusto? Il sesso è la strategia usata dalla stragrande maggioranza di animali e piante, conferma Francesco Ficetola, docente di strategie riproduttive all'Università degli Studi di Milano. Una delle spiegazioni della sua affermazione è l'ipotesi della regina rossa. In Attraverso lo specchio di Lewis Carroll, la regina rossa spiega ad Alice: in questo luogo ci vuole tutta la velocità di cui si dispone se si vuole rimanere nello stesso posto. L'ipotesi si riferisce in particolare alla coevoluzione con i patogeni. Per sopravvivere ai germi, che evolvono rapidamente, le specie devono cambiare. Ma tutti gli organismi evolvono e si confrontano con predatori o prede. Come faccio ad avere una prole simile a me, ma un po' diversa? Che avrà migliori possibilità di adattamento? La risposta è il sesso. Una strategia che permette di mescolare i geni, i gameti, le cellule che si uniscono nella riproduzione sessuale, sono infatti un puzzle del DNA che l'individuo ha ricevuto da madre e padre, spiega Ficetola. La riproduzione senza sesso. I batteri, per esempio, si dividono in due, che produce individui identici al genitore, è più facile. La crescita della popolazione è più rapida e si risparmiano risorse. Ma un nuovo patogeno o un predatore che trova la giusta strategia potrebbe spazzare via me e tutta la mia discendenza. Fidanzati appiccicosi o mangiati. C'è poi anche un'ipotesi che riguarda le mutazioni, gli errori che si producono a ogni duplicazione dei geni e che sono in maggioranza deleterie, spiega Andrea Pilastro, docente di biologia evoluzionistica e comportamento animale all'Università di Padova e autore di Sesso ed evoluzione, la straordinaria storia evolutiva della riproduzione sessuale, Bompiani. Con la riproduzione senza sesso si hanno copie identiche, ma con nuove mutazioni in più, che si accumuleranno nelle generazioni. Con la riproduzione sessuale e il mescolamento dei geni si hanno invece discendenti con un'alta variabilità. Alcuni avranno molte mutazioni e non sopravviveranno, altri poche e vivranno. Un vantaggio c'è, visto che qualcuno ha iniziato a mescolare le carte oltre 1 miliardo di anni fa. E da allora si continua. Tutti noi, eucarioti, con cellule complesse, animali, piante, funghi, protozoi, discendiamo da un antenato che ha iniziato a fare sesso. Poi qualcuno è tornato indietro e può riprodursi, sia con sia senza, dice Ficetola. Per fare sesso, gli animali sono disposti a tutto. Un maschio dominante di foca elefante deve difendere il suo harem di femmine, pestandosi a sangue con i rivali. E in quel periodo non può andare in mare a mangiare, deve presidiare le spiagge e le femmine, dice Ficetola. Uno studio di Sofia Bolsk dell'Università della Tasmania ha visto che i maschi dell'elefante marino del sud muoiono prima perché, per mettere su peso, restano nei tratti di mare ricchi di cibo ma pieni di predatori. Nulla però a confronto del maschio delle mantidi, che per il sesso perde proprio la testa, visto che la femmina può staccargliela durante la copula se non riesce a fuggire prima.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Da secoli ebrei, musulmani e cristiani si dividono la città di Gerusalemme, luogo sacro per i tre culti. Di Matteo Liberti. Statistiche alla mano, oggi oltre 2 miliardi di individui si professano cristiani, poco meno di 2 miliardi sono musulmani e circa 15 milioni ebrei, per un totale che supera la metà della popolazione mondiale. Ebbene, questa enorme mole di devoti ha una sorta di santuario condiviso, costituito dal territorio storico della Palestina e in particolare da Gerusalemme, città considerata santa da tutte e tre le grandi religioni monoteiste. Cosa lega rispettivamente ebraismo, cristianesimo e islam a questi luoghi? Citata nel racconto biblico come terra di Canaan, la Palestina vide giungere nel secondo millennio avanti Cristo tribù di lingua semitica provenienti dalla Mesopotamia, che per via di una carestia si sarebbero poi mosse in Egitto, vivendo in schiavitù prima di intraprendere il ritorno in area palestinese. Tra loro, secondo la Bibbia, c'era Abramo, patriarca dell'ebraismo, nonché del cristianesimo e dell'islam, tanto che si parla di religioni abramitiche, il quale, facendo atto di fede a un solo Dio, ne ricevette la promessa di un territorio destinato alla sua discendenza. Abramo passò tale eredità al figlio Isacco e poi al nipote Giacobbe, chiamato Israele, colui che lotta con Dio, il quale la trasmise ai propri discendenti, gli Israeliti, guidati verso la terra promessa dal profeta Mosè e da Giosuè. Terminato il biblico esodo e conquistate le genti stanziate in Palestina, attorno al 1030 a.C., gli ebrei crearono un regno il cui primo sovrano fu Saul. Il regno di Israele in seguito passò a Isbaal e quindi a Davide, che scelse come capitale la città già esistente di Gerusalemme, dove il suo successore Salomone ultimò nel 960 a.C. la costruzione di un tempio destinato a divenire il cuore dell'ebraismo. Dopo la morte di Salomone, il regno si separò in due e nella parte meridionale, la regione storica della Giudea, si formò il regno di Giuda, che includeva Gerusalemme. Questi luoghi divennero però terreno di conquista per altri popoli. Assiri e babilonesi, nel 587 a.C., dopo un lungo assedio, riuscirono a espugnare la città. Il re babilonese Nabucodonosor II distrusse il tempio dalle fondamenta, depredandone i tesori e profanandone gli arredi, spiega lo storico Franco Cardini, autore del saggio Gerusalemme, una storia, il mulino. Nel 538 avanti Cristo, tuttavia, gli ebrei poterono rientrare a Gerusalemme e nel 515 avanti Cristo vi ricostruirono il Tempio. Seguirono altre dominazioni, tra cui quella romana, durante la quale in Giudea il sovrano Erode il Grande, sul trono dal 37 avanti Cristo al 4 avanti Cristo, ampliò il Tempio. Intanto, nel vicino villaggio di Betlemme, nasceva un uomo che diventerà il fulcro di una nuova religione, Gesù. La sua infanzia e giovinezza trascorsero nel villaggio di Nazareth, a nord di Betlemme, in Galilea, dove il padre Giuseppe, lontano discendente di Davide, faceva il falegname. Di fede ebraica, dotato fin da piccolo di un'accesa spiritualità, intorno ai 30 anni Gesù si dedicò alla predicazione, visitando vari luoghi della Palestina e più volte Gerusalemme, nella quale si scagliò contro i mercanti presenti nel Tempio, luogo sacro. Seguito da una dozzina di apostoli, si fece portavoce di importanti concetti morali, aiutando gli individui più poveri e umili della società, gli ultimi. Compì guarigioni e atti miracolosi che lo fecero individuare come il Messia, unto, Christos in greco antico, il Salvatore inviato da Dio che gli ebrei stavano attendendo. I romani, gli stessi ebrei, però, non vedevano di buon occhio questo predicatore, ritenuto un sovversivo, e così i suoi giorni terreni terminarono su una croce del Golgota, un'altura presso Gerusalemme. Dopo la resurrezione di cui parlano i Vangeli, i suoi discepoli saranno i primi devoti di quella che sarà la religione cristiana. La nuova fede fu dapprima osteggiata e i cristiani perseguitati, e poi accettata dall'imperatore Costantino, che con l'editto del 313 la ammise tra i culti ufficiali. Lo stesso Costantino fece costruire a Gerusalemme la Basilica della Resurrezione o del Santo Sepolcro, inglobandovi il luogo tradizionale della tomba di Gesù. La chiesa cristiana fu edificata a poche centinaia di metri da quel che rimaneva dello storico tempio ebraico. Era stato distrutto dai romani nel 70 d.C., mentre nel 135 d.C. l'imperatore Adriano aveva devastato l'intera Gerusalemme, edificando sulle sue rovine la colonia di Elia Capitolina, prosegue Cardini. Si salvò solo la parete occidentale del Tempio, il Muro del Pianto, tuttora principale luogo sacro dell'ebraismo. La comunità ebraica sotto i colpi romani cominciò a migrare verso altre terre. Era l'inizio della diaspora. Il nome di Gerusalemme fu ripristinato nel 638 dai musulmani che l'avevano nel frattempo conquistata, in seguito alla loro rapida espansione. La città aveva infatti importanza anche per la neonata religione islamica. Profeta del nuovo credo era Maometto, nato attorno al 570 a La Mecca, attuale Arabia Saudita. Orfano da giovane, divenne come il padre commerciante e si avvicinò ad alcune comunità monoteiste presenti nella sua terra d'origine. Dal 610 abbracciò la vita meditativa e la predicazione in concomitanza con un'inaspettata rivelazione. Gli apparve l'arcangelo Gabriele, lo stesso che aveva annunciato a Maria il concepimento di Gesù, rivelandogli di essere stato prescelto da Dio come messaggero. In seguito Gabriele tornò a parlargli, dettandogli messaggi sotto forma di versetti, dapprima divulgati oralmente e poi trascritti nel Corano, lettura, testo sacro dell'Islam, termine che significa sottomissione, mentre chi si sottomette è detto muslim, musulmano. Maometto iniziò a predicare l'esistenza di un unico Dio supremo, Allah, ma con il crescere dei suoi seguaci, i mercanti della città cominciarono a osteggiarlo. Ne conseguì l'esodo dei musulmani verso il nord saudita, in direzione di Yathrib, poi rinominata Medina, dove il profeta morì nel 632. Prima di morire, però, era stato protagonista di un altro evento misterioso. Tra il 620 e il 621, alla Mecca, una notte fu svegliato da un angelo che lo condusse in sella a un cavallo alato dal volto di donna al Tempio Ultimo, situato sulla stessa area dello storico Tempio Ebraico di Gerusalemme, e lì sarebbe asceso al cielo. Nei cieli incontrò Abramo e gli altri profeti prima di essere ammesso al cospetto di Allah e fare infine ritorno a casa. Quel viaggio celeste prese le mosse da una grande roccia, la stessa sulla quale Abramo era stato pronto a sacrificare il figlio Isacco, attorno a cui, dopo la morte di Maometto, sarà edificato il santuario chiamato Cupola della Roccia. Vicino a esso sorsero la moschea di Al-Aqsa e poi altri edifici sacri e minareti, proprio a pochi passi dai luoghi sacri dell'ebraismo e del cristianesimo. Tutti concentrati nella città vecchia, dal 1981 patrimonio UNESCO. Una descrizione d'insieme di tali luoghi santi condivisi dalle tre religioni apparve già alla fine del X secolo in una celebre opera del geografo arabo al-Muqaddasi, il Gerusolimitano, afferma Cardini. Ma l'intreccio di fedi in Palestina, terra destinata a passare sotto varie dominazioni, determinò sempre crescenti tensioni tra i fedeli, in particolare tra musulmani e pellegrini cristiani diretti in Terra Santa, da cui derivò la drammatica stagione delle crociate tra l'XI e il XIII secolo. Tornata nell'orbita islamica con i Mamelucchi, la Palestina fu poi conquistata dai turchi. E a seguito del crollo dell'impero ottomano dopo la prima guerra mondiale passò sotto il controllo inglese. Infine, nel 1948, in quei territori nacque lo Stato di Israele. Nonostante sia garantita la salvaguardia di tutti i luoghi sacri, a Gerusalemme, tra le varie comunità, vi sono forti tensioni. Città santa per le tre religioni sorelle, Gerusalemme è oggi contesa tra israeliani e palestinesi e, più in generale, tra ebrei, musulmani e cristiani. Tutti, seppur in misura differente, a essa legatissimi, conclude Cardini. L'area più contesa è quella del Monte del Tempio, formalmente sotto amministrazione musulmana, ma vi sono altri luoghi condivisi. A Hebron, in Cisgiordania, si trova la tomba dei patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, a cui sono devote le tre religioni. Mentre in Giordania c'è il Monte Nebo, dove a Mosè apparve la terra promessa. Il patrimonio religioso comune ha generato e genera ancora discordia. E pensare che secondo alcuni, ma l'ipotesi è controversa, l'etimo di Gerusalemme è città della pace. Per il momento solo una speranza.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Faremo la pasta con la farina di grillo. Ci piacerà? Di Barbara Merlo. Dopo larve e locuste sdoganate nel 2021, è arrivata l'autorizzazione anche per il grillo. Potrà far parte dei nostri menù in forma di farina parzialmente sgrassata, aggiunta a prodotti da forno, pasta, salse, minestre ed altri piatti a base di verdure e legumi, snack preparati a base di carne, eccetera. Per i prossimi 5 anni, solo la vietnamita Cricket One Co., che ne ha fatto richiesta alla Commissione europea, sarà autorizzata a immettere sul mercato UE il nuovo alimento. Eventuali altre aziende dovranno chiedere l'autorizzazione, seguendo il percorso burocratico previsto. L'Unione Europea ha stabilito infatti con un apposito regolamento che gli alimenti non consumati abitualmente sulle tavole europee, definiti novel food, cibi nuovi, debbano essere autorizzati prima di essere introdotti sul mercato. L'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, esamina la documentazione tecnica e scientifica presentata dall'azienda che propone il nuovo alimento e poi esprime un parere sulla sicurezza d'uso. Se favorevole, la Commissione europea ne autorizza la commercializzazione. Così è stato per i 3 tipi di insetti che oggi, volendo, possiamo mettere nei nostri piatti. Dal grillo alla farina. I grilli, Acheta domesticus, sono sottoposti a 24 ore di digiuno per consentirne lo svuotamento intestinale e poi sono uccisi per congelamento. Seguono lavaggi, trattamento termico, essiccazione, estrazione meccanica dell'olio e macinazione. La farina che si ricava, parzialmente sgrassata, contiene oltre il 70% di proteine, calcio, ferro, vitamina B12 e ha 379 calorie per 100 grammi. Il prodotto deve sottostare alla normativa europea. Da più parti sono state sollevate critiche sul fatto che sia troppo lavorato, ultraprocessato, quindi potenzialmente poco sano. Ci sono dei rischi? Lo abbiamo chiesto ad Agostino Macri, responsabile della sicurezza alimentare per l'Unione Nazionale Consumatori. Gli insetti o i loro derivati autorizzati devono essere conformi a quanto stabilito dai regolamenti UE e pertanto sono esenti da pericoli chimici e microbiologici. Hanno un ottimo valore nutrizionale. Tuttavia, in molti paesi, soprattutto orientali, gli insetti consumati abitualmente da secoli vengono spesso prelevati direttamente dall'ambiente. Per così dire, sono ruspanti e difficilmente sottoposti a controlli chimici e microbiologici prima del consumo. In questi casi vi sono dei potenziali rischi, perché gli insetti selvatici possono trasmettere pericolose malattie infettive che colpiscono anche l'uomo. Al contrario, quelli da allevamento forniscono ottime garanzie igienico-sanitarie. Attenti alle allergie. L'esoscheletro degli insetti, come quello dei crostacei, è fatto soprattutto di chitina, una sostanza cellulosica potenzialmente allergizzante. Osserva Macri, chi è allergico ai crostacei dovrebbe evitare il consumo di insetti e anche per questo è importante una corretta etichettatura. La FAO, nell'ultimo rapporto sugli insetti edibili del 2021, mette in guardia anche dei possibili rischi della resistenza agli antibiotici che potrebbe essere veicolata dagli insetti d'allevamento in condizioni particolari. È emerso da alcuni studi che quando il substrato nutritivo degli insetti, l'acqua o l'ambiente di allevamento sono contaminati da batteri resistenti agli antibiotici, gli insetti possono diventare il veicolo dell'antibiotico resistenza dalle fattorie alle comunità urbane. L'impatto sull'ambiente. Quando nel 2050 sul pianeta ci saranno oltre 9 miliardi di individui, dovremo avere già trovato fonti alimentari proteiche alternative a quelle derivanti dall'allevamento di bestiame, che è energivoro, consuma risorse, provoca deforestazione, inquinamento ed effetto serra. Gli insetti e i loro derivati sono una possibile soluzione, ma sono pur sempre una fonte alimentare di proteine e grassi animali, di cui per la nostra salute dovremmo moderare il consumo e per di più da allevamento intensivo. Non sarebbe meglio aumentare nella nostra dieta la quota di proteine vegetali ricavate per esempio dai legumi, diminuendo quelle animali? Certo, come del resto prevede la piramide alimentare della dieta mediterranea, risponde l'esperto. Ma il problema è ancora più vasto. Nei paesi industrializzati si mangia troppo, arrivando a consumare quasi 800 kg di cibo pro capite all'anno, e per questo il sovrappeso e l'obesità sono in crescita drammatica. Quanto agli allevamenti intensivi di insetti, mi aspetto che il futuro si dibatta sul benessere degli insetti allevati o sull'impatto ambientale della cattura di quelli selvatici.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito scienzenotizie.it. La sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. Scoperta la sequenza di eventi che porta alla morte cerebrale e potenziali interventi medici per invertire il processo. A cura della redazione. Un gruppo di ricercatori ha identificato la sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. Questa scoperta potrebbe non solo spiegare i fenomeni riportati dalle persone che hanno avuto esperienze di quasi morte, ma potrebbe anche aprire la strada a nuovi interventi medici per invertire il processo di morte cerebrale. Finora gli scienziati hanno avuto difficoltà nel determinare il momento esatto in cui avviene la morte cerebrale, poiché, a differenza del corpo, il cervello non smette di funzionare istantaneamente. Quando le riserve di ossigeno si esauriscono, i neuroni consumano rapidamente il loro carburante cellulare, noto come ATP, e diventano instabili. Questo provoca una grande liberazione del neurotrasmettitore eccitatorio glutammato, che porta a una raffica di attività neurale durante il processo di morte. Successivamente si osserva un aumento dell'attività cerebrale, in particolare delle onde gamma e beta che sono associate all'esperienza cosciente. Queste onde potrebbero essere coinvolte nelle esperienze di quasi morte riportate dalle persone che hanno avuto un arresto cardiorespiratorio.

0: il suo lavoro. Tuttavia, fino ad ora i ricercatori non sapevano dove nel cervello iniziava questa onda mortale o come si diffonde. Per rispondere a queste domande, gli autori dello studio hanno misurato l'attività elettrica nei cervelli dei ratti durante l'onda della morte. Hanno scoperto che l'onda inizia nei neuroni eccitatori all'interno dei livelli corticali più profondi, probabilmente perché queste cellule nervose hanno un elevato fabbisogno energetico. L'onda della morte si propaga poi in direzione ascendente e discendente attraverso i diversi livelli corticali. Quando i ricercatori hanno riossigenato i cervelli dei ratti, l'intero processo è stato invertito, poiché le scorte di ATP sono state ripristinate e i neuroni si sono ripolarizzati. Questa dinamica è stata osservata in diverse condizioni sperimentali e potrebbe essere presente anche negli esseri umani. La scoperta di questa sequenza di eventi che avviene nel cervello nei suoi ultimi momenti dimostra che la morte non è un taglio netto e che una persona potrebbe potenzialmente essere riportata indietro anche dopo che le letture dell'attività cerebrale sono piatte. Inoltre, questa ricerca fornisce nuove intuizioni su come proteggere meglio i cervelli dei pazienti che subiscono un arresto cardiorespiratorio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom, Rudolf Diesel, mettere in moto tutto il mondo, di Angelica Giacobbo. Il motore dell'automobile arriverà e allora il compito della mia vita sarà compiuto. Ne era fermamente convinto Rudolf Diesel, geniale inventore a fine 800 di quel motore che ha sostenuto la seconda rivoluzione industriale, ha messo in moto il mondo e che forse gli è costato la vita. Rudolf Christian Karl Diesel era nato nel 1858 a Parigi, dove i suoi genitori tedeschi si erano stabiliti. Il padre Theodor era un rinomato artigiano rilegatore, la madre era governante e tutrice. Rudolf si dimostrò subito un bravissimo scolaro, tanto che a 12 anni fu ammesso all'École Primaire Supérieure, la migliore della città. Ma lo scoppio della guerra franco-prussiana nell'agosto 1870 interruppe bruscamente la sua infanzia felice. I genitori, ritrovatisi di colpo nemici della Francia, furono costretti a riparare a Londra, mentre il piccolo Rudolf preferì tornare ad Augusta, città natale del padre, ospite degli zii. Qui, a soli 14 anni, decise di diventare un ingegnere. Frequentò il Politecnico di Monaco, dove si laureò nel 1880 con il massimo dei voti e divenne pupillo di Carl von Linde, il re dei frigoriferi. Dopo una breve esperienza di lavoro in Svizzera, ritornò in Francia, dove fu assunto nella fabbrica Linde. A Parigi, città che adorava, coltivò molti interessi anche politici. Simpatizzava per idee socialiste e internazionaliste e fu un convinto sostenitore dell'esperanto. Nel 1883, appena 25enne, si sposò. Dal matrimonio nacquero 3 figli, ma la sua idea fissa era creare un nuovo tipo di motore, più efficiente, piccolo e leggero di quelli a vapore in uso all'epoca. Così, nel 1885, aprì la sua prima officina laboratorio, dove trascorreva tutto il tempo libero. Non era un'idea nuovissima, quella del motore a combustione interna. Altri, come Nicolaus August Otto, ci stavano già lavorando con successo. Ma grazie alla sua solida preparazione in matematica e fisica, Rudolf riuscì a progettare un motore che, almeno in teoria, aveva un rendimento superiore. Poco dopo, però, dovette nuovamente lasciare Parigi per trasferirsi a Berlino su richiesta delle industrie Linde, per cui ancora lavorava. nel 1800.

0: 1892 finalmente il suo progetto fu brevettato e l'anno seguente, grazie al sostegno di Friedrich Krupp, proprietario delle celebri acciaierie, era pronto un prototipo funzionante. Diesel rischiò la vita quando uno dei primi imperfetti congegni esplose, ma almeno aveva dimostrato che il carburante si accendeva senza bisogno di una scintilla esterna. Comunque ci vollero altri 4 anni di tentativi per arrivare a un motore funzionante e sicuro, sostanzialmente uguale a quello di oggi. Il primo motore diesel fu presentato in grande stile all'Esposizione Universale di Parigi del 1900. Bruciava olio di arachidi, piuttosto costoso, ma poteva funzionare con qualsiasi altro olio vegetale o minerale. Il successo fu immediato. La produzione commerciale iniziò subito e il primo esemplare fu installato in una distilleria statunitense. Nel giro di pochi anni, il motore diesel avrebbe alimentato impianti elettrici nelle miniere, nelle fabbriche e nei giacimenti petroliferi e in seguito auto, camion e imbarcazioni. In breve, Diesel era diventato ricco, molto ricco, ma non felice. Doveva continuamente affrontare cause legali e problemi tecnici relativi alla fabbricazione, ai brevetti, alle licenze e ai finanziamenti che finirono per minare il suo equilibrio. Iniziò a manifestare segnali di esaurimento nervoso e paranoie. Nel 1904 comunque riuscì a tenere un ciclo di conferenze negli Stati Uniti e a pubblicare un'opera in 2 volumi in cui esprimeva la sua idea di solidarismo. Era una forma di economia solidale. I lavoratori si organizzavano per produrre beni e servizi e i ricavi finivano in una cassa di risparmio che li redistribuiva ai soci. Fra l'altro, Diesel sperava che anche il suo motore potesse diventare un mezzo democratico di promozione sociale e, infatti, nel 1908 il primo diesel di piccola cilindrata metteva in moto un'automobile e cambiava per sempre il modo di viaggiare. Ma forse a causa della sua fragilità psicologica, Rudolf Diesel non fu mai un buon imprenditore. I debiti si accumulavano, tanto che nel 1911 la sua fabbrica fallì. Intanto in Europa crescevano le tensioni che porteranno alla Prima Guerra Mondiale. La crisi dell'impero austro-ungarico, gli irredentismi balcanici, la rivalità navale anglo-tedesca. Nel settembre del 1913 Rudolf raggiunse il porto di Anversa, dove si imbarcò sul piroscafo Dresden diretto a Harwich, in Inghilterra. La sera del 29 settembre alle 22 salutò cordialmente i compagni di viaggio, ma il giorno seguente nessuno lo vide a colazione. Sparito. In cabina il letto era intatto, la camicia da notte ancora piegata, cappello e soprabito furono rinvenuti accanto a un parapetto. Sulla sua agenda il giorno 29 settembre era contrassegnato da una croce, il che fece subito pensare al suicidio. Ma presto iniziarono a circolare teorie più inquietanti. Per mantenere la supremazia della Marina britannica su quella tedesca, Winston Churchill, primo lord dell'ammiragliato, voleva nuovi sottomarini con motori diesel a gasolio che potevano essere riforniti da navi cisterna senza bisogno di rientrare in porto per caricare carbone. La Kaiserliche Marine tedesca aveva già cominciato ad adottarli contro il parere dello stesso Diesel. Per questo i giornali titolarono: l'inventore gettato in mare per fermare la vendita di brevetti al governo britannico, mentre altri tiravano in ballo l'impero tedesco o o i trust del carbone, che temevano di perdere il monopolio delle forniture per i trasporti marittimi e ferroviari. Suicidio, disgrazia o omicidio? Forse la verità non verrà mai a galla, ma il corpo sì. Fu ripescato nella Manica il 10 ottobre dal guardiacosta olandese Kurtzen. Fu il figlio Eugen a riconoscere i pochi effetti personali, mentre il corpo era stato ributtato subito in mare, secondo l'uso del tempo. La moglie Marta ricevette poi una valigetta contenente una modesta somma di denaro e documenti attestanti i pesanti debiti contratti dal marito. Nel 1912, comunque, più di 70.000 motori diesel funzionavano già in tutto il mondo e intonavano, a modo loro, le lodi di quell'uomo geniale e visionario che aveva previsto persino l'uso dei super ecologici biocarburanti. L'uso di olio vegetale come combustibile può sembrare insignificante oggi, ma tali prodotti possono nel tempo diventare importanti quanto il cherosene e i prodotti di catrame di carbone di oggi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista History. Curiosità storiche. La misteriosa fanciulla dell'Appia. Tra i tanti segreti sepolti lungo la via Appia, uno venne alla luce in modo del tutto inaspettato. Era il 14 aprile 1485, quando alcuni operai intenti a lavorare nei terreni del convento di Santa Maria Nuova trovarono all'interno di una tomba romana un sarcofago ancora intatto. Quando fu aperto, la sorpresa fu enorme. L'umanista fiorentino Bartolomeo Della Fonte, che era accorso alla notizia del ritrovamento, descrisse così lo spettacolo, aggiungendo un prezioso disegno: un corpo disposto bocconi, coperto d'una sostanza alta due dita, grassa e profumata. Rimossa la crosta odorosa, apparve un volto di così limpido pallore da far sembrare che la fanciulla fosse stata sepolta quel giorno. I lunghi capelli neri aderivano ancora al cranio, spartiti e annodati come si conviene a una giovane, e raccolti in una reticella di seta e oro. Orecchie piccole, fronte bassa, sopraccigli neri, occhi di forma singolare, le labbra rosse socchiuse, i denti piccoli e bianchi, la lingua scarlatta sin vicino al palato, guance, mento, nuca e collo sembravan palpitare. Tutto il corpo aveva proporzioni splendide e armoniose. Il sarcofago fu trasportato in Campidoglio e subito in migliaia accorsero a vedere la fanciulla, restando affascinati dalla sua bellezza. Si disse che si trattava di Tulliola, l'amata figlia di Cicerone morta giovinetta, un mito romantico ma non suffragato da alcuna prova. Ma Papa Innocenzo VIII non gradì tutto quel clamore e dopo pochi giorni, quando la salma si annerì, ordinò che fosse portata via nottetempo per essere seppellita fuori di Porta Pinciana, in terra sconsacrata, o gettata nel Tevere. Così della misteriosa fanciulla si persero le tracce per sempre.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace, piuttosto che con quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda è vanità. Arthur Schopenhauer.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
4: Michela è una grande viaggiatrice e nel 2017 ha deciso di andare a vivere a Tokyo. Potevo non chiederle di raccontarci questa incredibile città? E lo fa con la blogger Michela Figliola, autrice del blog warmcheaptrips.com ed expat in Tokyo. Michela ci racconterà una Tokyo meno turistica e più autentica, dandoci tantissime dritte su quartieri, locali, musei e ristoranti imperdibili. Buon ascolto di questo nuovo racconto di viaggio. Ciao Michela, benvenuta a Racconti di Viaggio.
5: Ciao a tutti, grazie Nadia per ospitarmi in questa puntata.
4: Allora, dobbiamo dire a chi ci ascolta che sto registrando di mattina, sono le 10:30, 10:15, mentre da te è il tardo pomeriggio, quindi mi sono da poco svegliata che sono in ferie e tu mi risai alla fine della tua giornata lavorativa, ecco.
5: Esatto, sì, è quasi ora di cena qui, dai, tra un po' si inizia a preparare, quindi sono 6:30.
4: Perché Michela ci parla appunto da Tokyo e oggi Tokyo è la grande protagonista di questa puntata. Noi ci siamo viste, se ti ricordi, alla BIT di Milano qualche anno fa, poche settimane prima della tua partenza per Tokyo, e da sempre poi seguo i tuoi racconti sul tuo blog e sui tuoi canali social su questa città e sulla cultura giapponese, quindi vi consiglio assolutamente di seguirla, poi nelle note metteremo tutti i riferimenti. Prima di trasferirti in Giappone avevi visitato questa nazione per ben 4 volte. Cosa ti ha fatto decidere di cambiare vita e di andare a trasferirti e di vivere proprio lì?
5: Sì, allora, è vero, ci siamo viste alla BIT del 2017, che era febbraio-marzo, perché poi io sono partita a giugno, quindi sono 3 anni e mezzo che sono qui. Sì, ero stata in Giappone 4 volte, diciamo 3 volte, avevo visto anche Tokyo, l'ultima volta invece no, l'avevo saltata. Però, diciamo, proprio dalla prima volta che avevo fatto solo 4 giorni e solo a Tokyo, io avevo sentito che questa era la città dove avrei dovuto vivere. Non c'è stato un vero e proprio motivo scatenante. Allora, partiamo col dire che a me comunque l'Oriente ha sempre ispirato. Non sono mai stata un'appassionata di anime, manga, videogiochi, anzi non ne so praticamente nulla, però diciamo più la filosofia, tutto questi racconti mistici sui samurai, tutto il Giappone antico mi hanno sempre ispirato molto. Poi crescendo questo amore si è sviluppato proprio anche per tutta la filosofia dello zen giapponese, tutte queste cose, è tutto un mix. E quando finalmente sono arrivata a Tokyo ho sentito proprio questo è il mio posto e da lì poi negli anni successivi ho iniziato a, ogni volta che venivo in Giappone cercavo un po' anche di capire come funzionava il tutto, mi sono informata diversi anni per capire appunto come fare a trasferirmi in modo più semplice, via dicendo, e questo è stato un po' tutto il mio percorso prima di venire in Giappone.
4: Quindi oramai vivi a Tokyo da oltre 3 anni e mezzo, quindi dopo questi anni cos'è della cultura giapponese che ti fa sentire a casa e quello che invece ancora non riesci a metabolizzare e a sentire tuo?
5: Parto con una precisazione molto importante. Il Giappone è un paese molto, molto, molto, molto particolare, molto diverso dalla nostra cultura e da quelle che sono le nostre idee, da come siamo cresciuti. E tante cose che per noi sono assurde poi vanno contestualizzate, vanno capite e solo in questo modo si riesce ad apprezzare il Giappone. È anche facile, cioè, tante persone sono innamorate del Giappone, dicono, lo idealizzano, vorrei vivere un paese fantastico. Ecco, no, sappiate che ci sono anche tantissimi lati negativi, soprattutto per quello che è il nostro punto di vista. Quindi non è il paradiso, ha i suoi pro e i suoi contro, al netto io sto bene qui e non sono per niente pentita della mia scelta. Fatte queste dovute premesse, diciamo che le cose che mi piacciono tantissimo sono quelle che comunque attirano anche i turisti, ovvero la precisione, la tranquillità, l'ordine, il rispetto delle regole. C'è un rispetto verso il prossimo, verso gli spazi altrui, che è veramente una cosa impressionante. Nessuno cerca di prevaricare, nessuno cerca di fare il furbo, cosa che invece in Italia un po' si tende a fare, anche per sopravvivenza, perché se non fai il furbo tu, c'è l'altro che fa il furbo più di te e ti devi un po' arrangiare. Invece qua in Giappone è tutto molto, si sta bene proprio da questo punto di vista. La cosa che invece faccio un po' fatica a metabolizzare è, anche da amante della cultura tradizionale, antica, è la società moderna purtroppo. E tutte queste regole, tutte queste cose sono un po' portate all'estremo. E ovviamente gli estremi non vanno mai bene. I giapponesi stessi si trovano ad essere imprigionati da queste loro regole tante volte, e il che gli impedisce di migliorarsi, di evolversi un attimino, di cambiare. Ecco, soprattutto non riescono a cambiare, sono abituati a non pensare, ma semplicemente a fare quello che gli viene detto e seguono la corrente. Quindi capisci bene che se uno inizia a buttarsi nel pozzo, questi tutti si buttano nel pozzo. E perché nessuno pensa, quindi questa è un po' la cosa che io assolutamente, cioè il mio spirito ribelle comunque ne soffre qui.
4: E forse ti aiuta anche come spirito di sopravvivenza ad adattarti a una società che comunque è diversa da quella in cui sei cresciuta.
5: Assolutamente, assolutamente.
4: Allora, tu a Tokyo lavori, se non sbaglio, per un tour operator, comunque lavori nel settore del turismo e organizzi anche viaggi e itinerari in giro per il Giappone. Ci vuoi raccontare un po' come si svolge il tuo lavoro?
5: Sì, allora la mia azienda è un'azienda piccola, un'azienda giapponese, e ha diciamo due settori, il settore viaggi e il settore di digital marketing. Ovviamente al momento il settore viaggi è completamente fermo perché ci occupiamo solamente di turismo inbound, quindi di turisti stranieri che vengono in Giappone. Io generalmente mi occupo ovviamente tutta la parte di comunicazione digitale, che è quella che al momento sto facendo anche per l'altra parte dell'azienda, quella appunto digital, e mi occupo di creare i vari contenuti per i social network, quindi le cose che andiamo poi a raccontare sui social, sul nostro blog aziendale, e mi occupo anche della creazione degli itinerari, soprattutto quelli personalizzati, e della creazione di nuovi itinerari nel Giappone un po' più particolare. Oppure prima offrivamo anche tour di Tokyo proprio di 4 ore o 8 ore o personalizzati, e io li creavo personalizzati appunto per i clienti. Mi è capitato anche di fare da guida soprattutto per i clienti italiani, per facilità della lingua, insomma. Cambieremo sicuramente un po' da quando il Giappone riaprirà al turismo, che non si sa ancora quando, si spera, vabbè, ci sarà la parentesi olimpica se si faranno, e poi si spera definitivamente nell'autunno prossimo, però vediamo, non c'è ancora niente di confermato. Probabilmente dal futuro ci occuperemo meno di servizi di guida, anche per una questione di sicurezza, magari daremo più dei PDF o delle guide, delle audioguide magari personalizzate, E però continueremo a creare gli itinerari di viaggio, quindi chi vuole qualcosa di particolare, noi andiamo un po' a scovare le cose e le andiamo a presentare, ci occupiamo poi di tutta l'organizzazione.
4: Ti chiedo allora di svelarci, ovviamente senza andare troppo nei servizi che vendi, però se ti va di raccontarci un po' la città dove vivi, Tokyo, e di parlarci dei quartieri meno conosciuti dai turisti italiani. Tu poi hai scritto anche un interessante articolo su questo argomento che poi metterò nelle note, così chi vuole poi approfondire può farlo. Però ecco, raccontaci un po' di questa città così enorme e così vasta, quali sono i quartieri meno conosciuti che ci consigli di visitare?
5: Certamente, allora, grazie mille per i complimenti all'articolo intanto. Tokyo è una città enorme, ci sono 14 milioni di abitanti, è la città più grande del mondo se non sbaglio, quindi ancora adesso io continuo a scoprire posti nuovi e quartieri nuovi dove non sono mai stata, quindi non si finisce veramente mai di esplorarla. Al di là dei quartieri classici, che quelli conoscono un po' tutti, alcuni dei miei preferiti ve li racconto brevemente. Allora, il primo è il quartiere di Yanaka. Yanaka è un quartiere vicino al famoso parco di Ueno ed è una zona un po' antica della città che è sopravvissuta anche ai bombardamenti della guerra e si trovano ancora diversi templi e poi c'è un'atmosfera super local, quindi a me piace moltissimo, mi piacciono queste cose un po' vecchie, diciamo, vecchie in modo positivo. Poi un altro quartiere molto bello. Anzi, sono due, li posso mettere insieme, sono il quartiere di Koenji e quello di Kichijoji. Koenji, ci ho vissuto per un paio d'anni quando ho frequentato la scuola di lingua, quindi ci sono anche affezionata per questo motivo. Ed è una zona sempre molto local ed è famosa anche per il vintage, non solo di abbigliamento, ma anche per chi è appassionato di musica, ci sono un sacco di negozi di dischi e ci sono anche moltissime live house. E Kichijoji invece è a un paio di fermate di distanza da Koenji, è sempre simile come atmosfera, è anche una città universitaria, ci sono delle università, c'è un'università giapponese, quindi ci sono anche molti giovani, molti studenti, e poi c'è un parco molto molto bello, che è il parco di Inokashira, e è uno dei parchi un po' meno turistici, cioè, per i giapponesi è molto conosciuto, per i turisti invece no, però secondo me merita molto, soprattutto durante la fioritura dei ciliegi. Poi un'altra zona che consiglio è la zona di Gotoku-ji, che è dove si trova il tempio dei Maneki-neko, i famosi gattini con la zampina alzata. E all'interno di questo tempio, appunto, qui è nata la leggenda, una delle tante leggende sul Maneki-neko, e si trova proprio anche una zona piena di queste statue di gattini, quindi imperdibile. Queste sono poi un po' le zone principali, che consiglio, poi ovviamente ce ne sono tante altre, dipende però ovviamente dai giorni che si hanno a disposizione. Queste zone che ho elencato sono alcune delle mie preferite tra quelle meno conosciute, poi ovviamente ce ne sono molte altre e variano anche a seconda di quelli che sono i gusti delle persone. Diciamo che queste tre sono le zone che io consiglio maggiormente, un po' a tutti, soprattutto a chi è interessato a quello che tra virgolette chiamiamo il vero Giappone, ovvero quello che non è la mega città con i neon e tutto quanto, ma una Tokyo un attimino più tradizionale. Questi tre quartieri possono essere una buona base di partenza.
4: Devi svelarci però anche qualche indirizzo meno turistico e molto appetibile. Iniziamo ad esempio dagli onsen. Ce ne sono in città e quali ci consiglieresti di visitare?
5: Allora, in città non ce ne sono moltissimi di onsen, ma ci sono diversi sento. I sento sono praticamente i bagni pubblici e l'acqua è riscaldata, non è termale. Però comunque se si vogliono provare degli onsen a Tokyo, il più famoso è sull'isola di Odaiba, sull'isola artificiale di Odaiba, che è l'Oedo Onsen Monogatari. Oppure ce n'è anche uno in centro a Shinjuku che si chiama Terme no Yu. È un centro, diciamo che include anche un centro benessere, quindi le vasche termali non sono enormi, soprattutto quelle esterne, e la cosa bella degli onsen di solito è essere immersi nella natura, quindi questo in città diventa un po' difficile, molto meglio magari scegliere altre località fuori Tokyo e farsi magari una gita giornaliera. Però comunque questi due possono essere una buona opzione, magari anche solo per passare un paio d'ore. Segnalo poi anche il Take no Yu, che si trova sempre a Tokyo, basta cercarlo su Google Maps e lo si trova facilmente, tanto anche se dico il quartiere nessuno lo conosce, E questo onsen è particolare perché ha delle acque nere, credo siano ricche di zolfo, non sono sicurissima, però hanno questo tipico colore nero. L'unica cosa, attenzione ai tatuaggi, perché negli onsen di Tokyo non sono accettati e se sono piccoli si possono coprire con dei cerotti apposta che vendono qui tranquillamente nelle parafarmacie, diciamole, se questi cerotti riescono a coprire il tatuaggio si può entrare senza problemi, altrimenti per chi ha tatuaggi conviene pernottare una notte in un ryokan, in un hotel tradizionale fuori Tokyo e magari richiedere l'utilizzo dell'onsen privato, così si può entrare tranquillamente anche con i tatuaggi.
4: Tu praticamente racconti, interessantissimo, nelle storie del tuo canale Instagram, oltre ai quartieri che un po' ci hai raccontato, ma anche tantissimi locali, musei, bar, ristoranti. Quindi ti vorrei chiedere, che musei e locali ci consiglieresti di non perdere?
5: Uno su tutti che consiglio assolutamente, ci sono stata proprio poco tempo fa, è il Team Lab. Il Team Lab è un collettivo di artisti che fa queste installazioni, questi giochi d'arte con le luci e con delle installazioni particolari e tra l'altro sono quelli che avevano anche fatto l'installazione famosa al padiglione dell'Expo del 2015, quella con questo giardino simulato, diciamo. E qui a Tokyo ci sono due musei Teen Lab, uno purtroppo è temporaneo fino al 2022, quindi non so se si riuscirà, quante persone riusciranno a vederlo, io ve lo auguro. Ed è molto bello e particolare perché ci sono questi giochi di luci e musica, sono veramente un'esperienza sensoriale fantastica, anche perché si entra a piedi nudi e ci sono dei pezzi in cui si cammina nell'acqua, quindi è veramente un museo immersivo al 100%. Sempre del Team Lab, poi c'è anche il Team Lab Borderless, che questo rimane fisso, quindi è permanente, e sicuramente sarà capitato di vedere su qualche Instagram, non il mio perché non ci sono ancora stata, ma ne è pieno, questi giochi di luce o anche la stanza che sembra presa dalle lanterne di Rapunzel, ecco, tutte queste cose assolutamente i due musei del Team Lab. Poi un altro museo particolare che hanno aperto da poco a Tokyo è il museo dedicato alla cacca. Ovviamente. Sì, perché i giapponesi amano molto questa cosa, ma è la cacca famosa, quella di Arale, diciamo, quella molto pucciosa, rosa, dalla forma simpatica. Ecco, c'è un museo dedicato a questa, dove anche questo è molto interattivo e veramente si entra e si passa un'oretta a farsi foto con cappelli a forma di cacca e cose di questo tipo, quindi l'assurdità dei giapponesi. Altre cose particolari, vabbè, ci sono i vari caffè a tema, per cui c'è il caffè di Hello Kitty, il caffè di Moomin, il caffè di Snoopy, quindi dei vari personaggi. A volte aprono per un periodo di tempo e poi chiudono sempre dei caffè a tema dedicati, ad esempio a determinati cartoni animati. C'era purtroppo che hanno chiuso per Covid il ristorante di Sailor Moon e anche il Kawaii Monster Café che era molto particolare, tutto sembrava un mix tra Alice nel Paese delle Meraviglie e dei mostri colorati. Ecco, c'è anche il caffè e il ristorante di Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi ci sono tutte queste cose molto molto particolari. E c'è anche un'altra esperienza che voglio consigliare, soprattutto ai più golosi. C'è la possibilità di creare il proprio Kit Kat personalizzato. Qua in Giappone i Kit Kat vanno tantissimo e a Shibuya c'è anche il negozio della Kit Kat dove si può prenotare l'esperienza e si crea proprio con le proprie mani un Kit Kat. Si può scegliere in tre varianti, al latte fondente e col cioccolato Ruby, se non sbaglio, e poi lo si può decorare con vari elementi e portarselo a casa come ricordo, quindi una cosa particolare che a me personalmente è piaciuta molto e sono stata molto soddisfatta di mangiare il mio Kit Kat.
4: Stai parlando di cose da mangiare e quindi la domanda di rito di questo podcast è riguardo al cibo. Ora, ovviamente potremmo dedicare, immagino, una puntata ad hoc solamente sul cibo giapponese, però ti vorrei chiedere come si mangia a Tokyo e quali ristoranti ci consigli?
5: Hai detto bene, possiamo stare ore a parlare solo del cibo di Tokyo, anche perché se si mangia benissimo, praticamente ovunque, ci sono ristoranti in ogni angolo, perché anche camminando per strada noi siamo abituati solamente a guardare al piano terra quello che c'è, invece qui si trovano ristoranti al secondo, terzo, quarto, decimo piano, ma anche al secondo piano interrato, quindi veramente c'è tantissima scelta. Per tutte le tasche si può mangiare praticamente ovunque e ad ogni ora, a parte la mattina presto è difficile trovare un caffè aperto, però vabbè. E allora, diciamo che alcuni consigli che io do su dove mangiare sono più che altro delle catene che si possono trovare ovunque. Qui in Giappone catena non è sinonimo di bassa qualità, anzi, vuol dire che quel determinato tipo di locale ha molto successo e quindi viene replicato altrove perché alle persone piace. Quindi è molto comune trovare ottime catene che fanno sushi, che fanno tempura e altre cose. Quindi vado e vi dico alcuni nomi. Partiamo dal sushi, perché sappiamo tutti che il cibo per eccellenza che ci viene in mente quando pensiamo al Giappone è il sushi, che ovviamente è squisito, e ci sono molte più varietà di sushi qui in Giappone rispetto all'Italia. Un sushi che consiglio si chiama Sushi Zanmai, e questa catena di ristoranti è famosa perché solitamente il proprietario è quello che si aggiudica il tonno più grande, il tonno da record a inizio anno, e credo che se ne sia parlato anche in Italia anche l'anno scorso, perché c'è stato proprio il record di peso del tonno, adesso non ricordo se era, no, non voglio dire una stupidata, ma oltre 300 kg di tonno, e lui se l'è aggiudicato insomma all'asta dei tonni. E questo negozio di sushi ha un'ottima qualità e un prezzo non troppo elevato, quindi è veramente accessibile a tutti, non è fuori portata. Sempre parlando di sushi, ci sono altre due catene di kaiten sushi, praticamente il sushi quello su nastro, anche queste sono di buona qualità e il prezzo è bassissimo, perché solitamente è 100 yen a piattino, e quindi stiamo parlando di meno di un euro a piattino, e su ogni piattino ci sono uno o due nigiri a seconda del tipo di pesce, e sono Sushiro e Kurazushi. Poi altri piatti tipici giapponesi sono ovviamente la tempura, e per la tempura suggerisco una catena che si chiama Tenya, e di solito fa appunto la tempura con la ciotola di riso con sopra la tempura. Per il ramen decisamente Ichiran Ramen, e anche questa è una catena molto famosa che si trova ovunque, e è specializzata soprattutto nel ramen di Fukuoka, che è quello a base di, non ricordo, scusate, perché non sono una grande fan del ramen, però c'è a base di pollo, a base di pesce e a base di maiale, e quello di Fukuoka è uno dei più apprezzati, appunto l'Ichiran Ramen è quello dello stile di Fukuoka. Poi abbiamo lo shabu shabu, che sono delle fettine di carne sottili sottili, che praticamente viene portata a una padella dove all'interno c'è del brodo, e vengono aggiunte delle verdure e si fanno cuocere queste fettine proprio per un secondo, le si immergono, si chiama shabu shabu perché bisognerebbe fare shabu shabu proprio muovendo la fettina, e si mangiano così. E a me personalmente piace tantissimo, e una catena che fa un ottimo shabu shabu con anche diversi tipi di brodo si chiama shabu shabu Onyasai. E l'ultimo suggerimento che voglio dare è una sorta di izakaya. Gli izakaya sono i bar tradizionali giapponesi. Spesso questi bar tipici, soprattutto quelli più locali, vedono un po' male gli stranieri, perché ovviamente loro sono abituati ad avere i loro clienti abituali che dopo il lavoro si fermano lì a bere, mangiare, chiacchierare. Avere lo straniero, qua in Giappone non parlano inglese, che non sa comunicare, e poi soprattutto noi stranieri siamo abituati a entriamo in un posto, mangiamo e ce ne andiamo. Invece i giapponesi quando vanno in izakaya si siedono, bevono un sacco tutta la sera, mangiano poco e fanno guadagnare molto il locale. Quindi diciamo che avere il cliente straniero che magari beve meno, perché qua l'alcol e il bere in generale costa, e magari mangia di più, non è molto conveniente, quindi spesso non sono ben accetti gli stranieri. Però invece questa catena che si chiama Tori Kizoku ha lo stesso cibo da izakaya, alcol e atmosfera simile, e tutto costa 300 yen, che sono poco meno di 3 euro. Qualsiasi ordine si fa costa questo importo, quindi, e la qualità è buona. Quindi questi sono un po' i miei consigli.
4: Invece, hai delle gite fuori porta da suggerirci, quindi al di fuori di Tokyo?
5: Sì, allora, anche qua c'è tantissima scelta. Diciamo che le classiche sono un po' Kamakura, Nikko ed Hakone. Kamakura è la mia preferita in assoluto e è famosa per il grande Buddha. A me piace molto anche perché ci sono diversi templi, poi c'è la spiaggia, quindi chi ci va d'estate può anche farsi un giro in spiaggia, anche se ecco il mare non è certo dei migliori, non aspettatevi niente di eccezionale, è la baia di Tokyo, quindi non è un granché. E poi ci sono anche dei percorsi di hiking ed è soprattutto molto bella durante le varie durante i colori autunnali o durante la stagione delle piogge a giugno, perché ci sono le ortensie, ci sono tantissime ortensie, c'è addirittura un tempio che è proprio chiamato il tempio delle ortensie perché è veramente pieno e io lo adoro. Questo Kamakura è una delle mie gite preferite. Nikko è un altro grande classico, famoso soprattutto per il complesso del Toshogu, che è un patrimonio UNESCO, un complesso di templi dedicati al primo shogun del Giappone, Tokugawa. E poi c'è Hakone. Hakone è famosa appunto, diciamo, prima degli onsen, quindi per chi volesse provare magari degli onsen suggerisco appunto di fare questa gita ad Hakone. Si può fare sia in giornata, ma ci sono anche molti ryokan, quindi come dicevo prima, se qualcuno ha tatuaggi e vuole comunque provare l'esperienza dell'onsen, potrebbe considerare magari di farsi una notte qui e dista un'oretta e mezza da Shinjuku, quindi è fattibile sia in giornata oppure ci si può anche pernottare. Tra quelle invece un po' meno conosciute, io consiglio Narita, che non c'è solamente l'aeroporto, ma in realtà c'è anche un tempio molto grande con un giardino molto bello, quindi ci si può fare tappa da per l'aeroporto, oppure farla in giornata da Tokyo abbinandola a una cittadina che si chiama Sawara, e due o tre fermate dopo, se non sbaglio, e Sawara era un distretto di mercanti che è ancora perfettamente conservato, quindi si possono vedere queste case in legno, e in mezzo al centro del paese passa un piccolo fiumiciattolo, quindi è molto, anche questa molto tipica. Oppure un'altra escursione meno conosciuta è Kawagoe, anche questa una cittadina che conserva ancora case in legno e quindi questo fascino un po' più antico, un po' più tradizionale.
4: Siamo arrivati all'ultima domanda di questa intervista, di questa bella chiacchierata, e anche qui credo che potremmo effettivamente dedicare un'altra puntata intera, perché vorrei chiederti che souvenir riportarsi da Tokyo.
5: Allora, parto dalle cose classiche del Giappone, che sono un po' appunto i manekineko, nei quei gattini che dicevamo prima che portano fortuna, e le bambole daruma, che sono queste bambole di solito di colore rosso senza occhi, alla quale va disegnato un occhio quando si esprime non il desiderio ma più il proprio obiettivo, e quando si raggiunge l'obiettivo poi va disegnato l'altro occhio e poi andrebbe riportata al tempio per essere bruciata. E quindi sono queste bambole daruma, nascono praticamente dal daruma appunto, che era un monaco buddista che si mise a meditare finché non raggiunse l'illuminazione, ma il suo obiettivo appunto era quello di raggiungere l'illuminazione. Meditò a tal punto da perdere l'uso delle gambe, però lui non si arrese e alla fine riuscì nel suo obiettivo. Quindi questa bambola è la classica bambola che ha la base un po' arrotondata e ogni volta che la si spinge verso il basso ritorna in posizione eretta, quindi si dice 7 volte giù, 8 volte su, è un simbolo di non arrendersi per raggiungere i propri obiettivi, quindi per me è un bellissimo souvenir sia per se stessi ma anche da regalare appunto a qualcuno, perché tutti abbiamo degli obiettivi più o meno grandi e quindi questo segnale di non arrendersi per me è un pensiero bellissimo. Poi altri souvenir, oltre vabbè alle varie scorte di tè verde e quant'altro,
4: KitKat personalizzato.
5: Esattamente, di KitKat, che ci sono mille varianti dei gusti più assurdi anche, oltre a quello personalizzato. Io consiglio non tanto di acquistare un kimono, che oggettivamente non lo si indosserebbe mai, Ma è un haori, che sono praticamente le giacche che si mettono sopra i kimono, si trovano spesso anche appunto nei negozi di second hand e secondo me stanno molto bene come giacca da mezza stagione, anche magari sopra un jeans. Quindi se si vuole avere, e utilizzano la stessa stoffa del kimono, quindi se si vuole avere un qualcosa che ricorda il kimono ma che poi si utilizza, questa può essere una cosa interessante. In generale questi sono souvenir del Giappone. Da Tokyo, specifico di Tokyo, che soprattutto i giapponesi quando viaggiano dalle altre città vengono in visita a Tokyo, acquistano le Tokyo Banana. Tokyo Banana sono praticamente delle sorte di plum cake, madeleine, insomma dei dolcettini soffici, che all'interno hanno una crema di banana e hanno la forma di banana, ma sono piccolini, non grandi quanto una banana. E la cosa particolare è che anche qui ci sono le varie edizioni limitate o le varie edizioni personalizzate, tipo adesso in questo periodo c'è l'edizione dedicata a Pikachu, quindi anche quella è un'altra cosa che può essere carina come pensiero.
4: Sono molto carine, soprattutto sono anche piuttosto originali rispetto magari a quello che pensavo che si potesse riportare da Tokyo. Io, Michela, ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Ovviamente le domande che vorrei farti sarebbero tantissime e invito tutti quanti a seguirti sui tuoi canali perché immagino che poi sarà anche disponibile per chi volesse avere delle informazioni e ovviamente so che fai anche dei itinerari personalizzati come attività lavorativa, quindi ecco, in un viaggio. Speriamo presto, a Tokyo ti possono contattare anche per avere questo tipo di servizio.
5: Sì, assolutamente, sia tramite la mia agenzia, che però quella si focalizza magari più per gruppi di più persone, oppure anche direttamente a me, tramite appunto il mio blog, posso offrire questo servizio, ma comunque anche poi sul blog e sul canale Instagram ci sono tantissime informazioni gratuite se uno vuole farsi un po' il giro in autonomia. O comunque sì, mi si può contattare tranquillamente e chiedermi le informazioni necessarie o se si hanno curiosità, quindi rispondo sempre con molto piacere.
4: Io ti ringrazio nuovamente appunto per il tempo che ci hai dedicato. Ti chiedo solo un'ultima cortesia, visto che l'anno è appena iniziato, se vuoi dirci in giapponese, farci gli auguri per un 2021 che speriamo sia migliore anche dal punto di vista dei viaggi.
5: Akemashite omedetou gozaimasu. Questo è praticamente buon anno. E il resto vi aspetto in Giappone, spero che si possa viaggiare, è troppo complicato, il mio livello di giapponese è un livello base e quindi non riesco a fare questo augurio interamente in giapponese, quindi auguro a tutti in italiano di poter riprendere a viaggiare presto e vi aspetto qui in Giappone il prima possibile. E grazie mille Nadia per questa opportunità e per la bella chiacchierata.
4: E grazie a te, io ringrazio voi che ci avete ascoltate e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
3: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.

Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Marguerite Yourcenar.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Andrea Camilleri. Donne. Carmen. Il libretto della celeberrima opera di Bizet è dovuto a due noti commediografi che lavoravano sempre in coppia, Meillac e Alévi. Ma non è un libretto originale. È tratto da una commedia, Carmen, appunto, che lo scrittore e autore drammatico Prosper Mérimée aveva composto 30 anni prima, circa a metà dell'Ottocento. Se non ricordo male, il prodotto delle fatiche di Bizet doveva essere rappresentato nel tempio della lirica francese, l'opera. Ma nel teatro erano ancora in corso lavori di restauro in seguito all'incendio che l'aveva devastato. Sicché la prima rappresentazione venne spostata in un tempio, diciamo così, minore, l'Opéra Comique. Ma quando il suo direttore, l'austero Monsieur de Levin, diede nel 1873 un'occhiata distratta al libretto di Meillac e Alévi, si sentì letteralmente allibire. Egli espresse forti perplessità sull'opportunità dello spettacolo, sostenendo che una figura femminile così libera e ribelle, anzi, adoperò propriamente l'aggettivo scandalosa, come Carmen, avrebbe di certo sconvolto le buone famiglie borghesi che erano solite frequentare il suo teatro. E poi Carmen finiva coltellata, lei che era facile di coltello, da un amante geloso. A memoria di direttori di quel teatro, non si era mai vista su quel glorioso palcoscenico la protagonista di un'opera morire in modo così cruento. I signori autori del libretto, e di conseguenza anche il compositore, non potevano fare uno sforzino e trovare un finale meno sanguinoso. Dopo un lungo tira e molla, De Levin non trovò di meglio che rassegnare dignitosamente le dimissioni, e il suo successore, Dulocle, diede il via libera pur nutrendo anche lui molti dubbi. L'opera andò in scena nel 1875 e l'esito fu, e non poteva certo essere diversamente, assai contrastato. Insomma, una donna scandalosa, come Carmen, spaventava. Anche se ci fu chi fece notare che, in fondo, la coltellata che l'uccideva rappresentava il giusto castigo per una vita dissoluta. Che le donne ne traessero le dovute conseguenze. Che ne ricevessero la salutare catarsi come da una tragedia greca. Ma nessuno all'epoca poteva prevedere la fertilità del sangue di Carmen. Farà infatti fiorire sulla scena addirittura un giardino di figure femminili ancor più pericolose della sigaraia. A cominciare da Nora Elmer, la protagonista di Casa di bambola di Ibsen, 1879, che abbandona il marito e l'agiatezza per conservare integra la sua indipendenza morale. Ma come? Una donna alla quale il devoto marito non fa mancare niente, che vive agiatamente, che ha una casa così bella che sembra quella di una bambola, abbandona il tetto coniugale per cervellotiche fisime spirituali. Avesse lasciato il marito per un amante, in fondo si sarebbe anche potuto capire e rimediare. Ma così, senza una vera concreta ragione. A lungo questo lavoro di Ibsen fu interpretato alla stregua di un manifesto femminista, ma l'autore, a scanso forse di responsabilità, dichiarò in una conferenza tenuta presso un circolo femminile che intendeva solo proporre un'idea di matrimonio che contemplasse la lealtà tra i coniugi. Quello di Nora venne considerato un esempio pericoloso, perché avrebbe potuto suscitare in altre donne richieste di autonomia di pensiero, in un sistema a pensiero unico, quello dell'uomo, il capofamiglia. E per evitare il rischio di contagio, in alcuni paesi non europei, il permesso di rappresentazione venne concesso a patto che fosse aggiunto un finale nel quale Nora, pentita del suo gesto, tornava a casa e supplicava il marito di perdonarla. E che dire di Edda Gabler, altro personaggio di Ibsen, che rompe una sottile rete di compromessi familiari, tessuta da lei e attorno a lei, uccidendosi con un colpo di pistola. Ma queste sono cose che non si fanno, è l'ultima battuta della commedia detta proprio da chi la ricattava sessualmente e con ogni probabilità interpretando il pensiero della maggioranza degli spettatori. E poi, nel 1888, arriva la signorina Giulia di Strindberg, la giovane donna che nella notte di San Giovanni non sa resistere ai sensi e seduce un vigoroso servitore, Jean. Vogliamo scherzare? È possibile che una donna non sappia tenere a freno i suoi istinti e infanghi se stessa concedendosi al primo venuto senza tenere in nessun conto la sua condizione sociale che comporta doveri e regole da rispettare? Se si comincia così, dove si va a finire? La risposta, certo non rassicurante, sembrerà darla qualche anno dopo Wedekind con la sua Lulu, la protagonista de Il vaso di Pandora, la personificazione assoluta del sesso inteso come mezzo di dominio, che nel vortice dei sensi trascina fatalmente ogni uomo e che addirittura morirà uccisa da Jack lo Squartatore. Per fortuna, sul finire del secolo, dalla Francia partirà la moda del bal tabaret e del vaudeville. Le donne torneranno ad essere glorificate come non mai per le loro grazie esibite con grazia, non per i loro pericolosi cervelli. Così i buoni spettatori borghesi poterono tornare a dormire sonni tranquilli. E io, terminate queste righe, invece della solita sigaretta, stavolta mi accenderò un sigaro, in onore di Carmen, naturalmente.
1: Il racconto.
3: Isaac Asimov. Lui non c'era. Quella sera, all'Union Club, in un clima di isolamento, noi quattro sedevamo in biblioteca. Era piuttosto tardi e c'eravamo solo noi. Anche Jennings doveva avvertire questo senso di distacco dal resto del mondo, perché a un tratto disse in tono sognante: «Se rimanessimo sempre qui, mi domando se qualcuno verrebbe mai a cercarci. Le nostre mogli sentirebbero la nostra mancanza dopo una settimana o due», replicai in tono incoraggiante, «e allora verrebbero sguinzagliati i segugi». «Credi a me», interloquì Baranov, «non si può far molto affidamento su questi segugi. Nel 1930 un certo giudice Crater è uscito di casa a New York e nessuno l'ha più visto. Dopo 50 anni nemmeno una traccia». «Al giorno d'oggi», replicai, «con tutti i codici dell'assistenza sociale, le carte di credito e i calcolatori, non è così facile scomparire». «Davvero?» ribatté Baranov. «E che ne dici di James Hoffa?» «Intendo dire deliberatamente», precisai, «quando si è ancora vivi». Dalle profondità della sua poltrona Griswold si mosse e rumorosamente ritornò lentamente in vita. «In un certo senso», disse finalmente, «credo che al giorno d'oggi sia più facile scomparire. In una società come questa, sempre più eterogenea, tra gente sempre più egocentrica, chi se ne accorgerebbe se una persona, più o meno silenziosamente, viene inghiottita dagli ingranaggi della società? Ricordo un uomo una volta che il dipartimento cercava in tutti i modi di scovare e che semplicemente non c'era». «Quale dipartimento?» si affrettò a domandare Jennings. Ma Griswold non rispondeva mai a simili richieste. «Mi chiedo», disse Griswold, «se avete mai pensato alla cura laboriosa che occorre per costruire, con tanti piccoli mattoni di indizi, un solido edificio che isoli e neutralizzi un agente nemico. Allora non c'è bisogno di catturarlo e fucilarlo all'alba. Basta sapere chi sia e dove sia. Dopodiché non costituisce più un pericolo, anzi diventa un nostro valido aiuto, in particolare se non sa di essere conosciuto, perché allora possiamo provvedere a fargli avere informazioni false. Diventa così un canale di comunicazione nostro e non loro. Non è facile però, o almeno non è sempre facile. C'era un agente nemico che scompariva sempre quando stava per essere focalizzato dal nostro campo visivo. Infatti, alcuni di noi lo chiamavano lo sfocato. Eppure, riuscimmo poco poco a restringere le ricerche finché non ci convincemmo che il suo centro operativo si trovava in un particolare edificio fatiscente. Avevamo localizzato il suo ufficio, in altre parole. Con infinite cautele, tentammo allora di seguire ulteriormente le sue tracce senza destarne i sospetti e indurlo a cambiare la sua base operativa, il che avrebbe comportato la necessità di rifare tutto quel logorante lavoro. Trovammo altre tracce della sua esistenza nei vicini magazzini alimentari, per esempio, all'edicola dei giornali, nell'ufficio postale, ma non riuscivamo ad avere una sua precisa descrizione, né una prova evidente che era proprio lui l'uomo che cercavamo. Rimaneva sempre sfocato, insomma. Scoprimmo infine il nome che usava. Era William Smith e questo ci suggerì un'idea. Immaginiamo che un avvocato sia alla ricerca di questo William Smith, che è erede di una cospicua somma di denaro. In tal caso, i vicini di casa sarebbero ben contenti di collaborare. Se qualcuno che conoscete fosse beneficiario di un'improvvisa fortuna, anche voi sareste disposti a collaborare, se non altro perché questo potrebbe essere motivo di gratitudine e magari favorire la possibilità di un prestito. Lo stesso signor Smith potrebbe rimanere paralizzato per qualche attimo se gli si facesse balenare la prospettiva di un bel po' di quattrini e, anche se non pensasse di essere lui l'erede, potrebbe non essere insospettito dalle ricerche. Un vero avvocato, accuratamente istruito da noi, andò quindi a fare la conoscenza del signor William Smith, ma questi non c'era. Non lo vedevano da alcuni giorni e nessuno aveva sue notizie. Soltanto il portiere del piccolo caseggiato sembrava incuriosito. Dopotutto, si poteva supporre, c'era la questione dell'affitto del mese seguente. La sua scomparsa, per quanto frustrante fosse, ci dava almeno la possibilità di sollecitare una normale e legittima ricerca della polizia. Niente di drammatico, solo un normale caso di persona scomparsa. Un agente del quartiere, con aria piuttosto annoiata, chiese di vedere l'appartamento e il portiere lo lasciò entrare. Due stanze, una piccola cucina, un gabinetto, nient'altro. Niente che potesse rivelarci qualcosa di utile sul suo occupante, se non che poteva essere uno scrittore, come confermò anche il portinaio. I giorni passavano e non si riusciva a trovare nessuna traccia di William Smith. Ormai non era più semplicemente sfocato, era scomparso del tutto e tutti noi avevamo la maledetta sensazione che fosse scomparso per sempre, come il giudice Crater, e che sarebbe stato più che mai pericoloso non ritrovare le sue tracce. Allora il capo prese una decisione che avrebbe dovuto prendere prima. Mi mandò a dare un'occhiata all'appartamento. Sono sempre stato particolarmente abile nel fingere dei modi piuttosto impacciati, fin da quando ero più giovane. È molto utile perché in questi casi la gente non sta in guardia. Ero sicuro che il portinaio sarebbe stato più disposto a parlare se avesse provato un senso di compassione nel vedermi aggirare con aria impotente per l'appartamento. Dopo avermi fatto entrare, non accennò ad andarsene e naturalmente io non glielo chiesi. «Lo state ancora cercando?» domandò. «Già», risposi, «devo compilare un rapporto. Anche i suoi familiari devono essere molto preoccupati. Sa, deve ricevere un'eredità o qualcosa del genere e immagino che vogliano quei soldi, anche se magari non vogliono lui». «Lo immagino», replicai, continuando a guardarmi intorno. Una stanza era adibita a biblioteca e non era molto grande. I libri erano per lo più testi scientifici e di consultazione. Così immaginai che Smith si spacciasse per autore di libri scientifici, dovendo usare qualche copertura. Non erano libri nuovi, Alcuni sembravano anzi molto usati. Nella biblioteca c'era anche un divano ricoperto, una sedia a dondolo di legno e un tavolino basso. Era tutto, oltre alla libreria. Anche nell'altra stanza c'erano alcune librerie e una di queste conteneva l'Enciclopedia Britannica. C'era anche una grande scrivania, una poltrona imbottita, parecchi schedari, una macchina per scrivere elettrica sul suo tavolino con una sedia girevole davanti, un mappamondo e tutte le piccole cianfrusaglie del mestiere di scrittore. Risme di carta e penne, fermagli, carta carbone, fermacarte, buste, francobolli e così via. Era un tipo molto ordinato. Tutto era riposto sulle librerie, negli schedari, nei cassetti della scrivania o sopra la scrivania. Oltre ai mobili che ho detto, sul pavimento non c'era nient'altro. Non c'erano nemmeno fotografie di nessun genere e le pareti erano spoglie. Non erano state trovate impronte digitali identificabili. «Non ha portato via niente, vero?» domandai al portinaio, che dopo tutto aveva la chiave dell'appartamento. «Chi io? Con la polizia che sta qui intorno? È pazzo?» «È sicuro di non poter descrivere quest'uomo?» domandai ancora. «Me l'avete chiesto un milione di volte. Ci ho provato, ma non aveva niente di particolare. Un tipo come milioni di altri.» Brontolai tra me e me. «Un vero agente deve assomigliare a milioni di altre persone, altrimenti è inutilizzabile.» Avevano portato il portinaio nella locale stazione di polizia e gli avevano mostrato una sfilza interminabile di fotografie perché individuasse qualcuno somigliante a William Smith. E alla fine aveva scelto 6 fotografie, nessuna delle quali assomigliava minimamente alle altre 5. Smith rimaneva sempre sfocato. Nello studio c'erano anche 2 armadi. Contenevano abiti, naturalmente, niente di particolare. Entrai nel bagno. I soliti articoli da toilette più o meno usati. Nella piccola cucina, oltre a un'eterogenea collezione di generi commestibili in vasetti e scatolette, vi erano delle posate, alcune padelle e una apriscatole, poco usati. Il portinaio scrollò le spalle e disse: «Credo che mangiasse quasi sempre fuori. L'ho detto anche agli altri che sono venuti qui.» «E non sa dove andava?» L'uomo si strinse di nuovo nelle spalle. «Io bado agli affari miei. Deve provare a chiedere qui, nel vicinato. Quelli della stazione di benzina dicono che lei sostiene di avergli parlato qualche volta.» «Beh, sa, è capitato a volte quando venivo a riscuotere l'affitto o ad aggiustare un rubinetto, niente di più.» «Che genere di roba scrive?» «Non saprei. Niente che mi interessi, glielo posso assicurare», rispose ridacchiando. «Non vedo in giro nessun libro con il suo nome», osservai. «Mi ha detto una volta che scriveva molto per le riviste», replicò il portinaio. «Forse non scriveva libri. Non credo nemmeno che usasse il suo vero nome. Mi pare che mi abbia detto anche questo una volta.» «Per quali riviste scriveva?» «Ah, non lo so.» «E quale pseudonimo usava?» «Non so nemmeno questo, non me l'ha detto, né io gliel'ho mai chiesto. Non sono affari miei.» «La sua macchina per scrivere non ha mai dato fastidio ai vicini?» «Nessuno si è mai lamentato. Sa, in questa casa si potrebbe picchiare la moglie alle 3 di notte e farla strillare come un'aquila, che nessuno si lamenterebbe.» «E lei l'ha mai sentito scrivere a macchina?» «Vuol dire dal mio appartamento? No, abito 2 piani sotto.» «Vuol dire nell'atrio d'ingresso?» «Certo. Beh, sì, qualche volta, ma molto debolmente. Sa, una vecchia casa come questa ha le pareti robuste.» «Non l'ha mai visto scrivere a macchina?» «Certo. Ero venuto una volta ad aggiustare qualcosa e l'ho sentito battere a macchina. Tic, tic, tic. Molto leggero, come ho detto. Mi ha fatto entrare. Poi si è seduto di nuovo e ha ricominciato a scrivere a macchina. Probabilmente non ne ricavava molti soldi, altrimenti non avrebbe abitato qui», ridacchiò di nuovo. brontolai qualcosa e me ne andai. Altri tre inquilini abitavano sullo stesso piano e nessuno poté darmi una descrizione dell'uomo scomparso. Tutti e tre ripetevano di non saperne niente. A una di loro sembrava di aver sentito qualche volta la macchina per scrivere, ma non aveva prestato attenzione. «Noi facciamo gli affari nostri, signore», mi disse. Questo era certo. Non serviva a niente continuare le indagini. In primo luogo perché non ce n'era bisogno. Smith era ora chiaramente focalizzato. Senza che lui lo sapesse, noi sapevamo dov'era e chi era. E da questo punto di vista Smith era ormai inutilizzabile per l'avversario e molto utile per noi, fino a quando l'avversario non avesse scoperto che era stato smascherato. E in quel momento lo avremmo preso sotto la nostra custodia, prima che gli altri potessero combinargli qualche fatale incidente. Ma ora, se non vi dispiace, vado a versarmi da bere. Griswold fece per alzarsi, ma Jennings gli si spinse vicino con la poltrona e disse: «Morirai di sete se prima non ci spieghi». Griswold aggrottò le sue sopracciglia bianche con espressione infastidita. «Vuoi dire che non è evidente? Non esisteva nessun signor William Smith. Era un trucco escogitato per deviare l'attenzione del dipartimento, nel caso vi fosse arrivato troppo vicino, e per poco non funzionava. Grazie a un particolare che era stato trascurato, ho capito però che nessuno aveva mai usato quell'appartamento per scrivere qualcosa, e dal momento che il portinaio sosteneva invece di aver visto Smith scrivere a macchina, l'evidente conclusione era che lo stesso portinaio aveva combinato quella messa in scena. Quindi era lui il nostro uomo. Tutto qui. Semplicissimo». «Non è affatto chiaro, invece», ribatté Baranov. «Come hai fatto a capire che l'appartamento non era mai stato usato per scrivere?» «Perché mancava la cosa essenziale. Si può scrivere senza una biblioteca e senza testi di consultazione. Si può scrivere senza scrivania. Si può scrivere senza una macchina per scrivere. Non c'è nemmeno bisogno di carta comune, perché si può scrivere sui dorsi delle buste, sui sacchetti della spesa o sul bordo dei giornali. Però, signori, qualsiasi scrittore può dirvi qual è l'unico oggetto di cui non si può fare a meno. Quell'oggetto non era nell'appartamento. Vi ho elencato tutto quello che c'era, ma non ho accennato a quell'oggetto». «Ma che cos'era?» domandai. I baffi di Griswold si inarcarono. «Il cestino della carta straccia? Come può farne a meno uno scrittore di professione?»
1: Il racconto.
4: Vanno in Maremma, di Renato Fucini. Questa me la raccontò nel Canto del Fuoco l'amico Raffaello, quella sera che mi invitò a cena a mangiare pappardelle alla lepre. Il 6 di dicembre dell'anno passato, te ne ricorderai, e se non te ne ricordi non importa, fece un tempo da diavoli. A guardare la montagna, poi, era uno spavento. E anche di qua giù si sentiva la romba della bufera che mugolava tra i castagni, mandando fino a noi qualche foglia secca insieme col sinibbio che strepitava sui vetri delle finestre come la grandine. Io son fatto peggio delle gru. Più cattivo è il tempo e più sento il bisogno d'essere in giro. E volli uscire con lo schioppo in cerca di qualche animale. A mezzo miglio da casa, sulla strada maestra, incontrai il maso del gallo tutto imbaccucato e lo fermai per sentire se sapeva punti beccaccini. «Dio, signore, sor Raffaello», mi disse soffiandosi nelle mani, «non mi faccia fermare, mi par d'essere diventato un pezzo di marmo. Insegnami un beccaccino». «Ce n'ho uno nella madia che l'ammazzai l'altra sera all'aspetto. Se vuol quello lo vado a pigliare, ma altri non ne so davvero. O come mai?» O dove li vuol trovare, benedetto lei, se è tutto spera di ghiaccio? Torni, torni indietro, che piglierà un malanno. Ma non lo sente che lavoro è questo? Infatti si durava fatica a star ritti, tanta era la forza del vento gelato, che avendogli voltate contro le spalle, ci tormentava sbacchiandoci nel collo un nevischio duro e tagliente come il vetro. Distratto da una truppa di 5 persone che mi passarono d'accanto, domandai a Maso: «Oh, quei disgraziati! Son montanini, non li vede? Vanno in maremma. Rivederlo, signoria, in bocca al lupo, ma torni indietro, dia retta a un ignorante. Brrr!» E si allontanò lesto lesto, battendo forte i piedi per riscaldarsi. Io rimasi un momento a guardare impensierito quei poveri diavoli. Quella era di certo una delle tante famiglie che nell'inverno emigrano dalla montagna, snidate dal rigore della stagione e dalla fame. Il babbo, la mamma, 2 ragazzetti sotto i 12 anni e una bambina che, come seppi dopo, ne aveva 8 appena compiuti. Il babbo, un ometto sulla 50, basso, già curvo, con le gambe a roncolo, stava davanti alla piccola brigata, strascicandosi dietro faticosamente i suoi gravi zoccoli con la suola di legno alta 3 dita. Aveva in capo un berrettaccio di pelle di volpe, calzoni formati da 100 toppe, di altrettanti colori sudici e sbiaditi, e giacchetta di mezza lana, quasi nuova, di sotto alla quale scaturiva la lama di una roncola e il manico di una mannaretta raccomandate alla cintola, e teneva per il ferro una scure, servendosene come di mazza. Col bastone si teneva sulla spalla sinistra un sacchetto di castagne. Dietro a lui subito venivano i 2 bambini, vestiti presso a poco come il babbo, con uno straccio di pezzola passata sopra al berretto e legata sotto la gola per difendersi il collo dalla neve. Il primo, con un ombrellone a tracolla sostenuto da uno spago, se la rideva divertendosi a fare i passi lunghi come quelli del babbo, mentre tirava a stratte misurate il fratello minore che gli stava dietro, frignando e zoppicando, forse per i geloni ammaccati dietro un paio di scarponi da uomo sfondati e senza legacciolo. Questo piccolo disgraziato, a forza di rasciugarsi il moccio e le lacrime con la manica della giacchetta, se l'era ridotta fino al gomito un cartoccio di ghiaccio. 10 passi addietro veniva la mamma, pallida, smunta, impettita, con gli occhi a terra, camminando a ondate gravi come tutti gli abitanti delle montagne, la quale, avendo infilato il braccio sinistro al manico di un paniere, teneva la mano sotto il grembiule e con l'altra quasi strascicava la bambina che, inciampando in tutti i sassi, le andava dietro come un orsacchiotto, rinfagottata in un lacero giacchettone da uomo che le toccava terra. Aveva i duri zoccoletti di legno e le mani rinvoltate dentro a degli stracci fermati al polso con fili di ginestra. La strada doveva a loro sembrare in quel momento poco faticosa, perché il vento se li portava quasi in collo e li balestrava ora di qua, ora di là dalla via, facendo chioccare come fruste quei po' di cenci che avevano addosso. «Vanno in maremma», aveva detto Maso. «Quando ci arriveranno? Quando ci arriveranno?» Questo chiedevo a me stesso e non sapevo levar gli occhi di dosso a quel compassionevole gruppo che fra pochi minuti non avrei più potuto scorgere attraverso alla fitta nebbia del nevischio. Volli andargli dietro, volli discorrere col vecchio capofila, e affrettando il passo, in pochi passi gli fui accanto. Stagionaccia, galantuomo, dissi per attaccar discorso. Bella non è davvero, signor mio. Andate molto lontano? Per le Maremme. E in che luogo? Talamone. Egli, vedendomi fare un movimento che voleva dire per Dio, di quelli che li tiene in corpo e bravo, mi guardò, sorrise e continuò. Non c'è mica poi tanto, sapete. Di qui passerà poco le 100 miglia. Si va su, adagio, adagio, con l'aiuto di Dio. E quest'altra settimana, la più lunga sabato, s'arriva. La strada, non dubitate, la conosco bene. Son 35 anni che la faccio. La sorte m'ha sempre assistito. E per grazia del cielo, eccomi qua. L'anno passato ci menai questo solo, disse accennandomi con una spallata al bambino che misurava il passo, il quale nel sentirsi rammentare perse il tempo per guardarmi e dando un inciampicone negli zoccoli di suo padre andò a sbattere il naso nel sacchetto delle castagne che il vecchio teneva in spalla. Ci menai questo solo l'altr'anno. Fino a Grosseto, come Dio volle, ce la fece. Lì però gli si sbucciò un piede e mi toccò portarmelo a cavalluccio. Son poche miglia di lì a Talamone. Ma quest'anno, caro signore, m'è toccato menarli tutti. È la tua famiglia, questa? Questi due sono miei, sì, signore. E quella bimbetta lì, che se la guardate, ha 8 anni finiti e non se ne darebbe 6 dai grandi patimenti di sua madre che non gli ha mai voluto bene, è di mio fratello, che anno di là mi morì alla macchia d'una perniciosa. Mi si raccomandò tanto che ci pensassi io, che quando la sua mamma quest'agosto riprese marito, non gliela volli lasciare, ma che avendo anche l'approvazione del curato, non gliela rendo più. E quella è zita, la mia moglie. Buongiorno, sposa, risposi a un saluto melanconico che mi fece con gli occhi, muovendo appena la testa. E perché, dovendo condurre teco questi poveri piccini, non sei andato col vapore, o almeno con un po' di barroccio? Ci sarei andato volentieri anch'io, caro signore, con un bel barroccio, che ci si va anche con poco. Disse guardandomi sgomento.

0: a voi, si va alla carità di questi contadini. E per dirla giusta, pochi fin qui me l'hanno ricusata la capanna per dormire e un tozzarello di pane. Lì ci abbiamo dei necci, e mi accennò il paniere della moglie, e qui dentro ci ho delle castagne, che se non ci segue disgrazia di doversi fermare, ci basta quasi arrivare al posto. Detti un'occhiata al paniere, al sacchetto, a quelle facce sofferenti, e mi sentii correre istintivamente la mano al portafogli. Presi quel poco che mi parve, perché, tu lo sai, disgraziatamente ho da pensare troppo a me, e accostatomi al bambino maggiore gli detti con cautela, perché non vedesse suo padre, un piccolo foglio. Mi guardò spaurito, guardò quel che aveva nella mano, e chiamando suo padre incominciò a gridare: «Oh babbo, oh babbo, guardate cosa mi ha dato questo signore! Oh, cos'è, cos'è?» «Digli, Dio vi rimeriti a quel signore, Tonino. Digli, Dio vi rimeriti. Non importa, non importa. Addio, monello. Buon viaggio e buona fortuna, galantuomo. Altrettanto a voi, signore, e state fiero.» Quando la madre, che aveva mantenuto i suoi 10 passi di distanza, mi passò davanti, «Dio vi benedica», mi disse. E stetti qualche momento a vederli allontanare fra la bufera che rammulinava la neve sempre più gelata e più folta, fischiando attraverso gli alberi brulli della via. Qui Raffaello si interruppe per dire a Gano che buttasse un altro ciocco sul fuoco. Poi, dopo essere rimasto qualche momento col capo basso a pensare, lo rialzò per domandarmi: «Che ne sarà stato?»
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole. Voci, emozioni.
3: Noto come blu di Francia, il diamante Hope è un diamante dal colore profondo blu, del peso di 9,1 grammi che corrispondono a 45,52 carati. Il diamante è custodito a Washington, presso lo Smithsonian Museum. È molto più piccolo di altri diamanti famosi e noti, ma di eccezionale bellezza, un colore blu intenso, magnetico, profondo. È la pietra che ha ispirato la gemma a forma di cuore del film Titanic con Leonardo DiCaprio. La sua fama è dovuta sia alla sua magnificenza, ma anche al fatto che incombe sul diamante una terribile maledizione. Venne trovato in India, in una miniera di Golconda, nel 1688. Un mercante francese dal nome Jean-Baptiste, durante una spedizione, estrasse il diamante dall'occhio della statua di Rama Sitra, divinità indiana, nascosta nella miniera di Golconda. Questo scatenò l'ira di Rama Sitra, che gettò una maledizione sul mercante e tutti coloro che in futuro sarebbero entrati in possesso di quel diamante. Un'altra versione attribuisce questo ritrovamento alla stessa miniera da dove era stato estratto, il celebre Hoki Nor. Il diamante prese forma triangolare proprio per richiamare l'essenza della divinità. Un sacerdote lo rubò e venne torturato fino alla morte. La storia del diamante è strettamente legata alla maledizione delle 3D che si trasmette con la vendita all'asta dei diamanti. Death, Debt, Divorce. Il diamante Hope causerebbe quindi le 3D, morte, debiti e divorzio. Cari miei ascoltatori, io sono Carlotta Toschi, benvenuti a Dark Diaries, la maledizione del diamante Hope.

0: Diamante dichiarò bancarotta, tentò di ricostruirsi una vita e una fortuna commerciale, ma morì in India poco dopo. Il diamante ebbe dei proprietari successivi molto famosi, fra cui diversi re di Francia e persino Marie Antoinette. Luigi XIV decise di ridurre le dimensioni originali del diamante da 112 carati a 67,5 e lo fece intagliare a forma di cuore. Ne fece ampio uso. Anche Luigi XV, il suo successore, lo utilizzò in diverse occasioni. Mi rivolgo a coloro che sono appassionati di storia. Sappiamo che Luigi XIV e Luigi XV ebbero lunga vita perché morirono a 77 e 64 anni rispettivamente, ma il loro decesso è dovuto a terribili malattie. Il primo, cancrena a una gamba, il secondo, vaiolo. E tutti i figli di Luigi XIV, tranne uno, morirono di morte prematura, anche se all'epoca la mortalità infantile era parecchio elevata. Nel 1671 Luigi XIV decise di far intagliare il diamante da Jean Piton, gioielliere di corte, per aumentarne la brillantezza, che lavorò sul diamante per 2 anni, optando alla fine per un taglio noto come Rosa di Parigi. La pietra venne poi incastonata in una spilla d'oro che il sovrano usava in eventi solenni. Quando venne nominato cavaliere dell'Ordine del Toson d'Oro nell'anno 1749, il sovrano decise di inserire la gemma nell'insegna dell'istituzione. Ma arriviamo velocemente a Luigi XVI e Marie Antoinette, che sono i successivi proprietari. Beh, la storia è nota, vennero entrambi decapitati durante la Rivoluzione francese ed il diamante, appartenuto ai re di Francia, venne rubato insieme ad altri preziosi da un ladro gioielliere. A riguardo si narrano due storie, entrambe ugualmente tristi. La prima è che il gioielliere morì di infarto non appena rubato il diamante. La seconda è che in realtà il ladro non era il gioielliere ma suo figlio e il padre, venuto a conoscenza che il figlio era ladro, morì effettivamente di infarto. Ed il figlio, saputo di avere provocato tanto dolore al padre da morire di infarto, decise di suicidarsi. E il diamante passò nelle mani di un conoscente di famiglia che andò a rovistare fra i beni lasciati incustoditi da padre e figlio a seguito della loro morte. E anche per costui arrivò la morte improvvisa, dopo pochissimo tempo e in circostanze non chiare. Arriviamo al 1791, quando il diamante venne rubato e compare nel catalogo della collezione di gemme della famiglia di banchieri olandesi Hope. Nel 1893. Da questo punto il diamante assume il nome di Hope, speranza. Dopo la loro morte, il gioiello scompare. Diverse teorie lo avvolgono in questo mistero. Alcuni ritengono che giunse nelle mani di Caterina la Grande di Russia, poco prima della sua morte per apoplessia nel 1796. Secondo altri, il nuovo proprietario fu Giorgio IV d'Inghilterra, che viene considerato il re che portò il prestigio della monarchia al totale declino. Giorgio morì di emorragia intestinale, obeso e cieco per la cataratta, senza discendenti. Il diamante nel 1830 riappare a Londra, dove viene nuovamente intagliato per assumere il peso e la forma attuale. Lord Francis Hope, ottavo duca di Newcastle, rimane stregato dalla pietra. Doveva essere sua. Il diamante venne venduto a Hope per risanare i debiti del monarca. Pagò l'acquisto una cifra di sterline esorbitante e diede nuovamente alla pietra il nome di Hope. Vanitoso, no? Tuttavia, dopo essere entrato in possesso della pietra, i rapporti con la signora Hope si deteriorarono a tal punto da arrivare al divorzio e successivamente al divorzio Lord Hope sposò una showgirl americana. I due, tuttavia, condussero un tenore di vita così alto che furono costretti a vendere tutti i gioielli, cadendo in povertà. Dopo Maria Antonietta, una seconda proprietaria di sesso femminile è stata Mary Johe, attrice e cantante americana. Venne colpita anche lei dalla maledizione. Ricca e famosa, cade in miseria e decide di vendere la pietra a Jacques Collot, che impazzì e si suicidò subito dopo averlo venduto al principe Kanitoski, che a sua volta morì linciato dai rivoluzionari russi atrocemente. Il principe, prima di morire, aveva regalato il diamante ad una ballerina della quale si era perdutamente invaghito. Nemmeno lei si salvò perché il principe, colto da gelosia, la assassinò brutalmente. E dalla Russia arriviamo alla Grecia. Il diamante arriva nelle mani di Simon Matarides, gioielliere greco, che ancora prima di entrare in possesso di Hope cade in un burrone, morto sul colpo. Poi per 400.000 dollari arriva alle mani del sultano turco Abdul Hamid II, che non credeva alla maledizione, acquistò Hope, ma solamente l'anno successivo all'acquisto venne deposto e per il dolore uscì completamente di senno. Il successore del sultano, che si voleva assolutamente liberare del diamante, decise di vendere la pietra nel 1910 a un gioielliere francese dal nome Pierre Cartier, che a sua volta la vendette al proprietario del Washington Post. L'uomo, tal Edward Bale McLean, aveva acquistato il diamante per regalarlo alla moglie Evelyn Walsh McLean all'inizio degli anni 10. Cartier avrebbe sfruttato la maledizione per aumentare il valore commerciale del diamante, birichino. Potete immaginare come andò a finire. Anzi, forse no, i McLean divorzarono immediatamente, la madre di Edward morì e subito dopo la stessa sorte colse anche le domestiche, il primogenito della coppia, un maschietto di 10 anni che venne investito da un'automobile. Colto dal dolore, Edward si diede all'alcolismo. Da qui seguì uno scandalo che distrusse definitivamente la sua reputazione di giornalista. L'ex consorte, che non credeva alla maledizione, decise di tenere per sé il gioiello, ma morì a soli 60 anni per una terribile polmonite. Poco dopo, la figlia di Edward ed Evelyn si suicidò nel 1946 con una dose letale di barbiturici qualche giorno prima delle sue nozze. Piccolo dettaglio circa il matrimonio, la sposa il giorno delle nozze doveva indossare il diamante. L'ultimo proprietario privato è stato Harry Winston, gioielliere statunitense. Il gioielliere comprò l'intera collezione della famiglia McLean. Per 10 anni la collezione di gioielli divenne una mostra itinerante in tutti gli Stati Uniti. Winston, nel 1958, donò la pietra allo Smithsonian Museum, dove è ancora custodita in tutta sicurezza ed esposta al pubblico. Nel 1988 un team di esperti ha esaminato la pietra con tecniche moderne. È stata classificata come diamante di taglio a cuscino, di colore blu scuro, con una leggera componente di colore viola, che però non è percettibile ad occhio nudo. Montato su un ciondolo e circondato da 16 diamanti bianchi, mostrava segni di danneggiamento ed usura. Il museo fino ad oggi non ha subito alcuna maledizione, tuttavia una leggenda narra che il giorno in cui il diamante sarebbe stato portato al museo, il fattorino che ne aveva provveduto alla consegna venne investito brutalmente da un camion mentre stava passeggiando con la sua famiglia. Il fattorino non si sa come sopravvisse, nonostante si fosse rotto una gamba ed avesse riportato lesioni alla testa, ma sua moglie e il cane che passeggiava con lei sono morti immediatamente nell'impatto. E ciliegina sulla torta, se non fosse abbastanza, la sua abitazione prese fuoco misteriosamente qualche giorno dopo. Ma sulla consegna del pacco che consegnava la gemma, in verità ci sono due storie. La prima, che coinvolge il nostro sfortunato fattorino. La seconda è che Winston inviò la pietra al museo con un normalissimo pacco dell'ufficio postale, e sì, classico pacchetto di carta marrone che tuttavia conteneva un bene di valore inestimabile. Forse è stata la generosità di Sir Winston a interrompere la maledizione? Ripercorrendo a ritroso la storia del blu di Francia, quindi sembra che l'unica persona che non abbia subito influssi negativi sia stato Henry Winston, di cui non si raccontano disgrazie particolari. Il blu di Francia è il secondo oggetto custodito in un museo più visitato al mondo, subito dopo la Gioconda del Museo Louvre. Il diamante è stato assicurato per 250.000 dollari quotati nel 2009. Non si sa mai, per quanto possa essere finta o meno la leggenda, di sicuro Hope rimarrà sempre una delle gemme più famose e controverse dell'intera storia.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
2: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da ANSA. Materiali impossibili per assorbire il rumore delle auto. Materiali finora impossibili, i cosiddetti metamateriali, fanno il loro ingresso nelle nostre auto per renderle più sostenibili e meno rumorose. Protagonista della nuova puntata di MedTech Stories, il podcast nato per raccontare l'innovazione attraverso 8 progetti concreti, è Meta Vehicle, un progetto nato per rispondere ad alcune delle grandi sfide delle auto del futuro, più pulite e silenziose. Per rispondere alla necessità di abbattere le emissioni inquinanti, le tradizionali automobili stanno affrontando in questi anni una radicale trasformazione, non solo con l'introduzione dei motori elettrici, ma anche attraverso tante piccole innovazioni che, tutte sommate tra loro, permettono di ottenere auto con un sempre minore impatto ambientale. Una di queste innovazioni è invisibile, è il sistema di insonorizzazione. Ad oggi, per eliminare una parte considerevole del rumore delle nostre auto, sono presenti varie tipologie di materiali fonoassorbenti, distribuite in varie sezioni, dal cofano motore all'abitacolo, ma si tratta di materiali pesanti e non riciclabili. Qui entrano in gioco i metamateriali. Si tratta di una tipologia di materiali su cui si sta ancora oggi facendo ricerca a livello accademico, ha spiegato Giovanni Cappellari, cofondatore di Phonic Vibes, ma che stiamo cercando di portare in ambito industriale. Di fatto, modificando la geometria di alcuni materiali fonoassorbenti, riusciamo a migliorarne notevolmente le capacità di assorbimento a parità di peso. Una soluzione apparentemente semplice, frutto di lunga ricerca scientifica, che permette di ridurre il peso dei materiali assorbenti e realizzarli con materiali riciclabili. Quello di Meta Vehicle è uno degli 8 esempi di innovazione reale sviluppati attraverso il Competence Center MedTech e raccontati nelle 8 puntate del podcast MedTech Stories.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Vantaggi e svantaggi della pentola a pressione. Della redazione. Indovinello. Chi è così contento da fischiare oggi mentre cucina un brasato in soli 45 minuti, sapendo che sta consumando del preziosissimo gas? Risposta. La pentola a pressione. Il fischio fuoriesce dal coperchio quando il vapore caldo spinge la valvola di sfiatamento, mentre la temperatura al suo interno supera i 100 gradi di una normale pentola, con il vantaggio di cuocere i cibi più velocemente, da un terzo alla metà del tempo, e lo svantaggio che qualche minuto in più o in meno possano inficiare la giusta cottura di carne, pesce, verdure, legumi, in umido o patate, cioè alcuni degli alimenti più comunemente messi in questa particolare pentola chiusa ermeticamente. Ma basterà un minimo di pratica per sfruttarla al meglio. Le sue origini risalgono alla fine del 600 in Francia e da allora ha conquistato milioni di cucine. A partire dal sibilo che ricorda quello di un treno d'epoca emesso dalla valvola di sfiato, occorre guardare l'orologio per calcolare i tempi di cottura e reagire abbassando la fiamma. Per il resto, la pentola lavora in piena autonomia, sia in termini di controllo, non richiesto da parte di chi cucina, sia di dispendio energetico, che si riduce anch'esso. Altri vantaggi? Si conservano meglio i principi nutritivi e gli aromi naturali dei cibi, La cottura risulta più omogenea e i piatti salutari e digeribili. In particolare, le lavorazioni un po' più lunghe sono consigliate in una pentola a pressione da 3,5 o 5 fino a 7 litri di capienza. Non tutti amano questo casalingo perché non è possibile aprirlo a fuoco acceso per verificare come proceda la ricetta, mentre altri lo evitano temendo il rischio di una esplosione, oggi invero assai remoto. La valvola non si alza più infatti come un tempo, ma si toglie, è di materiale plastico, dunque non si ossida, e poi si lava sotto il rubinetto. Nei prodotti di nuova generazione, la scocca, inoltre, è stata ulteriormente ispessita con un triplo strato di acciaio inox-alluminio-acciaio inox, in modo da renderla più resistente e mantenere più a lungo il calore. Quasi tutte le pentole a pressione possiedono, oltre alla valvola di sfiato, più sistemi di sicurezza che impediscono di aprire la pentola quando è sotto pressione. E in aggiunta, in alcune, c'è una valvola a scarico verticale del vapore, il cui scopo è limitare dispersione e perdita di liquidi, per una migliore riuscita finale della ricetta. Patto d'acciaio. In tanti anni di evoluzione tecnologica si è arrivati ad avere oggi anche pentole a pressione con un fondo adatto alla cottura a induzione e altre specifiche per il forno a microonde. Ci sono modelli pratici da aprire con una sola mano e un solo movimento, altri dotati di più cestelli per la cucina a vapore. Nella scelta si consiglia di preferire una marca italiana o comunque della comunità europea e di assicurarsi che sulla confezione sia riportato l'adeguamento alle normative vigenti. Oltre a un buon sistema di sicurezza e al patto d'acciaio siglato con il costruttore, un occhio di riguardo meritano le maniglie che devono resistere al calore e sopportare un certo peso complessivo del recipiente a pieno carico. Possono essere in acciaio nudo o rivestite in bachelite. Per il resto, questo casalingo si conferma intramontabile. Ogni promozione che fa Coop è un successo di pubblico garantito, e la crisi energetica lo ha riportato alla ribalta. Per una buona durata nel tempo è importante curare la manutenzione, che va dal pulire la valvola dopo ogni lavaggio a evitare spugnette abrasive e ricordarsi di non mettere il coperchio nella lavastoviglie.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista internazionale. Come discutere senza aggredirsi, imparando qualcosa dagli altri, di Jan Leslie. Nel 2010 la rivista Time nominava Mark Zuckerberg persona dell'anno. Nell'articolo la missione di Facebook era descritta così: addomesticare le masse urlanti e trasformare un mondo solitario e antisociale, retto dal caso, in un mondo di amici. Nei primi 10 anni di uso di massa di Internet era una teoria molto diffusa. Più le persone sarebbero state in grado di comunicare, più sarebbero diventate cordiali e comprensive. Il risultato sarebbe stato un mondo più pacifico e armonioso. Nel 2021 questa visione appare terribilmente ingenua. Online ci sono masse di individui urlanti che si scontrano giorno e notte. Alcuni commettono atti di violenza anche nel mondo reale. Internet sta mettendo in contatto le persone, ma non sta necessariamente creando un senso di fratellanza. Anzi, nel peggiore dei casi, può somigliare a un'enorme macchina per la produzione di reciproca antipatia. La tecnologia è almeno in parte responsabile di un mondo pervaso da forme tossiche di disaccordo, in cui si offende e si è offesi costantemente. Un mondo in cui parliamo sempre di più e ascoltiamo sempre di meno. Paul Graham, imprenditore della Silicon Valley, ha osservato che Internet è uno strumento che genera divergenze, proprio per il modo in cui è concepito. Le piattaforme digitali sono intrinsecamente interattive e le persone, è un fatto, hanno la tendenza a litigare. Secondo Graham, essere d'accordo in genere è meno stimolante che essere in disaccordo. È più probabile che chi legge un articolo o un post lo commenti quando non lo condivide e che, avendo un'opinione diversa, abbia più cose da dire. In fondo, non ci sono troppi modi per dire «sono d'accordo». Quando invece le persone sono in disaccordo su qualcosa, tendono anche ad appassionarsi di più, il che di solito vuol dire arrabbiarsi. Anche se siamo tentati di farlo, dare la colpa a Facebook e Twitter per averci ridotti così significherebbe ignorare la rilevanza di un cambiamento più ampio e più profondo nel comportamento umano. Se stiamo diventando più polemici, è perché il mondo moderno ci chiede di esprimere le nostre opinioni. L'antropologo statunitense Edward Hall ha introdotto la distinzione tra due tipi di cultura della comunicazione: ad alto contesto e a basso contesto. In una cultura a basso contesto, la comunicazione è esplicita e diretta. Ciò che le persone dicono è considerato espressione dei loro pensieri e sentimenti. Non c'è bisogno di capire il contesto, chi sta parlando, in quale situazione, per capire il messaggio. Una cultura ad alto contesto è invece una cultura in cui si dice poco in maniera esplicita e il grosso del messaggio è implicito. Il significato non risiede tanto nelle parole quanto nel contesto. La comunicazione è obliqua, sottile, ambigua. In qualunque parte del mondo, quasi tutti conduciamo vite sempre più a basso contesto, vivendo in grandi città, interagendo con sconosciuti, parlando al telefonino. I diversi paesi hanno ancora una loro cultura della comunicazione, ma quasi tutti sono soggetti alle spinte globali che arrivano dal commercio, dall'urbanizzazione e dalla tecnologia. Forze che dissolvono la tradizione appiattiscono le gerarchie e allargano il campo per il confronto e lo scontro. Resta da vedere se a tutto questo siamo davvero preparati.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito web futuroprossimo.it. Il legno trasparente potrebbe presto sostituire la plastica. Uno studio ha scoperto che il legno trasparente potrebbe essere un'alternativa più sostenibile al vetro o alla plastica, tipicamente utilizzati per i parabrezza delle auto, gli imballaggi e i dispositivi biomedici. Di Gianluca Riccio. I risultati di uno studio suggeriscono che il legno trasparente può sostituire il vetro o la plastica, e può farlo in molti modi: nei parabrezza delle auto, negli imballaggi e nei dispositivi biomedici. Tutto grazie alle sue proprietà ecologiche. La rivista Science of the Total Environment ha pubblicato lo studio, che sostiene anche che il legno trasparente è più conveniente del vetro, perché 5 volte più efficiente dal punto di vista energetico, con molti meno costi di produzione. Secondo il Programma Ambientale delle Nazioni Unite, ogni anno nel mondo si producono 400 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, una quantità che non fa che aumentare, a causa dei livelli costantemente elevati di plastica monouso. In questo quadro, una base di partenza come il legno si presenta oggi come la piattaforma ideale per il materiale sostitutivo del futuro. La plastica è usata come sostituto del vetro, che è naturalmente fragile. Il legno trasparente, però, è un'alternativa ancora migliore dal punto di vista ecologico, afferma Pradyut Dhar, autore dello studio e ingegnere biochimico. Sviluppato nel 1992 dallo scienziato tedesco Siegfried Fink e poi migliorato da altri ricercatori, il legno trasparente è ottenuto rimuovendo il contenuto di lignina nel legno e sostituendolo con infiltrazioni epossidiche trasparenti. L'analisi di fine vita suggerisce che il legno trasparente è un po' meno ecologico del vetro, ma è comunque molto migliore della produzione di polietilene. Il legno trasparente viene sviluppato utilizzando fettine sottili di normale legno, ma è più resistente e più leggero. La capacità di aggiungere molteplici proprietà attraverso l'incorporazione di materiali specializzati lo rende un substrato biologico versatile per molte applicazioni. Negli ultimi tempi è stato utilizzato nell'edilizia, nell'accumulo di energia, nell'elettronica flessibile e nelle applicazioni di imballaggio. Considerate le crescenti preoccupazioni sull'impatto ambientale delle materie plastiche a base di petrolio, credo proprio che il legno trasparente avrà un ruolo nel mantenimento della sostenibilità ambientale.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal mensile Il Messaggero di Sant'Antonio. La trappola afghana. Chi ha tentato di dominare il paese asiatico ha sempre fallito. Ma dopo il ritiro delle truppe occidentali, il ritorno dei talebani fa temere l'escalation di una nuova guerra civile. Di Alessandro Bettero. L'Afghanistan riuscirà a trovare un proprio equilibrio dopo il ritiro dei contingenti militari internazionali avvenuto nell'agosto scorso? Per ora la popolazione deve fare i conti con un'economia in panne, con la scarsità di cibo e medicine, con le restrizioni dei diritti civili, soprattutto per le donne, sotto la pesante cappa dell'Emirato Islamico imposto dai talebani dopo il loro ritorno. Il paese sembra nuovamente condannato all'instabilità dopo decenni di guerre che hanno provocato centinaia di migliaia di morti e feriti. Si è ripetuto spesso che l'Afghanistan è la tomba degli imperi che hanno tentato di dominarlo. La maledizione ha colpito questa volta l'Occidente. Perché tanto interesse per una terra così brulla e impervia? Innanzitutto per lo snodo commerciale e strategico offerto dalla Via della Seta, tanto cara alla Cina, che non vede l'ora di riportare la propria egemonia in questa parte dell'Asia, e per le risorse minerarie. Per molti secoli la regione fu contesa da sciiti, unni, turchi, cinesi, iraniani, arabi e mongoli. Ma le etnie che popolarono il territorio non diventarono mai un'entità politica, almeno fino a quando non si impose Ahmad Shah Durrani, che nel 1747 diede vita a una monarchia destinata a reggere il paese fino al 1973, quando un colpo di stato militare instaurò la Repubblica. Dal caos politico emerse un governo appoggiato dall'Unione Sovietica. Ben presto l'Afghanistan divenne l'ennesimo terreno di scontro geopolitico tra Mosca e Washington. Quest'ultima sosteneva i ribelli in funzione antirussa. I sovietici finirono nel tritacarne afghano. Defraudati del proprio potere, i leader religiosi del paese incoraggiarono la jihad contro i comunisti senza Dio. Nella seconda metà del 1979 la situazione precipitò. L'allora presidente afghano Taraki venne destituito. La deriva nazionalista del suo successore, il sanguinario e ambiguo presidente Amin, e la crescente pressione della guerriglia jihadista spinsero i sovietici a schierare l'armata rossa. Amin fu ucciso e sostituito con Babrak Karmal. Negli anni Ottanta, per l'allora presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, i Mujahedin divennero i paladini della libertà. A sostenerli, niente meno che Osama Bin Laden, che all'epoca faceva arrivare in Afghanistan denaro, armi e combattenti musulmani con il sostegno di Stati Uniti e Arabia Saudita. Alla fine degli anni Ottanta, Bin Laden aveva trasformato la resistenza antisovietica, appoggiata dai talebani, in un movimento fondamentalista islamico, Al-Qaeda, con cui anche l'Occidente avrebbe fatto i conti. Alla vigilia della sua dissoluzione, l'impero sovietico, con le casse vuote e un'ideologia ormai al crepuscolo, dovette chiudere l'avventura afghana nel 1989, pochi mesi prima della caduta del muro di Berlino. A Kabul e in Afghanistan seguì un periodo turbolento di lotte intestine tra le fazioni dei Mujahedin, alla fine del quale si imposero i talebani, raccoltisi attorno alla figura carismatica del Mullah Omar, sostenuto dal Pakistan. L'Afghanistan precipitò nel Medioevo. Per i fondamentalisti islamici, l'America divenne il nuovo Satana del mondo. Gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti sancirono il cambiamento di rotta. Il governo Bush decise che occorreva vendicare quell'attacco proditorio ed eliminare le potenziali nuove minacce all'Occidente. Così lanciò la sua offensiva contro le basi del terrorismo in Afghanistan, ritenuto il nascondiglio di Bin Laden e del Mullah Omar, e contro l'Iraq di Saddam Hussein. Anche l'Italia, insieme ad altri paesi, è stata coinvolta con mezzi e truppe. Ma Washington, come i sovietici e prima di loro i britannici in epoca coloniale, non ha mai saputo misurarsi con la storia e l'identità del popolo afghano. Alla fine, l'occupazione del paese nel tentativo di sottrarlo ai fondamentalisti e di dargli un futuro democratico ha prodotto il risultato opposto, spingendo i rigurgiti nazionalisti e religiosi proprio tra le braccia degli integralisti islamici. Così, ad agosto, il presidente americano Biden ha staccato la spina. Andarsene è stata la scelta giusta. Solo la storia ce lo dirà.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista National Geographic. La stretta di mano ha origini antiche e molteplici significati. Il gesto della stretta di mano è originario dell'antica Grecia. Ma cosa si nasconde dietro questa abitudine? Di Nina Stroklik. Le informazioni che possono essere scambiate con una stretta di mano, un bacio o un abbraccio sono tante. Nella storia questo gesto è stato usato per dimostrare amicizia, concludere transazioni commerciali o indicare devozione religiosa. Ma il contatto fisico con gli estranei può trasmettere anche qualcosa di meno benefico, gli agenti patogeni. Durante le diverse ondate della pandemia da coronavirus, la Francia, così come l'Italia, aveva chiesto ai suoi cittadini di evitare il tradizionale e famoso bacio sulla guancia. E in tutto il mondo gli accordi commerciali venivano suggellati con una stretta di gomito. Tuttavia, questi gesti sono radicati nelle nostre abitudini da migliaia di anni, motivo per cui evitarli, anche in un contesto grave come quello pandemico, non è stato affatto facile. Secondo una teoria popolare sulle origini della stretta, il gesto inizialmente era un segno di pace. Potersi afferrare vicendevolmente la mano provava che non si stava impugnando un'arma e muovendo le mani unite ci si accertava che l'altro non nascondesse nulla nella manica. Nel mondo antico, invece, la stretta di mano compare su vasi, pietre tombali e lastre in pietra. È possibile riconoscerla in scene di matrimoni, di accordi tra dei, di giovani in partenza per la guerra e di arrivo dei defunti nell'aldilà. In letteratura, invece, ve ne sono tracce già nell'Iliade e nell'Odissea. La versatilità del gesto, usato nelle relazioni amicali, amorose e negli affari, ne rende l'interpretazione difficile. La stretta di mano continua ancora oggi a essere un'usanza diffusa perché ha un significato complesso e ambiguo, scrive lo storico dell'arte Glennis Davis in un'analisi del suo utilizzo nell'arte classica. In America è probabile che la sua popolarità sia stata alimentata dai quaqueri nel XVIII secolo. Rifiutando questi le gerarchie e le classificazioni sociali, infatti, la ritenevano una forma di saluto più democratica del comune inchino, della riverenza e del sollevare il cappello. Al posto di questi gesti di saluto, gli amici iniziarono a stringersi la mano ed estesero tale pratica a tutti, indipendentemente dalla condizione sociale, proprio come facciamo oggi, scrive lo storico Michael Zuckerman. Ma la straordinaria resistenza di questo gesto convenzionale potrebbe avere una spiegazione scientifica. In uno studio del 2015, dei ricercatori in Israele filmarono la stretta tra centinaia di sconosciuti e notarono che subito dopo circa un quarto dei partecipanti si annusava la mano. Teorizzarono dunque che fosse inconsciamente usata per individuare segnali chimici e forse come mezzo di comunicazione, proprio come fanno gli altri animali annusandosi. Il bacio sulla guancia ha una storia altrettanto interessante. Fu introdotto nel primo periodo del cristianesimo e usato nelle cerimonie religiose. Nella sua lettera ai Romani, San Paolo diceva ai seguaci di salutarsi con un santo bacio. Scrive Andy Scott nel suo libro One Kiss or Two, In Search of the Perfect Greeting. Nel Medioevo poi era usato come segno di fedeltà per suggellare accordi, come ad esempio i trasferimenti di proprietà. Oggi un veloce bacio sulla guancia, chiamato la bise dai francesi, è una comune forma di saluto in gran parte del mondo. L'origine della parola risale probabilmente ai romani, che avevano termini diversi per ogni tipo di bacio e chiamavano quello più affettuoso basium. E se a Parigi è comune darsi due baci, proprio come qui in Italia, in Provenza aspettatevene tre, quattro invece nella Valle della Loira. Il bacio sulla guancia è usanza diffusa anche in Egitto, dove è normale darsene tre, in America Latina e nelle Filippine. Si pensa che durante la peste del XIV secolo l'usanza del bis sia stata interrotta e che tornò solo dopo 400 anni, successivamente alla Rivoluzione francese. Nel 2009 il bis fu sospeso per via dell'influenza suina. Alla fine di febbraio 2020, poi, a causa del costante aumento dei casi di coronavirus, il ministro della salute francese, Olivier Véran, e l'italiano Speranza, hanno suggerito di evitare il contatto fisico. Si consiglia la riduzione dei contatti sociali di natura fisica, ha affermato il primo spaventato dalla diffusione dei contagi, incluso il bacio sulla guancia. Nel suo libro Don't Look, Don't Touch, la scienziata comportamentale Val Curtis della London School of Hygiene and Tropical Medicine afferma che uno dei possibili significati dell'utilizzo del bacio e della stretta di mano come saluto è che l'altra persona sia fidata a tal punto da poterci condividere i germi. In uno studio del 1929, un'infermiera di nome Lella Given scrisse un articolo sull'American Journal of Nursing, lamentando il fatto che tra le giovani generazioni si fosse persa l'abitudine di salutarsi semplicemente alzando e muovendo la mano, e che fosse invece ormai usuale la stretta. Avvertiva che le mani sono mezzi di trasferimento di batteri, citando i primi studi sulla trasmissione dei germi attraverso il contatto fisico. In conclusione, raccomandava agli americani di fare come i cinesi, che per salutare un amico stringono le proprie mani. Quantomeno in questo modo ognuno si tiene i propri batteri, scrisse.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Airone. Il latte fa bene o fa male? Dipende. In generale possiamo tranquillamente consumarne, senza esagerare in quantità, per non eccedere con i grassi. Se siamo intolleranti invece, scegliamo quello senza lattosio. Solo se siamo allergici dobbiamo rinunciarci, sostituendolo con alimenti che ci forniscano proteine e vitamine. Di Barbara Merlo. Negli ultimi anni, pochi alimenti come il latte sono stati al centro di dubbi e pregiudizi, amplificati anche dai media e dai passaparola. Del resto, il latte, specie di mucca, è da millenni uno dei cibi alla base della nutrizione umana, mentre quello materno è la nostra prima fonte di nutrimento dalla nascita. Un recente studio internazionale sulle abitudini alimentari di quasi 190.000 persone di tutti i continenti, pubblicato sul British Medical Journal, per esempio, lo ha rivalutato. È infatti emerso che il consumo giornaliero di almeno 2 porzioni di latte e formaggi è associato a un rischio minore di diabete, ipertensione e sindrome metabolica,

meglio ai grassi. Il latte è un alimento completo perché contiene macronutrienti, proteine facilmente assimilabili, grassi e zuccheri, e micronutrienti, vitamine e sali minerali. Queste caratteristiche lo rendono un alimento adatto a tutti, salvo che agli intolleranti e agli allergici, dall'anno di età in su, afferma Elena Dogliotti, biologa, nutrizionista e supervisore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi. Lo schema della dieta mediterranea ne prevede per gli adulti un consumo quotidiano in alternativa allo yogurt di 2-3 porzioni da 125 ml, circa mezzo bicchiere l'una. È meglio quello scremato o quello intero? Anche se vi sono studi contrastanti sugli effetti dei grassi del latte sulla salute umana, probabilmente perché questi possono variare molto per composizione a seconda del tipo di allevamento e di nutrizione dell'animale, le linee guida raccomandano il consumo di latticini a minor contenuto di grassi, identificando come fonti migliori di questi nutrienti il pesce azzurro, l'olio extravergine di oliva e la frutta oleosa, noci, olive, avocado, risponde Dogliotti. Protegge le ossa? Bevi latte perché contiene tanto calcio per le ossa, si è sempre detto. Ma numerose ricerche, tra cui un grande studio dell'Università di Harvard, condotto su 78.000 donne, hanno concluso che la causa principale dell'osteoporosi, la perdita di massa ossea dello scheletro, non è la carenza di calcio, bensì quella di vitamina D che si produce esponendosi alla luce solare. Dogliotti dice: per prevenire l'osteoporosi sono ugualmente importanti diversi fattori che agiscono in sinergia. L'assunzione di calcio e vitamina K, fosforo, manganese, zinco, i livelli di vitamina D e l'esercizio fisico. A oggi le meta-analisi, cioè gli studi che raccolgono e analizzano statisticamente i dati provenienti da diverse ricerche, non hanno supportato un effetto protettivo dell'assunzione di latte e latticini in età adulta sul rischio di osteoporosi e fratture ossee, forse a causa della complessa interazione tra i nutrienti e la natura multifattoriale delle fratture ossee. Si è anche affermato che il latte e i latticini, poiché forniscono proteine animali, sono alimenti acidificanti per l'organismo che, per riportare il proprio pH a valori fisiologici, è costretto a usare proprio il calcio di riserva delle ossa, impoverendole di questo materiale. Ma Elena Dogliotti considera infondata l'affermazione e spiega: l'aumento dell'acidità dell'organismo, la cosiddetta acidosi metabolica, è una patologia che si può verificare in condizioni metaboliche alterate, come nel diabete di tipo 1, e non per le abitudini alimentari. Un consumo eccessivo di proteine animali in generale può alterare lievemente il pH del sangue, che viene immediatamente ripristinato dai sistemi tampone dell'organismo, tra cui l'utilizzo di calcio prelevato dai depositi ossei. Il latte e i derivati, nelle porzioni consigliate, all'interno di un'alimentazione varia e bilanciata che preveda molti vegetali, non innescano questo meccanismo. Latte e tumori. È un binomio controverso quello tra consumo di latte e aumentato rischio di sviluppare alcuni tipi di cancro. Un'ampia revisione di studi condotti sul rapporto tra latte e tumori, pubblicata sulla rivista Annals of Oncology, sembra indicare un ruolo protettivo del latte e dei suoi derivati sul tumore del colon retto. Altre ricerche, invece, indicano che tra i consumatori di alte dosi di latte e latticini aumenterebbe il rischio di tumore alla prostata. Mentre, da alcuni studi, per le donne già colpite da tumore al seno sembra che vi sia un rischio più alto di ricaduta della malattia tra le consumatrici.

0: consumatrici più assidue di latticini. Per il tumore alla prostata sembra che le evidenze di correlazione tra consumo di latticini e aumento di rischio siano maggiori, probabilmente per fattori legati al contenuto di grassi e calcio nei latticini, anche se ci sono diverse ipotesi su possibili meccanismi non ancora chiarite, spiega Dogliotti. Per chi ha avuto il tumore alla mammella, il rischio è relativo all'aumento dei fattori di crescita IGF-1, proteine che stimolano la proliferazione cellulare, con il consumo di latte e derivati, anche se è molto variabile e poco rilevabile con consumi moderati di questi alimenti. Ad oggi, conclude la nutrizionista, il divieto di consumare latticini da parte di molti specialisti, pur non essendoci evidenze di rischio conclamate, si basa sul principio di precauzione. Ogni caso va valutato. Lo digeriamo grazie a una mutazione genetica. L'uomo iniziò a nutrirsi in modo regolare di latte animale circa 10.000 anni fa, praticando agricoltura e allevamento. Gli studi di genetica e di antropologia hanno dimostrato che, poco dopo la rivoluzione agricola, nel DNA di alcune popolazioni si verificò una mutazione genetica casuale che permise loro di produrre l'enzima lattasi per digerire il lattosio del latte, non solo nella prima infanzia ma anche in età adulta, diversamente dalle altre specie animali in cui la secrezione della lattasi si blocca o si riduce molto dopo che il cucciolo è cresciuto. Pertanto, chi era portatore della mutazione riusciva a bere latte senza problemi e poteva disporre tutto l'anno di un alimento completo e nutriente, soprattutto nel nord Europa, nelle zone montane con inverni lunghi e freddi. Oggi nel mondo circa il 35% delle persone adulte digerisce il lattosio, ma la percentuale è più alta nelle popolazioni del nord, Scandinavia, Regno Unito e delle aree montane. Sono invece lattosio intolleranti molti asiatici, africani e discendenti dei nativi americani. Intollerante o allergico? Non è la stessa cosa. Ogni volta che beve latte, l'intollerante al lattosio, principale zucchero del latte, può sviluppare crampi addominali, gonfiore, flatulenza. Colpa della carenza di un enzima, la lattasi, normalmente presente nell'intestino, soprattutto in quello dei bambini, meno negli adulti. In grado di spezzare il lattosio nei suoi componenti, glucosio e galattosio facilmente assimilabili dalle cellule intestinali. Se l'enzima non c'è o scarseggia, il lattosio permane nell'intestino e diventa nutrimento per i batteri che, metabolizzandolo, producono vari gas responsabili del gonfiore, tra cui l'idrogeno. Quest'ultimo entra nel sangue e poi nei polmoni, da dove viene espulso con la respirazione. L'intolleranza al lattosio, infatti, si diagnostica con il test del respiro, in inglese breath test, non invasivo, che misura il contenuto di idrogeno nel fiato. Fresco o UHT? Dal punto di vista nutritivo sono simili, ma differiscono nel gusto. Quello fresco, pastorizzato a 75 gradi per 15 secondi, ha un sapore più buono, ma chi non può acquistarlo con regolarità e preferisce avere scorte in casa, può scegliere quello a lunga conservazione UHT, dall'inglese Ultra High Temperature, che ha subito un trattamento termico più aggressivo, da 135 a 140 gradi per 2-5 secondi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. L'America divisa. La guerra civile che tra il 1861 e il 1865 vide nordisti e sudisti su due fronti opposti contribuì a costruire gli Stati Uniti e non fu solo colpa della schiavitù. Di Gastone Breccia. Era il 12 aprile 1865, un mattino piovoso, non lontano dal villaggio di Appomattox Courthouse, Virginia. I circa 28.000 superstiti della gloriosa armata confederata del generale Robert Lee lasciavano l'accampamento per arrendersi ai loro vecchi nemici dell'unionista armata del Potomac. Era l'epilogo della guerra di secessione americana, scoppiata 4 anni prima, il 12 aprile 1861. Quegli uomini ormai sconfitti attraversarono il fiume in perfetto ordine. Pochi minuti dopo, la testa della colonna stava giungendo all'altezza delle brigate unioniste, immobili, schierate lungo la strada. Sopra i reparti in marcia sventolavano per l'ultima volta le rosse bandiere della Confederazione. Tanto assottigliati erano i ranghi che gli stendardi stavano uno a ridosso dell'altro e una sola striscia rossa pareva sovrastare l'intera armata, ha scritto lo storico militare Raimondo Luraghi in quello che è diventato un classico sull'argomento, Storia della guerra civile americana, edito da Einaudi. Non si udiva che il passo ritmico dei confederati. Il generale Joshua Chamberlain, al comando delle truppe dell'Unione, si chinò e mormorò un ordine. Un attimo, reggimento dopo reggimento, gli unionisti scattarono sul present arm. Il generale degli Stati Confederati d'America, John Brown Gordon, che cavalcava in testa alla colonna, levò il capo e subito anche dalle sue labbra uscì un comando. Rispondendo al saluto, i veterani dell'armata della Virginia settentrionale sfilarono davanti ai ranghi serrati dei veterani unionisti dell'armata del Potomac. Era la resa. Il sud cedeva al nord. I soldati confederati deposero a terra i moschetti con le baionette inastate. Molti avevano i volti rigati di lacrime. Tutti o quasi erano laceri e affamati. Dalle file unioniste vennero lanciati 3 urrà in loro onore. Secondo i termini della resa, concordati alcuni giorni prima, non ci sarebbero stati campi di prigionia. Soldati e ufficiali erano liberi di tornare alle loro case sulla parola, mentre ai cavalleggeri e agli artiglieri era stato persino concesso di tenere i propri cavalli necessari al lavoro nei campi. La guerra civile era finita. Erano stati anni terribili. Più di 600.000 uomini avevano sacrificato la vita, battendosi su 2 fronti, con tenacia e valore entrati nella leggenda. Ora gli stati del Sud erano in ginocchio, economicamente e moralmente. Una ferita difficile da rimarginare. Ma il 12 aprile del 1865, con la capitolazione dei soldati di Lee e il commosso onore delle armi tributato loro, nasceva una nazione nuova, destinata a diventare nello spazio di mezzo secolo la più potente del mondo. La guerra di secessione americana è stata senza dubbio il più importante evento nella storia degli Stati Uniti. Ebbe origine da un fondamentale disaccordo tra gli stati del sud e quelli del nord riguardo la questione del mantenimento della chattel slavery, ovvero la schiavitù in catene. Come ha scritto lo storico britannico Brian Oldenreid, senza di essa non ci sarebbe stato alcun conflitto, e l'enfasi posta dai sudisti sui diritti degli stati era essenzialmente un modo per mascherare la difesa della schiavitù. La causa immediata della guerra fu la vittoria alle presidenziali del novembre 1860 di Abraham Lincoln, il candidato repubblicano abolizionista, ottenuta senza aver conquistato un solo voto elettorale negli stati del sud. Tra il dicembre del 1860 e il febbraio successivo 7 stati si separarono dall'Unione, votando una propria costituzione, ovviamente favorevole alla schiavitù, e un proprio presidente, Jefferson Davis, che giurò a Montgomery, in Alabama, capitale provvisoria della Confederazione. Ai primi 7 stati secessionisti, Texas, Alabama, Mississippi, Florida, Louisiana, South Carolina e Georgia, se ne aggiunsero presto altri 4, Virginia, Tennessee, North Carolina e Arkansas. Potevano contare nell'insieme su un territorio vastissimo, ma su risorse umane e materiali decisamente inferiori rispetto ai 20 stati del Nord rimasti fedeli al governo di Washington e al presidente Lincoln. Dei 31.443.000 abitanti censiti nel 1860 nell'intero paese, soltanto 8.726.000 vivevano al sud, di cui 3.953.000 erano però schiavi non arruolabili. Questo significava che gli stati ribelli avrebbero potuto mobilitare, nella migliore delle ipotesi, poco più di 1 milione di uomini in grado di portare le armi contro i 4 milioni degli Stati Uniti. Situazione che peggiorava ancora dal punto di vista della produzione industriale, perché il Massachusetts e la Pennsylvania da soli producevano più manufatti dell'intera Confederazione. Le cose non andavano molto meglio nel settore vitale delle comunicazioni interne. Nonostante la grande estensione degli stati secessionisti, meno di un terzo delle linee ferroviarie esistenti nel 1860 si trovavano al sud, un fattore che avrebbe avuto conseguenze di grande rilievo nel corso delle operazioni militari, permettendo agli unionisti di spostare truppe da un teatro di guerra all'altro in maniera più rapida dei loro avversari. I confederati potevano illudersi di godere di un vantaggio determinante soltanto per ciò che riguardava la qualità dei combattenti. I giovani del Sud, affermavano molti fautori della secessione, erano più abituati all'uso delle armi e alla vita all'aria aperta, più forti e coraggiosi dei loro avversari unionisti, i quali da parte loro commisero però l'errore di sottovalutare la capacità di resistenza dei ribelli e la loro tenace, eroica dedizione a una causa che sembrava persa in partenza. Quando vennero sparati i primi colpi di cannone a Fort Sumter in South Carolina il 12 aprile 1861, gli stati della Confederazione avevano mobilitato solo poche migliaia di miliziani ed erano drammaticamente impreparati a un conflitto su vasta scala. Anche l'esercito regolare degli Stati Uniti contava poche decine di migliaia di effettivi, in buona parte dispersi nelle guarnigioni dei territori dell'Ovest. Il presidente Lincoln corse ai ripari, emanando un decreto con cui chiamava alle armi 75.000 volontari per 3 mesi, convinto che sarebbero bastati a domare la ribellione. Ma l'illusione della guerra breve tramontò quasi subito, perché nella battaglia di Bull Run, 21 luglio 1861, i sudisti respinsero con successo la prima offensiva nemica verso Richmond, la nuova e strategicamente troppo esposta capitale degli Stati Confederati d'America. La guerra proseguì per 4 anni, durissima, e per molti aspetti si trattò di un conflitto combattuto sul confine incerto tra due epoche della storia militare. Vi furono infatti attacchi alla baionetta in stile napoleonico, stroncati con perdite terribili dal fuoco dei moschetti che impiegavano le nuove pallottole tipo Minié, efficaci fino a 900 metri di distanza. La cavalleria, ormai troppo vulnerabile in campo aperto, finì relegata in ruoli secondari come la ricognizione o le incursioni nelle retrovie nemiche. Furono le ferrovie, utilizzate per la prima volta per aumentare la mobilità degli eserciti, a diventare la chiave del successo o del fallimento di molte campagne. Comparvero estese fortificazioni campali che diedero ad alcune battaglie una dimensione da assedio in campo aperto, raramente sperimentata nelle epoche precedenti. Vi fu il primo impiego in combattimento di navi corazzate con propulsione a vapore e addirittura dei primi sommergibili. Infine, con il solo precedente della guerra di Crimea, acquistarono grande importanza per il fronte interno i corrispondenti di guerra, la diffusione delle notizie dal fronte, accompagnate da immagini fotografiche. All'inizio del conflitto, il generale Winfield Scott, l'anziano comandante in capo dell'esercito federale, aveva proposto a Lincoln una grande strategia volta a strangolare la Confederazione, isolandola dal mondo esterno. Il piano di Scott, poi denominato Anaconda, era stato rifiutato dal presidente perché l'opinione pubblica unionista chiedeva una soluzione rapida e aggressiva del conflitto. Iniziarono così una serie di offensive, culminate in grandi battaglie campali, vinte e perdute, nessuna delle quali risultò decisiva. Alla fine, la Confederazione, venne sconfitta soprattutto a causa della propria struttura sociale ed economica, basata quasi solo sull'agricoltura. Che cosa fu determinante? Il collasso del sistema ferroviario meridionale, per cui gli eserciti erano a razione mentre le derrate marcivano nel profondo sud, conseguenza inevitabile della primitività e dell'arretratezza dell'industria sudista, spiegava Raimondo Luraghi. Quali che fossero le qualità militari dei suoi capi e l'indubbio valore dei suoi soldati, la Confederazione non poteva sostenere una guerra prolungata. Ma la vittoria nordista non arrivò grazie al lento soffocamento pianificato da Scott nel 1861. Fu piuttosto una coltellata al petto, perché nell'autunno del 1864 l'Unione portò un esercito nel cuore del territorio nemico, devastandolo spietatamente. Proprio quello che la strategia di Winfield Scott avrebbe voluto evitare a ogni costo. Quando le avanguardie del generale William Sherman entrarono a Savannah il 21 dicembre 1864, il Sud era ormai in ginocchio, anche se la guerra civile sarebbe finita soltanto con la resa dell'armata della Virginia settentrionale ad Appomattox Courthouse nell'aprile successivo. Robert Lee e gli altri capi militari confederati, dimostrando un grande senso di responsabilità, si rifiutarono di incoraggiare i propri soldati a prolungare la lotta come partigiani. Anche l'assassinio di Lincoln il 15 aprile 1865 a Washington non ebbe alcuna conseguenza. A una guerra terribile seguì una pace difficile, ma solida e duratura.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
4: L'audiolibro.
5: Va ora in onda un estratto da Male d'amore di Ángeles Mastretta. Traduzione di Silvia Meucci, Giunti Editore 2004. Letto da Donatella Cattaneo per l'Associazione Amici del Libro Parlato Lions. Emilia vuole essere viva e libera. Dai genitori ha ereditato la passione per la medicina e per la letteratura. Dalla zia l'anticonformismo e la fedeltà ai propri ideali, ma anche agli impulsi del cuore. Emilia vive la rivoluzione messicana, cura le vittime della guerra, ma soprattutto vive la sua duplice storia d'amore e di bigamia. Incantata dal rivoluzionario Daniel fin dall'adolescenza, intreccia con lui una vicenda di legami e abbandoni in cui la magia sensuale che li afferra ad ogni incontro non scema con gli anni. Buon ascolto.
6: Diego Sauri era nato in una piccola isola che ancora oggi affiora nel Caribe messicano. Un'isola intrepida e solitaria, dove l'aria è una sfida continua di aromi intensi e carichi di ventura. A metà del XIX secolo tutta la terra ferma o galleggiante in quel lembo naturale apparteneva allo stato dello Yucatan. Le isole erano state abbandonate per le continue scorrerie dei pirati che attraversavano la pace di quei mari e le loro venti sfumature d'azzurro. Soltanto dopo il 1847 gli uomini fecero ritorno a quelle spiagge. L'ultima ribellione dei Maya contro i bianchi che occupavano quel territorio fu lunga e sanguinosa, come poche nella storia del Messico. Uniti attorno al culto misterioso di una croce dotata del dono della parola e armati di macete e fucili inglesi, i Maya si lanciarono contro tutti coloro che abitavano la selva e le coste su cui un tempo regnavano i loro antenati. Per sfuggire a quel massacro, che prese il nome di guerra di casta, molte famiglie si spinsero fino alle spiagge bianche e al cuore verde dell'isola delle donne. Appena sbarcati, i nuovi abitanti, creoli e meticci, gente che discendeva da viaggiatori incalliti e da incroci azzardati e che non aveva altro da difendere che la propria vita, stabilirono che ognuno sarebbe diventato padrone della terra che fosse stato in grado di dissodare. E fu così che, strappando erbacce e rovi, i genitori di Diego Sauri si impossessarono di un tratto di spiaggia diafana e di una lunga frangia di terra a metà della quale costruirono la casupola dove sarebbero nati i loro figli. Il primo colore che videro gli occhi di Diego Sauri fu l'azzurro, perché tutto attorno alla casa era azzurro o trasparente, come la gloria stessa. Diego crebbe tra corse perdifiato nella selva e caprioli su quella spiaggia irresistibile, accarezzato dall'acqua di onde chete come un pesce tra altri pesci gialli e lilla. Crebbe luminoso, bello, ammantato di sole ed erede di un'inquietudine inspiegabile. Su quell'isola i suoi genitori avevano trovato la pace, ma qualcosa in lui sembrava covare una guerra in un luogo lontano da lì. Sua nonna diceva che i loro antenati erano sbarcati sulla penisola a bordo del proprio brigantino e spesso Diego aveva sentito suo padre risponderle con un misto di orgoglio e celia, perché erano dei pirati. Chissà da quale passato lo aveva ereditato, ma il ragazzo in cui si era trasformato Diego Sauri desiderava con tutta l'anima un orizzonte che non fosse limitato dall'acqua. Si era già trasformata in passione la dote di guaritore che il padre aveva scoperto in lui, ancora bambino, quando era stato sorpreso mentre rianimava di nascosto i pesci boccheggianti che erano stati portati a casa per la cena. A 13 anni aveva assistito la madre nel travaglio del suo parto più difficile e in quell'occasione aveva dimostrato una destrezza manuale e un sangue freddo tali che altre donne in balia di un'analoga incertezza avevano cominciato a ricorrere a lui. Non possedeva altra scienza che il proprio istinto, ma era saggio e calmo come un sacerdote maia e chiedeva aiuto alla Vergine del Carmine come a Ixchel, la dea che presiedeva alle nascite. A 19 anni Diego sapeva tutto quello che sull'isola era possibile sapere di erbe e pozioni. Aveva letto fino all'ultimo libro capitato da quelle parti ed era il nemico più agguerrito di un uomo che spesso faceva irruzioni su quelle spiagge carico di denaro che puzzava di sangue e paura. Fermin Mundaka Marecciaga era trafficante di armi, traeva grandi profitti dall'interminabile guerra di casta e si riposava dei suoi affari pescando e pavoneggiandosi tra i pacifici abitanti dell'isola. Per Diego tutto ciò costituiva un motivo più che sufficiente per considerarlo un nemico, ma, in qualità di giovane guaritore, purtroppo conosceva anche un'altra storia. Una notte qualcuno portò fin sulla soglia di casa sua una donna dal volto devastato che era stata vista a fianco di Mundaka. Il corpo era pieno di contusioni e dalle viscere non fuoriusciva neppure un suono. Forse anche un lamento. Diego la curò, ma la tenne in casa con i suoi genitori finché lei non riuscì nuovamente a camminare senza paura e a guardarsi il viso senza ricordare. E allora la mise sul primo veliero che salpò dall'isola. Prima di salire sulla piccola imbarcazione, lei scrisse sulla spiaggia fine e argentata la parola Ahxok, che in maya significa squalo. Così veniva chiamato Fermin Mundaka, l'uomo che vendeva ai maya le armi e al governo le navi su cui trasportare le truppe che li combattevano. Poi quella donna pallida e timida aprì la bocca per la prima e ultima volta e disse «Grazie». Quella stessa notte 5 uomini sorpresero Diego Sauri lungo il tragitto che percorreva ogni giorno per visitare i suoi malati. Lo picchiarono fino a ridurlo in brandelli. Gli legarono mani e piedi e gli ruppero la bocca, con la quale però fece in tempo a insultarli prima di chiudere gli occhi, che avrebbero custodito per sempre l'immagine di una luna immensa, burlona e giarla, simile al sorriso di un dio. Quando riuscì a chiedersi di nuovo cosa gli stesse succedendo, sentì scorrere l'acqua sotto la cella in cui era rinchiuso. Era a bordo di una nave, diretta chissà dove, e invece di cadere in preda al panico fu preso dalla curiosità. Nel peggiore dei casi si stava dirigendo verso il mondo. Non seppe mai quanti giorni passò in quella prigione. Una notte, un'altra e molte altre gli scorsero addosso fino a fargli perdere il senso del tempo. La nave aveva già attraccato in più di 5 porti, quando l'uomo, che tutti i giorni gli portava un boccone di cibo, gli aprì la porta. «So here we are», gli disse quel gigante fulvo, guardandolo con tutta la pietà di cui era capace. «Here» stava per un gelido porto dell'Europa del Nord. Dopo molti anni e numerosi apprendistati, Diego Sauri tornò in Messico come chi torna a se stesso e non si riconosce. Sapeva parlare 4 lingue, aveva vissuto in 10 paesi diversi, aveva lavorato come assistente di medici, ricercatori e farmacisti, aveva percorso strade e musei fino a memorizzare i Dedali di Roma e le Calli di Venezia. Era un cosmopolita e un eccentrico, ma aveva un unico desiderio: che la sua ultima avventura lo conducesse per mano alla stessa minestra, sotto lo stesso tetto, per tutto il tempo che gli restava da vivere. Aveva soltanto 27 anni il pomeriggio in cui sbarcò, nel tiepido calore di una brezza in cui riconobbe la sua anima. Il porto di Veracruz era simile alle sue isole e lo benedisse, sebbene la terra fosse scura e le acque torbide. «Basta non abbassare lo sguardo», pensò, «per sentirsi di nuovo a casa». Camminando spedito si addentrò nel porto e nel suo trambusto confuso e caldo. Si diresse fino alla piazza e varcò la soglia di un'osteria chiassosa e accogliente che sprigionava un aroma di caffè appena tostato e di pane caldo, di tabacco e di anice. In fondo a quella gradevole confusione, tra gente che parlava veloce e osti che andavano e venivano come sospinti da un vento incessante, ecco gli occhi di Josefa Veitia. Da troppo tempo ormai Diego inseguiva il proprio destino per non accorgersi che era sul punto di trovarlo. Aveva camminato per tutti quegli anni, per tutto quel mondo, perché la vita lo riportasse indietro e gli restituisse il futuro nello stesso meridiano in cui gli aveva carpito il passato. Fu per questo che si avvicinò senza esitazioni al tavolo di quella donna. Josefa Veitia era andata da Puebla a Veracruz con sua madre e sua sorella Milagros per aspettare una nave proveniente dalla Spagna con la quale doveva arrivare lo zio Miguel Veitia, il fratello minore di suo padre. Questi aveva avuto la meravigliosa idea di affidargli la propria famiglia. Prima di tradirla con la sua morte, all'epoca in cui Josefa aveva 12 anni, Milagros 17, e la loro madre, quell'età ambigua ed eterna che le donne assumono quando decidono di non essere più tali. Lo zio Miguel Veitia viveva 6 mesi a Barcellona e 6 a Puebla. In ciascuna delle due città dedicava buona parte del tempo a parlare degli affari, dei grattapacapi che lo tenevano occupato. Nell'altra, la sua vita era serafica e piacevole come un'eterna domenica. Il lunedì si trovava sempre dall'altra parte del mare. Secondo quanto vennero a sapere le Veitia, quel pomeriggio in Spagna, 2 settimane prima, era stata proclamata la Repubblica e i sentimenti liberali dello zio lo avevano trattenuto lì fino a quando i festeggiamenti si erano tramutati in noia. «Chissà cosa succederà in Spagna», disse alle donne Diego Sauri dopo essersi seduto con loro, come se fosse un vecchio conoscente. E come se niente fosse, prese a raccontare della febbre repubblicana di alcuni spagnoli e a dissertare sulle simpatie anarchiche di molti altri. «Sono quasi sicuro che tra un anno saranno di nuovo lì», a onorare un altro re, profetizzò con il tono appassionato che gli aveva sempre suscitato la politica, combattendo però, mentre parlava, con una passione più concreta delle sue profezie. Nel dicembre del 1874 gli spagnoli proclamarono re Alfonso XII e Diego Sauri sposò Josefa Veitia nella chiesa di San Domingo, che ancora oggi sonnecchia a due isolati dalla piazza principale della nobilissima città di Puebla. Travolti dal tumulto della vita, i Sauri si godettero 10 anni di tranquillo e armonioso matrimonio, senza che il caso o la fortuna regalasse loro la sorpresa di un figlio. All'inizio erano stati così occupati da loro stessi che non avevano avuto il tempo di essere turbati dal fatto che gli euforici incontri quotidiani non avessero altra conseguenza se non la pace dei loro corpi. Cominciarono a interrogarsi sulla possibilità di un figlio soltanto quando arrivarono a conoscersi così bene che lui a occhi chiusi poteva richiamare alla memoria la forma e le dimensioni di ciascuna delle minute pulitissime unghie con cui terminavano i piedi di sua moglie, e lei poteva ripercorrere a memoria l'esatta distanza tra la bocca e la punta del naso del marito, tracciando nell'aria con il dito le curve del suo profilo. Josefa sapeva che la bianca fila di denti del sorriso di Diego Sauri, sebbene a prima vista potesse sembrare omogenea, aveva una sfumatura diversa per ciascun dente. E lui sapeva che sua moglie, oltre a essere una specie di dea governata dalle leggi di un'armonia profonda, aveva il palato alto e tonsille invisibili. Forse restavano minimi particolari sconosciuti, ma non erano molti di più di quelli che ciascuno ignora di se stesso. Così si misero alla ricerca di un figlio in grado di raccontare loro ciò che neppure immaginavano sui propri desideri e sulla propria stirpe. Sicuri di aver fatto, senza successo, tutto il necessario per generare, decisero di tentare quello che ai loro occhi era sempre sembrato inutile: bere infusioni di un'erba chiamata Damiana, da Josefa Veitia e tornera diffusa dalla conoscenza botanica di Diego Sauri, fino a contare le lune per sapere quali fossero i giorni fertili di Josefa ed enfatizzare così la passione dei loro corpi, talmente impegnati da diventare più zelanti e precipitosi del solito. Tutto questo con l'ausilio delle visite e dei consigli del dottor Octavio Cuenca, un medico di cui Diego era diventato amico intimo il primo crepuscolo che aveva trascorso nella città di Puebla, e al quale, dopo i tanti anni e le molte scoperte condivise, voleva bene come un fratello dotato di grande autorità e forza intellettuale. Da quando la prima mestruazione aveva sorpreso la sua precoce adolescenza, un maggio fiero e avventuroso, fino a quel momento Josefa Veitia aveva ricevuto le incursioni rosse sempre nell'ultimo quarto di luna calante, così che 13 giorni dopo quella luna Diego Sauri chiudeva per 3 giorni la bottega della farmacia e non leggeva neppure i giornali. Riposavano dal loro intenso lavoro di procreazione soltanto per permettere a Josefa di bere sorsi abbondanti di un'acqua in cui era stato fatto bollire il bulbo di alcuni fiori simili al giglio che l'erbivendola del mercato chiamava Oseoloxococitil e suo marito Tigridia Pavonia. Aveva trovato il nome scientifico e la descrizione dei suoi effetti curativi nel libro di uno spagnolo che nel XVI secolo aveva percorso la Nuova Spagna facendo l'inventario delle piante usate dagli antichi messicani. Il suo cuore aveva cominciato a battere più velocemente nel leggere «Alcuni dicono che se la bevono le donne le aiuta a concepire». Allora ripose tutte le speranze nell'esperienza degli indios, perché cominciava a perderle in quella dei medici e nelle sostanze che preparava lui stesso in farmacia. Aveva preso e fatto prendere a sua moglie tutte le pillole che aveva trovato sulla faccia della terra e cominciava a sentirsi stanco di vivere appeso a speranze simili a ghiaccio che si raffreddavano persino il tepore dei giorni che quella città regalava loro. Vissero alcuni anni nello sconforto che i loro corpi, così abili a trovarsi, non lo fossero altrettanto per smettere di pensare soltanto a se stessi, finché, all'alba di un tredicesimo giorno, Josefa si vestì, quando suo marito si svegliò pronto al dovere di darle un figlio. Trovò vuoto il luogo che lei intiepidiva con il suo corpo nel lato sinistro del letto. «Non gioco più», disse quando vide entrare in cucina Diego che la stava cercando con l'espressione di sconcerto ancora dipinta sul volto. «Riapri pure la farmacia». Diego Sauri era uno di quegli strani uomini che rispettano senza fare domande le decisioni dell'autorità divina incarnata dalla moglie. Gli era costato molti anni di studio raggiungere la sua condizione di agnostico ed era riuscito addirittura a convincere Josefa che Dio era un desiderio degli uomini, ma contava sullo Spirito Santo, di cui avvertiva la presenza tra le pieghe della mente di quella donna. Per questo si vestì e scese, a dimenticare le sue pene tra gli alambicchi, i bilancini e gli odori della farmacia al primo piano della casa. Non le chiese più nulla fino a molti giorni dopo. Un'alba, quando la luce cominciava a penetrare l'oscurità dell'alcova, Diego osò chiederle se voleva fare l'amore per il mero gusto di farlo. Josefa annuì, recuperò la pace e non si parlò più del bambino. A poco arrivarono quasi a credere che fosse addirittura meglio così. Nel 1892 Josefa Veitia era una donna di oltre 30 anni che si era abituata a camminare con la schiena orgogliosamente eretta di una ballerina di flamenco, che si svegliava sempre con un nuovo progetto in testa e si addormentava solo dopo averlo portato a termine, la cui ora del desiderio coincideva con quella del marito al quale non negava mai il piacere di sentirsi accompagnato nel gioco che tanti uomini giocano da soli. Negli occhi profondi e rotondi si annidava sempre una domanda e sul profilo delle sue labbra la pace contagiosa di chi non ha fretta di conoscerne la risposta. Portava i capelli raccolti sulla nuca altera, dove Diego amava posare un bacio a metà pomeriggio, quasi in anticipo della luce con cui il suo corpo nudo avrebbe illuminato il calar della notte. Come se tutto questo non bastasse, Josefa aveva anche il dono di sapere equilibrare la necessità delle parole con il bisogno del silenzio. Le conversazioni tra di loro non morivano mai. A volte parlavano fino a mezzanotte, come due che si sono appena conosciuti, altre l'urgenza di raccontarsi l'ultimo sogno li svegliava all'alba. La notte in cui scoprì che la luna aveva raggiunto il doppio della grandezza che di solito aveva quando la prima macchia rossa sulla culotte candide le annunciava il tormento delle sue menorragie. Josefa iniziò la conversazione dicendo che aveva paura. Non conosceva niente di così puntuale come le sue agoniche mestruazioni. Erano le 11:15 di mattina quando le aveva sentite scorrere per la prima volta tra le gambe, un sabato 5 maggio in cui la città intera tremava di odore di polvere da sparo e orgoglio, poco prima che iniziasse la pantomima di una guerra con la quale si festeggiava la vittoria sull'esercito invasore francese, avvenuta molti anni addietro. Quando il rauco rintocco della campana maggiore della cattedrale aveva annunciato l'ora del combattimento, lei e sua sorella Milagros avevano iniziato ad agitare dal balcone i fazzoletti per salutare le truppe di soldati e il popolo armato che sfilavano in parata per andare a prendere posto nelle trincee e sulle scalinate dei templi. Il mondo di allora era abituato alla guerra e celebrava i grandi pericoli come fossero una vertigine. Poiché faceva parte di quel mondo, quando Josefa sentì il sangue scorrere improvvisamente lungo le cosce, invece di preoccuparsi si mise a girare in tondo gridando «Sono ferita, ma non ho intenzione di arrendermi!». Quella notte in cielo brillava un quarto di luna calante. Da allora, nei 215 mesi successivi, la mestruazione le arrivò sempre puntuale, quando la luna era nel quarto calante. Per questo Josefa aveva esordito con un «ho paura» la notte in cui aveva visto arrivare la luna piena senza che neppure una sola goccia di sangue avesse ostruito il passo al desiderio procreatore. Alzando gli occhi, Diego Sauri smarrì lo sguardo nella contemplazione di sua moglie, mentre si lasciava riprendere da lei, che d'improvviso era passata dalla luna a rimproverargli la passione per il cumulo di menzogne pubblicate sui giornali. «Perché era soltanto colpa dei giornali?» la sentiva dire, «ai quali dedicava una buona parte della sua vita». Se lui la ignorava da 3 giorni e aveva la mente offuscata dalla campagna contro la nuova rielezione del presidente della Repubblica, Porfirio Diaz. Il dittatore era al comando da 7 anni, quando Diego aveva cominciato a ripetere che non poteva rimanere in carica ancora per molto, e da allora ne erano passati 9 senza che Josefa notasse la minima avvisaglia della sua caduta. A parte l'illusione con la quale suo marito si ostinava a prevederla. Temendo che tutti quei rimproveri non avrebbero mai avuto fine se lui non si fosse deciso a prestare ascolto alla storia della luna, Diego accettò di alzarsi e di abbandonare la sala da pranzo per uscire nella tiepida notte di giugno. Una luna immensa governava il mondo. «Avevano ragione gli antichi ad adorarla», disse mentre si sentì cingere dal corpo caldo e placido della moglie. «Vuoi farlo?» chiese. «Credo che tu l'abbia già fatto», disse la signora Sauri, e pronunciò queste parole con una malinconia tale che suo marito le lasciò la vita per scrutarla in volto e chiederle cosa diavolo fosse ciò che aveva già fatto. «Un figlio», disse Josefa con il fiato che le rimaneva tra le labbra. Fidandosi della rotondità assoluta del ventre che sua moglie alimentava, Diego Sauri affermò fin dall'inizio che vi erano custoditi i sogni ambiziosi di una bambina. Josefa gli chiese di non fare previsioni su ciò che non si poteva sapere, ma lui ribatté che sapeva tutto fin dal 5° mese e che lei perdeva tempo a intessere fili azzurri perché la creatura sarebbe stata una femmina e l'avrebbero chiamata Emilia in onore a Rousseau e per renderla una donna intelligente. E perché mai dovrebbe essere tonta se si chiamasse dei figlia? Chiese Josefa accarezzando l'idea del nome della sua bisnonna. Perché partirebbe dall'errore di credersi figlia di Dio e non di figlia nostra, e questa figlia è nostra. Fino a quando non farà capolino, argomentò Josefa, che aveva trascorso buona parte della gravidanza in preda al timore che quel pomeriggio le sfuggisse.

0: Avete ascoltato un estratto da Male d'amore di Ángeles Mastretta, traduzione di Silvia Meucci, Giunti Editore 2004, letto da Donatella Cattaneo per l'Associazione Amici del Libro Parlato Lions.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'orgoglio ha quasi sempre una compagna ancora peggiore: l'invidia. Alexandre Dumas, padre.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti

0: Notti di Viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia.